0: qualsiasi giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Non so voi, ma noi siamo già pronti per affrontare un'altra settimana. Prontissimi lunedì 11 maggio, Valerio Ventura con voi. È ancora molto presto, lo so, quindi con calma, svegliatevi questa mattina. È lunedì, quindi insomma prendetevela magari con più calma. Non lo so, bisogna ricominciare una nuova settimana. Staremo insieme fino alle 6, vi racconteremo un po' di cose, ma soprattutto protagonista sarà la nostra musica come al solito, per cercare di fare in modo che questo lunedì cominci alla grande. E come possiamo? Con una bella canzone dei Red Hot Chili Peppers. Hello.

i McPlane con noi, fa sempre piacere risentirli anche a quest'ora con questa Nowhere Man, uno dei loro successi che risale al 2017, quindi siamo tornati indietro di qualche anno per andare a risentire questo pezzo che così ha fatto da colonna sonora magari al vostro risveglio, potrebbe essere, perché effettivamente questa è l'ora dove magari qualcuno si sveglia, magari mattinieri che cominciano presto questa mattina, però ci sono quelli che ovviamente lavorando magari anche di notte, facendo il turno notturno, magari in questo momento stanno proprio ascoltando.

duo Daryl Hall e John Oates, questa Private Eyes, beh, tra quelli più famosi, in quel periodo veramente andavano alla grande, ci hanno regalato un sacco di cose belle. Oltre a questa Private Eyes ce ne sono tante altre, per esempio mi viene in mente I Can Go For That, che è canzone che poi è stata ripresa successivamente anche dai Simply Red, c'è anche una versione di Ron in italiano, insomma tante belle canzoni. Va bene, ben trovati, questo è l'appuntamento con Prima Che Sia Giorno, ospitiamo anche gli Articolo 31 che ci riportano indietro di qualche anno.

ci sono anche gli Outkast con noi, la loro canzone con intitolata Ehi Ya, il successo forse più importante di questo duo che in quel periodo ci ha regalato questa canzone nel 2003, quindi sono passati 23 anni, incredibile come canzoni che effettivamente ricordi magari, bah sì, sarà 7-8 anni, ne sono passati 23, ma vabbè, questo è un altro discorso, insomma, capita spesso di farlo. Allora, ben trovati, se volete richiedere la vostra canzone preferita c'è la possibilità di avere un disco sveglia e prenotatevi tramite WhatsApp allo 079 449 9537 e vi prenotate per domani, quindi noi vi metteremo la canzone che vorrete voi, allora che ci chiederete voi tra le 4 e le 6, quindi vi daremo la possibilità di svegliarvi meglio. Intanto arriva con noi Pino Daniele con uno dei suoi classici, questa è Isopaz.

Si chiama Youngblood. Tra i personaggi che in questi ultimi anni ci ha regalato delle cose molto molto interessanti, tra cui anche questa canzone intitolata Mad, che questa mattina fa parte della vostra sveglia, perché di sicuro qualcuno in questo momento magari sta aprendo gli occhi, sta cercando di capire che giorno è. È lunedì, quindi è ora di alzarsi. Oh, c'è anche Francesca Michielin con noi.

la voce di Mika e la sua Grace Kelly, diciamo che è stata la canzone con cui si è fatto conoscere un po' al grande pubblico, lo ricordiamo per questo successo, e che fu insomma una delle canzoni più importanti di inizio carriera. Lui sta lavorando a qualcosa d'altro, ne stanno parlando da un po', quindi aspettiamo qualche disco nuovo per quanto riguarda Mika, che insomma è un bel personaggio che ci ha già regalato delle cose anche molto molto belle. Ora in Matt Bianco con noi.

0: Radio 3i Telesuona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Ma senti che bella canzone delle Love Unlimited, I'm So Glad That I'm a Woman, uno dei successi importanti per la formazione che per tanti anni ha accompagnato Barry White, insomma era il suo gruppo che li accompagnava dal vivo, formazione tutta al femminile che ci ha regalato appunto questo pezzo che abbiamo voluto risentire questa mattina.

Black. Gli Arcade Fire nel nostro appuntamento di oggi con questa Everything Now. Buon lunedì, ben trovati, salutiamo tutti quelli che insomma si stanno svegliando magari in questo momento per cercare di affrontare questa giornata. Come al solito ringraziamo sempre tutti, anzi ringraziamo, facciamo gli auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa di importante, un compleanno, un anniversario, qualcosa, insomma una giornata che magari va ricordata per qualsiasi motivo, insomma oggi lunedì 11 maggio. Si continua? C'è Robbie Williams.

La voce è quella di Diodato, personaggio che abbiamo scoperto insomma negli ultimi 10-15 anni, insomma, una voce incredibile, abbiamo voluto riapprezzarlo con questa Un'altra estate, uno dei suoi successi. È il momento di un altro disco sveglia, anzi del primo disco sveglia di oggi. Salutiamo anche Paolo che si era prenotato venerdì, voleva risentire questa mattina, ma lui si sveglia più o meno, ci ha detto intorno alle 5:40-5:45. Voleva risentire una canzone degli anni 80 e più precisamente quella di Affair David, intitolata Words, e noi gliela mettiamo. Ecco qua, se volete prenotatevi anche voi per domani.

disco David Guetta insieme a Zara Larsson e questa This the One for You è uno dei loro successi. Per svegliarvi bene in questa mattina poteva essere la canzone ideale, che è anche la penultima di quello che è il nostro appuntamento di oggi. Vi abbraccio, ma ci risentiamo più tardi perché a mezzogiorno ci sono i tre tenori.

0: Già. Buongiorno cuoricini, buongiorno. È passato un minuto, anzi, un minuto e 40 dalle 6.
1: Per noi non è neanche ritardo.
0: No!
1: È un po' come la Fiorentina, sotto i quattro dita, sto le quattro dita non è.
0: No, ma infatti.
1: C'è un messaggio.
0: Sì. Ma devo andare con il orario io nel frattempo, vado?
1: Mamma mia, come sei fiscale.
0: Però. Vabbè, dai, sai giusto, che... vado?
1: Vai.
0: Così, tolto il dente, tolto il dolore,
1: vai,
0: vado.
1: Vai.
0: È ufficiale, sono passati 2 minuti dalle ore 6, buongiorno.
2: Yupi!
0: E fin qui, bene.
1: Messaggio.
0: Aspetto per la sigla allora.
1: Sì,
0: aspetta. Ok.
1: Buongiorno Max.
0: Buongiorno.
1: Altro messaggio. Ciao Marghe.
0: Sì.
1: Posso fartela vedere?
0: La sigla?
1: Non lo so.
0: Che cosa? Penso sia la sigla.
1: Che intrallazzi hai?
0: Non lo so, vado, vai. Non lo so se lo voglio sapere.
1: Vai.
0: Signore e signori, nonostante sia solo l'alba, il piccolo tamarro che scalpita in voi è già iperattivo.
1: Ma,
0: e allora cosa facciamo? Non gli diamo da mangiare?
1: Buongiorno.

0: mente un film che ora non so, non mi sovviene, però era questo film dove un boss mafioso dava da mangiare sul tetto di un palazzo a New York ai suoi piccioni e si sentiva uguale.
1: Dava da mangiare?
0: Sì.
1: Zitto,
0: Robert
1: ho capito. Aveva la gabbia però.
0: Gabbione.
1: Cavolo,
0: sì.
1: Così era, me lo ricordo.
0: Quei bravi ragazzi, no.
1: No, no.
0: Casino, no.
1: Dopo ci pensiamo. Aveva la gabbia dei piccioni con attaccava sopra i messaggi.
0: Bravissima.
1: Cavolo, sì.
0: Bravissima.
1: Ho capito.
0: Mi è venuto in mente quel
1: flash. Ho capito.
0: Boh,
1: vabbè, so. Poi ci verrà.
0: Poi
1: sai
0: cosa volevano farti vedere? Tra l'altro ti invito ad andare a guardare perché è effettivamente una meraviglia.
1: Sì.
0: Una cucciola di cane corso.
1: È arrivata
0: a casa di questo ascoltatore e voleva farti vedere le foto, solo che non l'aveva ancora scritto e ho detto l'hai visto?
1: No,
0: come no?
1: Non la vedo.
0: E tra l'altro il cane corso è un bijou, è proprio...
1: Oddio, l'ho visto.
0: Sì, finché non cresce.
1: Oh, ma che piccolino. Che bello, che meraviglia. Non fatemi venire in mente strane idee.
0: Perché?
1: Perché io che sono non un amante dei cani.
0: Di più. Sì,
1: ok?
0: Sì, ho capito.
1: Tu sei cinefilo e io sono cinofila.
0: Eh sì.
1: Ok?
0: Io no.
1: Ecco,
0: un cinofilo no.
1: Ecco. Io vorrei tantissimo un cane, però bisogna...
0: Ma è un corso, eh? Il cane corso è più alto di te alla fine,
1: ma anche
0: cresce.
1: Seduto. Però vi dico, ragazzi, bisogna avere purtroppo
0: tempo, spazio.
1: No, bisogna mettersi una mano sulla coscienza e l'altra sul cuore e dire: ma hai tempo di starci dietro?
0: Te l'ho detto.
1: Hai tempo di... Cioè, se già così ci alziamo alle 4 per venire al lavoro, cosa mi alzo alle 2 per portare fuori il cane? Cioè, no, purtroppo no. Quindi non fatemeli vedere i vostri cuccioli, per favore.
0: Ah.
1: Allora, amici, ciao. Un minimo, ma proprio minimo di presentation, il minimo indispensabile.
0: Faccio io?
1: Sì, dai.
0: Marghe, Max, amici in affitto, Radio 3, buongiorno. Basta.
1: Ok.
0: Bisogna essere stringati.
1: No, beh, solo una cosa, non è la nostra fascia questa, ormai l'avete capito.
0: Beh, oddio.
1: Questo sarebbe moca, è una moca in affitto.
0: Beh, ma dopo, è un po' come chi va via perde il posto all'osteria.
1: Oddio.
0: Ruben, mo te la sei persa, non hai più fascia.
1: Il padrone è tornato e il posto va ridato, vi ricordate quelle robe?
0: Quello è vero.
1: Va bene, quindi se volete interagire con noi, se volete dirci la vostra, avete bisogno di noi, metti caso che... Oh, il numero è sempre quello lì.
0: 079-449-9537. Allora,
1: sì.
0: Lì c'è qualcuno.
1: Lì
0: Ivo,
1: dove?
0: Ivo.
1: Ah.
0: Dice, è il film della saga, uno dei film della saga di John Wick. Quello del tizio che dà da mangiare i piccioni.
1: John Wick?
0: No, non ci
1: Raga,
0: siamo.
1: Raga, io non so chi sia John Wick, quindi no.
0: No, anche Mike Tyson aveva come animali domestici piccioni, eh?
1: Oddio, Gianni Abbassa. Forse c'entrava anche Mike Tyson nel film.
0: C'è un film dove vanno dentro nella sua piscina e c'è un coccodrillo, tipo uno squalo in piscina.
1: Sta diventando più complicato del previsto.
0: Sai
1: questo
0: quel film lì? Una notte da leoni con Mike Tyson che c'è nella piscina il coccodrillo, eh?
1: Ah!
0: Ma non è, è un altro.
1: Capolavoro indiscusso.
0: Sicuro.
1: Ma non è di quello che stiamo parlando. Sentite, cominciamo secondo me.
0: No. Ecco.
1: Oh.
0: No, se non sto male. Grazie. Perché che devo ringraziare? Armando. Sì, è lui. Ok, ce l'ho. Regia dello stesso Robert De Niro.
1: Ah.
0: Attore Robert De Niro, Bronx. Il film si chiama Bronx.
1: Non mi viene in mente, vado a vedere la copertina.
0: Bello, capolavoro, mi è piaciuto, è lui.
1: Arrivo.
0: Ce l'ho. Bravo, Armando.

0: Un po' di chiarezza.
1: Ok.
0: Allora, in Notte da Leoni
1: sì.
0: c'è la tigre.
1: Ah, ma infatti sai che te lo volevo dire. Poi ho detto basta, stai zitta, va, che sono le 6. Già spari cavolate in orari più.
0: Ah. E dove c'è Tyson comunque.
1: Certo.
0: C'è Mike Tyson e quant'altro. Poi ho scoperto che ci sono un sacco di film dove ci sono come anche protagonisti piccioni.
1: Ma ve l'avevo detto, non è, per me non è Bronx. Il mio al quale le faccio riferimento è io è un altro. Sì,
0: allora,
1: più
0: Bronx,
1: moderno.
0: Ah sì, no, Bronx è di un po' di anni fa, adesso sono passato.
1: Penso sia degli anni 90.
0: Sì, più o meno, sì. Poi c'è John Wick, l'abbiamo detto, e questo anche.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Buona mattina. Il film coi piccioni e le gabbie che metteva i biglietti potrebbe essere Matrix.
0: Matrix.
1: No, raga, il mio non era Matrix. Aspettate che guardo l'anno, eh. Aspettate.
0: Matrix è con come si chiama lui, dai? Bello e dannato, quello simpatico.
1: Shh. È che vedi sta sveglia qua, ci sta distruggendo.
0: Sta ammazzando la testa. Cosa, dai?
1: Dai, zitto, Keanu Reeves.
0: Chi?
1: Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves, sì.
1: Bronx, ragazzi, film del 1993.
0: 93, bellissimo, eh?
1: Sì.
0: Che descrive un po' la malavita italo-americana.
1: Aspettate, aspettate che chiedo a Chatti per l'altra cosa lì. Aspettate,
0: Ma siamo fissati sui piccioni.
1: Amore, buongiorno, sono in onda con Maxi. Sai che per due settimane andiamo in onda prima, un'oretta prima.
0: Cracco, Cracco fa il piccione.
1: Ascolta, abbiamo un dubbio amletico. Allora, sì. C'è un film o una serie Netflix, pensiamo sia più un film,
0: film
1: con questa scena iconica dove sul terrazzo pensiamo
0: sul
1: sia a New York, scusami, sul tetto a New York c'è questo boss mafioso, comunque sì, uno dei boss che ha una gabbia enorme con i piccioni, li tratta come se fossero degli animali domestici e su questi piccioni attacca dei messaggini, i classici, i vecchi pizzini,
0: sì,
1: di un
0: sì,
1: tempo,
0: sì.
1: Che ok?
0: Che film è?
1: Vi ricordate che nella scena del film che dico io, poi lui a un certo punto viene messo in prigione ai domiciliari, ma in realtà è in un parco stupendo, cioè... e alla griglia fuori esterna, ma quello è sì.
0: E la griglia, poi cosa fa il pesce fritto?
1: Ragazzi,
0: dai.
1: Ragazzi.
0: Che film è?
1: John Wick Chapter 2. Ragazzi, ma sapete che mi sa che era proprio John Wick e non mi ricordavo di aver visto John Wick?
0: No, non è John Wick.
1: Sì, sì, sì, c'è questo qua di colore, chi è? Sì, ragazzi, ma chi è John Wick? Allora, perché l'ho visto e non me lo ricordo?
0: Ma John Wick l'ha visto tutti.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Di cosa parla? Fatemi un breve riassunto.
0: Ma che ne so di cosa parla, è di sto tizio.
1: Vabbè. Oh, come sappiamo riassumere noi. Fermi. Sul tetto di New York, il Bowery King vive circondato da piccioni viaggiatori che usa come un sistema di comunicazione analogico ma potentissimo. Altro che WhatsApp. Qui si torna al pizzino volante. E su pizzino volante vado in musica, ma torno perché, raga, adesso dobbiamo scoprire di più di John Wick. Scusatemi. Era bellissimo come film, eh?
0: Sì, sì. C'è anche Mary Poppins che ha delle scene con...
1: No, vabbè.
0: Sono i piccioni, me lo scrivo.
1: Ed è Mary Poppins a John Wick. È una

0: No, non cominciamo con i versi.
1: Scusa, aspetta.
0: Ma che è Piovia?
1: Ma scusami, è qualcuno che imita un piccione o è un piccione in ascolto?
0: Secondo me è John Wick che ci fa sentire il piccione. Sentiamo.
1: Oh, posso dirvi che secondo me stiamo prendendo una brutta china.
0: Molto.
1: Cioè, allora, io ve la lancio di così, poi ne riparliamo fra qualche settimana.
0: Però signori, okay? Stiamo parlando di piccioni, è una cosa seria.
1: Sì.
0: Non scherziamo. Allora, John Wick, interpretato da Keanu Reeves, e questo vabbè, lo sapevamo.
1: Sì.
0: È un sicario.
1: Ok.
0: Il Baba Yaga,
1: tanto stiamo leggendo il messaggio di una nostra ascoltatrice che ringraziamo,
0: Sì. L'uomo nero andato in pensione perché è innamorato e sposato con una donna che dopo problemi di salute muore durante il lutto.
1: No, muore. Non muore durante il lutto, muore e durante il lutto. Cioè, no, perché non aveva molto senso.
0: Oggi
1: muore.
0: Stanco, te lo punto. Dico.
1: Fermi però, l'attore di colore, a quanto pare, faceva Morfeo in Matrix.
0: Ma no.
1: Sì, un altro mafioso interpretato dall'attore che faceva Morfeo in Matrix.
0: Ma dai.
1: Sì, che fa l'allevatore di piccioni sul tetto.
0: Quindi Keanu Reeves e quell'attore lì che faceva Morfeo, due film diversi.
1: Penso di sì.
0: Ah, due saghe diverse. Vabbè, poi c'è Mary Poppins, anche in una Mamma ho perso l'aereo c'è una scena con i piccioni, la vecchietta del parco. Sì? Sì, sì, sì.
1: Vabbè, però aspetta, finiamo il riassunto. Quindi muore. Durante il lutto, il figlio di un boss russo vi entra in casa per rubare la macchina, gli uccide il cane regalato da sua moglie e da lì parte tutta la saga di vendetta, ammazza tutti, il padre, questo boss mafioso, gli mette una taglia a livello mondiale e da lì partono tutti i vari capitoli. Chiuso.
0: Manicomio.
1: John Wick. Non penso di averlo visto tutto, ma la scena dei piccioni sì.
0: Poi, ma in Matrix non ci sono i piccioni sul tetto.
1: Ma adesso non stiamo parlando più di Matrix, ragazzi, stiamo parlando di John Wick.
0: Qualcuno dice non c'è in Matrix il piccionazzo sul tetto.
1: Ah, e vabbè.
0: Vabbè. Vabbè,
1: ok.
0: Vabbè, comunque va bene così,
1: sì.
0: Dai.
1: Ah, scusatemi, fondamentale. Abbiamo problemi di traffico e sono solo le 6:20.
0: Dove?
1: Aspettate che sono arrivati un botto di messaggi, Aspettate. Era sulla 2. No, aspetta.
0: La dico io.
1: Sì, ce l'hai?
0: L'ho trovata nel frattempo.
1: Ah, beh, allora sì, grazie, ci fai un favore perché qua allora, ci sono troppi messaggi.
0: Beh, intanto partiamo con A2, direzione nord, tra Chiasso e Bissone Melide, davvero traffico molto congestionato.
1: Aiuto.
0: Poi figurati, sta piovendo.
1: Ah, no, certo.
0: Non mi aspetto di meglio. Poi traffico tra Gaggiolo e la A24, cioè insomma in zona Stabio fino ad arrivare a quel di Mendrisio.
1: Sì.
0: Poi cerco con una mano sola di andare ad aprire anche l'altro e vediamo cosa mi dice. Ponte Tresa, anche qui mi viene segnalato già qualcosina di traffico, ma soprattutto la 2 oggi ad essere intasata.
1: Aiuto!
0: Fate, insomma, siate prudenti con le distanze. Basta, abbiamo detto.
1: Ah, oh! Oggi è il compleanno della Kiki! Sapete che noi abbiamo due amiche stupende, due amiche una pila di libri, si chiamano così su Instagram.
0: E la Kiki?
1: E un martedì al mese vengono a trovarci a fare recensioni di libri e a farci anche due risate.
0: E un martedì al mese la Kiki fa gli anni. Lei è così, lei vuole festeggiare. È incredibile.
1: Oh, abbiamo selezionato per voi un mood anni 80.
0: Io ho una domanda.
1: No.
0: Facciamo un gioco.
1: Oh,
0: secondo
1: no.
0: te la Kiki quanti anni compie?
1: Non sono brava a queste robe.
0: Brava.
1: No, mi levo proprio. No. Mi levo da sti giochi, sono pessima.
0: Sopra o sotto i 50?
1: Ma dai, che stupidino. Però davvero non sono brava. Signore e signori, self control.

0: scusatemi, anche la cantonale da Balerna a Mendrisio è già bella trafficata, raga, ma oggi male allora, eh?
1: È la pioggia, dai, lo sappiamo. Sarà una mattina così.
0: Va bene, allora ascoltate, andiamo un salto in pubblicità, altrimenti questa baracca chi la manda avanti?
1: Poi ti racconto della comunione.
0: Oh!
1: Ho notato una cosa che non avevo ancora notato.
0: È vero che sei andato alla comunione, va bene, adesso ci racconti tutto.
2: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i.
3: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dallo Skoda Elroq.
12: L'infotraffico.
1: Allora diamo un'occhiata al traffico. Come detto in precedenza, sulla A2 direzione nord il traffico parte già da Chiasso fino a Melide. Fateci sapere ovviamente se va oltre oppure parte dopo, eh. E poi traffico tra Gaggiolo e Stabio, anche qui molto intenso.
0: Scusate, mi stavo leggendo. Max, no, non farmi pensare alla comunione. Ieri l'ha fatta mia figlia. Sto ancora sotto sopra con lo stomaco gonfio, pieno di cibo, di vino, di alcol e di alcol.
1: Ah, c'è l'eco.

0: Io devo umilmente chiedere scusa al pubblico.
1: Sì.
0: No, perché oggi mi rendo conto di essere stanco. Spero di carburare così poi da entrare un po' nell'ottica.
1: Vabbè, se carburi verso le 2-3 del pomeriggio va bene.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Prima faccio un disastro fino alle 10.
1: Ma certo.
0: No, perché tu hai all'inizio, sulla prima sigla, la nostra sigla, facevi per giocare dei versi. Sei partito da Stürla, il nostro gabbiano.
1: Sì.
0: A fare piccioni vari, petti rossi. E ho detto, mi viene in mente, sentendo i tuoi versi, un film. Ed ero convinto fosse Bronx con De Niro. No, un nostro ascoltatore.
1: Beta, ci hanno suggerito John Wick.
0: John Wick, perché John Wick è iconica quell'immagine,
1: sì,
0: del piccione. Però arriva Luca e mi apre veramente il cuore, perché il film in realtà a cui subito ho fatto riferimento non è Bronx, ho sbagliato. Chiedo scusa per questo, ma è Ghost Dog. Ghost Dog con Forest Whitaker, che aveva la colonna sonora dei Wu-Tang Clan. Vabbè, collettivo,
1: okay,
0: rap,
1: okay,
0: e quant'altro. E vado a cercare e c'è scritto: ben prima di John Wick, il cinema ci ha fatto dono di una figura di un sicario atipica, diciamo, rispetto ad un immaginario visivo che nel tempo ha codificato precise caratteristiche.
1: Ah.
0: E lui, John Wick, c'è proprio i piccioni, la gabbia di legno, quella è John Wick, scusami,
1: Ghost Dog.
0: Dove lui è un sicario che però segue il codice del samurai. Sempre silenzio.
1: Bravo Luca.
0: Sì, bravo,
1: okay.
0: Luca, grazie.
1: Okay.
0: Finita qua.
1: Scusatemi invece, altra cosa. Prima di 10 della comunione, se no poi facciamo tardi per quelli che lo aspettano prima di andare al lavoro, facciamo l'oroscopo, ti va?
0: Ma va benissimo.
1: Ok, allora aspettate, cambio la base, Noi non facciamo l'astrotris, noi li facciamo tutti. Belli e brutti,
0: sì,
1: dal dodicesimo al primo, così sono tutti, cioè, ognuno sa dove è andato a finire e non si scherza niente. Quindi Gianni, dammi una base.
0: Ma io sto guardando, ma...
1: C'è oroscopo per te!
0: No, ma aspetta, scusa, adesso io non voglio... Però sto guardando le ultime tre posizioni, ragazzi.
1: Non lo scrivo io,
0: Ho capito, ma sono sempre quelle.
1: È l'oroscopo giornaliero, non so cosa dirti.
0: Vabbè, io saluto i pesci, perché anche oggi...
1: No, non è vero. Gianni, abbassa!
0: Non è vero.
1: Sono ancora la dodicesima.
0: I pesci sono ancora in dodicesima posizione da una settimana e qualcosa.
1: Oh cavolo.
0: Oggi siete in modalità visualizzo e non rispondo.
1: Sì.
0: Anche alla vita. Spoiler. La vita insiste. Ma chi è che l'ha scritto?
1: Oggi che sei più stanchino mi fai più ridere. Perché? Vai. Beh, quindi i pesci, raga, non è colpa nostra,
0: no.
1: D'altronde.
0: Beh, per fortuna che per la Vergine va meglio, perché anche oggi siamo all'undicesima posizione. State cercando di controllare tutto, pure il meteo. Relax.
1: Sì.
0: Oggi vince il caos creativo.
1: Ah, bene.
0: Grazie. Ma non ho già letta sta roba, a me mi sa di già sentito.
1: Ma senti, me l'ha fatto ChatGPT, ho detto mi raccomando mettimi insieme tutti gli oroscopi migliori del mondo dei mondi e fammi il giornaliero.
0: Sì, però digli le date precise, perché magari va a ripescare nel 2021 ed è sempre la stessa solfa.
1: Bah, tu leggi, secondo me no.
0: Decimo posto, indovina un po', cancro. Emotivi come una playlist alle 2 di notte, va bene sentire tutto, ma magari non tutto insieme.
1: Sono d'accordo.
0: Ok. Nono posto, gemelli.
1: Sì.
0: Avete tre idee geniali e zero voglia di realizzarle.
1: Beh,
0: sceglietene una sola, dai.
1: Sì, dai.
0: Però riesco anche a interpretare.
1: Però sì, è vero, carina. Poi avete tre idee geniali, ma non ne mettete in pratica neanche una.
0: No, niente. Toro.
1: Sì.
0: Testardi come sempre, ma oggi potrebbe convenire dire ok, hai ragione, anche solo per mangiare in pace. Capito?
1: Sì, a volte, ragazzi, bisogna stringere i denti e dire chiudi un occhio. Stringi i denti,
0: sì.
1: Chiudi un occhio, sembri Slot dei Goonies e vai avanti.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Al settimo posto, Scorpione, misteriosi, affascinanti e leggermente permalosi.
1: Lo sono un po', gli scorpioncini.
0: Permalosi?
1: Sì, ma anche molto... fermi, poi non facciamo di tutto l'erba un fascio, quelli che ho conosciuto io, hanno questo lato misterioso, un po', a volte anche un po' scuro, che tengono a mantenere tale.
0: Ok, sì. Misteriosi, va
1: sì,
0: bene.
1: Però sotto le lenzuola, mettiamola così, che ci sono gli acari e ci sono gli scorpioni, comunque sanno muoversi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dicono così. No, adesso scherzo a parte, non per esperienza mia, anche volendo negli anni, ma l'hanno sempre detto tutti i miei amici astrologi, dicono che tra i segni più sexy
0: scorpione. A livello
1: scorpione.
0: Ho capito. E il Sagittario come è messo sotto le lenzuola e gli acari? Non si sa.
1: Non lo so, so che vabbè, Bilancia per me rimane the best. Sì, ma in un PI
0: the best. Però noi siamo a Sagittario.
1: Sì.
0: Sesto posto, avete voglia di scappare lontano, anche al bar sotto casa basta, purché cambiate aria.
1: Ci sono quei giorni però, è vero, in cui hai bisogno proprio di uno stacco. Dici, raga, fermate il mondo, voglio scendere. Va bene anche alla fermata di? Petrusella. Non so se esista, l'ho inventato adesso.
0: Petrusella. Ho capito. Tra l'altro, sì, se siete d'accordo o non d'accordo, potete scriverci, no? Via WhatsApp.
1: Sì.
0: Al quinto posto c'è il Capri e Corno. Produttivi come una fabbrica svizzera, ma ricordate, ogni tanto si vive, non solo si fattura. Piace, compro. Sì.
1: Scusami. Luca scrive: Marche, ma che cavolo dici? Per Mallosinoi, come ti permetti? Scherzo. scusami, siamo al quinto, no?
0: Siamo al quinto, Capricorno fatto, siamo al quarto.
1: Facciamo che teniamo gli ultimi quattro o vai col quarto e poi vai col quarto, dai.
0: Sì, tanto sì. Qualcuno scrive: confermo, sono una scorpione. Tanto umile lo scorpione, lo vedi proprio, è umiltà che sgorga.
1: E vabbè, ma stanno confermando di essere un po' permalosini e di avere il lato misterioso.
0: Secondo me era confermare sotto le coperte.
1: Ah, scusatemi, ragione tu, che scema.
0: Quarto posto.
1: Sì.
0: Leone.
1: Mm.
0: Brillante senza sforzo. Attenzione solo a non chiedere applausi anche al semaforo.
1: Ah,
0: perché è proprio un ego.
1: Però che bello sarebbe l'applauso al semaforo.
0: Ragazzi, sono arrivato.
1: Oh, mitica. Va bene, sentite un po' di Camila Cabello con Ed Sheeran e poi approdiamo al podio dei segni che quest'oggi non devono chiedere niente. Com'era la pubblicità? Io
0: quando vuoi.
1: No, dai, com'era?
0: Dai, ce la
1: com'era?
0: Fai. Ma ce la fai?
1: Immagina. Puoi. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ciao Marga, ciao Max, guarda che anch'io allevo piccioni di bellezza, no. Vado a fare esposizione in tutta la Svizzera, no. Comunque anche avevo il bianchi per il matrimonio.
1: Piccioni bianchi.
0: Comunque saluti da Zoran, ciao.
2: Zoran?
1: Zoran, ciao Zoran.
2: Che mi chiama Marga, adoro, quindi per lui sono Margarita, da Margarita Marga. Scusami, puoi segnare il numero che dopo lo chiamiamo se è libero, che voglio sapere meglio sta roba dei piccioni?
1: Cosa vuoi sapere?
2: Voglio sapere come fa ad allevarli, come se dà dei nomi, come se fossero dei cucciolini. Capito. Come, capito?
1: Sì, sì, sì.
2: No, sono curiosa, non sei curiosa di sapere. Vabbè.
1: Credimi.
2: Fermi, detto questo, qui si ride, si scherza, ma.
1: Ma.
2: Siamo giunti sul podio dell'oroscopo del giorno. Mancano tre segni.
1: Sì. È strano, vedo un segno in questi tre. Vabbè, comunque. Ariete terzi, bene.
2: Terzo.
1: Medaglia di bronzo.
2: Sì.
1: Carichi a molla, occhio solo a non partire in quarta, in zona 30.
2: Aia.
1: Attenzione.
2: Sì.
1: Bilancia.
2: Prima devi dire la posizione, poi il segno.
1: Bilancia.
2: Più... Vabbè, devi dire la posizione 2.
1: Sì. Bilancia 2.
2: Sì.
1: Voglio solo farvi notare, e questo lo dico perché quando tu capisci che c'è sempre dell'imbroglio, è ovvio che sì, fai finta di niente, ma i primi due segni sono bilancia acquario. Marghe acquario, Magnum PI e bilancia. Adesso io capisco le coincidenze.
2: Ma no! Dai, no, non metterei mai in mano all'oroscopo, no. Non è da me barare.
1: Ma sei una settimana che è andata avanti così nei primi tre.
2: Non so cosa dirti.
1: Vabbè, fa niente, sto al gioco, fa niente.
2: Se vuoi, allora domani barro, al contrario, almeno sei contento.
1: Ogni tanto sì, ogni tanto mi piacerebbe.
2: Va bene.
1: Allora, bilancia, charme a livelli illegali.
2: Vero.
1: L'hai riscontrato sto weekend?
2: Sì, sì.
1: Tanto charme. Oggi convincete chiunque, anche voi stessi. Chi c'è al primo posto?
2: Aspetta, fammi pensare.
1: Pensaci bene.
2: Scorpione, sagittario.
1: Sì.
2: Dai. Sarò mica io?
1: Ma sai che?
2: È l'acquario?
1: Ma certo. Che strano. Poi sentite le parole usate. La prima è geniali.
2: Beh.
1: Cioè, per tutti gli altri ci sono parole normali. Qua geniali.
2: Sì, sì.
1: Fuori schema. Sì. Imprevedibili. Mm. Oggi avete un'idea che vale oro. Segnatevela subito, che forse era quella del piccione. Mazza che idea.
2: Ah, dici che era quella? La segno,
3: Me le suona. Questa è Radio 3. È Radio 3. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
4: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
5: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
3: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: Allora, se c'è il tempo, provo a raccontarti una cosa che ho notato ieri partecipando alla comunione di Akira.
1: Sì, vai, abbiamo pochissimo tempo.
0: Grazie, mi releghi.
1: Ma non possiamo farlo nella prossima ora?
0: Ma no, un attimo, una cosa che ho notato. Parte il sold out in chiesa, pieno.
1: Ah!
0: Sì, cioè...
1: Tira!
0: Tira molto. Bello vedere i ragazzi con la veste quella bianca, molto carino. Ma ho notato che non si va più a queste giornate vestiti eleganti.
1: Che è una roba che avevo notato anche io tempo fa?
0: Non c'è più la ricerca di dire no, vabbè, vado, mi metto un attimo. No, ho visto gente in Bermuda quasi.
1: Un po' come se fosse una domenica come tante andare a mangiare la pizza.
0: Sì. Sai che ti dirò, proprio non è una critica,
1: sì.
0: Non è una critica negativa, è
1: un'osservazione.
0: Un'osservazione, ho detto, guarda, cioè, ad esempio, Morbio era giù da gara, ok?
1: Sì.
0: Perché lei ci tiene, è una delle cose che è sempre vestita.
1: Vabbè. Però lei è spesso vestita bene.
0: Le piace,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: può,
1: sì.
0: Ci sta, la capisco. Ma anche donne, uomini, ho visto gente in jeans normale, un maglioncino, ma niente di, capito?
1: Sì, che dici, cavolo, una volta ci si teneva parecchio. Queste cose qua.
0: No, gli uomini sempre con la cravatta, la giacca,
1: sì.
0: Insomma, la scarpa quella che metti una volta all'anno.
1: Sì.
0: E le donne sempre il vestito.
1: Dici che sei un po' persa, eh?
0: Sai che mi sembra di sì.
1: Peccato però.
0: Non tutti, eh? Alcuni erano...
1: Però io ho notato che questa roba è un po' cambiata, ditemi se sbaglio, dal Covid.
0: Ah.
1: Cioè siamo entrati in quel mood un po' più sciallo. Un po' più...
0: Sì, relax. Sì,
1: relax,
0: casual.
1: Meno sbattimento. E ce lo siamo portato dietro.
0: E
1: magari
0: poi,
1: mi sbaglio.
0: Altra cosa, voglio ringraziare Don Guido, credo si chiami così.
1: C'è?
0: Se non è così, chiedo scusa, eravamo a Morbio. E ha dato il fogliettino con le canzoni. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso il foglio.
1: Scusami, ci hai dato soddisfazione? Ci hai resi orgogliosi dopo che ti abbiamo insegnato le canzoni?
0: Ma scherzi, ho cantato che sembravo in live.
1: Davvero?
0: Hai
1: detto grazie agli amici in affitto?
0: Madonna, ho preso il microfono e ho detto grazie a tutti, grazie, scusate se... Madonna, ma bellissimo!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau d'Ax. E

0: con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Sono le 8 in punto, buongiorno.
2: Ticino News mattina.
3: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti con Ticino News mattina, come sempre in diretta. Oggi al mio fianco c'è Giorgio Doninelli.
4: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
3: L'attualità internazionale ci porta in apertura ad occuparci del conflitto in Medio Oriente e degli ultimi sforzi diplomatici. La principale novità riguarda la stroncatura del presidente Trump all'ultima presa di posizione dell'Iran.
4: Non mi piace la loro lettera, è inappropriata, ha detto alla stampa statunitense il presidente Trump, legandosi al responso di Teheran sulla proposta di Washington di memorandum per chiudere la guerra. I dettagli e i contenuti di questa attesa risposta rimangono sconosciuti.
3: La lettera poteva infatti rappresentare una svolta in questo conflitto. Infatti la Casa Bianca sperava che le posizioni di Teheran mostrassero ulteriori progressi verso un accordo. Tuttavia, come abbiamo appena sentito, la reazione iniziale di Trump sembra a indicare l'esatto contrario.
4: Nel frattempo, lo stretto di Hormuz continua a essere oggetto di un braccio di ferro tra Washington e Teheran, mentre gli attacchi in mare si moltiplicano nonostante il cessate il fuoco. Teheran blocca lo stretto di Hormuz dall'inizio della guerra, autorizzando con il contagocce l'attraversamento dello stretto, attraverso il quale transita normalmente un quinto del petrolio consumato nel mondo.
3: E prima di chiudere la finestra sul Medio Oriente, sale l'attesa per l'incontro tra il presidente Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, in programma in Cina dal 13 al 15 di maggio. La visita è stata ora confermata nelle scorse ore anche da Pechino e potrebbe essere dunque importante nel quadro della complessa situazione in Medio Oriente. Sul tavolo c'è proprio questa questione iraniana e i relativi rapporti commerciali.
4: Cambiamo tema, un membro svizzero dell'equipaggio della Ondius, imbarcazione dove si è manifestato un focolaio di antivirus, è stato posto in quarantena dopo l'evacuazione avvenuta a Tenerife della nave da crociera. Secondo l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che non è a conoscenza di altri connazionali a bordo, il periodo di isolamento potrebbe durare fino a 6 settimane. Complessivamente le autorità spagnole hanno fatto sapere che finora sono state sbarcate e rimpatriate 94 persone di 19 nazionalità.
3: Voltiamo pagina, sul Corriere del Ticino si torna a parlare del malessere in seno alla polizia cantonale, recentemente emerso con forza dopo un sondaggio promosso dagli ambienti sindacali che a sua volta segue discussioni e atti parlamentari. Il tema è al centro dell'editoriale di Gianni Righinetti. Come ricorda il vice direttore, una società esterna su mandato del governo ticinese realizzerà un audit indipendente sul clima appunto di lavoro in seno al corpo e presenterà i risultati nei prossimi mesi.
4: Il gioco ora si pratica suon di carta, che però non sempre canta o suona in maniera armonica. Finirà, argomenta Righinetti, che ognuno sventolerà il suo documento come fosse la verità rivelata. Righinetti vede una partita che non porterà nulla di buono tra fronti contrapposti e nel mezzo rischia di restare un corpo che da tempo segnala fatica, malessere e pressione.
3: In chiusura il vice direttore scrive poi che da tutte le parti servirebbe un cambio di tono e di metodo. Nessun sondaggio, nessun audit potrà mai sostituire un confronto diretto, franco, orientato a soluzioni concrete. Il resto, chiude il vice direttore, è rumore.
4: Dal Corriere del Ticino passiamo alla Regione, che oggi apre su un tema che tornerà a far discutere soprattutto in estate: le isole di calore. Bene, come ricorda il Foglio Bellinzonese, il municipio della capitale da qualche anno si è fatto cofinanziatore di uno studio dedicato alla mappatura degli spazi più caldi all'interno del comprensorio cittadino.
3: Esatto, e come rivela il municipale Mattia Leppori, sul territorio della città sono stati evidenziati una decina di casi sensibili, tra i quali il comparto sud delle officine Piazza del Sole o Via Murate. Ora, lo studio non ha solo fornito una fotografia, ma ha anche formulato alcune proposte di intervento che, argomenta ancora Leppori, per lo più prevedono la piantumazione di alberature con conseguente aumento del verde urbano oppure la sostituzione della pavimentazione.
4: Restiamo a Bellinzona. Come noto, il referendum lanciato dal Noce contro il credito

0: di oltre 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza è riuscito e la consegna delle oltre 3.000 firme avverrà proprio oggi alla Cancelleria Comunale. Dopo l'ufficialità del municipio e la discussione in Gran Consiglio, entrambi i passi appaiono scontati, la votazione è attesa in autunno.
1: Ricordiamo che secondo l'esecutivo la fortezza va rilanciata entro il 2030 con un'offerta espositiva e culturale accattivante, ma i referendisti nutrono diversi dubbi, ad esempio sull'accesso alla corte interna del Castelgrande e alla Galleria della Murata, accesso che, secondo chi ha raccolto le firme, deve continuare ad essere gratuito e dunque senza un biglietto.
0: Trovare un equilibrio tra la caccia tradizionale e le esigenze di contenimento legate ad alcune specie è stato uno dei temi su cui si è focalizzata l'Assemblea dei cacciatori ticinesi tenutasi nel fine settimana. Sul tavolo anche la collaborazione con il Dipartimento del Territorio, collaborazione che funziona secondo il direttore del DT Claudio Zali.
2: La necessità di equilibrio è dettata dalle contingenze, il clima cambia, la visione della società nei confronti della caccia cambia, determinate specie animali, il cervo e il cinghiale, premono perché aumentano molto gli effettivi, sono fuori controllo e rischiano di arrecare gravi danni anche all'attività agricola, quindi i cacciatori si devono un po' adeguare, ma lo fanno tutto sommato di buon grado, anche a un compito che prevede di essere un organo che ci aiuta a contenere gli effettivi di determinate specie che invece deve accettare che altre specie siano maggiormente tutelate. Ma vi è un ottimo rapporto con la federazione e questi obiettivi, queste necessità sono alla fine condivise.
1: I rapporti con l'Italia sono ai minimi storici e dunque si discuterà del blocco dei ristorni in Consiglio di Stato prima di giugno. Parola del Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali, che ieri sul Mattino della Domenica è tornato a sollevare il tema delle tensioni con appunto l'Italia.
0: Oltre alle dichiarazioni delle ultime settimane dell'ambasciatore italiano legate a Crans Montana, per Zali il vero nodo della questione rimane la cosiddetta tassa sulla salute, ossia il contributo che la Lombardia vorrebbe richiedere ai cosiddetti vecchi frontalieri per cercare di trattenere in Italia lavoratori delle professioni sanitarie.
1: Dopo le parole del collega delle DFE Christian Vitta, che per prima aveva sollevato la questione, e quelle anche del collega leghista Norman Gobbi, e dunque ora il presidente dell'esecutivo a riproporre l'ipotesi di bloccare ristorni quale misura appunto di compensazione di fronte alle richieste recenti da parte dell'Italia.
0: In chiusura è stata inaugurata ufficialmente la settimana dell'Eurovision Song Contest. Ieri a Vienna si è tenuta la cerimonia di apertura della 70esima edizione, dove i rappresentanti dei 35 paesi partecipanti hanno sfilato davanti a migliaia di fan. Tra di loro, Gianluca, c'era anche la svizzera Veronica Fusaro.
1: Sì, la bernese, lo ricordiamo, parteciperà alla seconda semifinale in programma il 14 di maggio cantando il brano Alice. L'inizio della manifestazione è previsto a partire da domani. Alla kermesse non sono comunque esclusi problemi a causa dei continui appelli al boicottaggio che si legano alla presenza di Israele.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: Rallentamenti al momento sulla 2 tra Coldrere e Mendrisio in direzione sud, traffico anche dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrere, disagio alla viabilità anche da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e infine da Gravesano verso Manno.

0: Tesori, buongiorno. Sono le 8:12. Noi siamo sempre gli amici in affitto, un po' più provati dalla vita, un po' più segnati, secondo me anche un po' invecchiati, perché basta una settimana di sveglia alle 4 per non avere più la stessa cera. Però sempre noi, che c'è?
1: Mi cadono i pantaloni. Mi cadono i pantaloni,
0: allora,
1: signori.
0: Allora stai dimagrendo.
1: Signori, almeno 2,5 grammi li ho persi. Mi stanno cadendo, cioè, è una bella sensazione.
0: Tizi, vai con l'applauso. Siamo molto contenti.
1: Grazie.
0: Bene.
1: Grazie per
0: condividere con noi questi traguardi.
1: Grazie ai formaggi che non sono più voluti entrare nel mio frigo.
0: Sì.
1: Grazie al maiale che non ha più voluto farsi fare a fette e mettersi nel mio frigo.
0: Certo.
1: Ma soprattutto grazie a pollo, verdure, asparagi, salmone, pesce
0: sì,
1: in generale, orate, che invece chiedono a gran voce.
0: E insistono.
1: Io voglio essere mangiato.
0: Sì,
1: sì, grazie.
0: Ah.
1: E yogurt greco magro con frutta fresca, ma quello ormai.
0: Però scusami, dovresti farti dare un codice sconto, tipo amico... Cioè, lo prendi tu.
1: Amico della panza.
0: Amico 15, amico in affitto. A-A-A-I-A. Amico in affitto, aia!
1: Aia! Aia, che peso oggi!
0: Aia non era anche quello tipo del prende il pollo.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Ah, l'aia, sì.
0: Poi sembra che quello tu sia brand ambassador.
1: Quello più famoso è il Ravensburger. Giusto, non c'era il pollo. Quello di una volta, gli anni 90.
0: Ravensburger.
1: Pollo Ravensburger, quello che piace ai bambini. No, non
0: ma
1: era
0: non
1: quello.
0: Era Ravensburger. Ravensburger. Non era un brand di giocattoli.
1: Sì,
0: il pollo che cambiava colore.
1: Sai che oggi sono
0: con l'acqua calda. Vabbè, non importa.
1: Dai ragazzi, il pollo, quello
0: amici,
1: famoso, come si chiamava?
0: Va bene così, buongiorno. Allora, noi siamo in onda da 2 ore. Mi verrebbe da dirvi, sarei contenta nel dirvi, non è successo niente. In realtà è successo di tutto.
1: Tutto.
0: In queste ma senza volerlo,
1: Sì. E c'è un sondaggio in ballo.
0: Vai.
1: Lo
0: siccome
1: avanti.
0: Mi sono lanciata questo weekend in una nuova attività, Kundalini Yoga, che mi è piaciuto molto, però negli ultimi 3/4 d'ora, data la sveglia dell'ultimo periodo, mi sono addormentata. Ho detto forse io e lo sport e le nuove esperienze non andiamo d'accordissimo. Allora ho raccontato in onda di quando facevo pallavolo, di quando ho fatto basket, di quando ho provato a fare tennis e di quando ho provato a fare bowling. Ok, pessimi risultati.
1: Se tu ne imbroccate poche,
0: vabbè, quindi mi ha detto sentite, dai, condividete quella volta in cui vi siete cimentati in nuove esperienze anche sportive, ma siete giunti alla conclusione del bisogna essere onesti e sinceri, una mano sul cuore, l'altra sul portafoglio,
1: non
0: dire
1: te.
0: Non fa per me,
1: non
0: dai,
1: te,
0: dai.
1: Può esserci anche il ballo, magari vostra moglie
0: sì,
1: ha insistito
0: sì.
1: Con la mazurka e non ci state dentro.
0: Sì.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno
2: Max.
1: Ciao.
2: Anch'io da ragazzino avevo avuto la fissa per lo skate.
1: Visto.
2: Non per le ragazze, ma bensì perché c'era un gruppetto di amici che stavo frequentando ultimamente e loro avevano tutti quanti lo skate.
1: Tu hai riportato?
2: Allora decisi di farlo anch'io.
0: Certo.
2: Non sono mai stato una cima, però almeno qualche ollie lo sapevo fare.
1: Ah, però vedi.
2: L'unico che non mi riusciva era l'ollie kick flip 360, che è abbastanza difficile. Invece tutti gli altri, ollie kick, ollie flip, i classici, il grinding, eccetera, eccetera.
1: Quelli vengono.
2: Un po' alla volta, caduta dopo caduta, ho messo l'impegno e ce l'ho fatta.
0: Bravo!
2: Ciao!
0: Comunque Ravensburger era un brand di giocattoli.
1: E qual è quello? Dai, quello dei polli.
0: Ti stanno scrivendo Galletto Valle Spluga.
1: Ah, era quello.
0: Sì.
1: Infatti. Perché ha tirato fuori Ravensburger?
0: Non lo so.
1: Ma che ne so.
0: Ravensburger.
1: Vabbè, andiamo avanti.
3: Allora, io ho provato a giocare a curling.
1: Ma dai.
3: Decisamente mi hanno detto di cambiare sport. Arrivavo io prima dello stone.
1: Vedi che rotola.
0: Che
1: cioè,
0: carina.
1: Scivola sul ghiaccio, poi arriva la stone.
0: Che carina.
1: Brava. Però chissà come mai questa voglia di provare il curling. Che in Svizzera comunque uno sport che ha un suo perché.
0: Ma lo sapete che io l'ho scoperto solo quando mi sono trasferita. Vi parlo di... fissa 6 anni fa.
1: Se no prima non conoscevi?
0: No. Ma quando me l'hanno detto, faccio, ma cosa stai dicendo? Ma come quella pentola sul cofano?
1: Non è una pentola, è una stone. È una pietra.
0: Vabbè, sì, insomma,
1: non c'è.
0: Vabbè, ci siamo capiti.
1: Vabbè, sentiamo.
3: Ma raga, io allora non ero tanto grande, adesso sono grande, vecchia.
1: Aspetta un attimo, ma però tutto questo entusiasmo tutto insieme, no, raga? Sai che non lo sopporto.
0: Vabbè, però è lunedì, sottofondo c'è il Titanic, dai, dai.
3: Vecchia grande. All'epoca dico, mia mamma e mio papà dovevano andare a firmare il contratto per un ristorante a Lugano di fronte all'ospedale italiano, era un ristorante storico. E dico a mia mamma che mettevo i bigodini, così dico, mamma dai, ti faccio un acquaffio un po' più...
0: Un acquaffio, non lo sentivo da una vita.
3: Quindi prendiamo il fön e tutto.
1: Cosa succede?
3: Tutta contenta di fare questa roba qua. Insomma, alla fine ho fatto praticamente una roba che il ciuffo veniva fuori dritto perché lei me l'ha fatto bagnare con una roba che...
0: Certo.
3: Come dire, fissativo, e quindi c'avevo sto ciuffo che era dritto, sembrava non lo so, una grondaia, e poi dall'altra parte doveva scendere, era appiccicato la faccia. Insomma, risultato, meno male che era inverno, perché lei ha messo un colbacco di pelliccia lì che andavano, che non ha tolto durante la firma. Ho scoperto che non era il mio campo
1: l'acquafasatura.
3: Fare la parrucchiera non era per me. No.
0: Non puoi diventare Zohan che faceva i capelli. Raga, io in compenso devo fare quella che va in musica e poi mette pubblicità, altrimenti questa baracca chi la manda avanti? E ci licenziano pure. Anzi, te no, che sei qua da più tempo, licenziano me nel dubbio.
1: Per fortuna.
0: Beh.

0: 10 in affitto, solo su Radio 3.
1: Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
5: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti ottica udito, passione per i sensi.
6: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
7: Skoda.
6: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
9: PNT Motorsport.
8: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
10: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: su Radio Treino e siamo gli amici in affitto, perché siamo la Marghe e Maxi B. Se ci prendete separatamente rimaniamo tali, ma se ci mettete insieme diventiamo gli amici in affitto. Stiamo leggendo, ascoltando, e anzi non è vero, ascoltando no, perché vogliamo la sorpresa, le risposte al sondaggio, quindi quella volta in cui vi siete lanciati in esperienze varie ed eventuali, sportive e non, per vedere come è andata a finire. Vai.
1: Buongiorno ragazze.
0: Sì.
1: Due punti, anzi virgola. Allora, lezione di kitesurf. Kitesurf qual è quello?
0: Kite, sì.
1: Com'è?
0: Figo. È come tipo una tavola da surf, ma sopra hai il... No.
1: Sì, hai il
0: sì,
1: remo.
0: Hai, no.
1: Hai...
0: No, la vela.
1: La vela?
0: Sì.
1: Non è windsurf quello lì?
0: Vabbè, andiamo avanti, ci sono anche un botto di audio, se non finiamo più. Beh, comunque kite, sì.
1: Prima lezione tutta gasata perché mi è sempre piaciuto.
0: Certo.
1: L'istruttore mi diceva brava, brava, mi distraggo un attimo e la vela, avevi ragione, mi va in power zone.
0: Oh.
1: Beh, sentiva in power zone. Cosa che non avrei mai dovuto fare, soprattutto perché ero proprio principiante. E via, faccio un volo di 5 metri atterrando di faccia sulla sabbia compatta.
0: E beh, raga, guardate che ho visto filmati dove è andata a finire molto peggio, gente sbattuta contro il muro, perché poi a quel punto sei attaccato e non sai gestirla.
1: Allora, il kitesurf non ha la vela, quella del windsurf, ha come il paracadute.
0: Ah, giusto.
1: Quella roba lì.
0: Quello è il kite.
1: Kite?
0: Sì.
1: Noi stiamo parlando del kite. E se il vento ti
0: scusate,
1: prende...
0: Scusate, è vero.
1: Se ti prende il PowerPoint...
0: Sì.
1: Ciao, eh.
0: Sì, non... sì.
1: Pensavo di essermi spaccata il naso e l'istruttore che io fossi morta. Ma sono ancora qua.
0: Però,
1: meglio.
0: Ragazzi, veramente, noi ridiamo e scherziamo, ma a volte ti avvisano proprio di essere molto attenti al kite, perché se arriva una folata di vento
1: ti
0: brutta...
1: Ti porta via.
0: E ti sbatte contro il muro. Io ho visto filmati mortali. Ma andiamo avanti. Ecco. Per fortuna sei qua a raccontarcelo.
1: Dice,
0: ecco,
1: pensava di... morale della favola, il giorno dopo a Fuerteventura non c'era vento e forse meglio così.
0: Sì.
1: Bene. Beh, brava comunque che ne sei uscita, perché sì,
0: sì,
1: da quello ho capito. Mio papà aveva un piccolo club di atletica, ci scrive qualcun altro.
0: Sì.
1: Ovviamente ci obbligava a correre anche a noi figlie.
0: Beh, chiaro.
1: Perché chiaro, non deve.
0: Vabbè, dai, è un po' come... la figlia del panettiere che non mangia il pane.
1: Scusa, come se obbligassi mio figlio a fare il rap. Quello mi guarda e mi dice, ma ascolta.
0: Diverso,
1: figurati.
0: Sì.
1: Bello, se non fosse che ho scoperto che al traguardo, se non ci fosse una barella con l'ossigeno, a quest'ora non sarei qui, se non ci fosse stata.
0: Sì.
1: Insomma, per grande delusione di mio papà, non faceva per me. Che poi i genitori si fanno delle aspettative.
0: A volte sì, non sempre, ma a volte sì che viene da dire, ma posso per favore non farlo, che non mi interessa.
1: Ma io l'ho fatto, sono un campione. Tu?
0: Certo.
1: Questo non, vabbè.
0: Max, poi... ma mi vai con le note audio, anche se non le abbiamo preascoltate.
1: Note audio vuoi?
0: Sì, sì.
1: Vado subito. Ma basta che chiedi.
0: Sì.
2: Il galletto Valle Spluga, chirichi chirichi chirichi, sempre tenero mai grasso, chirichi chirichi chirichi, sì, con sì, il suo scudetto rosso è lui che ti dà la felicità.
1: Ma che è stato? Ah, riprende
0: io, sì,
1: il Ravensburger, sì, che io pensavo.
0: Io vi amo tanto.
1: Sì.
0: No, ma mi fate tanto ridere perché uscite così.
2: Il galletto Valle Spluga.
1: Sì, vabbè, ecco. Ma cos'è la congiura?
2: Chirichi, è una gran specialità.
0: Ma scusami, ma scusami.
1: Sì.
0: No, io vedo una nota audio di un uomo. Posso farla sentire da qua?
1: Sì, vai.
3: Che lento strappa mutande, cacchio. Bella, bellissima. Buona settimana a tutti. Ciao, ciao.
0: Qual è il lento strappa mutande, scusa?
1: Ragamon Man, skin.
0: Ah, può essere.
1: Può essere. Abbiamo Amendola.
0: Sì.
1: Senti.
4: Io ho provato... tanti anni fa, 20 anni, a fare windsurf, ma all'epoca facevo dei catalogi, sciavo, quindi avevo un ottimo fisico e un ottimo equilibrio.
1: Oh, umiltà prima di tutto.
0: Però
1: scusami,
0: ma hai detto facevo decathlon.
1: Decathlon.
0: Ma Decathlon non è mica il posto.
1: Un negozio. Lui faceva il negozio.
0: Ah.
1: Quando tu entravi c'era lui che reggeva le palette.
0: Ah, ho capito.
1: Lui, Decathlon, è lui.
0: Sì, sì.
1: È
0: sì,
1: un uomo.
0: Sì.
4: E ho tirato sulla vela del windsurf e via, sono partito. Era in Puglia, Praticamente sono venuti a recuperarmi in Croazia perché non riuscivo a trovare più indietro.
0: Oddio.
4: Basta windsurf.
1: Basta. Continuiamo a reggere il Decathlon.
0: Continuiamo.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Io ho provato yoga, ma tutte queste tecniche meditative a me invece di rilassarmi mi snervano. C'è niente da fa. Ciao fantastici.
2: Io.
1: Sai che
2: sono pazza di voi.
1: Credo di essere in quella schiera di persone
2: che vengono snervate.
1: Sai che credo che lo yoga una certa mi farebbe venire nervous.
2: Ma amici, ho scoperto. Oddio, com'era molto milanese. Ho scoperto.
1: Piace l'ho scoperto.
2: Ho scoperto che ci sono vari yoga. No, ci sono varie tipologie di yoga. Attenzione. Un mio ex, nonché adesso grande amico, Nicolò.
1: Ah, Nicolò.
2: Sì.
1: Conosciamo.
2: Quello che ha viaggiato tanto in mente.
1: Quello con la barba grigia, col treno, con i due occhi blu. Quello con le orecchie un po' sventola. Quello che manca un dente sì e un dente no. Quello che lo chiamano tiro in porta o non tiro in porta. Ma sì, dai, Nicolò. Mamma mia.
2: Tiro in porta.
1: Quello
2: non tiro in porta.
1: Quando cammina.
2: Non importa. Vabbè. Oh.
1: Sì.
2: Lui ha fatto yoga.
1: Beh.
2: Zitti, no, aspetta.
1: Tre anni hanno.
2: Granchio
1: yoga.
2: No.
1: Yoga.
2: Trans. Aspetta.
1: Transmond.
2: Aspettate. Cavolo.
1: Yoga. Quello per la testa. Cranio
2: no,
1: yoga.
2: No. Aspettate,
1: yoga magro.
2: Ah no, chat mi ha detto che non posso più fare domani, ne ho fatte troppe. Vediamo.
1: Ma paga l'abbonamento.
2: Tesoro, posso chiederti ancora una cosa?
1: Ma paga l'abbonamento.
2: Sono in onda con Maxi. Come si chiama quello yoga a temperature altissime dove sudi?
1: Müller, lo yoga.
2: Era grande yoga tipo?
1: Quello è il grande puffo, che grande.
2: Aspetta.
1: Yoga.
2: Oh, mi risponde. Ma mi ha detto che non ci saranno più soldi.
1: Ah, hai capito.
2: Ah! Ragazzi, l'ho trovato.
1: Grande yoga.
2: Non è Kram, ma è simile. Bikram. Una forma di yoga che si fa in una stanza portata a circa 40 gradi con altissima umidità. L'idea è postura più calore uguale sudore a litri più flessibilità aumentata.
1: Ma non si chiama sauna?
2: No. Raga, uno sbattone, eh?
1: E?
2: Bikram yoga.
1: Faceva bene al Nicolò.
2: Quindi.
1: Comandava col Kras Montana qua.
2: Pare che. Oh, lui era gasato, eh?
1: Sì. Sì, sì, sì.
2: Il fisico comunque cominciava a essere scolpito. Sì.
1: E? Perché siamo arrivati qua?
2: Chat dice, raga, nota onesta. Non è per tutti, caldo intenso, quindi va affrontato con idratazione seria e senza eroismi da film.
1: Eh sì, perché può star male, certo.
2: A me non attira, a me è quello che mi dico, il caldo e l'afa, per carità divina del Signore. Ma andiamo avanti.
3: Mio papà e mia mamma sportivissimi, ok? Insegnanti entrambi di pallavolo.
2: Ah,
3: lui sapeva fare qualsiasi cosa, fortissimo in atletica, ciclismo,
2: sì.
3: Tutto,
2: sì.
3: Il
2: sì,
3: re
2: sì.
3: Dello sport,
2: sì.
3: Okay. E anche la mamma, ok? Due figlie femmine. Ce ne fosse una su due che avesse un minimo di,
2: no.
3: Non so, atleticità, zero. Le abbiamo provate tutte. A un certo punto mio papà ha detto: ok ragazze, rassegnatevi, datevi allo studio, datevi ad altro, io alzo le mani. E quindi niente, ci siamo andate allo studio e canta che ti passa.
2: Scusa amore, ma cosa fate? A parte che stavo seguendo i tuoi movimenti di sdrusaggio, sentivo pochettine aperte e chiuse. Cosa c'è in quella borsetta lì?
1: Stava truccando, dici?
2: Cosa c'è nel mio zainetto? Oh, che in realtà la mia idea di Gianni è nata da lì, Vi ricordate che Ambrangiolini in cuffia aveva Gianni?
1: Certo, Gianni Boncompagni.
2: Ecco, da lì ho preso il nome.
1: Sì, però noi Gianni non dice niente in cuffia, è di silenzio.
2: Vabbè,
1: comunque.
3: Per un po' facevo Bikram e posso dirvi che è una figata pazzesca.
1: Sì,
3: può non dare tanta voglia, però esci che sei asciutta. Cioè asciutta nel senso prosciugata.
2: Ah.
3: E ti senti piena di energia.
2: Ah.
3: E poi dicono faccia bene alla libido.
2: Ma
1: Ullo.
2: Ragazzi,
1: il lunedì mattina alle 8:40.
2: Fermi tutti, subito tutti iscritti a Bikram Yoga.

0: Radio 3i. Hey!
1: Amici in affitto.
0: La trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Mazzi B.
2: Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
3: Torna Cantine Aperte. Torna Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
4: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
4: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
5: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: un messaggio importante perché ci arriva da più parti. Guardavo via Swiss ma non ce lo segnala.
1: Sì.
0: Comunque qualcuno ci manda questo. Allora, interruzione tratta Hersfeld Bellinzona. L'interruzione tra Biasca e Castione Arbedo, ferrovia, sto
1: sì.
0: parlando di treno,
1: sì.
0: causa un incidente, non entro nello specifico. Infatti qualcuno ci dice: ragazzi, davanti a casa mia non passano più i treni, c'è l'interruzione di questa tratta.
1: Urca!
0: All'altezza proprio di tra Biasca e Castione Arbedo.
1: Sì.
0: Ora, ovviamente consultate il sito dell'FFS.
1: Certo.
0: Meglio, perché da noi via Swiss, che si occupa più delle strade, autostrade e quant'altro, sì. non ci sta segnalando nulla, quindi vado tramite il vostro racconto. Grazie.
1: Sentite amici, abbiamo pensato una cosa con Max Felins, non c'è, sembra assurdo, ma in quattro ore non abbiamo avuto il tempo di fare tutto, quindi siccome questa è la nostra, cioè tra poco ci sono le news e poi c'è la nostra ultima ora insieme,
0: sì.
1: e arriva anche Giorgio delle Perle di Giorgia, nella prossima ora giochiamo con Cantine Aperte
0: con Ticino Wine,
1: ok,
0: sì.
1: con Ticino Wine, per farvi partecipare a Cantine Aperte, e lo scricchia cervelli lo facciamo domani,
0: sì, dai.
1: Che abbiamo tutto il tempo del mondo, ok, così possiamo prenderci il tempo di riflettere, i neuroni si smuovono, sì,
0: cioè sarebbe la cosa che deve fare lo
1: sì,
0: scricchia, ma va bene,
1: però oggi no, poi fatto di fretta no va
0: no,
1: bene,
0: dobbiamo prenderci okay. il tempo, dai.
1: Quindi io fossi in voi comincerei a segnare il numero, ma non chiamate adesso perché non è adesso il gioco da chiamare. Ok?
0: Allora, 091 sì? 6462 462.
1: Ma se vi piacciono di più i numeri dispari,
0: 091 6463 463.

0: è Tamara al punto giusto questa? Posso dirti che di lunedì ci sta?
1: Ci sta molto, purtroppo sì. Ci sta meno il traffico perché abbiamo parlato dell'interruzione ferroviaria, ma ciao insomma, ci scrive la Manu.
0: Ciao insomma.
1: Sì. L'Amaru dice: Chiasso Lugano, un'ora, tappo a Mendrisio, semafori in autostrada attivi. Ci dispiace molto, effettivamente, quando è così. Però portate pazienza. Poi vediamo, arrivano un sacco di foto.
0: Vai.
1: Limitazione del servizio durerà fino alle 9. Previsti ritardi, soppressioni e deviazioni. Stiamo parlando del traffico ferroviario sulla tratta Hersfeld-Bellinzona, che è attualmente interrotto.
0: Amici, ma cavolo, ma possono succedere queste cose, ma non il lunedì. Cioè, non siete autorizzati a fare questa roba il lunedì, che uno già ha la gnagnera, già piove, ti girano le scatole. No.
1: È successo un incidente.
0: Troppo.
1: Lo so, poi mettono in crisi i nostri ascoltatori. Non ci piace questa roba. Va bene.
0: Allora, facciamo così, ragazzi. Pubblicità, arriva la redazione, ci aggiorniamo un attimo che ci sta. E poi si gioca. Quindi marcate giù bene il numero. Tanto marcate giù bene. Ma come sto parlando?
1: Brava. No, brava. E poi dici, ragazzi, non mettono le virgole, ma io.
0: Beh. Segnate bene il numero perché tra pochissimo si gioca, ok?
1: Va bene.
2: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro. La Marg e Maxi B. Amici in affitto. Su Radio 3.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
7: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: 2 minuti e sono le 9, buongiorno.
2: Ticino News.
9: Ancora buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Stati Uniti e Iran ancora distanti su un'intesa di pace. Nelle scorse ore la stroncatura di Washington, l'ultima presa di posizione di Teheran. Nel frattempo si muove lo scacchiere geopolitico con l'incontro di dopodomani tra Pechino e Washington. Gianluca Albisetti.
10: Non mi piace la loro lettera, è inappropriata, ha detto alla stampa americana il presidente Trump, legandosi al responso dunque di Teheran sulla proposta di Washington di memorandum per chiudere il conflitto in Medio Oriente. La proposta poteva rappresentare una svolta in questo conflitto, infatti la Casa Bianca sperava che le posizioni di Teheran mostrassero ulteriori progressi verso un accordo. Tuttavia, come detto poco fa, la reazione negativa di Trump sembra indicare l'esatto contrario. Inquilino della Casa Bianca che incontrerà il presidente cinese Xi Jinping dopodomani in Cina. La visita è stata confermata nelle scorse ore da Pechino e potrebbe giocare un ruolo di peso nel quadro della complessa questione iraniana. Sul tavolo dei due leader infatti ci saranno proprio gli ultimi sviluppi e i relativi rapporti commerciali tra il Dragone e Washington.
9: Superata in Svizzera la soglia delle 7.000 persone detenute, il numero più alto di sempre, come comunicato questa mattina dall'Ufficio Federale di Statistica. Al 31 gennaio il numero di persone detenute ammontava a 7.119, il livello più alto mai raggiunto dall'inizio della rilevazione. Nel 2025 le condanne di adulti iscritte nel casellario giudiziale sono state poco meno di 112.000, la pena pecuniaria con condizionale è rimasta la sanzione più frequentemente

0: mentre crescono le auto ibride e l'elettrico, che registra un più 34%. La politica, la direttrice del DEX Marina Carobbio, è stata la protagonista dell'intervista andata in onda ieri alla Domenica del Corriere. Diversi temi affrontati, dalla scuola con i suoi nodi alla composizione dei dipartimenti, fino all'ipotesi di una grande unione a sinistra in vista delle elezioni. Una possibilità che Carobbio commenta così.
1: Mi sembra importante che ci si unisca, si collabori, non vuol dire avere un partito unico, ma vuol dire portare avanti dei progetti comuni. In questo senso i partiti di sinistra stanno discutendo su una lista ampia. Io non ho preclusioni di sorta, penso che la sinistra, il fronte rosso-verde, deve avere una lista forte. Quattro anni fa io avrei auspicato che Greta Kisin potesse essere in lista sulla lista del Consiglio di Stato, cosa che poi non è avvenuta, perché la signora Kisin ha rinunciato ancora prima che io dichiarassi la mia disponibilità. Quindi penso che toccherà ai partiti e alle singole persone vedere se vogliono mettersi a disposizione, ma prima delle persone bisogna portare avanti appunto questi valori, queste idee comuni per un Ticino che sia più sociale, che risponda meglio ai bisogni della popolazione.
0: Prima di chiudere, un'informazione di servizio: il traffico ferroviario sulla tratta Hersfeld-Bellinzona tra Biasca e Castione Arbedo è stato ripristinato, lo comunicano le FFS sul loro sito. Ricordiamo che la tratta era stata chiusa a causa di un incidente occorso a una persona. Le FFS informano però che, nonostante la riapertura, sono da prevedere possibili ritardi o soppressioni.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
3: L'infotraffico.
0: Per quanto riguarda il traffico stradale, invece, ci sono ancora forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e Lugano Sud, da Ponte Tresa verso Bioggio e da Gravesano verso Manno.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
3: Previsioni del tempo.
0: Questa mattina a sud delle Alpi molto nuvoloso con alcuni rovesci, nel corso della giornata passaggio a tempo variabile con schiarite alternate a qualche rovescio, più probabile nelle regioni meridionali, a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi.

0: così finisce. Che taglio è, brutto. Vabbè, comunque giochiamo, sì, assolutamente, ed entriamo subito nel vivo in quel che è l'hommage di questa settimana e anche della prossima,
1: posso
0: due settimane.
1: Lanciare Gianni. Gianni, vai.
0: Vai. No. Togli. Sì, il solito problema.
1: Aspetta.
0: Sì, dovevamo convertirle.
1: Sei che hai capito, no?
0: Beh, no, ci facciamo senza.
1: Va bene. Va bene, dai.
0: Facciamo senza.
1: Sai che ti stavo per dire? Che inizio bizzarro.
0: Che effetto.
1: Per un jingle.
0: Facciamo senza.
1: Ok. Allora, vabbè, facciamolo noi. Facciamo finta di saperlo. Ticino Wine
0: presenta Cantina Aperte 2026.
1: Sì, sopra ceneri e sotto ceneri.
0: Yes, allora.
1: Ho fatto così, un po' tipo... Forza!
0: Vado a descrivere.
1: Sì.
0: Cantina Aperte 2026 è un evento molto molto bello, molto importante, che si terrà sia nel sopraceneri,
1: sì,
0: che nel sottoceneri. 80 cantine in totale, due weekend, il 16 e il 17, quindi il weekend che sta per arrivare, si terrà nel sottoceneri,
1: sì,
0: mentre quello del 23 e 24 nel sopraceneri. Noi cosa vi regaliamo? Vi regaliamo una novità, e cioè la giornaliera speciale Arcobaleno Cantine Aperte, che è in vendita su biglietteria.ch, ma noi... ve lo regaliamo, tra l'altro doppio, perché chi vince ne porta a casa due.
1: Sì, più che altro perché abbiamo detto: cosa facciamo? Vi mandiamo da soli? No, avrete un più uno.
0: Certo.
1: Ci sembrava brutto.
0: Quindi Cantine Aperte, ci andate gratuitamente,
1: sì,
0: potete divertirvi perché usate i mezzi,
1: sì,
0: e non state a sbattervi troppo,
1: sì,
0: sai, devo guidare, devo,
1: sì,
0: fare,
1: sì,
0: per rilassare.
1: Comunque, se volete maggiori informazioni, tanto c'è il sito cantineaperte.ch, è stata una fragola, ok?
0: Sì.
1: Nel frattempo vedo che state già chiamando, quindi comincio a prendervi, a prenotarvi per la giocata. 091 6 462 462, 091 6 463 463, ok? Ora prendo, eh?
0: Vai.
1: Pronto? Ti sento pronta, no?
0: Ciao, come ti chiami?
2: Prontissima, no. Ciao Stefi.
0: La Stefi.
1: Stefi, buongiorno, benvenuta alla Vicina Affitto. Buongiorno patata, buongiorno.
0: Intanto, Stefi, lo dico a te, ma lo dico anche ai nostri ascoltatori,
1: sì,
0: visitate www.cantineaperte.ch, perché lì trovate tutte le info.
1: Detto.
0: È una cosa molto bella, no? Lo dico anche perché magari durante la settimana ci addentreremo anche per,
1: sì,
0: le domande nel sito.
1: Sì, ecco, sì, detto. Allora, ragazzi, qui si ride e si scherza, ma dobbiamo andare a giocare.
0: Vado.
1: Se rispondi correttamente, le due giornaliere sono tue, altrimenti c'è un'altra persona. Fammi solo sentire come si chiama. Pronto?
0: Antonio. Pronto?
1: Tesoro?
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: È arrabbiata.
3: Ciao, sono Massimo.
1: Ah no, è Massimo. È nero.
0: Massimo, sei nero?
1: Massimo, stai lì?
3: Sì.
1: Che se la nostra...
0: Dimmi il nome, vai.
3: Sì.
1: A Stefi, scusami Stefi. Se la nostra Stefi non risponde correttamente, arriviamo da te, Massimo, ok?
3: Va bene.
1: Ok, sì, stai lì, eh. Okay,
0: Stefi, appena. Ti do solamente un indizio, nel senso che è un giochino matematico. Io te lo farò veloce, non è perché ti voglio male, è perché sennò è troppo facile.
1: Ah.
0: La velocità gioca il suo fatto, quindi prepara la tua forza matematica,
1: sì,
0: e cerca di arrivare a una soluzione.
1: Usa le dita e o la calcolatrice e o quello che ritieni essere più opportuno.
2: Volete proprio farmi fare una brutta figuraccia, insomma.
1: No Stefi, guarda, dopo la mia esistenza in questa radio nessuno farà più una brutta figura.
0: Sì, poi oggi siamo veramente messi
1: oggi
0: male.
1: Proprio il cervello brasato, vai
0: Stefi, andiamo. Senti,
1: sì,
0: bene, eh?
1: Sì.
0: Un autobus parte dal capolinea con 15 persone a bordo, ci sei?
1: Sì.
2: Sì.
0: Bene, alla prima fermata salgono 6 persone e ne scendono 4.
1: Sì.
0: Alla seconda fermata salgono 3 persone e ne scendono 5. Alla,
1: sì,
0: terza fermata salgono 8 persone e ne scendono 6. Alla quarta fermata salgono 2 persone e ne scendono 3. Domanda: quante persone ci sono sull'autobus alla fine?
1: E tu la fai facile.
2: Aspetta, mi fai fare un attimo il calcolo.
0: 2, 3, 17 meno 4.
1: No, non confonde 6, la poverina.
0: Ricordati il diviso 5, 2, il fratto 3. 7, fratto 3. 6, 4, 6. 601. Di 4.
2: 18, 17. 16 più l'autista.
0: Attenzione.
1: Allora, a parte che, scusatemi, Gianni, leva. Io un applauso già solo per il fatto che lei si sia, abbia sentito tutta la domanda segnandosi in fatè. Brava,
0: brava.
1: No, è davvero. Oh, la mano più veloce del Ticino, eh?
0: Sì.
1: Ma, quindi brava.
0: Quindi scusami, Steffi, se ho capito bene la tua risposta, sono 17, perché 16 più l'autista comunque è una persona. È questa la tua risposta o è un'altra? Non ho capito.
2: No, è quella se 15 più l'autista. Se partiamo da 15 più l'autista o 15 compreso l'autista.
1: Tu sei un amante di cantine aperte?
2: Certo.
1: Ah, hai già contribuito.
2: E
1: quindi tu sai che è meglio muoversi con i mezzi.
0: Sì.
2: Assolutamente. Certo.
1: Dici almeno mi godo la giornata, la serata.
0: Steffi, tu non mi devi togliere il più autista, mi devi dare un numero.
1: Beh, stai diventando però un po' fiscale, eh.
0: Ascolta, c'ho Ivan
2: non
0: che...
2: Non devo darti più... E allora era 16, mi sembra, no?
0: Allora, signore e signori, purtroppo, Steffi, che forse ha esagerato nell'ultima cantina aperta, è rimasta un po' scossa, sicuramente, purtroppo va a sbagliare clamorosamente, perché il numero esatto... E il calcolo era lì da fare tranquillamente senza calcolatrice. Purtroppo per tre Steffi,
1: per tre
0: è 16.
1: Steffi.
0: Steffi, una di noi.
1: Scusami, riprendiamo. Massimo.
3: Sì.
1: Tu lo sapevi?
3: Sì.
1: Avevi già fatto i calcoli.
3: Vabbè, ma sono contento lo stesso, va bene per Steffi.
1: Non è vero, Massimo, non sei contento, giustamente no, ti girano le scatole, eh.
3: No, tanto c'è ancora una settimana per provare, quindi...
1: Guarda, hai lo spirito giusto, bravo. Massimo, bravo.
0: Due settimane, tra l'altro.
1: Abbiamo due settimane giusto, per giocare. Massimo, allora, dai, sì, piuttosto ti richiamiamo noi.
0: Sì, questa settimana giochiamo per il Sottoceneri, la prossima settimana invece per il Sopraceneri, quindi benissimo. Allora facciamo così, Massimo, ti salutiamo e ti abbracciamo
1: Massimo.
0: Forte.
3: Grazie.
1: Ciao bello.
3: Ciao.
0: Rimani in linea perché prendiamo i tuoi dati, ti spieghiamo perché ci sono due cosine da capire e speriamo che tu possa passare una bella giornata.
1: Se volete vi faccio il jingle di chiusura, va bene?
0: Fallo tu. Ticino Wine cantina aperta.
1: No, siamo tremendi, dai.

0: Amici, scusateci, è nel fuori onda, sapete che a noi piace questa condivisione dei tempi, delle tempistiche in generale, quindi fuori onda stiamo prendendo i dati della nostra vincitrice. Ma sappiate che per 2 settimane continuiamo a giocare, le cantine saranno aperte, il vostro spirito pure e le vostre linee telefoniche anche.
1: Sto guardando 80 cantine, una più bella dell'altra, devo dire, molto
0: più
1: bello.
0: Di 80
1: e andate in modo gratuito. Se non vincete con noi questo arcobaleno speciale, lo trovate su biglietteria.ch oppure andate sul sito, ovviamente, cantineaperte.ch.
0: Sentite, guardate che sta per arrivare Giorgia delle Perle di Giorgia. Quindi Sabrina Carpenter, pubblicità e si parte senza pietà.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Tu lo senti sottofondo? Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Chiaro come il sole.
0: Ma per me è proprio...
1: È lì.
0: Palese.
1: Giorgia Loria, buongiorno.
2: Buongiorno, che bello sentirvi.
0: Sì, più bello vederci, però se non possiamo vederci almeno ci sentiamo.
2: Vabbè, dai, bisogna anche accontentarsi.
0: Hai ragione, tanto, brava, bisogna sei accontentarsi.
1: Giorgia con noi usa un po' la tecnica del bastone e della carota, cioè... Ogni tanto si fa vedere e ogni tanto si fa desiderare.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: fa bene, tiene vivo il rapporto.
0: Ragazzi, vado dritta,
2: bravo,
0: dritta
2: bravo
0: al punto. La 1, la 2 non se ne parla più.
1: Dai, quale?
0: Dai, dai.
2: La 2.
3: Ti serve aiuto?
0: Ecco qua.
3: La settimana.

0: dicono.
1: Beh, ragazzi, Sanremo non è nulla, nulla.
0: Su YouTube, mi dicono, io non lo so, però dalla continuità mi dicono, su YouTube trovate il, diciamo, il promo, quello, il provino, fatto da Prince. Prima che ci lasciasse,
1: che
0: Prince.
1: Però non è stato preso.
0: Non è stato preso.
1: Non è andato bene per la sigla. Capisco.
0: Lo trovate su YouTube. Perfetto.
1: Però trovate qua da Amici in Affitto su Radio 3i il lunedì mattina tra le 9 e le 10. La nostra Giorgia con le sue perle. Dove ci addentriamo oggi, tesoro?
2: Ragazzi, avete fatto i compiti?
1: Io no.
0: Sai che ti posso dire no?
1: Diglielo che avevamo la sveglia alle 4 stasettimana.
0: Professoressa.
2: Meno male che non sono lì di persona, perché vi avrei tirato la bacchettina sulle mani.
0: No, ma in realtà, aspetta, non ho fatto i compiti.
1: Ma
0: dipende.
1: Poi che compiti c'erano che non mi ricordo?
2: Guarda, non si ricorda neanche i compiti.
0: Ma fai a non ricordarti?
1: Dai, allora, dicili tu.
0: Lasciala parlare.
2: Ragazzi, ci siamo lasciati, è vero, qualche settimana fa, con Scrivi la tua filosofia di vita in 20 parole.
0: Ah, ce l'ho.
2: Ricordate?
0: Ah, ce l'ho.
1: Sì.
0: Io l'ho fatto, professoressa, io.
1: Dai, voglio proprio sentire.
2: Lo so, perché Maxi comunque non perde un colpo, devo dirlo. Proprio sul pezzo, sempre, Marghe.
1: Ma non lo sapeva, fino a 2 minuti fa.
0: No, è stampato a computer,
1: dai,
0: come potete vedere in
1: vediamo,
0: TV.
1: Vediamo. Dici.
0: Allora.
1: La tua vita in 20 caratteri.
0: 20 parole,
2: vai.
0: Giusto?
1: Sì.
2: Vai.
0: Cara prof, sono 2. Secondo me, 4. La vita va vissuta giorno per giorno, con i piedi per terra, ma con lo sguardo rivolto al cielo per dare un significato ad un eventuale futuro.
1: Scusa, aspetta che mi alzo un secondo, devo controllare.
0: Qua.
2: Il numero di parole.
1: Ma lo stai inventando adesso?
0: Ma che inventato? C'è scritto, qua è scritto qui, dai, non lo vedi?
1: Ma finisco, come fai a farlo?
0: Finisco perché le ultime, le ultime parole.
2: Dopo voglio lo screenshot,
0: Sì, sì.
1: Sì.
0: Aggiungo, perché devo stare stringato.
1: Aggiungo una parola in più,
0: Sì, sì. Aggiungo 2 punti. I 2 punti non valgono come parole.
1: No.
0: Vivi e lascia vivere. Pensa per te, vivi per tre. Punto, questo è il mio.
1: Vabbè.
0: E ho fatto i compiti.
1: Bene. Che sborone.
2: È un bravo alunno, è un bravo alunno.
0: Marghe, tocca a te, prego. Cosa è?
2: Marghe, improvvisa, Marghe, che ti riesce benissimo, vai.
1: Ok.
0: Vai.
1: Non vorrei portarvi a tempo i nostri ascoltatori.
0: 20.
1: Mi limito a dirvi.
0: Siamo già 20.
1: No, mi limito a dirvi.
0: 22.
1: Meglio 4. Un buon rimorso di un triste rimpianto.
0: Ma di chi è? Di Gandhi?
1: Punto.
0: Ma chi è Gandhi?
1: Oh, sentite, lasciatemi in pace.
0: Mandela, uno dei due.
1: Non suonava così bene. Va bene. Ma torniamo a noi. Sì.
2: Torniamo a noi. Allora, l'argomento di oggi è questo. Che sicuramente vi capiterà, vi succederà di sentirvi motivati, di sentirvi forti, energici, ce la faccio, con l'obiettivo in mente, tutto l'insieme perfetto, e poi magicamente il giorno dopo è crollato tutto, non si capisce come mai,
1: certo,
2: ma tutti i nostri buoni propositi sono svaniti, giusto?
1: Sì,
0: vero,
1: sempre,
2: purtroppo questa cosa fa parte dell'essere umano, ma possiamo, con piccoli interventi quotidiani, combattere i nostri, chiamiamoli, blocchi. Allora, siete curiosi di sapere quali sono gli interventi?
0: Non vedo l'ora.
1: Ovvio, no, infatti io sto zitta perché, non essendo tu qua di persona, al telefono ho paura di parlarti sopra, quindi sto zitta almeno tu vai dritta come un fuso.
0: Un attimino che metto via i compiti che ho scritto, li metto qui nel classeur, un attimino, grazie.
2: Io vado, tanto poi alla fine mi è venuto in mente un altro compitino, dopo ve lo dico. Allora, i blocchi, come possiamo superarli? Ci sono delle piccole azioni concrete da fare, ovviamente, perché uno pensa, oddio, il blocco mentale, come farò, non è una cosa così insormontabile, bisogna agire, diciamo, con costanza nel piccolo e così si ottengono risultati.
0: Ok.
2: Allora, innanzitutto Pensate al primo passo che dovete fare, cioè quando vi ponete un obiettivo di qualsiasi genere, non so, voglio dimagrire, voglio migliorare al lavoro, voglio migliorare la mia relazione col partner, con i figli, qualsiasi cosa nell'ambito della vostra vita, dovete pensare alla prima azione che fareste. Non lo so, voglio dimagrire, qual è la prima azione che faccio?
0: Non apro il frigo.
2: Ecco, non apro il frigo, un altro magari potrebbe dire faccio
1: spesa
2: tutti i giorni
1: sana.
2: 20 minuti di camminata,
0: sì.
2: Oppure, esatto, vado al supermercato, non compro cibo spazzato. Cioè la prima azione è quella fondamentale, perché è quella che dà il là, cioè
0: sì.
2: È l'inizio.
0: Fatto.
2: Perché comunque non spaventatevi, perché l'inizio risulta sempre un po' confuso. Ecco, questo è un altro consiglio, cioè l'inizio delle cose, di qualsiasi cosa, di un'avventura lavorativa, di una relazione amorosa, cioè l'inizio è sempre un po' incerto, un po' confuso, ci può comunque mettere addosso dei timori, quindi dovete accettare che l'inizio sia così, diciamo, non farvi prendere dal panico. L'inizio è confuso.
0: Bene.
2: Cioè, deve prendere, è come se dovesse prendere forma, ok?
1: Sì.
2: Poi bisogna, per fare blocchi mentali, bisogna muovere il corpo fisico. Lo so che vi sembrerà una cosa strana, ma siamo un tutt'uno. Il corpo e la mente sono insieme, non sono due entità differenti. A volte noi pensiamo come al corpo in un modo e alla mente in un'altra, no ragazzi, noi siamo un insieme, e per sciogliere un blocco mentale è utilissimo muoversi fisicamente,
0: camminare, correre, fare sport.
1: Beh, però è vero, ragazzi, io
2: correre, danzare, ma anche urlare, anche
1: sì.
2: Cioè fare qualcosa. Vai Marghe, vai tu.
1: No, scusatemi, era per dirvi che io quando ho troppi pensieri, quindi devo alleggerire la mente.
0: Sfoghi con la palestra.
1: Sì, infatti,
0: no?
1: Da quando ho fatto l'operazione alla gamba, che non mi facevano neanche camminare, impazzivo, si sono accumulati troppi pensieri, poi di notte non dormo.
0: Sì.
1: Davvero,
2: esatto.
1: È un casino.
2: Sì? È proprio così, è verissimo, bisogna proprio, cioè, muoversi poi all'aria aperta è il massimo, perché comunque ricordatevi che il nostro corpo è una macchina fatta per il movimento, cioè
1: certo.
2: Noi siamo fatti, progettati per camminare, correre, saltare, nuotare, cioè siamo quella cosa lì, quindi essere sedentari, oltre ovviamente a non far bene al nostro fisico,
0: offusca anche la mente,
2: neanche, esatto,
0: sì.
2: Alla nostra testa.
0: L'avevo scritto qui nel mio compito, ma non l'ho voluta dire perché sì.
2: Perché ti sembrava troppo. Sembravi di essere troppo bravo.
1: Però fermi, poi tenetemela lì un secondo, ci ascoltiamo un pezzo, ragazzi.
0: Beh,
1: cosa vi
2: bello.
1: Devo dire sugli 883 con gli anni?
0: Sì.
1: Niente.
0: Se non la cantate,
1: dai, non siete nessuno.
0: Sì.
1: C'è un problema.
0: Problemi non c'è.
1: Ma tanto c'è Giorgio che ce lo risolve.
0: Giusto.
1: Meglio di così.

0: Ospite come ogni lunedì Giorgia Loria con le sue perle ci sta snocciolando come sbloccare quei blocchi che ti capitano. Cioè il giorno prima sei il leone della savana o comunque uno che ce la può fare, il giorno dopo sei la pecorella smarrita.
1: Parti carico di buoni propositi che scrollano come un non nulla il giorno seguente e voilà.
0: Allora pensare al primo passo. Il primo passo può essere confuso, non preoccupatevi perché è normale, giusto? Siamo arrivati qua.
2: Sì, Maxi, comunque io invidio tantissimo il tuo dono della sintesi, cioè quando vengo lì in studio mi devi fare una piccola lezione.
1: No, è vero, sì, è bravissimo.
2: Mi piace un sacco questa cosa, è bravissimo. Andiamo avanti. Allora, quindi, il primo passo può essere confuso. Muovete il corpo. Muovere il corpo scioglie anche il blocco mentale. Accettate anche che ci siano delle imperfezioni e degli errori nel vostro operato. Non siete ovviamente perfetti, siete degli esseri umani, sbagliate, potete fare degli errori. Ecco, non dovete accusarvi, non dovete parlare male a voi stessi. Cioè, comunque siate
1: indulgenti, clementi, certo.
2: Anche nello sbaglio, perché insomma.
0: Ma domanda, scusami, Giorgia, ma per movimento, perché io mi metto sempre nei panni della persona che ci ascolta e magari non è iper di palestra. Se, non so, mettere a posto il garage o fare il giardino, può comunque è valido.
2: Assolutamente sì, certo. Bene. Anzi, sono attività che fanno benissimo alla testa quelle, perché proprio ti rilassano, cioè i pensieri negativi è come se si dissolvessero un po'. Quando fai giardinaggio usi le mani, i lavori manuali sono molto importanti.
0: Ecco perché avere un hobby è importante.
2: Scusami Maxi.
0: Avere un hobby è importante, soprattutto se ti impegna
1: fondamentale, certo.
2: Fondamentale, ma poi usare le mani è connessa alla dimensione della creatività che stimola tutta una parte del cervello, quindi tutto ciò che è creativo sicuramente ci dà serenità. È importante.
0: Okay.
2: Poi un'altra cosa molto molto importante che vorrei dirvi è: date un nome al vostro blocco, cioè di che cosa ho paura, che cosa mi blocca, perché quando io do un nome in generale alle cose è come se le identificassi, è come se fossero chiare e io prendo forza perché ce l'ho chiara, cioè non è una cosa lì confusa che non so cosa sia, che è quella cosa lì, quindi so anche
0: come si chiama,
2: gestirla, come affrontarla, come prenderla. Facciamo sempre l'esempio del vorrei dimagrire. Qual è la mia paura? Cioè la mia paura è non poter mangiare tutto ciò che mi piace, dovermi limitare in qualcosa, oppure la mia paura è, non lo so, magari la vergogna appunto di intraprendere un'attività sportiva che non ho mai fatto con altre persone. Cioè identifichiamo che cosa ci fa paura.
0: Dare un nome in quel senso, io pensavo trovare il tipo Gigi, si chiama così.
1: Sai che anche all'inizio pensavo fosse quello lì.
0: Io avrei scelto Anto, io avrei scelto questo nome, però.
1: E invece è inteso più come identificarla.
0: Identificarla.
1: Riconoscerla.
2: Bene, esattamente. Un altro consiglio è ricordarsi chi si è anche nei momenti di debolezza, anche nei momenti in cui non stiamo particolarmente bene, però anche lì, cioè, ricordiamoci chi siamo, che persone siamo, dove stiamo andando, che cosa ci siamo prefissati. Non è che perché abbiamo un mezzo momento così un po' di debolezza ci perdiamo. Ecco, cerchiamo di avere sempre una bussola in mano, anche nei momenti difficili.
1: Ok, segnato? Bussola in mano.
0: Sto scrivendo 40 volte io sono Maxi. E beh, ometti che scrivo io sono Marco.
1: Bravo, no,
0: un problema.
1: E lì solo per una volta scombussola tutto. E lì ti serve la bussola di cui parlava Giorgia.
0: Bussola.
2: Esattamente.
1: Ok. Allora amici, in realtà io non voglio scombussolare i nostri piani, però se non vado in musica e in pubblicità qui ci fanno fuori, ci fanno affette.
2: Come vola il tempo però.
1: Ma amici, ve l'ho detto, è un casino. Senti, facciamo così, Giorgia, tanto lunedì prossimo vieni qua di persona, no?
2: Certo.
1: Dai, abbiamo. Brava, che almeno lunedì prossimo facciamo dalle 9 alle 10, bello pieno.
0: Che compiti abbiamo per casa, visto Vai. Che qua li facciamo tutti?
2: No, mi è venuta un po' questa idea. Abbiamo iniziato col farsi desiderare in una relazione. Ecco, mettete giù che cosa intendete voi per farsi desiderare, se questo può essere un pro o un contro all'interno di una relazione amorosa. Poi ne parliamo.
1: Aspetta, quindi se è un pro o un contro farsi desiderare in coppia?
2: Sì.
0: E cosa fai anche per farti desiderare?
2: Bravo, esattamente.
1: Ok.
0: Che sei una professionista.
2: Che cosa vuol dire per voi farsi desiderare?
1: Ok. Segna per favore, sì, non mi ricordo mai lunedì. Segna. Quindi cosa vuol dire farsi desiderare? Se è una cosa positiva, e cosa faccio per farmi desiderare?
0: Tranquilla, stampo io al computer e poi te li passo.
1: Sì.
0: Dai.
1: Però mi sa che non faccio nulla per farmi desiderare.
0: Non è vero.
1: Ah no?
0: Dai, non è vero.
1: Beh, tipo cosa faccio?
0: Ma sì, Marghe, ci sei, non ci sei, ti rispondo dopo.
1: Ma non lo faccio apposta.
2: Non
1: fa
2: ritardo.
1: Non lo faccio apposta. Cioè, è una cosa voluta. Io, no, capito? Non lo faccio apposta.
2: Allora, sei consapevole o lo fai perché è il tuo modo di essere?
1: No.
2: O lo fai perché vuoi creare un pochino di suspense così nel rapporto?
1: E prima lo facevo. Vabbè, ne parliamo lunedì.
0: Fai
1: dai,
0: compiti,
1: va bene. Va bene, ti aspettiamo qua col caffè in mano.
0: Ciao.
1: No,
2: no.
1: Fermi, scusatemi, se volete mettervi in contatto con Giorgia, lo potete fare anche per i fatti vostri, è importantissimo. Mail.
2: giorgia.loria@hotmail.com
1: oppure Instagram
2: giorgialoria.mc, che sta per
1: mc come maxi copione.
0: Perché io
1: e perché in realtà sono io, ma sei che specchio riflesso. Va bene, ti vogliamo bene Giorgia, ciao, grazie.
2: Addio, ciao, a lunedì, ciao.

0: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
1: Eh no, purtroppo no.
0: Abbiamo trovato solo loro.
1: La Marghe e Maxi B.
0: Amici in affitto su Radio 3.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
6: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
7: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
8: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Amici, amici, alt, prima dei saluti definitivi. Cioè no, definitivi, aspettate, tocco ferro. Per oggi intendo. Cari Maxi e Marghe, per favore sì, potete mandare un in bocca al lupo grandissimo per mia figlia Aurora, che è vostra grandissima fan e domani deve fare una risonanza magnetica.
1: Ma certo.
0: Sarà felicissima, grazie di cuore da mamma Deborah. Ma mamma Deborah, ma
2: per così poco, ma amore, ma te lo facciamo tutti i giorni se vuoi, ma figurati.
1: Tanti tanti auguri,
0: sì.
1: Non ti preoccupare, non fa male. Diciamo, non fa
0: parlare, sì, è vero, è vero.
1: Aurora, stai tranquilla.
0: Sì.
1: Io ne ho paura perché soffro di claustrofobia, ma se tu non hai nessun tipo di problema.
0: No, vabbè, comunque siamo lì con te, patata. Poi facci sapere domani, eh?
1: Sì, sì,
0: okay.
1: sì.
0: Detto ciò, quindi, mamma Deborah, grazie per avercelo richiesto. C'è un'altra richiesta.
3: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O come mai. Mm. E non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. E mi ha detto se potevo chiedertelo.
0: Beh,
1: sì.
0: Oggi, la canta?
1: Oggi la cantano quelle persone che sono già fuori con la tenda da Cantine Aperte. Non è un concerto di Vasco, ragazzi. Calma, è nel weekend. Calma.
0: Manca ancora un po', eh. A domani alle 6. Ciao.
1: Ciao.

0: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
1: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
2: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
3: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffori trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffori, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
9: Buongiorno, sono le 10.
10: Ticino News.
11: Al microfono Gianluca Albisetti. Novità sul focolaio di Antivirus: una donna francese è risultata positiva ed è stata ricoverata in Francia. Aveva già manifestato sintomi durante il rimpatrio di ieri dopo l'evacuazione della Ondius. Come confermato dalla ministra della Salute, si tratta del primo caso di Antivirus in Francia. Dal Medio Oriente, Stati Uniti, Iran.

0: Contava 7.119, il livello più alto mai raggiunto dall'inizio della rilevazione nel 1988, aumento che va però relativizzato con la contemporanea crescita della popolazione residente. Il tasso di occupazione nei 90 penitenziari attualmente in funzione era invece al 97%. I dati pubblicati questa mattina dall'Ufficio Federale di Statistica mostrano anche che lo scorso anno le condanne di adulti iscritte nel casellario giudiziale sono state poco meno di 112.000, di cui oltre la metà per infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale. La pena pecuniaria con condizionale è rimasta la sanzione più frequentemente erogata, mentre il numero di condanne che prevedevano una pena detentiva di breve durata senza condizionale non è mai stato così basso. Stabile infine il numero di espulsioni dalla Svizzera, nel 2025 ne sono state pronunciate 2.272, più della metà prevedevano una durata superiore a 5 anni.
1: Prima di salutarci, in chiusura una notizia di carattere sportivo: il Lugano che ha annunciato il rinnovo del contratto dell'attaccante ticinese Luca Fazzini, questo fino al termine della stagione 2031-2032, consolidando così ulteriormente un legame che dura ormai da tutta la carriera, 200 le sue reti in maglia bianconera.
2: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzbans.ch.
3: Infotraffico.
1: Al momento via Suisse non ci segnala particolari disagi.
4: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

10 novembre, sono le 10 e 4 minuti da Lolli, buondì, ciao, siamo qua Lolli Day parte, inizia. Spero tutto bene per voi in questa giornata, è iniziata non so da voi ma a casa mia quando ho aperto gli occhietti alle 6 c'era una nebbia, ma incredibile era, un nebbione. Allora sono 4 minuti dopo le 10, lunedì 11 maggio 2026. Saremo insieme fino a mezzogiorno e già arrivano i vostri buondì. Che bello, ma che bello. Ciao Lelito. Ora dal medico, poi a casa a riposare. Un abbraccio a tutti. Lelito, dal medico si ascolta Radio 3i. Facci sapere. Stiamo facendo questo sondaggio per capire in quali studi medici o dentistici si sente Radio 3i. Io quando vado dal dentista con mia mamma a Breganzona non c'è Radio 3i. C'è un'altra radio, tra l'altro a tutto volume, che non è piacevole, eh? Poi ci sale un po' di invidia, ovviamente, di competizione, no, scherzi a parte. Sì, sì, Centro Medico Lugano, salutiamo il Centro Medico Lugano che ascolta Radio 3i. Grande Lelito, in bocca al lupo per tutto, eh. Anzi, se siete uno studio medico con Radio 3i in sottofondo, scriveteci, vi salutiamo in diretta con tanto affetto. Ogni tanto ci vuole un po' una sorta di abbraccio collettivo nel mondo sanitario tramite la radio. Buongiorno anche alla nostra Nadia. Ciao Lupo, buondì, buon lunedì. Ciao Lolli, che ci aspetta oggi? A pioggia. Buongiorno Manu, buongiorno. E dalle 11 il nostro Michael Neff, dog trainer. Quindi dalle 11 in avanti tutte le domande legate al mondo a quattro zampe, lanceremo una provocazione. Chi ha il guinzaglio in casa vostra?

Left Outside Alone. Anastasia, bellissima la sua voce. Non vi ricorda un po' l'effetto raggio di sole? È calda, è una voce molto molto calda. Sono le 10:09. Ciao Ricky. Possiamo salutare Ricky che dice buon inizio settimana, buona diretta. Ricky guida l'auto postale. Io ho sempre avuto un fascino, provato questo fascino nei confronti di chi guidava l'auto postale o comunque i bus in generale, i pullman, perché sono grandissimi. Cioè io faccio fatica a girare la mia macchinetta e mi dico loro girano, vanno in retromarcia con un'auto postale, è quasi come un aereo che non va in retro, però viene spinto. Comunque ciao Ricky, buona guida. So che in questi giorni di pioggia ci vuole ancora più pazienza rispetto al solito, immagino, no? Per voi autisti. E quindi buon lavoro a tutti voi, buon inizio settimana. Che tra l'altro vedo nel Mendrisiotto, ma credo sia così un po' in tutto il nostro cantone, molte autiste fanciulle, tra l'altro meravigliose, che guidano sia il bus, i bus vari nelle nostre città, che l'auto postale. Quindi evviva, evviva, usciamo un po' dagli stereotipi di cui parlavamo venerdì in occasione della settimana della formazione professionale. Ciao Christian, il mio medico nella sala d'aspetto ascolta Radio 3. Vogliamo il nome del medico, fateci sapere come si chiama il vostro medico che ascolta in sala d'attesa Radio 3. Fateci sapere. Allora, vediamo un po', Ascona, Radio 3i alla Socar, sembra sempre una parolaccia, beh no, sempre a palla. Saluti da tutte le commesse, Isabel, Camilla e le altre, non me le ricordo, tutte simpatiche. Comunque un abbraccio anche da parte nostra e grazie insomma per accompagnarci. Salutiamo la Socar di Ascona. Poi l'osteria Svanesh a Brione, sopra Minusio, ascolta la vostra radio molto spesso. Ciao e buon lavoro. Grazie per questa dritta, Nico. Buon lavoro anche a te. Un abbraccio lo mandiamo a Luca, che invece dice Lolli, a me Anastasia ricorda una voce con il naso tappato. Punti di vista, è vero, può essere una voce con un po' di laringite magari, o sarà l'allergia stagionale. Luca, mettiamola così, dai, un po' di allergia. Poi altro buongiorno a un altro Luca che dice buon lunedì, oggi tranquillo in magazzino, un bacione da Novazzano. Un abbraccio anche alla piovosa Novazzano. Vi lascio con questa Acquario, non è un titolo a caso, considerato il tempo là fuori.

0: fino all'ultimo, mica si può disturbare un sound così importante e così famoso con una storia alle spalle come quello dei Dire Straits. Abbiamo un po' di messaggini. Aspetta, vi ho chiesto ma dove si sente Radio 3i negli studi medici, e giustamente non ci sono solo gli studi medici che ci ascoltano, ma senti la Linda cosa ci dice.
1: Alla cooperativa alimentare di Castel San Pietro si ascolta Radio 3i. Quando entro c'è sempre. Un bacione alle ragazze che ci lavorano. Ciao Raffa, ciao Martina, ciao Vale.
0: Ciao Raffa, Vale, Martina, grazie Linda. Poi attenzione, ciao Lolli, noi siamo lo studio del dottor Isenburg a Breganzona e ascoltiamo sempre Radio 3i. E niente, devo dire a mia mamma di cambiare studio allora. Visto che andiamo a Breganzona, vi raggiungeremo molto molto presto. Ciao Giambo, buongiorno. Poi Fiorenza dice, la ditta Arteflo a Lugano ascolta la vostra radio da tanto tempo. Grazie, grazie per esserci. Poi buongiorno, ci scrive la Rossio, Tuschi Cositas di Stoffa, tutti i giorni su Radio 3i. Ottima cosa. Poi buongiorno Lolli, Bar Posta a Melide da mia sorella, si ascolta Radio 3i, quindi è lì vicino, gioca in casa. Ma non vuol dire che se sei vicino a Radio 3i ascolti Radio 3i, quindi grazie, grazie per esserci. Poi anche a Massagno in via Motta a casa mia si ascolta Radio 3i, grazie per la fedeltà infinita. Attenzione, altro messaggio. Ciao Lolli, nel mio negozio, scrive la Susi, boutique oltre con due, giusto? A Bellinzona si ascolta solo, e solo lo ha scritto a caratteri cubitali, Radio 3i. Vai, vai che ce la facciamo, stiamo ascoltando, stiamo salutando tutti quanti. E secondo me è importante ogni tanto, no? Fare un giro di saluti da chi ci ascolta in questo momento. Ciao Lorenz, scusa, scrive Lorenz, anche all'osteria Cramallina di Lodano si ascolta Radio 3i, va bene lo stesso.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

perché sono quasi le 10:30 e tutto va bene, le ore più difficili di questa giornata sono passate. Io amo Mariella, posso dirlo? Poi ogni tanto dovrei anche mettere qualche virgola mentre parlo, no? Prendere aria. Comunque Mariella dice: ciao Lolly, ho obbligato le mie figlie ad ascoltare Radio 3 a casa e sul posto di lavoro, così ci mandiamo ogni tanto messaggi in codice. E poi dice: saluta il nostro gruppo Original Gentaglia. Vai Mariella, grazie per essere così come sei. Poi salutiamo Jordi, anche lui sempre collegato a Radio 3, grazie di cuore. Tra l'altro foto profilo bellissima con alle spalle, può essere il laghetto del Ritom, magari è il Ritom, magari sbaglio, bellissima foto, Ritom o laghetto alpino comunque alle spalle e cagnolone, bellissimo. Poi altro saluto, vi ascolto, questo l'abbiamo già letto, anche alla pasticceria Sciolli a Novaggio. Invece Radio 3 la guardiamo. Allora aspetta, devo mettermi, io mi dimentico sempre che c'è la tele. Buongiorno anche a voi, buongiorno, grazie Mark per il messaggio, grazie per esserci anche tramite Teleticino. Poi un saluto anche da noi, siamo l'associazione Fata Blu Second Hand di Novaggio, vi ascoltiamo tutti i giorni, buona giornata. Un buon caffè, grazie Manuela per il messaggio, al bar La Punta a Massagno dove si ascolta Radio 3i, ciao, buona giornata, buona colazione, si può fare colazione alle 10:30, ma sì dai. Poi buongiorno, ci scrive Nuccia, negozio alla fermata di Lugano, ascolta sempre Radio 3i. Attenzione, abbiamo una farmacia in lista tra gli ascolti fissi. Irena, grazie del messaggio, e dice: ciao Lolly, anche alla farmacia di Cadro, sempre e solo Radio 3i. Oh.

0: Ogni tanto mi capita di ricevere dei messaggi nel mio Instagram, nella mia pagina privata, con scritto "ti abbiamo scritto anche in diretta". Io mi scuso se non riesco a dare sempre spazio in diretta a tutti quanti. Non è facile, davvero, non faccio apposta, non è una selezione di simpatia, è proprio che ogni tanto i messaggi arrivano a raffica e sono proprio tanti. E allora salutiamo qualcun altro che ci ascolta, grazie del messaggio. Alfredo Poretti S.A. di Bioggio ascolta Radio 3i e poi tra parentesi dice sanitari e riscaldamenti, e che oggi ci stanno bene come argomento. Ciao Vladimir, negozio Repair Store, Piazza Mulino Nuovo 1, sempre Radio 3i, ma che piacere, ciao Tiger.
1: Anch'io do la mia testimonianza. Vai. Io abito a Coldrerio ma esco spesso in Italia. L'MD di Olgiate Comasco ascolta Radio 3i, i cinesi Max Factory Olgiate Comasco ascoltano Radio 3i.
0: Caspita.
1: E se non erro anche al Carrefour si sente Radio 3i.
0: Ma pensate,
1: sul confine è così. Buona giornata.
0: Che onore.
1: A tutti da Matteo.
0: Ciao Matteo, grazie. Ciao. Ciao Matte. Buon lavoro e grazie per aver lasciato il tuo messaggio stamattina. Diamo uno sguardo anche al messaggio di Via Swiss. Stavo vedendo se ci segnalava un po' di disagi. Lui dice: in Leventina, San Gottardo Ospizio, in entrambe le direzioni, strada chiusa a causa delle condizioni meteorologiche, almeno fino a domani.
2: C'è la Polly. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3i ha un ritmo in più.
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
6: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
7: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Bush. Molto delicata, come scrivevo al nostro amico Luca, molto delicata. Sono le 10:48 minuti, tra poco appuntamento con gli aggiornamenti della nostra redazione. Abbiamo ancora qualche saluto, dai. Marcella dice: come faccio a scriverti via email? Lolli con la Y chiocciolina r3i.ch, dovrebbe arrivare qualsiasi cosa, quindi manda con piacere. Salutiamo Tom Derendinger SA a Barbengo. Che bello Derendinger, mi piace come nome. Anche sintonizzati su di voi, la radio in negozio e le radio in ufficio. Prima ascoltavano quegli altri, ma poi sono arrivato io. Tom, grazie, ti saremo per sempre riconoscenti. Tu che sei avanti, eh? Poi, ciao Lolli, anche la Contrabi di Biasca ascolta Radio 3i numero 1. Grazie Dani, fantastica. Anche sul mio bus ARL, scrive Roberto, si ascolta sempre Radio 3i e di questo non possiamo che essere più che fieri. Poi, ci sono ancora un sacco di saluti, però io purtroppo più parlo e più faccio ritardare tutti gli appuntamenti che dovrebbero arrivare, compresa la pubblicità, e non va bene. Quindi Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ricordi.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno, l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: scusate, devo salutare Joe, perché dice: ciao Lolli, anche a Berlino in studio ho impostato, anzi ho imposto Radio 3i, i colleghi non capiscono una mazza, ma forse imparano qualcosa, Radio 3i regna ovunque, insomma. Ma a me questo, beh, commuove, pensare che in questo momento a Berlino stiano ascoltando Radio 3i. Dovremmo cominciare a inserire qualche termine in tedesco, tipo Guten Tag, Berlin, Guten Tag. E fateci sapere, cioè mandaci un vocale con un collega in tedesco. Adesso mettiamo anche le basi giuste, dai, così si sentono un po' più a loro agio. Tra poco arriva Michael Neff, che tra l'altro è di lingua madre tedesca, quindi potremmo fare interagire un pochino. Joe, se i tuoi colleghi hanno domande in merito agli amici a quattro zampe, Michael potrebbe rispondere in tedesco, sappilo. Comunque, abbiamo l'ultimo vocale, poi spazio alle news.
1: Ciao Lolli.
0: Ciao.
1: Mi viaggio tutti i dì, perché viaggio dal Tessin, e so il Mauro che viaggiando tutti i dì si ascolta Radio 3i.
0: Carino.
1: Ma certo che sì. Un bacio a chi ci ascolta.
0: Ciao Mauro, ma sei un mito. Posso adottarti? O assumerti, ovviamente. Famosa lavanderia Cassarate, sempre solo Radio 3i dalla Dani. Ciao Dani, buon lavoro.

0: C'è la Lolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox!
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIHL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIHL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
6: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
7: Sono le 10:58 minuti.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Gli ultimi aggiornamenti sull'antivirus in apertura dopo il rimpatrio della nave Ondius. Due passeggeri sono risultati positivi ai test. Gianluca Albisetti.
10: Dopo aver manifestato sintomi ieri durante il rimpatrio in seguito all'evacuazione della nave da crociera Ondius, sulla quale si è manifestato un focolaio di antivirus, una donna francese è risultata positiva ed è stata ora ricoverata in Francia. Come confermato poi dalla ministra della Salute, si tratta dunque del primo caso di questo tipo in Francia. Per quanto riguarda i 5 francesi rimpatriati ieri e posti in isolamento, fra i quali figura anche la donna risultata positiva, sono ricoverati in camere con flussi d'aria che consentono attualmente di evitare ogni contaminazione. Questa notizia segue la comunicazione del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, secondo il quale uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato positivo all'antivirus, mentre un secondo presenta attualmente sintomi lievi.
9: Il municipale responsabile del Dicastero Sicurezza di Cramontana, Patrick Clivà, è stato ascoltato questa mattina dal Ministero Pubblico in merito alla tragedia avvenuta al bar Le Costellation, in carica dal gennaio 2025. Clivà non ricopriva ruoli istituzionali all'epoca dei controlli sulle norme antincendio effettuati presso il locale nel 2018 e nel 2019. La Procura vuole però chiarire le ragioni per cui anche dopo il suo insediamento l'esercizio pubblico abbia continuato a operare senza essere sottoposto a ulteriori ispezioni. Si tratta del decimo dei 13 indagati a essere ascoltati dalla Procura. Oltre 24 tonnellate di rifiuti a bordo spacciati per rottame ferroso è il risultato di un controllo effettuato negli scorsi giorni su un auto articolato con targhe lituane fermato al valico di Pontechiasso. All'interno del rimorchio sono state trovate 13 casse contenenti cenere di zinco classificata come rifiuto per un peso complessivo di 24 tonnellate e un valore stimato di oltre 40.000 euro. artista, cittadino bielorusso, è stato denunciato a piede libero per traffico illecito di rifiuti con contestuale ritiro della patente di guida. In chiusura

0: specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico. Traffico che alle 11:02 è regolare sull'intera rete viaria della Svizzera italiana.
2: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
1: Dopo una mattinata molto nuvolosa e piovosa nel corso della giornata, passaggio a tempo maggiormente variabile con temperature massime che a basse quote saranno attorno ai 20 gradi.

0: E niente, stavamo sistemando le cuffie. Ormai non abbiamo il tecnico qua come Jimmy Fallon a New York Manhattan, ma facciamo tutto noi, anzi facciamo fare ai nostri ospiti per regalare un'esperienza a 360 gradi. Ti sei autofatto il tecnico, autoregolato.
1: Oggi sono anche tecnico, esatto.
0: Bentornato Michael Neff, il nostro dog trainer preferito, come stai?
1: Benissimo.
0: Ma non si vede il tuo bau?
1: No, il bau, e poi è nero sul pavimento nero. Dobbiamo...
0: Dove è andato?
1: È qua, ai miei piedi.
0: Non si vede, no, perché, cioè, allora, si vede un'ombra in tele, ma è nero

0: su nero. Prova
1: nero,
0: a parlare.
1: È nero su nero. Sneaky?
0: Tom su Tom.
1: Dopo ti esponi. Ma lui ha detto che con questo tempo vuole
0: dormire.
1: O la spa, o il caffè a letto, o sì.
0: Penso
1: non
0: che
1: era
0: sia
1: tanto felice stamattina.
0: Il desiderio di molti. Ma gli hai detto che venivi qua poi, poverino.
1: Ma gliel'ho detto, però già un po' tutti sti colori così. Ha detto, è già un po' too much, devo prima.
0: Infatti è entrato a testa bassa, come dire, oh Gesù, sì, mi ha confuso per una veterinaria. Mi
1: secondo
0: sa
1: me sì, ti ha preso, dato che ti sei abbassata,
0: sì,
1: l'hai
0: esatto
1: accolta, tu urca, questo qua mi
0: siringhe, pastiglie, no, non c'è niente, non c'è niente. Allora, amica, bentornato, ben arrivato, grazie per esserci anche questo lunedì uggioso che facciamo questa parentesi importante. Anche con il tempo così, tipo Transilvania, bisogna portare a spasso il bau.
1: Sì, con secondo me eccezioni, ci sono veramente cani che soffrono quest'acqua.
0: Ma vero,
1: alcuni tollerano bene la mantellina. Altri invece sembra che chiamano subito la protezione animali se gli metti la mantellina, e altri chiamerebbero, io avevo una mix pit che c'è ancora, che è rimasta con una cara persona, però questa si vedeva là, faceva 3 passi indietro e diceva no, e così faceva per 3 giorni, perciò proprio pipì quando esplodeva e poi rientrava. E lì si possono fare anche delle attività in casa per aiutare un attimo a scaricare, però secondo me la forzatura di andare a passeggio,
0: ecco,
1: per un cane che non ama,
0: certo,
1: anche no, andiamo fuori, facciamo la pipì, torniamo sul divano, che magari è quello che vorremmo fare anche noi in questi giorni.
0: Assolutamente. No, è interessante questo argomento, perché c'è chi invece fa proprio la passeggiata di 1 ora e mezza ogni giorno, anche con diluvio, vento.
1: Ma col cane, cioè anzi, ci sono cani che poi
0: amano
1: pozzanghere così.
0: Sì.
1: Ecco, la mia adora le pozzanghere, però se c'è l'acqua da sopra anche no, veramente 10 minuti e poi basta.
0: Ne ho visti che ad esempio escono e tirano sulla zampina, come per dire, che fastidio questo asfalto bagnato, mi dà proprio, quindi è normale, dici,
1: sì,
0: che è una
1: è
0: cosa
1: normale
0: che capita.
1: Fai conto che nell'esame 30 razze qua nel cantone, per i cani spesso sono quelli a pelo corto che fanno fatica a sedersi nel bagnato, chiaramente appoggiano le zone anche delicate, gli si può mettere una copertina per terra.
0: Ma veramente?
1: Sì,
0: che principesse
1: molto... sì, perciò al posto di forzare il seduto, la mia pit non si sarebbe mai seduta sull'erba bagnata, anzi ti guardava, ma se ti metti giù una copertina va bene, allora ti faccio anche il seduto.
0: Bellissimo. Invece hai accennato a dei giochini che si possono fare in casa nei giorni di pioggia forte per far passare il tempo ai cani, dacci qualche input, visto che piove e pioverà magari ancora in futuro.
1: Allora, andare a costruire un percorso di ricerca, andare a costruire degli oggetti a dipendenza della grandezza del cane che può sventrare, cioè dal rotolino di
0: carta igienica.
1: Per cani più importanti che hanno una masticazione diversa, anche la t-shirt bella con sui nodi o anche la gamba di pantalone e jeans per un pitbull diventa più interessante, o anche solo una grande scatola con tanta carta arrotolata, e solo in alcuni ci sono dentro dei bocconcini dove devi andare un po' a fare la ricerca, o che ne so, lasciarlo un attimo in una stanza o attaccato e poi andare a fare tutto un percorso di bocconcini, può essere una cosa. La masticazione, adesso queste cose non vanno a sostituire i bisogni reali,
0: no, certo,
1: della passeggiata,
0: però
1: può essere anche un momento di interazione, di legame. E poi anche stare sul divano e stare solo vicini e rilassarsi un attimo. Un momento di presenza col proprio cane può essere anche passivo.
0: Allora, ascoltiamo un po' di musica. Intanto ci scrive Janet e dice: la mia pit, se piove, 0 passeggiate, giusto i bisognini, e per mettere la mantellina devo rincorrere in tutta casa. Sembra che io la stia torturando.
1: Giusto.
0: Infatti, noi a casa le facciamo fare la ricerca per farle fare poi attività e sfogare un po'.
1: Brava.
0: Torniamo tra poco con il nostro dog trainer. Voi mandate pure le vostre domande 079 449 9537.

0: Buongiorno, allora io non ho problemi col mio cane, a parte che è un po' difensivo nei miei confronti quando facciamo una passeggiata con altri cani, da quando è stata attaccata, ma il problema principale è che noi non possiamo assolutamente lasciarla da sola in casa perché piange come una disperata, ma veramente cioè è inascoltabile, cioè, ma da subito piange. E sta diventando un problema perché deve sempre esserci qualcuno con lei. Lei preferisce piuttosto venire con noi, essere lasciata in macchina mezz'ora, che vabbè, d'inverno ci può anche stare, ma d'estate, aiuto.
1: Ecco, mica qua abbiamo, come dicevi prima, un'ansia da separazione, forte.
2: Sì, è interessante che Alessandra inizia con il messaggio dicendo no, io non ho particolari problemi. Mm-hmm. In realtà ci sta parlando di uno dei problemi anche più ostici da affrontare, più difficoltosi. È un problema importante soprattutto per la salute emotiva del cane, perché l'ansia di separazione è veramente qualcosa che costa tantissimo al cane. Ricordiamo che lo stress nel cane accorcia la vita, non solo nell'umano.
1: Certo.
2: E questo significa che innanzitutto abbiamo una non libertà da parte dei due soggetti, e anche questa difensiva. Allora vorrei ricordare che un attacco tra cani è comunicazione. Io ho capito che qua non è socialmente, però due cani che bisticciano, se non c'è bisogno di mettere dei punti, ma che rimangono dei buchi, è paragonabile a una discussione tra due esseri umani molto accesa.
1: Forte, sì.
2: Senza il lato fisico violento. Il cane è un predatore, cioè comunque comunica un po' di diversamente. Perciò una scaramuccia ci può stare, assolutamente. Poi le dimensioni sono un tema, perché se abbiamo un cane di 5 kg e l'altro da 30,
1: certo,
2: diventa un problema. Perciò di solito, in quello che osservo io, la difficoltà o diciamo la reattività guinzaglio che poi nasce viene involontariamente, spesso bisogna scavare un po', dal padrone che poi il mio cane è stato attaccato, da lì reagisce. No, in realtà sei tu che reagisci a livello subconscio. Urca, sta arrivando un altro cane.
1: Vai in
2: ansia, magari emotivamente un pochettino il battito del cuore ti si aumenta e magari fai anche qualcosa con guinzaglio involontariamente, segna. Esatto, il classico colpetto dove poi vedi il cane.
1: Certo.
2: È vero, cioè tante volte io osservo anche coi clienti il segnale dell'altro cane, glielo dà l'umano.
1: Certo.
2: Là c'è un altro cane, no? E poi lo dicono anche verbalmente. Però abbiamo un problema, secondo me, ancora più grosso, che è l'ansia di separazione. È vero, la macchina spesso funziona, portarsi dietro, però così non andiamo a risolvere, e andare a lavorare sull'ansia di separazione non è lasciare piangere il cane, ma andare a costruirlo nella relazione. Di solito sono cani, ed è interessante, ho buttato un po' questa bombetta, quanto ci addestra il cane in realtà, e qua secondo me c'è da scavare, si trova tantissimo. C'è situazioni dove il cane ha magari cercato, suppongo, però di solito 90% finisco lì, dove il cane ha cercato delle interazioni o cerca delle coccole per noia o quant'altro, le riceve la maggior parte delle volte, e nel suo linguaggio questo poi definisce l'importanza che ha all'interno del branco, ma questo definisce anche che in realtà in presenza gli dico che è importantissimo, e perciò stare via senza questo membro a cui ho detto
1: sei importante
2: è come andare via senza la mia protezione. Perciò abbiamo un po' quello che chiamo un'inversione dei ruoli. Il cane si sente responsabile, lasciarlo a casa dice cacchio, vado in crisi perché io mi devo occupare della tua protezione e stare sempre in tua
1: presenza.
2: Gli abbiamo
1: dato un ruolo, forse troppa responsabilità,
2: assolutamente,
1: e quindi quando noi non ci siamo lui va un pochino in tilt.
2: Sì.
1: E su questa cosa ci si può lavorare?
2: Sì, assolutamente. Richiede innanzitutto
1: tempo,
2: di riconoscerlo, spiegarlo, e poi step per step iniziare a, io dico, tagliare questo cordone umbilicale che per qualche motivo, suppongo, Alessandra volontariamente, involontariamente ha costruito.
1: Beh, questo è interessante come argomento, è molto.
2: Sì, poi è vasto, sì.
1: È molto vasto, esatto. Allora, sto guardando un pochino i tempi perché purtroppo, o come dice qualcun altro, purtroppo dobbiamo lasciare la pubblicità. Ritorniamo tra poco, Mica. Ho visto che è arrivata altra roba interessante.
2: Andiamo a vedere.
1: Andiamo a vedere, intanto pubblicità.
3: Stai ascoltando. No, Dolly. Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Occupato!
6: Ancora?
5: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Ti vedo ballare, mica, anche hai questa cioè il ritmo del sangue.
1: Solo quello però.
0: Solo quello era. Allora, prima ci scrivevano, tra l'altro, da Berlino, c'è cioè un nostro ascoltatore ticinese, dice: io lavoro da Berlino e ho imposto Radio 3 in tutti gli uffici in studio a Berlino. Ho detto: aspetta che arriva il Michael, che di lingua madre tedesca può dire un saluto, una frase ai colleghi di Berlino.
1: Com'era quella frase?
0: No, Huchesli no.
1: No, Huchesli no.
0: Senti,
1: good
0: senti
1: morning che... Berlin.
0: Sì, a posto. No, saluta i nostri ascoltatori a Berlino.
1: Hallo Berlin, ich hoffe euch geht es gut und bei euch regnet es nicht wie hier.
0: Oh, grazie mica, ci ecco. Sentiamo più international. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Alba, Alba dice:
1: cosa
0: ciao
1: dice
0: Lolli
1: Alba?
0: E Dog Trainer. Ho una domanda. Noi siamo nonni e portiamo fuori giornalmente il cane di nostro figlio, che è uno Sharpei di 10 anni. E praticamente è lui che decide dove andare e noi lo assecondiamo. È giusto o è sbagliato?
1: Secondo me non c'è giusto e sbagliato. Mm. È molto chiaro il contesto, sono i nonni. Secondo me, a me viene il nipotino. Sì, sono delle figure comunque del branco allargato, perciò possiamo dire educative. Se fosse il padrone che mi dice così, direi no, almeno un 50, un 70% prendo anche delle decisioni io. Poi lì dipende molto. Su un cane di 10 anni io lascerei anche parecchio fare, c'è più bisogno di imporsi. È chiaro che se c'è un Sharpei di 2 anni che già sono dei testoni, magari 2-3 volte chiedergli io di fare qualcosa e poi così creare la situazione per valorizzare che mi ha assecondato non sarebbe male. A 10 anni, se per loro funziona, se loro stanno bene, se questo non si ripercuote sulla gestione dei padroni principali, why not?
0: Perché no?
1: Cioè,
0: insomma,
1: poi i Sharpei di solito a quell'età sono belli tranquilli.
0: 10 anni, un signore.
1: E non vedo problemi. Mm-hmm. Come persona di riferimento, no. Cioè, non lasciate decidere proprio tutto, ma questo mm-hmm. non vuol dire neanche entrare in conflitto. Siate astuti, rendetevi interessanti e coinvolgete il cane a fare quello che volete voi, almeno un buon 70-80%, creando così delle situazioni per dirgli che sono super carini aver seguito l'indicazione.
0: Senza strattonarlo, come capita purtroppo di vedere ancora spesso. Ok, qualcuno dice: so che è un argomento che non ti piace, andiamo avanti. Ho 2 Westie, quando piove non vogliono la mantellina, quando le obbligo a metterla si strusciano contro i muri, invece quando nevica stanno in mezzo alla neve senza problemi. Ed è Maris che ci scrive.
1: Ma secondo me è interessante questa, perché Westie, se non erro, hanno origini dalle West Island, perciò zone molto bagnate, fredde, umide, un po' come da dove arrivano le mucche scozzesi, perciò mm-hmm. che vengono lasciate fuori. Cioè, ho avuto la fortuna di lavorarci, tra l'altro con la prima persona che le ha portate in Ticino, a Breno, e questi sono resistenti al freddo, quant'altro, c'hanno un pelo apposta. I West in realtà anche. Perciò, se mi dice chiaro il cane che la mantellina non la ama, e ho un cane che non è a pelo corto e magari di una certa età e ha magari delle condizioni fisiche che mi richiedono di proteggerlo, lì sicuramente bisogna sempre valutare caso per caso.
0: Certo.
1: Non c'è il nero e il bianco, ci sono tantissime sfumature. Però io direi: niente mantellina, arrivo a casa, ti asciugo. L'asciugare diventa anche un bel gioco. Ogni tanto il cane poi mordicchia là, diventa un po' un tira e molla, ne facciamo fuori una storia. Chiaro, porterà dentro un po' di acqua e quant'altro. Io la mentallina su questi 2 Westie la eliminerei, però magari mi mancano delle informazioni.
0: Certo, no, questo ovviamente sì. È il tuo punto di vista con le informazioni
1: perché
0: che abbiamo.
1: Secondo me così fanno fuori anche mantelline, perché contro la parete
0: si grattugiano contro la
1: carta vetrata.
0: Hai ragione. Invece nell'ora precedente ho lanciato un argomento secondo me molto carino, che riguarda una domanda: chi tiene il guinzaglio in casa? Un po' come chi indossa i pantaloni, potremmo dire. E perché te la dico? Perché anni fa, uscendo a cena con, non so se lo conosci, Massimo Perla, è un dog trainer,
1: no,
0: che allena i cani per il cinema, con il commissario Rex e altri cani.
1: Me ne hai parlato, sì.
0: Ero
1: sì,
0: andato
1: sì,
0: a cena
1: sì.
0: con lui e avevo il mio cuco, il Bracco Pointer, che mentre io cenavo si alzava in piedi, metteva le zampe qua da dietro, no? E Massimo
1: carino.
0: Perla guardava questa scena schifato, no? E a un certo punto mi fa: ma tu lo sai che sei la cameriera del tuo cane, no? Questo dopo una cena. E allora la domanda è proprio questa: chi tiene il guinzaglio in casa vostra? Il cane oppure siete voi? Ne parliamo tra 3 minuti.
1: Assolutamente.

0: detiene il guinzaglio in casa. Abbiamo un messaggio di Ste, è stato interessante perché Mika ogni tanto apre anche la foto profilo per capire con chi sta comunicando, perché è importante, no, vedere chi ti sta comunicando.
1: Spesso se c'è il cane si può già aiuto. Vedere il contesto, allora, può dare delle info, poi chiaramente ha un'immagine istantanea, però potrebbe darci degli indizi.
0: Allora, Ste dice, scusate, il mio cane sembra depresso, nonostante, garantisco, vive bene, passeggiate, cibo, coccole, esiste qualcosa per tirarlo un po' su?
1: Ma, scusate, è andato via un attimo l'audio.
0: Il volume mi sa che nell'altra... no, hai messo qualche...
1: No, ecco, funziona.
0: Bravissimo.
1: Allora, passeggiate, cibo, ok. Coccole, ho già dei grossi punti di domanda. Nel senso, le coccole sono sopravvalutate. Nel mondo dei cani, osservando, io vivo con una coppia che si è scelta in natura, e anche la scienza più o meno parla di 2 minuti al massimo tra due soggetti che si adorano, perciò che hanno un legame all'interno di 24 ore.
0: Così poco?
1: Assolutamente. Non esistono le coccole, poi sono fatte diverse. Non è quello che chiameremmo petting, ma è il grooming, perciò con la punta della bocca il cane ci mordicchia. Lo fanno anche i cani su di noi ogni tanto.
0: È vero.
1: E lo possiamo fare anche su di loro, ma quella è la forma canina di coccole. Quello che facciamo noi al cane è una coccola umana. E questa per tanti è carina, per tanti diventa tollerante, ma per tantissimi, nella mia osservazione, soprattutto oggi che abbiamo il tempo di farli o che teniamo i cani da compagnia non più del lavoro, diventa troppo. E diventa anche una dipendenza. Poi il cane, quando non sa o quando è a disagio, viene a cercare la coccola, perciò disimpara o non ha mai la possibilità di imparare di gestirsi frustrazioni, noia, quant'altro. Molto simile al discorso con i bambini.
0: Sì.
1: Adesso in Ste io mi sono permesso di aprire e assolutamente, cioè, massima delicatezza. Magari questa è stata un'immagine presa, però vediamo il cane con un cappellino con 3 bambini attorno e il cane è abbracciato, che già è un linguaggio che non sembra super felice il cane in questa foto, se lo guardiamo onestamente, e la vicinanza, l'abbraccio in realtà nel linguaggio canino è spesso una forzatura, e l'unica cosa che viene un po' simile nel cane è la monta, la monta di controllo, perciò veramente qualcosa di fastidioso, cioè non abbracciate i cani. Poi non dico che c'è il cane che la regge, ma non è un linguaggio canino e non gli sto esprimendo affetto, come spesso succede con le coccole. Osservate se si lecca, se gira via, se si lecca i baffi, se gira via la testa, se dopo che l'avete coccolato va via e si scrolla.
0: Sì.
1: Scrollarsi è un reset dopo un carico emotivo, non sta dicendo che gli è piaciuto. La coccola come ricompensa, raro sui cani, fuori casa per me quasi il 90% dei cani non vuole come premio, come ricompensa, un contatto fisico, è troppo preso dall'ambiente. Perciò io qua potrei supporre, ma è una supposizione, sottolineo, la persona può contattarmi per una telefonata e andiamo volentieri a fondo, a gratis, della situazione, un 20-30 minuti, ma secondo me c'è un sovraccarico di contatto e potrei supporre che il cane si va a rifugiare di non venire sempre preso di mira.
0: Questo è molto interessante come discorso, ripetiamo, con gli elementi che hai a disposizione.
1: Io quindi 3-4 righe è una
0: foto.
1: Perciò mi scuso se ho ipotizzato qualcosa che in realtà non c'è e se questa è stata un'immagine unica e che questa cosa non avviene mai.
0: Salutiamo l'edicola di Olivone,
1: sì.
0: Si scrive la Duchi, buongiorno dalla Val di Blegno, buongiorno, un abbraccio a tutti.
1: La Val del Sole.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Anche oggi?
0: Dovrebbe, dai, in teoria fedele. Allora, c'è un'altra domanda, poi andiamo... Anzi, no, dobbiamo ascoltare una canzone. Facciamo così, leggiamo la domanda della nostra ascoltatrice e poi andiamo ad ascoltare un brano. Dice, io ho un Westie di 4 mesi e vi posso assicurare che il guinzaglio lo porta lui in tutti i sensi. Quando usciamo per la passeggiata, cosa che tra l'altro non ama particolarmente, comanda lui mordendo il guinzaglio e andando nella direzione opposta alla mia. Scherzi a parte, so che è il suo modo di far capire che ha un caratterino mica male, ma ho capito che non devo dargliela vinta. Sempre molto interessante questa trasmissione, imparo tante cose utili. Torniamo tra poco.

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
7: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
8: New set da 4 pezzi, tavolino e divanetto con 2 sedie, 88 franchi. Battimaterasso Hoover, 4 funzioni in 1, 99 franchi. Friggitrice ad aria digitale Necchi, 4 litri e 6, 29 franchi e 90.
7: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
3: Risparmio Casa.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Ogni momento insieme a te.

0: Allora amica, gli ultimi istanti assieme, cerchiamo di rispondere ancora a qualche messaggio. Ci siamo lasciati con questo West di 4 mesi che quando esce in passeggiata, che non gli piace neanche, dice, comanda lui mordendo il guinzaglio e andando nella direzione opposta alla mia. Lei dice, ho capito che non devo dargliela vinta,
1: Sì, questo apre un ventaglio enorme. Allora, cane di 4 mesi che già morde il guinzaglio. Morde il guinzaglio comunque è uno scarico, uh-huh. E soprattutto ci parla su uno scarico del collegamento con l'umano, perciò ci dà un sacco di informazioni che già lì c'è un conflitto.
0: Ok.
1: Sì. Adesso non so bene cos'è il piano della persona, ma se a 4 mesi su un terrier che comunque saranno piccoli, ma caratterialmente sono tra i cani più
0: forti
1: dal mio punto di vista, sì, quante volte abbiamo visto dei terrier far scappare dei cani da 40-50 kg, almeno io personalmente sì, un invito è di farsi dare una mano per evitare i conflitti, perché sennò diventa poi un tiramolla. E la possibilità che il cane l'abbia poi vinta o che si entra solo in conflitti, diciamo, un po' bellici, al posto di aggirare la cosa e farla morbida e ingaggiarlo con delicatezza, smart, ecco.
0: Sì. Oh, quindi è comunque una cosa che va sistemata,
1: sì,
0: adesso
1: se
0: che
1: ce
0: cucciolo.
1: 4 mesi, perché è come dire un bambino di 3 anni mi sta mettendo i piedi in testa.
0: Certo, non va bene.
1: Ma magari no.
0: Mica, un altro messaggio con foto meravigliosa di 2 Rhodesian.
1: Bellissime.
0: Ci scrive Christian in merito alla vostra domanda. Io non porto i miei cani al ristorante per evitare discussioni, ma quando mangio sono sdraiati a terra e solo quando ho finito di mangiare do loro un pezzetto di formaggio. Sbaglio?
1: No, di sicuro non sbaglia, secondo me c'è anche la via di mezzo. Il prossimo step è: io posso darti il cibo quando voglio e poi richiederti che tu non mi dia fastidio chiedendo altro. Mm-hmm. Christian mi sembra che ha fatto un bel lavoro. Adesso la scelta di non andare non è a posto da cani, perciò non andare ai ristoranti. Io ci vado quando voglio con tutte e due, e mi sembra che Christian, se ha questi 2 cani, da come scrive, ha una buona gestione, perché no? Però evitare i conflitti è sempre un'ottima scelta. Però potrebbe essere anche iniziare a darlo in altri momenti, ma non quando lo chiede il cane, ma quando lo decide Christian, e poi magari con un segnale di mano, un po' come uno stop, dire ok, però adesso basta, cioè quando me lo chiedi te. Io ho una collega che lei mangia un tavolino basso con uno schnauzer di 10 anni, c'è la forchetta per il schnauzer, e quando lei decide che, discutibile per l'amor di Dio, però quando lei decide che la schnauzer ha mangiato abbastanza delle sue verdure, perché è principalmente vegetariana, le dice basta e la schnauzer sta lì e gestisce la cosa. E questo secondo me è il prossimo step che potrebbe introdurre Christian e andare ad avere un ulteriore colloquio.
0: Uno step in più, insomma. Vediamo una Jack Russell in tele, dice: io ho una gecchina di 8 anni, è lei che cerca i grattini, si mette a pancia in su e se smetti ti cerca con la zampa, presumo le coccole in quel momento siano gradite.
1: Sono gradite, ma lei gestisce lei, perciò risponde alla domanda chi addestra chi, perciò lei ha addestrato la padrona come una massaggiatrice, tu prima ti sei definita cameriera, qua invece abbiamo una massaggiatrice che su richiesta massaggia anche una zona abbastanza importante, piacevole come la pancia, no? E, ecco, sì, è gradita, ma non è costruttiva, innanzitutto è il cane che ti gestisce, è il cane che magari nel momento di noia quant'altro va a cercare uno stimolo, in realtà potrebbe imparare a gestirsi da sola, non noia, e io decidere quando dare e le riprendo il guinzaglio in mano, perché spesso questi comportamenti gestiti principalmente dal cane poi fuori portano a tanto io sono il capo e perciò devo occuparmi anche della guardia, perciò mi metto ad abbaiare, mi metto a tirare eccetera eccetera, cioè va a rovinare la dipendenza, l'indipendenza, ma anche una forma sana di relazione, perciò sì, gradita sì, consigliabile no.
0: Adesso purtroppo non abbiamo solo un minuto di tempo, quindi non riusciamo a rispondere a questa domanda, però magari puoi rispondere fuori onda a Loris, la leggiamo, dice: per essere tema coccole, il cane di mia cognata, una bulldog francese, quando arrivo mi salta addosso e se non la accarezzo almeno 4-3 minuti non si stacca e abbaia. Aggiungo che se cerco di fare il distaccato, la cognata incalza dicendomi di fargli le coccole. e purtroppo mancano 40 secondi. Vuoi provare?
1: La cognata sta insegnando al cane che è giusto addestrare l'umano.
0: Ok, e non va bene. Questo non va bene, o va bene?
1: Per loro va bene, però di base chi è che decide le coccole quanto durano è il cane, e sicuramente non aiutiamo a insegnare il cane a degli stati di calma, che per il bulldog francese è già tendenzialmente un problema di nascita.
0: Ok, e questo è interessante anche.
1: Sì, perché sono un po'... Trrr,
0: cioè l'onozone, minimo l'os. Allora, c'era un'ultima domanda, te la leggo, ma purtroppo non abbiamo più tempo, a meno che tu non riesca in 40 secondi. Vale. Volevo chiedere, ho un simil pastore croato che quando abbraccio il mio compagno o le mie figlie abbaia come in difesa di entrambi. Cosa posso fare?
1: Difesa non lo so, potrebbe essere anche possessività, dovrei sapere di più. L'invito rimane per tutti che vorrebbero un attimo approfondire: fatemi un colpo di telefono, trovate il mio contatto sulla mia telefonico sulla mia pagina,
0: sì,
1: Insta, Mika con la K Dog Trainer, e lì avete il mio contatto, una telefonatina la faccio volentieri con chiunque ha voglia approfondire. Però mi mancano un po' di elementi, può essere difesa, ma potrebbe essere anche possessività su di lui.
0: Mika,
1: su Simona.
0: Mika Elnef, grazie, scusami, è scaduto proprio il nostro tempo. Mika Dog Trainer, Mika con la K in Instagram, è a disposizione per darvi una zampa, quindi non siate timidi, anzi fate qualcosa, se può.
1: Andate, chiedete, agevolare. È bellissima questa trasmissione, gente stupenda con domande spettacolari.
0: Grazie a te per la tua conoscenza e sapienza. Ciao Mika.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
4: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
5: P&T Motorsport.
4: P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Airbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Airbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Torna Cantine Aperte.
8: Torna Cantine Aperte.
7: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
9: 11:58.
10: Ticino News, giorno.
11: Stati Uniti e Iran ancora distanti su un'intesa di pace dopo che nelle scorse ore Trump ha stroncato l'ultima presa di posizione di Teheran. Nel frattempo si muove lo scacchiere geopolitico con l'incontro di dopodomani tra Pechino e Washington.
12: La crescita dei reati violenti nei luoghi della movida cittadina è uno dei principali elementi che hanno contraddistinto il 2025 della Polizia di Lugano, l'ultimo anno del comandante Roberto Torrente.
11: A Bellinzona la consegna delle firme del referendum lanciato dal Noce contro il credito di oltre 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza. Nel TG le parole del sindaco Mario Branda.
12: Per la meteo, dopo una mattinata nuvolosa e piovosa nel corso della giornata, passaggio a tempo maggiormente variabile con massime attorno ai 20 gradi.
11: Buongiorno e ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Giorgio Doninelli, al mio fianco oggi l'avete sentito Gianluca Albisetti.
12: Ben ritrovati anche da parte mia.
11: Stati Uniti e Iran, lo avete sentito dai titoli, sono ancora distanti su un'intesa di pace. Nelle scorse ore è arrivato il no di Washington all'ultima presa di posizione di Teheran. Nel frattempo si muove anche lo scacchiere geopolitico con l'incontro di dopodomani tra Pechino e Washington. Nei dettagli con Robert Kretschmer.
13: Non mi piace la loro lettera, è inappropriata. Lo ha detto alla stampa statunitense il presidente Donald Trump, legandosi al responso di Teheran sulla proposta di Washington di memorandum per chiudere la guerra. La proposta poteva rappresentare una svolta in questo conflitto e infatti la Casa Bianca sperava che le posizioni di Teheran mostrassero ulteriori progressi verso un accordo. Tuttavia, come detto poco fa, la reazione negativa di Trump sembra indicare l'esatto contrario. Inquilino della Casa Bianca che incontrerà il presidente cinese Xi Jinping dopodomani in Cina. La visita è stata confermata da Pechino e potrebbe giocare un ruolo di peso nel quadro della complessa questione iraniana. Sul tavolo dei due leader ci saranno proprio gli ultimi sviluppi e i relativi rapporti commerciali tra il Dragone e Washington.
12: Lasciamo ora il Medio Oriente perché il focolaio di antivirus tiene banco e a questo proposito ci sono alcuni sviluppi delle ultime ore. Bene, dopo aver manifestato sintomi ieri, dunque durante il rimpatrio in seguito all'evacuazione della nave da crociera Ondius, una donna francese è risultata positiva ed è stata ora ricoverata in Francia.
11: Come confermato dalla ministra della Salute, si tratta del primo caso nel paese. Ora i 5 francesi rimpatriati ieri e posti in isolamento, fra i quali figura anche la donna risultata positiva, sono ricoverati in camere con flussi d'aria che consentono di evitare ogni contaminazione. La notizia segue la comunicazione del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, secondo il quale uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato positivo, mentre un secondo presenta sintomi lievi.
12: Cromontana, il municipale responsabile del Dicastero Sicurezza, è stato ascoltato questa mattina dal Ministero Pubblico in merito alla tragedia avvenuta al bar Le Costellation, in carica dal gennaio 2025. Appunto, il responsabile del Dicastero della Sicurezza non ricopriva i ruoli istituzionali all'epoca dei controlli sulle

0: cita dei reati violenti soprattutto nei luoghi della movida. Sul posto per noi c'è Laura Milani.
1: A Lugano calano i reati contro il patrimonio, i furti con scasso in abitazione, le truffe agli anziani. Aumenta però la componente violenta, crescono le vie di fatto, le risse, soprattutto nei luoghi della movida. Osservata speciale poi la violenza domestica. Sono questi i principali aspetti emersi durante la presentazione di bilancio della Polizia di Lugano per il 2025. Stiamo vivendo un momento di cambiamento e dobbiamo riuscire ad affrontarlo, ha detto il comandante Roberto Torrente in occasione della sua ultima conferenza stampa prima della pensione. La stessa FedPol ha individuato 3 minacce strategiche a livello svizzero: estremismo politico, violenza nello sport, criminalità organizzata. Fenomeni a cui anche Lugano, ha detto Torrente, deve prestare attenzione. Non a caso, tra le priorità per il 2026 figurano collaborazioni per garantire la sicurezza degli eventi sportivi, campagne mirate per prevenire la violenza giovanile, il rafforzamento sul territorio. Pur restando una città sicura, ha concluso Torrente, sottolineando la bontà dell'organizzazione delle forze dell'ordine, ciò non deve mai fare abbassare la guardia in un contesto in continuo mutamento.
2: Da Lugano ci spostiamo a Bellinzona, dove, come noto, è riuscito il referendum lanciato dal Noce contro il credito di oltre 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza. La consegna delle firme valide è avvenuta proprio questa mattina alla cancelleria comunale. Sentiamo allora le parole del sindaco Mario Branda al microfono di Francesca Facchiano.
3: Questo lo dovrà stabilire il cantone per quanto riguarda la sua parte di credito. Noi evidentemente adesso dovremmo procedere con quelle che è il conteggio di queste firme e poi verosimilmente nel mese di settembre si andrà a votare sul referendum comunale.
4: Le firme sono state raccolte anche più del necessario, un tema che interessa la cittadinanza.
3: Beh, immagino di sì, anche se pensiamo, noi continuiamo a pensare che è veramente un progetto molto interessante per la città, un po' per il cantone tutto, un progetto che comporta un finanziamento multiplo da parte della città certamente, ma anche del cantone, della confederazione, e noi siamo quindi molto convinti che questo sarà di beneficio per la fortezza e per i castelli in generale, quindi per la loro valorizzazione, ma sicuramente anche per quello che è l'aspetto poi di frutto anche e non solo turistica.
0: Siamo allo sport, ci ha raggiunto allora in studio Letizia Ricciardi. Iniziamo dal calcio con il Lugano sconfitto ieri in rimonta in casa del San Gallo.
5: Sì, buongiorno anche da parte mia. Ieri a Cornaredo si è giocata una partita fondamentale in ottica europea. Lugano e San Gallo sono infatti scesi in campo per giocarsi il secondo posto, occasione purtroppo sprecata dai bianconeri che, inizialmente andati in vantaggio con un gol di Belagi, sono stati rimontati dal San Gallo. Biancoverdi hanno trovato la rete prima con Stevanovic e poi con Gortler, che ha trasformato un rigore concesso per un presunto tocco di mano di Delcroix. Partita che sembrava conclusa, ma in pieno recupero è stata fischiata una trattenuta ai danni di Steffen, per cui il Lugano ha avuto l'occasione di rimettere la sfida in parità. Dagli 11 metri si è presentato Aglioschi, fermato però dalla parata di Atizighi. Biancoverdi tornano dunque al secondo posto in solitaria dopo una partita che sicuramente farà discutere e ha già fatto discutere per le scelte arbitrali. Per mantenere il terzo posto i bianconeri dovranno vedersela giovedì in trasferta contro il Sion. Vallesani si trovano infatti a soli 2 punti dalla squadra di Crocitorti.
0: Passiamo dal Lugano al Bellinzona.
5: Sì, restiamo sul calcio perché venerdì il Bellinzona è stato sconfitto dallo Stade Lausanne per 5-0, una sconfitta netta che per i Granata significa una retrocessione quasi matematica. A sole 2 partite dal termine del campionato, infatti la squadra di Sannino si trova a 6 punti dal penultimo posto, Bellinzona che potrebbe decidere le proprie sorti già questa sera perché torna in campo al comunale in sfida contro il Ville. In caso di sconfitta la retrocessione sarà certa. Intanto il presidente Trujillo ha indetto una conferenza stampa inizialmente pianificata per domani mattina. L'incontro è stato riprogrammato a martedì 19 maggio.
0: Ci siamo magari con l'hockey, con un rinnovo che farà particolarmente contenti i tifosi del Lugano.
5: Esatto, questa mattina sono stati comunicati dei rinnovi importanti per le squadre ticinesi. Il Lugano ha prolungato per altri 5 anni, dunque fino al 2032, il contratto con Luca Fazzini. Fazzini, che ricordiamo è cresciuto nel settore giovanile bianconero vestendo unicamente la maglia del Lugano, squadra per la quale è sceso in pista ben 731 volte. Novità anche in Casambrì, perché il club bianco-blu ha deciso di prolungare per altre 2 stagioni il contratto con Zaccheo Dotti e di attivare la clausola nel contratto di Tim Mugli per il prolungamento dell'accordo di un ulteriore anno.
0: Grazie Letizia Ricciardi, diamo ora uno sguardo all'infotraffico.

0: L'infotraffico.
1: Buone notizie, al momento la circolazione è fluida e non ci sono dunque disagi da segnalare.
0: Previsioni del tempo.
1: Come detto, dopo una mattinata nuvolosa nel corso della giornata, passaggio a tempo maggiormente variabile con le massime attorno ai 20 gradi.
0: Radio 3 presenta, i tre tenori a pranzo.
2: Ehi, tre tenori, il Trans Europa Express che è passato era Pellegrini.
3: Buongiorno.
2: Non è così.
3: Buongiorno. Eccoci qua per la pausa pranzo.
2: Ecco.
3: Oggi abbiamo un cantante professionista.
4: Oggi è una giornata speciale,
2: veramente. Lo vedo.
4: Abbiamo un ospite, eccolo qua, Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: Accomodati.
2: Oh, aspetta.
3: Adesso facciamo un provino, così magari ci prende già prima.
2: Buon appetito con i tenori aujourd'hui. Ma che bello là.
3: Sulla due cantonale, a grotto in campagna, in città. I tenori sono qua.
4: Pensa Andrea cosa penserà di questa sigla in questo momento.
2: Ma dovevi fargliela imparare? E poi dopo la facevamo live.
4: Esatto.
2: Cioè tanto pensato. Fargliela imparare, ascolta, la suona.
3: Esatto.
2: Infatti, cioè, non è mica un problema.
3: Proviamo a farlo. Prova a togliere tutto.
2: Aspetta un attimo, ma le cuffie sente lui? Ce ne senti?
4: No,
2: aspetta che magari riusciamo.
3: Queste le cuffie. Aspetta, togli la base.
2: Sì, sì, nel frattempo.
3: Io non sento niente.
5: Facciamo il tono, no?
2: Aspetta,
4: prova a metterlo di lì, Ricky. No, perché qua non funziona.
2: È tutto live, va bene. Aspetta,
4: senti?
5: Abbassa un po'.
2: Ecco, vedi signor Pellegrini.
4: Questi sono i volumi nostri.
3: Abbasso.
5: Sì, sì, sì.
3: Ero un po' alto.
5: Va bene, eri un po' altino.
3: Okay,
2: Allora, andiamo così?
3: Sì, la canzone
5: Io non l'ho mai sentita.
3: Allora, la canzone fa buon appetito.
2: Aspetta che gliela facciamo sentire, scusami, Aspetta, è qui?
4: La base, fagli sentire la base.
2: No, sì, aspetta, perché ha deciso che non va, no?
3: Aspetta.
2: Allora, aspetta, che qui già abbiamo... Ah, beh, sì, qua c'è tutta la teoria, tutto il...
3: Lo dovremmo fare ancora.
2: Ecco, sì, ciao, buonasera, buongiorno. Ecco.
4: È un'introduzione un po' lunga.
2: Caro Andrea, dove sei finito?
4: Non sapeva di tutto questo, se no non sarebbe venuto.
2: Senti, sentila un po'.
3: Ecco.
2: Tre. Quattro.

0: sono qua.
1: È troppo difficile. Devo rifare un altro studio, devo rifare un bachelor.
2: Un pezzo di Elba Albert, questo okay. Qua. È presente Elba Albert.
1: È molto bello, lui. Infatti, è troppo difficile.
2: Vale, era Elba Albert.
3: Sì, mi sembra di sì. Mi sembra. No, forse non è Elba Albert.
2: Comunque, vabbè,
3: andare me. Ma guarda che era intelligenza lo artificiale, so, questo.
2: No. È venuto a trovarci Andrea Zinzi con la chitarra.
1: Ci ho provato.
2: L'avevi provato?
3: No, tra l'altro. Ma lui è venuto qua per imparare la nostra sigla.
1: Me la lasciate poi che la studio, ok?
2: Dai, così facciamo per l'anno prossimo, se esistiamo ancora, se non ci sotterrano. A dire basta con i tenori. Facciamo la versione suonata davvero.
3: Registrata bene, tutto
2: d'autore,
3: posto?
2: La versione così? D'autore.
3: Bene. Per un anno la versione d'autore.
2: D'autore.
3: Per quindi oggi il nostro ospite è Andrea Zinzi
2: perché ha fatto un disco solista e allora urge specificare che i McPlane stanno benissimo perché certo. È subito a dire Zinzi ha fatto il disco da solo, i McPlane. Luca sta bene?
1: Luca sta molto bene, l'ho visto l'altro giorno, abbiamo suonato in Val Verzasca,
2: sì.
1: È andata molto bene, quindi sì, i McPlane esistono. E sono in piena attività, anche se sono un po' più silenziosi del solito,
2: perché stanno mettendo insieme le cose.
1: Esatto, stiamo scrivendo canzoni, le produrremo, insomma l'idea di questo grande viaggio a Nashville dove produrremo la nuova musica,
2: quindi... andate là.
1: Sì, l'idea è quella.
3: Che bello fare... però.
2: Cioè, viaggio a Nashville, poi insomma, capito? No, mica dicono boh, Arezzo.
3: Portate il vostro mitico furgone?
1: Il furgone era quello, il sopravvissuto. No, lo lasciamo a casa.
2: Potrebbe fare un altro. Com'è che era il crowdfunding che avevate fatto, no?
1: Sì, difatti l'idea è proprio di fare questa cosa. Adesso partiremo il 18 di maggio con questa campagna
2: di promozione.
1: Sì. E spiegheremo il progetto, insomma, ci
2: l'idea
1: sarà
2: di darci una mano.
1: L'idea di andare, allora, se tutto va come deve andare, fine agosto, altrimenti si prenderà poi il periodo delle vacanze d'autunno, quindi okay, fino a ottobre. Dopo
2: quindi fino là suonate in giro, se capita,
1: esatto.
2: Mettete.
1: Quella è l'idea.
2: Però nel frattempo è uscito questo disco solista,
1: sì.
2: Molto intimo.
1: Sì, è un disco, come si dicevo prima, appunto, proprio introspezione, erano delle canzoni che appunto volevo registrare, volevo fissare. Le sentivo differenti da quello che è l'approccio che ho con i McPlane, quindi era peccato lasciarle poi nel telefono un po' a morire così, quindi l'ho voluto
2: le messe insieme, sì. Cosa facciamo, Pifaretti? Ne facciamo io direi.
3: Possiamo far sentire un pezzettino.
2: Qui
3: la chitarra, però.
2: Lo facciamo suonare dal vivo.
1: Faccio quindi, un pezzettino, non la faccio tutta.
2: Allora, le canzoni dal disco le mettiamo stasera. Stasera vieni a Di Sera Di Notte,
1: va
2: giusto?
1: Bene.
2: Alle 22.
1: È un invito.
2: È un invitone. Quindi questa sera sarà con Di Sera Di Notte e oggi invece chitarra.
1: Dai va bene. Faccio un pezzettino di questa canzone
3: Sentiamo. Questa è intitolata?
1: Si chiama Time Isn't Everything.
2: E di cosa parla?
1: E appunto parla di quel momento dove riflessione sul tempo, no? Che non è tutto, in realtà ci siamo confrontati ogni giorno con la gestione del tempo e vari impegni e questo è un bel momento dove mi sono preso un momento per staccare, la classica passeggiata meditativa e riflessiva che mi ha permesso di staccare un attimo.
2: Relax, mi ricorda molto, hai presente la New Age, anche quelle cose molto
3: molto lounge, molto
4: perfetto per il riposino di mezzogiorno.
1: Però devo dire che col tempo di oggi devo dire che questo
4: ci sta perfettamente. Dai,
1: allora.

0: bellissimo, Andrea, fantastico, Andrea, veramente. Complimenti.
1: Zinzi, Andrea Zinzi con questo disco che appunto raccoglie, come dicevamo, momenti vissuti anche, poi stasera la racconteremo bene sta cosa, grazie ad una nuova collocazione di vita che ti ha dato lo stimolo e il tempo di mettere, vedi che il tempo ritorna, no?
2: Eh sì, è un discorso comunque.
1: Praticamente hai fatto trasloco.
2: Eh sì, trasloco, una situazione provvisoria che poi mi ha portato appunto ad avere questo posto dove sono ora, dove appunto ho scritto e concepito un po' tutte queste canzoni.
1: Ma è la tua stanzetta della musica?
2: Eh sì, è un soppalco, letto, chitarra portata di letto praticamente, quindi scritto tanto di sera, appunto di notte.
1: Vedi,
2: momenti
1: di
2: dove...
1: sera, di notte.
2: Esatto, vedi che torna anche questo.
1: Pifaretti prima mi ha fatto vedere, anche lui c'ha l'angolo, l'angolo, hai messo il mixer. È importante avere a casa, anche se
3: una situazione,
1: sì,
3: certo.
1: Ah, no,
3: come,
1: certo,
3: quello come, come, certo,
1: sei fondamentale. A una roba tua, no?
2: Fondamentale, trovo.
1: Che sia il giardino, certo, anche in questi giorni. Oggi piove.
3: Sì, ma... soprattutto oggi.
1: No, però per avere perché nella vita non dobbiamo annoiarci o dobbiamo crearci quelle cose che ci danno stimolo.
0: Vero, vero. Ma caso... c'è qualcosa che ti ispira quando scrivi? Qualcosa in particolare, di solito?
2: Ma sì, beh, ci sono tantissimi ascolti, no, di musicisti che ascolto quotidianamente, che mi hanno ispirato un po' al sound. Ho detto, guarda, non voglio troppi fronzoli, ho ascoltato tanto canzoni chitarre voce.
1: Mm-hmm. Chi è il tuo mito?
2: Ma allora, c'è in questo periodo qua io sono in full con Paolo Nutini.
0: Oh, fantastico.
2: Ho sentito, bravo, diverse sue esibizioni chitarre voce, mi ha colpito questa, come si dice, questa maniera diretta proprio di comunicare chitarre voce. Mm-hmm. Che uno, sai, io trovo una cosa ancora molto misteriosa e magica, no, quando uno si mette la chitarra così.
1: Certo.
2: E
1: poi lui è proprio pazzesco,
0: davvero.
2: Poi dopo che... appunto nell'album ci sono i vari synth, gli strumenti classici, la batteria bassa, però senti chitarra e voce mi ha proprio colpito, ho detto, ecco, mi piacerebbe andare in questa direzione, anche se lui per me rimane un colosso, sì. Quella è un po' la...
1: E a livello di artisti italiani, Pipistrani a parte.
2: Beh, quelli sono stati la mia infanzia, praticamente.
1: Lui è cresciuto a pane e radio reggae.
2: Certo, ho ancora dei dischi ancora imballati.
1: Sì, sì, sono tutti imballati.
2: No, dell'italiano tutto quello che è il cantautorale, quindi
1: i classici.
2: Cioè,
0: ecco, ma tu quando componi, componi in italiano o in inglese direttamente?
2: Io in questo caso direttamente in inglese.
0: Sì. Ok.
1: Pensi in inglese già?
2: Sì, cioè penso il concetto è in inglese, poi dopo è meglio farlo così, trovo, io funziono così, e tradurlo non
0: certo,
2: uscirebbe la stessa cosa.
0: Infatti,
1: ma nei McPlane componete insieme? Come
2: nei McPlane è un bel mix, nel senso che abbiamo composto tanto assieme all'inizio. Poi delle esperienze più di Luca, dove ha fissato lui la prima idea e poi ci siamo trovati in studio, cioè in sala prova ad arrangiarla, e la stessa cosa valeva per me. Io magari avevo un... E poi è abbastanza istantanea, no, questa ispirazione, quando c'è il momento non per forza siamo lì assieme, no? E quindi dopo lo si condivide invece in sala prove, dove si arrangia in funzione dell'organico che abbiamo.
1: Allora, come siamo messi, Pifaretti?
3: Siamo messi benissimo, ma non farti raccontare troppo, perché sennò stasera
0: non c'è la sorpresa.
3: Facciamo così. Spoilerare tutto.
1: Facciamo così, io volevo chiudere. Allora, stasera parliamo dell'album, no?
2: Va bene.
1: Però volevo...
0: Da che ora? 21?
1: Dopo le 22. Dopo le 22:15 sarà con noi.
0: Okay.
1: Devo dire due robe prima, poi... Invece, c'è un pezzo, io chiuderei, visto che abbiamo aperto dicendo... I McPlane esistono, stanno bene, torneranno.
0: Con i McPlane
1: ne riparliamo questa sera. C'è un pezzo che io dico sempre che voi avete fatto una delle versioni più belle, l'ho detto anche recentemente, che tra le mille che ho sentito, perché è uno dei pezzi più fatti nella storia della musica.
2: Stand By Me.
0: Stand By Me, è vero.
1: La versione dei McPlane io trovo
0: ce
1: che
0: l'abbiamo,
1: sia
0: Boris, se
1: stupenda.
0: Vuoi.
1: E chiuderei proprio con Stand By Me.
0: Allora
3: facciamo una cosa, facciamo una cosa adesso.
1: Se facciamo la pubblicità,
3: anche perché dopo c'è una cosa per lui. Se facciamo la pubblicità,
1: allora pubblicità,
3: sì, facciamo la cosettina per lui e poi dopo
1: quelli veri, no?
3: Sì,
1: metti
3: tutta lui è così, Gena.
1: A rientro della pubblicità
0: ci accordiamo su una cosa e poi Ricky viene fuori.
1: No, a rientro della pubblicità lui mette il jingle, no?
0: Sì.
1: E lui si attacca con la chitarra, ci fa un pezzettino ancora dal disco di un minuto e mezzo. No?
0: Okay.
1: Così poi lo salutiamo, fai la cosa
3: e
1: che è, e chiudiamo con McPlane.
0: Come se fossimo fuori onda tutto
2: me,
0: questo.
2: Se vuoi la sfumiamo direttamente.
1: No, ma fai qualcos'altro.
2: Qualcosa del mio.
1: Sì, poi chiudiamo da Stand By Me.
2: Andata.
3: Va bene, reclamo.
4: Dai, tra poco. I tre tenori a pranzo. getting jiggy with it.
5: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con risoluzione da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
6: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
7: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
8: Skoda.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
10: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Andrea Zizzi.
1: Bravo. Grazie.
0: Allora, questa sera appuntamento dalle 22:15, insomma, su Di Sera Di Notte.
2: Ci sarà un aspetto più intimo.
0: Sì,
2: insomma,
0: andiamo a parlare proprio del disco, suonerà qualcosa, sentiremo dei pezzi e poi ti vediamo in giro, perché hai detto che con questo disco non avete un tour.
3: Con
0: ci saranno degli appuntamenti.
3: Sì, deve essere una cosa proprio anche un po' consona allo stile musicale, non mi va di portarlo nel bar, quindi ho detto se c'è una situazione, diciamo, insomma, immagino una biblioteca, un salottino, qualcosa lì molto volentieri, perché c'è un ascolto diverso.
0: Bello, mi hai detto che hai fatto la presentazione in un salotto vero di una casa.
3: Sì, era a casa di Leo ed Eleonora, che sono i ragazzi che hanno prodotto questo album con me, ed è bello perché è una cosa intima con 20-30 persone al massimo, tutte sedute, quindi c'è la dimensione giusta per questo tipo di musica, trovo, no?
0: Che bello il ritorno di questa musica, Pifaretti?
4: Sì, allora, visto che noi ci occupiamo anche di ricette, siamo tre chef incredibili, abbiamo inventato lo zinzi in quota. Cioè? Zinzi in quota è un panino che si mangia nel backstage. E il panino zinzi in quota è composto da un bel pane rustico, guarda qua, vedi, del roast beef cotto alla perfezione.
2: Cosa ne pensi?
4: La formagella ticinese, le cipolle, è vero,
3: è impegnativo.
4: Le cipolle caramellate, l'altro
0: dobbiamo
4: la salsa.
0: Suggerirlo
4: la
0: a Federico, ecco, questo.
3: Vedi? Questo sarebbe da dire mio fratello, sì, perché lui è cuoco veramente, non come me.
0: Federico verrà a trovarci a cucinare.
4: Poi lui
0: qualcosa.
4: Farà la ricetta vera. Abbiamo fatto un panino.
2: Magari fa una modifica. Potrebbe essere.
4: Ma mi sembra che vada già bene così. Okay. No? Quando giravate col vostro furgone, mangiate quello. Dopo
3: l'aspetto invitante.
4: Bene. Questo è tutto.
0: Zinzi
4: in quota. Ecco.
0: Bene, allora
4: grazie stasera.
0: Adesso stand by me con i MacPlay. Salutiamo anche Luca.
3: Salutiamo Luca e vi dedichiamo questa stand by me.
0: Esatto. Grazie Andrea.
3: Grazie a voi.
2: Grazie Andrea.
0: Questa sera di notte.

0: non fatemi fare il fotografo, queste cose qua che sono,
1: dito lì che rimaneva sempre,
0: rimane lì così, cioè, no, ma poi è difficile perché ho sempre l'idea che fotografi con la camera normale, no? E dunque non vedevo dove andava il mio dito, cioè quella era la camera,
2: dicevamo la mano,
0: e non volevo, sai, togliergli, lasciargli dita da tutte le parti, no? Vedi che roba,
2: la mano,
0: il dietro le quinte. Vabbè, comunque stasera lo zinzin quota te lo mangi,
2: zinzin
0: lo
2: quota è buono, no, essere buono, c'è del rosbif leggero, però ci hai messo un po' di salsina, eh.
0: No, c'è un po' di formaggio.
2: Dalla foto, puoi rivedere la fotografia?
0: No,
1: sì, forse era quello che si vedeva, perché c'era, salsa
2: era bello succulento dalla foto, eh.
0: Adesso non ce l'ho già più la foto.
1: Salsa alla senape era.
2: Ragazzi, ieri sera mi sono fatto una Caesar salad. Che ho spiazzato tutte le Caesar salad che ho mangiato negli Stati Uniti. Buonissima, le ho messo dentro.
1: Ma rivisitata con i tuoi ingredienti?
2: A mio gusto, la Riccardona l'ho chiamata. Allora, ho messo insalata, allora, innanzitutto la basilotta.
1: La Richard salad, non
2: bello,
1: la Caesar. Richard
2: salad. Sì, altro che Caesar.
1: Scusami.
2: Bravo, Richard salad. Allora, se, vediamo un po', se arrivano... Sto basso perché a me non mi vuole nessuno. 5 messaggi. No, perché quando c'era il Pelli faceva 158 messaggi
1: e ne arrivava 300. 300,
2: no? Adesso non, io dico 5.
1: Perché cosa? Cosa
2: se arrivano 5 messaggi che timidamente mi scrivono sì, do la ricetta della Richard Salad.
0: Dai, intanto il zinzi è lì, eh. Zinzi
2: ma che
0: in
2: roba,
0: quota.
2: È succolento, eh.
0: No,
2: cos'è
0: succolento,
2: quella roba?
0: È...
2: Ma cos'è? Formaggio?
0: C'è il rosbif, c'è
1: il cinese.
0: C'è la formagella.
2: Buona.
0: Ci sono le cipolle caramellate, dunque non sono estremamente fuori di melone, però poi la salsa mettigli quella che ti piace, dai, cioè vedi tu, no?
1: E siamo già a due sì.
2: Due sì, siamo, ecco, quindi per la ricetta. Già fatto quasi
1: dai.
2: 5.
1: Ne mancano due, dai, su.
2: Tre.
1: No, tre.
0: Uno, due, tre.
1: Tre.
2: Tre.
1: Tre. Ci sono.
2: No, c'è un no.
0: C'è un no.
1: Niente, no. Sì, ricetta, sì, ricetta, sì, adesso li abbiamo superati, dai.
0: Adesso guarda, preparala bene, ascoltiamo Morandi.
2: La Richard Salad.
0: La Richard Salad.
2: Tra poco.
1: E poi
2: su
1: la mandi.
2: Radio 3.
1: A chi la chiede la mandi, eh?
2: La mandiamo, okay. Va bene.
3: In

0: ecco qua, si può dare di più Morandi, Ruggeri, Tozzi. Evviva. E allora siamo Evviva. Pronti.
1: La Richard Salad è grazie, promossa.
2: Grazie,
0: tantissimi
2: grazie.
0: Sì. Ingredienti, aspetto di svelarla, dopo ti facciamo vedere sì. cosa abbiamo preparato in questi due minuti. Due okay. minuti, che bravi.
2: Cioè, quindi devo dare gli ingredienti?
0: Sì, tu dai gli ingredienti, sì, sì, sì. Allora, poi dopo facciamo.
2: Poi gliela mandiamo a tutti quelli che hanno. Se volete la ricetta, scrivete sì e noi ve la mandiamo. Sono arrivati tre no. Però vabbè, insomma, non tutti possono volere
1: vabbè,
2: la ricetta.
1: Niente, sono ironici.
2: Non gliela mandiamo.
1: Va bene così.
2: Allora, il barlotto deve essere bello grande, perché se mangi solo quella devi nutrirti di modo che non hai fame dopo. Quindi,
1: hai preferenze per il barlotto, materiale, vetro?
2: Io l'ho preso plastica. Quello più grosso che ho a casa, di plastica.
1: Plastica, okay.
2: Perché
1: contenitore,
2: era più grosso,
1: insomma, contenitore,
2: il contenitorone. Quindi lo riempi di insalata. Mm-hmm. Ho messo tre tipi di insalata. La gentile.
1: Okay.
2: La chiamano così perché è morbida, okay. Quella rossa, e sì. poi ce n'era un altro che profumava molto, ecco. E quindi tanta insalata, non so come la tagliate voi, a me piace tagliata a foglie piuttosto grandi, perché come la taglia mia moglie a pezzettini piccoli, poi la
1: è
2: forchetta fa fatica
1: perché?
2: A prenderla, invece se lo fate a
0: cos'è?
2: Perché ridi?
0: Ma perché fai le foglione da coniglio?
1: Poi voglio
0: perché
1: vedere come fai a mangiarne
0: no?
1: una
0: che poi si riempie di olio ti...
1: attenzione a quello che dici, perché
0: è vero.
1: All'ascolto c'è qualcuno di importante, la cucina del Gabbani. Quindi vabbè, comunque vai avanti.
2: All'ascolto, saluto dalla cucina del Gabbani, mi sta ascoltando.
1: Certo, quindi
2: Gabbani, mi raccomando, se la metti nella menu Richard Salad.
1: Esatto,
2: ecco,
1: vai.
2: Allora, siamo insalata. All'insalata. Poi prendi il pollo, ho preso petto di pollo, per me ho messo tre fette.
1: Quindi l'hai tagliato come? A listarelle?
2: No, sono tre, sì, l'ho fatta a listarelle, okay. per farla cuocere anche meglio. L'ho messa, mm-hmm. l'ho cotta nella quella a vapore.
0: Ah, non cioè, sulla griglia, lo fai
2: no,
0: a vapore,
2: dai, sì, così non sporchi,
1: sì, sì, sì, certo.
2: e lo fai bene, no? Ecco. Poi le listarelle di pollo le tagli a pezzettini, gliele butti dentro alla fine, perché se li metti calde l'insalata
1: soprattutto sì, se sono grosse,
2: quello lì alla fine che è bello il contrasto che è caldo, no? Però se non mettergliele troppo presto, quindi pollo. Poi la stessa roba la farai poi con il pane. Ho preso del pane integrale nel mm-hmm. mio caso, l'ho tagliato a cubetti e l'ho fatto diventare sì, molto, okay. molto tostato. Poi acciughe, come se non ci fosse un domani, perché l'acciughina in sé non fa niente. Quindi io per la mia porzione ne ho prese sei acciughe, le ho tagliate a pezzettini, tre pezzettini ogni acciuga, per far capire, 6 per 3 18,
1: dopo 18 pezzettini di
2: 18
1: acciuga
2: pezzettini,
0: e dopo preparate 8 litri di acqua.
2: Beh sì, ci vuole in effetti, sì. No, ma c'è l'abbinamento, è un buon bianco fermo,
0: giusto, quello sempre. Ecco. Poi
2: allora abbiamo detto acciughe, i crostini li ho fatti, il pollo l'ho fatto, la feta.
1: Okay.
2: La feta la tagli anche lei a cubetti e gli metti la feta. Mm-hmm. Poi il mais.
1: Condisci con qualcosa?
2: Sì, sì.
1: Okay.
2: Il mais, i cocchi lì, com'è che si chiamano?
1: Sì, di mais.
2: I semi di mais.
1: Semi,
2: quella
1: sì.
2: roba lì, gli hanno messi un po'.
0: Hai preso quelli in scatola?
2: Sì, quelli già pronti.
0: Sì, sì,
2: esatto,
0: sì.
2: semi di mais. Sto pensando se dimentico qualcosa, tu hai la distinta, ho dimenticato qualcosa. Olio piccante. Perché inizia sì. a metterli un po'. Abbiamo fatto l'olio piccante con i peperoncini, quindi quattro bei cucchiaioni di olio piccante. Poi,
0: e poi fai un bel
2: olio normale.
0: Messe okay. d'ozza di tutto.
2: Fai un po' così e
0: ecco.
2: tanto.
0: Allora, guardiamo l'immagine
1: sai
0: sul teleticino.
1: Mi piace molto.
0: E poi dobbiamo andare in pubblicità.
1: Ragazzi.
0: Non sei tu quello lì, però c'è il peperoncino che avanza
2: Luca,
0: su hai visto.
2: Quello lì è Luca
0: più o meno forse.
1: Luca.
0: Allora, se qualcuno vuole l'immagine, ci scriva che noi gliela mandiamo.
2: C'è su tutto. Adesso tutto, quelli tutto. Che hanno Dai. Mandato sì la riceveranno, giusto?
1: Sì, quelli che la vogliono, sicuro.
2: Vediamo se quelli... altri 5 vogliono la
0: devo
2: ricetta
0: mandare adesso. 50 e passa ricetta.
1: Ma che da come l'hai raccontata io la vorrei.
2: La
1: cioè, io la voglio sicuro.
2: Ecco, bene.
0: Bene, poi ci farai una foto reale di quello che hai fatto. Reclam,
2: assaggiamo.
0: Assaggiamo.
3: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
3: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Allora io credo di averla mandata a tutti, ma erano veramente tanti, eh?
1: Grazie.
0: Vedi, è lì un peccato che però buona. No, ma se non altro ti ha ringiovanito un po', sembri proprio Luca.
2: È vero, è bello,
0: la tua
1: anche i capelli,
0: la barba così
2: anche
0: la vedi.
1: Mi c'ho il tattoo. No, però allora ci sono due cose correzioncine da fare, no? Perché un'ascoltatrice dice io la faccio anche coi capperi e il grana. Il grana ce lo siamo dimenticati, ma c'è.
0: C'è scritto.
1: L'ho detto io in diretta.
0: Tu
1: prima,
0: non l'hai detto cosa, però nell'immagine c'è. Okay,
1: tra l'altro, non fatto come quando lo metti sulla carbonara. Io ho la grattatrice lì, com'è che la si chiama?
2: Grattugia.
1: La grattugia. Che ha la parete dove vengono fuori le listarelle di
2: okay,
1: grana.
2: Sì.
1: No?
2: Sì, sì.
1: Quando lo fai, piangi, eh.
2: Cioè, sì.
1: Perché vedi la forma che proprio ogni grattata
2: si abbassa, certo.
1: Perché costa il grana, però ragazzi, le cose buone costano.
2: Ma volevi fare anche l'altra correzione del tofu?
1: Sì, lì abbiamo scritto tofu, in realtà io ho messo la feta che
2: ecco.
1: Poi non sono distanti comunque. Tofu,
0: sì, il tofu, la feta è più buona.
2: La feta, caspita. Con la
1: versione
0: è...
1: deluxe con la feta.
0: No, la versione deluxe è con la tua grattugia, con la tua grattugia, con un po' di tartufo, dopo lì fai 10, 20, 30, 20,
2: vabbè,
0: 40 franchi.
1: Poi dico io.
2: E assaggiatela e poi diteci com'è questa ricetta.
1: Ditecelo.
0: E io farei un'altra
2: aggiunta.
0: Non aggiunta.
1: Perché
0: sostituirei tutte le tue insalate adesso che arriva con l'insalata dei prati, con l'insalata matta.
1: Bravo,
0: e sai perché?
1: La sfondi una gabbia aperta.
0: E sai perché? Perché quella tiene bene il caldo. Infatti la puoi fare con l'aceto caldo.
1: Buone.
0: Perciò se tu la fai proprio al momento, gli metti sul pollo tiepido e un po' di acetino caldo, ti esce uno spettacolo.
1: E allora perché non andiamo controcorrente?
2: Cioè, pensavo che dicessi, allora perché non andiamo a raccoglierla?
1: No, anche, però tutti organizzano grigliate adesso che è estate, facciamo la festa. Facciamo una festa verde.
0: Sì, ci sta.
2: Con insalata.
0: No, quel verde.
2: Parliamo di insalata,
0: quel verde,
2: ok?
0: Sono anche le torte verdi, no?
1: Sai? Sì.
2: Quella

0: Nel frattempo abbiamo anche ascoltato i Beatles, che accompagnano perfettamente l'insalata, e c'era, sì, c'è anche una cosa su questo brano, giusto?
1: Sì, perché effettivamente nel 63, con il loro album di debutto Please Please Me, i Beatles rimasero al primo posto nella classifica degli album in Regno Unito per 30 settimane, diventando l'album e il gruppo a rimanere più a lungo in vetta.
2: Evviva!
0: Un'insalata al mese, 30 settimane, un'insalata a settimana.
2: Ti fa star bene, esatto, ti fa star bene, perché ti sgonfia l'insalata.
0: Comunque,
2: no?
0: Allora, tarassaco in italiano, l'insalata amata la chiamiamo.
2: Ah, sì, l'erba amata dei campi. Tutte queste cose, ad esempio adesso, no? Adesso con la pioggia questa cosa qua è andata un po' scemando, però quello che noi lo chiamiamo, io lo chiamo la rubinia.
1: La rubinia?
2: I rubini, com'è che li chiamano?
0: Non lo so.
2: I rubini, il dialetto, la pianta dei rubini.
1: Sì, le rubinie.
2: Che prendi le foglie e fai... e suonano.
0: Sì, no, sono, io non, di botanica capisco poco.
2: Quelli lì hanno fatto i fiori bianchi.
1: No.
2: I fiori bianchi. Adesso in questi giorni li vedi sofferenti perché il fiore bianco ha preso l'acqua e pesano, no? E quindi i grani si abbassano. Quei fiori bianchi lì, se tu prendi, fai le frittatine.
0: Mm-hmm.
2: Ma sai che buone che sono?
1: Sì, immagino.
2: Le frittatine con i fiori bianchi dei rubini.
0: Mm-hmm.
2: Ma perché
0: se avete qualche
1: così,
0: se qualcuno ha qualche ricetta verde, ce la mandi. Cioè, poi ricordati, dopo ma andiamo dopo ascoltare un pezzo.
2: L'idea era
0: anche
2: comunque
0: la morte
2: di
0: Bob Marley. Oggi dunque è tutto verde.
2: Era l'idea di organizzare un party verde, certo, dove facciamo tutte le frittatine.
1: Volevo salutare al volo Lorenza, che ci ha mandato una buona paella in Spagna adesso, e la sta mangiando.
0: Noi reclama
2: con la paella.
3: Grazie. Tre tenori a pranzo. You know what?
4: I want it. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox!
7: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Tesoro, che fai?
9: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
9: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
9: Non vedo l'ora di partire!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
11: Ah, la so. Il traffico.
10: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
11: Ah, la so. Il tramonto.
10: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
11: Vabbè, ma così è troppo facile.
10: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
11: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
10: Chiamala Trapletti pittori.
0: 12:58.
4: Ticino News.
12: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Cromontana in primo piano, proseguono gli interrogatori delle 13 persone indagate per omicidio colposo, incendio colposo e lesioni gravi per negligenza. Questa mattina è toccato al capo di Castello Sicurezza del comune Vallesano. Sentiamo Giorgio Doinelli.
13: Il municipale di Cramontanae, responsabile del Dicastero Sicurezza Patrick Clivà, si è presentato questa mattina, poco dopo le 8.30, presso il campus Energipolis di Sion, per essere ascoltato dal Ministero Pubblico in merito alla tragedia avvenuta al bar Le Constellation. Dopo essere entrato nella struttura da un ingresso laterale, ha manifestato la piena volontà di rispondere alle domande delle procuratrici. In carica dal gennaio 2025, Clivà non ricopriva ruoli istituzionali all'epoca dei controlli sulle norme antincendio effettuati presso il locale nel 2018 e nel 2019. La procura vuole però chiarire le ragioni per cui, anche dopo il suo insediamento, l'esercizio pubblico abbia continuato a operare senza essere sottoposto a ulteriori ispezioni. Si tratta del decimo dei 13 indagati a essere ascoltato dalla procura, anche se in questo caso l'attenzione mediatica è risultata decisamente più contenuta rispetto allo scorso 13 aprile, quando l'interrogatorio del sindaco Nicolas Ferraud aveva richiamato oltre 30 giornalisti.
12: Berna punta al treno diretto per Londra. FFS, Ferrovie Francesi ed Eurostar hanno infatti firmato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di creare appunto un collegamento ferroviario diretto tra la Svizzera e la capitale inglese. La prossima fase prevede l'analisi degli orari e dei possibili modelli operativi. Sempre Berna parteciperà invece, voltiamo pagina, ad una riunione ad alto livello della coalizione internazionale per il rimpatrio dei minori ucraini deportati dalla Russia. È la prima volta che la Svizzera vi prende parte in qualità di membro effettivo, prima era unicamente osservatrice. I dati della stessa coalizione indicano che circa 20.000 minori ucraini siano stati deportati illegittimamente in Russia e nei territori temporaneamente occupati. In chiusura torniamo sul focolaio di Antivirus. Una donna francese è risultata positiva ed è stata ricoverata in Francia. Aveva già manifestato sintomi durante il rimpatrio di ieri dopo l'evacuazione della nave Ondius. Come confermato dalla ministra della Salute in giornata, si tratta del primo caso di Antivirus in Francia. La notizia segue peraltro l'annuncio della positività al test di un cittadino americano.
14: L'infotraffico.
12: Al momento Via Suisse non ci segnala particolari disagi.

0: Ma... aspetta, sigla.
1: Tanti auguri!
2: Hey!
3: Tanti auguri!
2: Oh!
3: Tanti auguri!
2: Augurissimi!
3: Beh, innanzitutto tanti auguri a tutte le persone che quest'oggi festeggiano un compleanno, qualcosa, un anniversario, qualcosa di importante.
2: Davide Van Desfro!
3: È il suo compleanno oggi.
0: Sì, oggi è il suo compleanno.
3: Davide, auguri.
0: Se volete festeggiare...
2: Dopo magari oggi... gli telefoniamo e vedere se risponde. Eh?
0: C'è la sedia che porta in giro Pellegrini, fa fare il giro dello studio per il vostro compleanno. Poi vi sedete e lui come regalo vi spinge a
2: oggi
0: fare
2: sono
0: una bella cosa
2: però.
0: Sì,
2: sì. Sono sediamente. Poi allora, che altri compleanni ci sono? C'è il moroso della Amanda Lear.
0: Che era Salvador Dalì.
3: Salvador Dalì, c'era
2: Salvador Dalì.
3: È stata la musa.
2: Dalì da là sono andati da tante parti loro.
0: Nasceva nel 1904 e moriva nel 1989.
2: Esatto.
0: Storia recente.
3: Sì.
0: Oh, e poi la moda. C'è la moda.
3: Valentino nasceva nel 1932, ci ha lasciati recentemente, però
2: esatto.
3: Devo dire che lui è rimasto uno degli stilisti di fama mondiale. So.
2: Il Catalan anche.
0: Esatto,
2: è in onda a quest'ora il Catalan. Potremmo fare
3: 12,
2: un collegamento un giorno
0: internazionale?
2: No? Una volta si facevano i collegamenti con le altre radio, ti ricordi?
0: Sì, mettiamo la sigla dell'Eurovisione e ci colleghiamo.
2: Esatto, adesso c'è mica l'Eurosong.
0: Sì,
3: è vero, domani si parte.
2: Dovremmo chiamarli
0: giovedì.
2: E fare un appello sulle loro frequenze dicendo di votare la nostra
3: Veronica
2: cantante.
3: Fusaro.
0: Non so se ho qui il numero di Davide, forse ce l'hai tu. Perché se no lo chiamavo subito.
2: Sono tanti numeri,
0: infatti.
2: È un uomo. Dopo riproviamo. Adesso
3: Davide
2: invece,
3: nasceva nel 65, tra l'altro.
2: Sì. Ecco. Adesso invece io volevo aprire una parentesi. Animals.
0: Ci mancherebbe.
3: The House of Rising Sun.
0: Perché
3: bello,
0: è il compleanno del cantante degli Animals, Eric Burton,
2: Eric Burton.
0: Nel 41. Senti.
2: Auguri, Eric.

0: 85 anni oggi.
1: Sì, ribadito. Mica poco.
2: Auguri.
1: Ecco, parlavamo l'altro giorno dell'Hammond. Qua ce n'è sì. di Hammond.
0: Ma no, questo sembra un Hammond vero, cioè no?
1: Dici? Quello,
0: no, che avevamo.
1: Buon Tempi? No,
0: no, sì, ma perché era il pezzo che sembrava più un Buon Tempi. Non mi ricordo che cos'era.
1: Aiuto, non mi ricordo.
0: Aveva un pezzo in onda che ci doveva essere l'Hammond, ma sembrava più un.
3: E dove ero io?
0: E tu non c'eri venerdì?
3: Forse eri negli
1: Stati Uniti.
0: No, forse eri negli Stati Uniti.
3: Ero ancora via, negli Stati Uniti.
0: Che poi lei non sa che dalle 14 ho lasciato il signor Ventura da solo.
1: Ah, questo venerdì, sì.
3: Lui sì, no, c'ero.
1: È arrivato dopo.
3: Qua.
0: Perché lui è arrivato dopo. Ah, sì, giusto, è vero.
3: Perché avevo una sorpresa e non ho potuto farla.
0: È una sorpresa, non ho potuto farla.
3: Sì. Allora,
0: venerdì, aspetta.
3: Allora, mi è stato consegnato una cosa molto molto bella. Ce l'hai la sigla del momento Poccia Poccia?
1: Ma per noi?
3: No,
0: però c'ho una cosa classica, se la vuoi.
3: No, ci vuole qualcosa di più,
0: di
3: una
0: più...
3: base molto emozionale, emozionale.
0: Una base molto emozionale. Emozionale. Allora, aspetta, non lo so, ti vado a cercare, devo leggermele tutte.
3: No, va bene questa qua comunque, già allora, tenera.
1: Sì,
3: dai.
1: Ma va bene, dai.
0: No, perché sai, se c'è questa qui non mi sembra molto emozionale.
3: No, mi sembra... non è un matrimonio.
0: Non c'entra il matrimonio.
3: Allora,
0: qua. Siamo
3: un giorno stavo camminando.
0: Sì.
3: Stavo camminando, per... sai che io vado a camminare, sì, fare i miei chilometri, no? E si ferma una persona. Ciao, come stai?
1: Una persona un tuo conoscente,
3: sì,
1: comunque.
3: Una persona che conosco, mi dice ciao, come stai? Tutto a posto. E a un certo punto dice, io vi ascolto, vi ascolto sempre, sto preparando una cosa, mi dice che quando è pronta te lo dico. Ok, settimana scorsa mi chiama e mi dice, sai che ti avevo detto, no, mi scrive, la cosa è pronta. Allora ci siamo trovati e mi ha dato questa cosa che tra poco
0: con questa base bellissima.
1: Beh, questa è uno sunshine,
0: no, ma è molto sexy per questo.
3: Mi ha dato questa cosa e mi ha detto una lettera che adesso io vi leggo, e per questo dicevo
1: ma
3: poccia
1: cosa seria,
3: poccia.
1: Cioè,
3: no, no, una cosa molto seria.
1: Ok.
3: E mi ha scritto: oggetto, un piccolo gesto per ricambiare la vostra grande energia.
0: Prego.
3: Si è spenta la base?
0: No.
3: Ah, ecco, ha cambiato base. Cari tenori di Radio 3i, vi scrivo perché sentivo il bisogno di dirvi un semplice ma immenso grazie. Grazie con il grassetto l'ha sottolineato, vedi? Grazie.
1: Certo.
3: Ogni giorno la vostra simpatia e la spensieratezza che trasmettete attraverso i microfoni sono per me una boccata d'aria fresca. Riuscite sempre a rallegrarmi la giornata, trasformando qualche ora del mio tempo in un momento di puro svago e relax. Proprio perché il tempo è prezioso, ho deciso di usarne un po' del mio per creare qualcosa di unico per voi. Ho realizzato personalmente, incidendo il legno con il laser, questo orologio che vi regalo con immenso piacere. Poi vado avanti, adesso tiro fuori l'orologio, eccolo qua. Guarda che bello.
1: Ma bellissimo. Guarda.
0: Guarda
1: che meraviglia. Vediamo se si riesce a vedere in camera in qualche modo.
3: Ecco.
0: Sì, più o meno ci sei. Dai. Eccolo,
3: ecco,
0: lì.
3: Ecco. Poi vediamo, c'è anche la pila, perché ha detto siete talmente sgranati che vi metto anche la pila.
1: No, ma fantastico.
3: Perché ho sentito che avete qualche discendenza genovese.
0: Sì. Austria.
3: Esatto. È il mio modo, scrive, per materializzare i ringraziamenti per tutti i sorrisi che mi strappate. Un piccolo oggetto per ricordarvi che mentre voi scandite il tempo in radio, c'è chi dall'altra parte apprezza ogni singolo minuto della vostra compagnia. Spero che si possa trovare un posto speciale nei vostri studi e che vi ricordi ad ogni ora quanto siete importanti per noi ascoltatori. Continuate così, siete fortissimi. Con grande stima, Davide. E la cosa
1: grazie
3: che vi volevo dire è che mi sento molto Carrà. Davide è qui!
0: Non è che aspettava.
3: Buongiorno!
0: Ma grazie, ma l'avete costruita proprio bene, cioè.
2: Vieni, vieni.
0: Infatti c'era da chiedere il perché della sedia del Pellegrini. Cosa facevi in giro con una sedia che corri avanti e dietro?
2: Era per Davide.
0: Poi tu l'hai messa giù in questo modo, ecco. No? Che c'è, già loro aspettavano Danny. E noi dicevamo:
2: certo. Il Boris, chiama il Danny.
0: No, chiama il Danny. Sì, fortuna che non l'ho chiamato io, ma perché proprio l'altro giorno ci hanno detto, visto che faranno dei lavori, fate attenzione, se viene qualcuno non lasciateli da soli per una questione assicurativa.
2: Si incendia tutto.
0: Esatto, proprio per quello. Infatti ero un po' preoccupato, dicevo adesso se sale qualcun altro e trova, diventava un po' problematica.
1: Comunque che bello,
0: che bello, queste, comunque grazie.
1: Belle emozioni ai nostri ascoltatori.
2: Siamo riusciti a tenerla nascosta questa cosa.
4: È un piacere, è davvero un piacere.
2: Ecco, parla qui.
0: Vieni, vieni, vai lì vicino al Pellegrinone.
1: Ma non questo hai, come, non l'hai fatto? Fatto?
2: Come l'hai fatto?
4: Ma rubandovi le immagini dal vostro sito.
1: Ok.
4: Avete i vostri mezzi busti, li ho incollati, diciamo così, in un sistema di intelligenza artificiale, e modificandolo con pazienza sono riuscito poi a inciderlo.
0: Pazienza
4: con,
0: tanta,
4: sì, perché lavorare con l'intelligenza artificiale sembra facile, ma in realtà no, non è proprio così semplice da come magari qualcuno può pensare che sia.
0: Allora, questo che è il nostro studio, tra virgolette, no? È lo studio di tutti, un pochettino più del tenore. Oggi è l'ultimo giorno che siamo qua. Oggi è l'ultimo giorno.
2: Lo mettiamo là dove ci sono le scrivanie.
0: No, ma poi appena è pronto, che ritorniamo qua, forse con settembre, lo mettiamo.
1: Ah, certo, questo è nostro.
0: Certo. Allora ci stai, come?
1: Ci ascolti da sempre praticamente.
4: Sì, da qualche anno. Ho cominciato con una richiesta particolare che ho fatto a Riccardo, perché un'amica faceva gli anni, non sapevo come fargli un certo scherzo.
2: Ah, è vero, mi ricordo.
4: Gli ho mandato un vocale che era arrivato su WhatsApp e gli ho chiesto se lo poteva screcciare per fare una roba un po' simpatica. E da allora parliamo di 5-6 anni che vi seguo, poi non assiduamente, ma vi seguo con piacere.
1: Davide è davvero commosso, non so se si nota.
0: Ma poi quando arrivano queste cose, sono cose che fanno piacere a tutti.
2: No, infatti,
0: cioè, lui che l'ha fatto, ma anche noi che abbiamo ricevuto questa cosa. È bello sapere
2: che
0: c'è.
2: Dicevo a lui, fuori, per quello l'ho invitato qui, ho voluto la sua presenza perché è bellissima questa lettera e anche quando l'ho letta io da solo.
1: E queste sono le cose che ti fanno più apprezzare veramente il rapporto con l'ascoltatore, che sono meglio di tanti altri complimenti. Cioè, questa è una cosa che è veramente bella, molto grande per noi. Grazie.
2: Ma adesso non te ne vai così, visto che stai
4: basta che non mi fate cantare.
2: Allora, come sai,
1: non è detto.
2: Come sai, i tenori hanno una gara, fanno la gara della canzone.
4: Oddio.
2: No? Ecco. E allora vogliamo sapere le tre canzoni della tua vita.
1: Se te le ricordi,
2: così poi le
1: volo.
2: Mettiamo in gara.
4: I titoli sono un po' negato.
2: No, cantale.
4: Devo cantarle.
1: Peggio ancora.
4: Cioè, se lo sapevo, me lo scrivevo.
2: Allora, anzitutto, il tuo cantante preferito esiste?
4: Ma sì,
2: chi è?
4: Ma un po' il Vasco Rossi di sempre. Mm-hmm. Mi è sempre piaciuto, degli anni passati.
2: Quindi una di Vasco.
4: Una di Vasco.
2: Proprio pensa alla tua
4: Il mondo migliore. Esatto. Okay. Poi andiamo su una seconda, cambiamo magari anche autore, andiamo, non so. Ma il FIBA ultimamente, che poi andrò a vedere anche il concerto.
2: Quale?
4: 17 Re.
2: Ah, che è quella che va adesso.
4: Quella che va adesso, che hanno fatto anche
1: l'altra. Ma vuoi proprio quella canzone, vuoi sentire?
4: No, va bene, okay. Anche la prima, diciamo, originale, può andare bene anche quella.
2: Tex,
4: bravo, c'era anche
2: che
4: Tex.
2: Che cosa dici?
4: E poi una terza, questa forse era più difficile perché è sempre l'ultima. Rimaniamo su un'Italia o estero, non lo so.
2: Come internazionale? Ne hai dati due italiani
4: andiamo, ma con l'inglese sono messo un po' male.
2: Non so, Lou Reed, i Beatles,
1: Bob Marley.
0: Non imboccare con uno a caso. Lou Reed.
4: Se devo cambiare troppo genere, possiamo andare magari su un Pink Floyd.
1: Money.
4: Sì,
2: Dani.
4: Sono d'accordo, sì.
2: Dani.
1: Allora, dai, fanno i complimenti da casa, perché questa nostra ascoltatrice dice: bravissimi, signor Davide, quel bellissimo orologio, tanti complimenti da Maria.
2: Grazie, Maria. Ciao Maria.
1: Grazie.
2: Bene, allora, dopo mettiamo in gara queste tre canzoni, adesso ne mettiamo una.
0: Adesso andiamo in pubblicità e poi dopo ci prepariamo.
2: Ancora un attimo con noi.
5: Grazie. I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini. Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: dei Rolling Stones. Ma che bello che è, bello proprio energico.
1: Bello carico,
0: Rolling
1: Stones. Bello carico. Non so se avete visto il video dei Rolling Stones giovedì, mi pare che sono stati a presentare
0: la presentazione,
1: il disco.
0: Io non l'ho visto.
1: Ed è, allora, molto forte, perché insomma sono rimasti in tre, no?
0: Sì.
1: Tutti abbastanza attempati, no? Uno è uscito, ha inciampato a momenti alla Borla Joe e allora erano lì tutti, no? E l'hanno caricato sulla macchina. Il più fresco era Mick Jagger che è uscito con, ma cos'è, sua figlia, suo nipote, no, la sua donna, che lo accompagnava, lui sempre perfetto, però cioè con queste rughe che,
0: ma è la musica che fa la differenza, che fa star
1: fascino,
0: bene.
1: E allora, se uno pensa a quante volte diamo le raccomandazioni nella vita, no? E si dice, se altri, questi qui hanno avuto una vita proprio di tutto, di più, di... e sono ancora in giro. Vabbè,
2: pensa che venerdì era l'anniversario di Keith Richards, ma qua l'anniversario che era caduto dalla famosa palma, che
0: quando
2: tutti
0: era
2: dicevano
0: lì, fisico,
2: che sono già passati 20 anni, 25
0: era 2006,
2: anni o qualcosa del genere,
0: quindi, sì.
2: Incredibile.
1: E adesso inciampa.
2: Vabbè, insomma, comunque gli 80 li hanno passati
1: comunque,
2: tutti.
1: Comunque, belli freschi, hanno presentato l'anteprima del nuovo disco, questo singolo, e uscirà
0: a luglio.
1: Con tour.
0: Esatto, ragazzi.
2: Tra l'altro c'è anche una notizia che riguarda i Rollins proprio del 2011.
0: Della figlia, dove, di Mick Jagger,
2: esatto,
0: sì.
2: Dove Elizabeth, la figlia di Mick Jagger e di Jerry Hall, è apparsa su Playboy e fece uno scandalo incredibile, perché era totalmente nuda con gli stivali e le orecchiette da coniglio.
1: Hai capito?
2: Ecco, senti, questo è quanto.
1: Tu, Beatles o Rolling Stones? Secca così.
3: Rolling Stones.
1: Ah, vedi, Rolling Stones. L'avrei detto. L'avrei detto. Tu?
2: È difficile.
0: Dipende.
1: Tu sei più Lord, più Beatles, sei più Lord.
2: Ma non erano mica così lordini, cioè.

0: ne aveva parlato Maxi qualche mattina fa, ma volevo riproporre questa cosa perché so che tu sei uno di quelli che taglia da solo, no?
1: Sì, con la macchinetta. Dunque... con la macchinetta. Però, sai chi mi ha regalato la prima macchinetta?
0: Me lo ricordo bene. Cioè,
1: La Luciana. A un mio compleanno eravate venuti a casa mia, avevamo mangiato, poi non mi ricordo com'è finita la sera.
0: Penso che non se lo ricorda più nessuno.
2: No, ma adesso siamo curiosi, vogliamo saperlo.
1: No, lì. Allora,
0: tu sei rimasto
1: la sera del Cristina.
0: Sì, sì.
1: La stessa storia.
2: No, non sono.
0: Parliamo in codice.
1: Allora, c'era questo. Non faremo nomi. Okay. Non faremo nomi. C'era questo suo amico che aveva questa particolarità, no? Cioè, quando lui arrivava al terzo bicchierino, cioè quando capivi che era arrivato il livello, che non doveva più guidare, perché di colpo diceva: "Mo a vuoto la Cristina e a vuoto mangiare la pizza."
2: E lì capivi che era.
1: Dicevo, ok, siamo nella Cristina, la pizza. Quell'anno lì arrivano a casa mia per il compleanno. C'erano il no, non posso fare i nomi. Comunque, io a un certo punto decido che faccio notte libera. Era il primo anno forse che convivevo con mia moglie. Tra l'altro oggi è anniversario della mia convivenza con mia moglie, quindi era quell'anno lì, 91, 92. Ero
0: siamo lì a Radio 3.
1: Okay. Allora facciamo la serata, a un certo punto uno si addormenta in cucina, quell'altro... C'era la casa con un po' di gente in giro che dormiva. La mattina io mi alzo, era già una bella giornata perché siamo in estate, e vado sul balcone e vedo questo qua, che non dirò chi è, seduto nel prato di fronte al mio cane, il pastore tedesco, che si guardavano negli occhi. E ho detto, oh mamma, cosa c'è? Erano tipo le 8:30 del mattino. Okay. Allora, diciamo, si svegliano un po' tutti e diciamo facciamo colazione, solo che la colazione, data come è andata, per farla breve, alle 9:15, 9:30 partivano la comitiva per tornare nel Mendrisiotto con questo amico che si sbracciava fuori dal finestrino gridando "A vuoto la Cristina e a vuoto mangiare la pizza!"
2: Insomma, è stata una bella serata, da quello che mi sembra di intuire.
0: In tutto il Ticino no, ma sono sicuro che nel Mendrisiotto l'hanno riconosciuto tutti, signor Pellegrini.
1: E quella sera che c'era mia nipote Cristina con noi e che lui a un certo punto al tavolo ha detto "Muovo tu la Cristina",
0: in realtà era "Domandiga la Cristina se la veni a mangiare".
2: Questo è l'appuntamento dei tre tenori. Giovanotti con noi.
3: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio.

0: Toti con Per te. Tra l'altro questa canzone era primo in classifica nel 99, proprio oggi, era il 11, l'11 di maggio.
1: Bene, bravo Giovanotti, anche lui, eh.
2: Allora, 13:38, scontro di hit.
0: Eccolo! Dai.

0: Allora, le canzoni le avete già sentite, le abbiamo già citate prima?
1: Sì, le ha scelte.
2: Però facciamo un breve riepilogo.
1: Amico
2: quindi.
1: Davide. Sono tre canzoni della sua vita.
2: Sì.
1: Adesso però dovrebbe raccontarci che cosa
2: il
1: ricordano.
2: Motivo.
1: Perché?
2: Noi non mettiamo mai in difficoltà nessuno.
0: E naturalmente in 10 secondi.
1: Allora, cioè, allora, facciamo una cosa. Canzone numero uno.
3: Cosa dici? E noi ce la.
2: Elite FIBA con Dex.
4: La mia gioventù di ribellione. Se
1: secondo album questo
4: era il secondo, corretto. Sì. Allora, il primo era quello di Vasco Rossi, un mondo migliore che spero di
1: no, adesso poi ci arriviamo.
2: No, lui era il
1: secondo album dell'Elite FIBA, dicevo. Proprio questi sono i primi Elite FIBA.
4: Sì, esatto.
1: I primissimi.
4: Elite FIBA forse uno dei primi CD che compravo a suo tempo. E mi dava quel senso di apertura al mondo, di ribellione, che ribellione tra virgolette pacifica,
2: certo,
4: per l'amor di Dio.
1: Che l'hanno rappresentata.
4: Esatto,
1: l'hanno
4: esatto, esatto, esatto.
2: Poi canzone c'è la canzone 2.
3: Male.
1: I Pink Floyd
4: con Money. Beh, Money magari non particolarmente, ma mi ricordo i Pink Floyd, ho cominciato ad ascoltarli quando anni fa ho fatto un viaggio in Inghilterra, mi hanno proprio massacrato il cervello con queste canzoni e mi sono rimaste un po' in
1: dove
4: testa.
1: Sei stato a Londra?
4: Londra, sì, ho fatto circa un mese anni fa, in uno stage, lavoro, studio, quando ero ancora
1: quindi,
4: ragazzo.
1: You speak English?
4: Yes, già stalito.
1: Ah, mi su mia boom.
2: Quindi questa era la canzone 2. La canzone 3 è questa. Questa di Vasco l'hai scelta per?
4: Questo di Vasco perché è l'ultimo concerto che ho visto con mia moglie, è stato proprio quello
1: Vasco.
4: Dedicato al mondo migliore.
1: Dove?
4: Da lì a Torino, se non ricordo male.
1: Mm-hmm.
4: Eravamo a Torino qualche anno fa e niente, un mondo migliore è quello che auguro un po' a tutti e anche a me stesso alla fine.
2: Esatto,
4: ecco.
2: Quindi facciamo allora, un breve riepilogo perché stanno già votando. Quindi quale volete sentire? La canzone 1 è questa.
0: La canzone 2 è questa.
1: E la canzone 3 è questa.
2: Quindi votate 079 449 9537 tra le canzoni di Davide.

0: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
1: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
0: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
1: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
3: Detersivo in polvere per lavatrice Dixan Classico. 110 o 112 misurini. 13 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Bagno doccia DAV 750 ml. 2 franchi e 35.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
5: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti, caviezel.swiss.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: canzone più votata è stata Money dei Pink Floyd, tra quelle selezionate appunto da Davide, nostro ospite oggi, insomma, per la grande sorpresa che ci ha fatto, insomma.
1: Potremmo fare la versione dialettale Piffaretti di questa canzone, stavo pensando adesso.
2: Dani
1: che ne mia, perché ma ferma la pulizia.
3: Ti suona molto Natale il panettone,
1: sì,
3: direi,
1: esatto, bisogna iniziare a pensarci, ecco. Perché qua Natale, beh, è dietro l'angolo, sei mesi.
0: Sì,
3: signor
0: sì,
3: Pellegrini, la porto nel 1981, non succedeva qualcosa di bello, però è giusto ricordarlo, perché nel 1981 ci lasciava Bob Marley.
0: Sì. Sì.
1: Pensa che io non ero né ancora, questa roba qua mi fa sempre ricordare una discussione che ebbi con ho visto che termini che ho
0: ebbi, sì.
1: Ebbi con una ascoltatrice che mi sentiva alla radio, mi ricordo ancora il nome, era Tiziana, si chiamava, che mi aveva telefonato facendomi una testa così perché era andata a vedere Bob Marley a San Siro. E io non avevo ancora capito lo spessore di Bob Marley, perché ero più...
0: Forse eri troppo giovane,
1: Patrick
0: magari.
1: Patrick Hernandez, io.
0: Certo.
1: In quegli
0: quindi
1: anni,
0: eri più,
1: no?
0: Dance.
1: Ero più dance. E mi ricordo che la insultavo, gli dicevo, ma che musicaccia che ascolti, ma Bob Marley, ma figurati. E poi invece, guarda te, mi ha stregato, sì, non solo la mia, ma proprio il reggae ha stregato la mia vita. Nella vita si può sempre cambiare.
3: Che anno, sì, sì, sì. Che anno era quando
1: 81,
3: dicevi così?
1: Nell'81. Perché mi ricordo che quando è morto Tiziana mi chiamò piangendo.
3: Non mangiavi ancora la Caesar Salad, la Ricky Salad.
1: No,
3: la Ricci Salad.
1: No, nell'81 erano gli anni che ero in depressione. Iniziavo a entrare in depressione e andavo la domenica quando tutti andavano a divertirsi, che salivano, vedevo tutti i miei amici salire sulle macchine degli altri. Andavano e io, che ero in paranoia da solo, andavo a comprarmi l'insalata russa in un posto lì, dai Tribasei. E andavo a casa, mi mangiavo l'insalata russa e andavo a letto.
3: L'insalata c'era, ma cambiava il colore.
1: Era russo, vabbè, era la Putin salad. Ma
3: no,
1: non c'era ancora.
3: C'era Gorbachev. No. La sì, Gorbachev salad.
1: La Gorba salad.
3: Ecco,
1: Gorba salad.
3: Allora, dicevamo, 1981 ci lascia Bob Marley, bei brani No Woman No Cry, Jamming.
0: Insomma, eroe nazionale Giamaica, musicalmente il numero uno.
1: Oh, bellissimo. Could You Be Loved, dall'album Uprising.

0: something. Cosa stai?
1: No, perché stavo parlando di un posto di mare. Abbiamo iniziato a dire, ma lì è andato a vivere questo, quest'altro, il mare. Quindi sei più da mare che da montagna.
2: Io non ho preferenze.
1: Tutto va bene,
2: mare, bello, mare, montagna, ovunque. Città, va sempre bene.
0: Vabbè, io ti lascio con un quiz, vi lascio con un quiz, cioè, per domani. Se arrivate con la soluzione, bisogna cercare di capire. Allora, tra 1 e 10 c'è una metà, giusto?
1: 5.
0: E 5, dunque da 1 a 5 e da 5 e 10. No, no, no, dunque i numeri vanno da 1 a 5 e da 5 a 10, insomma. Sì. No? Però se tu conti da 1 a 5 hai in mezzo tre numeri, 2, 3 e 4, giusto? C'è l'1, poi c'è 2, 3 e 4, dunque hai in mezzo tre numeri. Se tu conti invece da 5 a 10 hai 6, 7, 8, 9. Come mai?
3: Ah. Vabbè, cioè, ma scusa, così.
0: Pensaci. Pensaci
1: perché
0: un po'.
1: Perché il 5 è come l'1, cioè? E il 6 non viene contato.
0: Tu conti da 1 a 5 hai in mezzo tre numeri.
1: Hai due numeri
0: invece
1: che
0: da 5 a 10 ne hai in mezzo 4. Adesso sei a metà strada.
2: Lo conti di qua e 5 lo conti di là, quindi devi partire da 6.
1: 5 è la chiave.
0: Però
2: 5 è la chiave.
0: Perché la metà sarà dove allora?
1: Canta con noi. Dai. Dopo

0: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
1: Anche io.
0: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
1: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
0: E se ci piace lo compriamo.
1: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi ti porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
8: Sono le 13:58.
7: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. A Bruxelles la Svizzera prende parte a un evento per il rimpatrio dei minori ucraini deportati dalla Russia. È la prima volta in qualità di membro effettivo. Gianluca Albisetti.
10: Il DFAE ha comunicato che la Svizzera ha formalmente notificato all'Ucraina e alla Canada la propria adesione a questa coalizione fondata nel 2024 proprio da questi due paesi sopracitati. Così facendo, il Consiglio federale ha dato seguito ad un mandato del Parlamento. La riunione odierna punta a rafforzare le iniziative concrete per il rimpatrio dei minori deportati, promuovendo così al contempo misure di sostegno per aiutarli a superare traumi subiti e a ricostruire la propria vita. L'evento prenderà il via nel tardo pomeriggio ed è il primo che vede la Svizzera partecipare in qualità di membro effettivo, visto che prima era unicamente osservatrice di questa coalizione che oggi riunisce 47 stati e organizzazioni internazionali. I dati alla mano in possesso della stessa coalizione indicano che circa 20.000 minori ucraini sono stati deportati illegittimamente in Russia e nei territori temporaneamente occupati.
9: Confederazione e Cantoni hanno lanciato oggi una campagna di sensibilizzazione al grande pubblico volta a frenare la diffusione a nord delle Alpi del coleottero giapponese, che rappresenta una grave minaccia per agricoltura e ambiente. Nonostante in alcune zone, come in Ticino, ad eccezione delle valli superiori, non sia più possibile eradicarlo, ma al massimo contenerlo, occorre fare di tutto appunto per rallentarne la diffusione, hanno reso noto le autorità. Il suo potenziale di danno è stimato infatti in diverse centinaia di milioni di franchi all'anno. Se tutte le persone nel mondo consumassero come la popolazione svizzera, servirebbero più di 2,8 terre, lo sottolineano le organizzazioni ambientaliste in occasione dello Swiss Overshoot Day. Secondo le stime, infatti, oggi è il giorno in cui la Svizzera ha finito le risorse naturali che le spetterebbero per l'intero anno in base al numero dei suoi abitanti. Nel 2025 lo Swiss Overshoot Day era caduto prima, il 7 maggio, mentre l'Overshoot Day globale è previsto a fine luglio. Il progetto Nati per Leggere, creato nel 2006 in Ticino, si concretizza diventando un'associazione attiva a livello nazionale nella promozione precoce di lingua e lettura. L'obiettivo è quello di migliorare le opportunità di partenza per i bambini di tutta la Svizzera attraverso la collaborazione con i settori della salute, del sociale, dell'educazione e della cultura. In conclusione, la chiusura totale dell'autostrada del Brennero alla fine di questo mese non dovrebbe comportare un aumento significativo del traffico complessivo sulle tratte del San Gottardo e del San Bernardino. A sostenerlo è l'Ufficio Federale delle Strade, il quale prevede comunque un volume di traffico elevato tra la metà di maggio e la metà di giugno.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
7: L'infotraffico.
9: Via Swiss segnala traffico fortemente rallentato tra Gravesano e Bioggio. La situazione al San Gottardo invece vede 2 chilometri di colonna in direzione del Ticino con tempi d'attesa di circa 20 minuti.
7: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
8: Rullo di tamburi e parte così l'appuntamento di Mix di questa settimana, un'altra settimana di maggio che viviamo insieme e lo faremo ancora per un pochino, perché la stagione va di pari passo con il palinsesto scolastico, quindi quando finisce la scuola per i ragazzi finiamo anche noi e mischiamo un po' le carte. Per il momento però ancora diversi giorni da vivere in questa modalità, quella di Mix, l'appuntamento che vi accompagna dalle 14 alle 16 con me che sono Luca Ventura, quotidianamente dal lunedì al giovedì. E per me oggi, al contrario di tutte le altre volte, non è un martedì ma è un lunedì puro, perché ovviamente ieri la nostra Patti ha fatto doppio passo insieme a Riccardo, che ringrazio tantissimo, entrambi soprattutto, e li ho ascoltati un pezzettino, bravi, molto più bravi del sottoscritto, a parte che non avevo dubbi, però sai, sempre giusto fare i complimenti ai colleghi. Grazie, vi voglio bene. Ci sono i Bon Jovi dagli anni 2000, questo è un discone, si parte così, si chiama Everyday.

La musica più bella la trovate qui su Radio 3. Che disco questo dei Bon Jovi, Everyday 2000. Sapete che anno era questo? Vi lascio 2 secondi per rispondere. 1, 2. Era il 2002, esattamente così. Va bene, l'abbiamo trovato nella playlist che abbiamo creato per voi per questo lunedì 11 di maggio. E nella playlist ci mettiamo anche, come nei film, Ramazzotti e

me questa piace sempre ascoltarla fino alla fine, i Gotthard, Bye Bye Caroline. C'era anche la voce di Francis Rossi, o comunque la chitarra di Francis Rossi. In ogni caso è un accompagnamento a questo disco del 2018, ritrovato su Radio 3 alle 14:16. Innanzitutto voglio entrare un po' nella vostra vita oggi. Come state? Tutto bene? Cosa state facendo? Vi faccio un po' i fatti vostri. Ma ci sta, dai, ci sta, perché è lunedì e quindi il lunedì è sempre un giorno abbastanza noioso. Poi se ci mettiamo anche la componente maltempo, non è che ci invoglia proprio a viverla benissimo. In ogni caso noi cerchiamo di fare proprio il contrario, di alleggerirvi la giornata e di farvi un po' sfogare. Quindi se avete voglia di dirci la qualunque, potete farlo allo 079 449 9537. Voi lo sapete, ci conoscete soprattutto per le novità che selezioniamo per voi, perché come dicevo uno studio un po' di tempo fa che abbiamo anche letto qui a Mix, dopo i 33 anni non hai più voglia di recepire musica nuova, no? Quindi proprio il tuo corpo si rifiuta, dice no, mi tengo quella che ho conosciuto fino ad oggi e basta, il resto, quello che arriva dopo non lo ricordo neanche. E quindi noi lo facciamo per voi, lo facciamo fino ai 200 anni, se ci arrivate chiaramente, io ve lo auguro, però effettivamente il più lontano possibile con gli anni. E in questo caso c'è la novità di Fra Quintale, lui porta un bello stile alla nostra playlist, questa è intitolata Aranciata.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

va bene, io vengo, Giova, cioè, nessun problema, anzi, guarda che lo aspetto da una vita, cioè farmi una giornata con Jovanotti magari nel dietro alle quinte di un suo concerto. Io lo so che c'è qualcuno all'ascolto di quelli super appassionati al cantante italiano, o che comunque la possibilità di, dai, lo sappiamo, a umma umma di entrare nel dietro alle quinte e di assistere degli artisti è una cosa che io ho sempre sognato, e in parte noi l'abbiamo potuta fare negli ultimi anni con i vari concerti che abbiamo seguito, ed è una cosa che è una cosa che consiglio a tutti, proprio perché tu vai a scoprire tutto quello che succede dietro al palco, e dietro al palco poche cose si sanno effettivamente, proprio perché le persone tendenzialmente vedono solamente il lato positivo e bello e preparato dell'artista, della band, eccetera eccetera, ma il dietro alle quinte, ragazzi, ci sono di quelle storie da raccontare che io chiaramente non racconterò mai, se non proprio agli intimi, quelli non le posso dire da contratto, però sono bei ricordi che mi porto dietro. E dicevo, magari partire con un artista in particolare per seguirlo in tutto il tour è un mio sogno del futuro, magari, chi lo sa, nel futuro prossimo ci sarà la possibilità di farlo. A voi piacerebbe? Cioè il fatto proprio di un cantante ti chiama domani mattina, non sono i soliti call center, ma uno che ti chiama e ti dice: sì, salve, buongiorno, lei è stato scelto per partire e fare il tour con, non lo so, Taylor Swift, oppure, ma adesso qualsiasi persona che vale al mondo, proprio in assoluto. 079-449-9537. Non fare una foto con l'artista, non conoscere l'artista, ma andare a fare un tour con lui. Quindi lo vedi proprio in tutte le sue sfaccettature. Lì non è che può nascondersi, capisci effettivamente chi è il personaggio in tutto e per tutto. La musica di Charlie Puth ora su 3, questa è Loser.

Ma sai qual è la cosa bella? È che io ho chiesto di sognare, quindi di voler immaginare questo futuro tour con un artista importante, a vostro piacimento chiaramente. E qua non si sogna, perché c'è un ascoltatore o ascoltatrice che dice: ho avuto la fortuna di lavorare dietro le quinte del concerto di The Wall di Roger Waters ed è stato incredibile, bellissimo. Cioè, ma cosa ci puoi raccontare di questa roba qua? Hai voglia di farci un audio? Non lo so, ma più che altro perché io sono abbastanza curioso e penso anche gli ascoltatori. Poi, comunque, un nome come quello di Roger Waters non è proprio a mio cugino che fa il concerto sotto casa, no? Cioè, è un artista che non posso giudicarlo io, perché chiaramente ci sarà qualcuno che può dirmi no, vabbè, ma a me non piace. Per me è incredibile, quindi tanta roba. Brava, bravissimo o bravo, ok, in questo caso. Continuate voi a farci sapere qual è l'artista dei vostri sogni per assistere a un tour, un suo tour, non so, 20, 30 date, 15, 5 date, qualsiasi tour, i vostri sogni al nostro numero di WhatsApp. Intanto con noi c'è Zucchero.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
3: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
4: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
7: No, no, troppo moscia, più convinta.
6: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
8: Questa è Radio.

0: Can Roll John Jett, questa è la musica rock che ci piace. Alle 14:45 minuti è arrivato il messaggio di spiegazioni da Laura, che è questa ascoltatrice che, per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse sentito, ha avuto la fortuna di lavorare nel dietro alle quinte del concerto di The Wall di Roger Waters. Però lo facciamo dire da lei e che cosa soprattutto ha fatto. Vai Laura!
1: Ciao, ecco,
0: ciao.
1: Sono la fortunella di Roger Waters.
0: Sì, sei proprio fortunella.
1: Collaboravo come terapista con un'agenzia americana che si occupava di trovare terapisti, massaggiatori, eccetera, nei grossi concerti in giro per il mondo. E quindi ho risposto a questa chiamata a cui non potevo ovviamente dire di no per 3 giorni. Sono stata nel backstage, quindi vedere The Wall da dietro, dopo l'ultimo giorno me lo sono potuta godere anche da davanti, però vedere tutto dal primo giorno, come viene costruito il palco, un palco anche così complesso come poteva essere The Wall, che ci sono pezzi di muri che si aprono, insomma, poi il muro cade, ecco. E poi appunto così con Roger Waters che girava lì intorno come fosse così
0: un tuo amico
1: qualsiasi tutto comunque molto blindatissimo, però chiaramente un ricordo indelebile da raccontare ai nipotini. Fantastico, veramente una grandissima fortuna. Grazie, ciao,
0: condivido il tuo ultimo pensiero, una grandissima fortuna. Grazie Laura, ti abbracciamo forte. 50 minuti di applausi, come direbbe qualcuno. Poi qualcuno invece ci segnala grandine sia a Rivera che a Taverne. Caspita, ci voleva solo questo. Quindi segnalateci anche questo: 079-449-9537. Anche se avete foto, se avete segnalazioni in particolare legate alla viabilità, è molto importante questo, proprio perché noi giochiamo il ruolo di comunicatori in questo senso e comunichiamo a tutti quelli che viaggeranno sulle strade o che stanno viaggiando in questo momento di prestare attenzione quali sono i tratti interessati. Ripetiamo, grandine sia a Rivera che a Taverne. Non sappiamo le dimensioni dei chicchi di grandine, ma in ogni caso è abbastanza pericolosa la situazione. In ogni caso ci sono gli Imagine Dragons, si chiama Wake Up.

0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
6: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
7: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
8: Skoda.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
10: Sono le 14:59.
11: Ticino News.
12: Buon pomeriggio da Robert Kretschmar. Il dispositivo CardioBand al centro delle bufere a seguito dell'inchiesta sulla cardiochirurgia dell'ospedale di Zurigo è stato usato 3 volte anche in Ticino al cardiocentro, ma senza provocare complicanze. Sentiamo i dettagli con Laura Zucchetti.
13: Con il dispositivo CardioBand sono stati trattati 3 pazienti tra il 2016 e il 2017 al cardiocentro Ticino. A comunicarlo oggi è l'ente ospedaliero cantonale a seguito delle recenti notizie relative all'inchiesta sulle morti in eccesso all'ospedale universitario di Zurigo e alle successive richieste di chiarimento riguardanti l'utilizzo di questa protesi in altri nosocomi. Gli impianti, chiarisce l'EOC, sono stati eseguiti in un periodo in cui il dispositivo risultava regolarmente autorizzato sia a livello svizzero sia a livello europeo. Dal punto di vista medico l'utilizzo ha portato a risultati diversi tra loro, ma assicura l'ente non si sono registrate complicanze legate alla procedura e gli interventi si sono svolti regolarmente. Oltre al caso di Zurigo è poi emerso che il dispositivo era già stato usato anche a Berna e a Lucerna. Lo scandalo, lo ricordiamo, riguarda l'ospedale di Zurigo negli anni tra il 2016 e il 2020. L'allora capo di cardiochirurgia aveva infatti una partecipazione nella società che ha sviluppato la protesi e si sta ora indagando se il suo largo utilizzo possa essere correlato con un eccesso di mortalità di circa 70 persone che è emerso in un rapporto pubblicato dalla struttura martedì scorso.
12: Noi andiamo ora a Lugano, dove questa mattina si è svolta la conferenza stampa di bilancio della Polizia Comunale, l'ultima del comandante Roberto Torrente. Un anno, il 2025, che ha visto alcuni reati in calo, ma altri invece che sono aumentati. Sentiamo allora proprio il comandante al microfono di Laura Milani.
14: Sì, abbiamo notato che a fronte comunque di diminuzione di reati che in passato ci preoccupavano, ne stanno aumentando degli altri, quindi da una parte abbiamo una calma e dall'altra abbiamo un'agitazione, quindi la violenza, gli estremismi, gli eccessi stanno diventando all'ordine del giorno.
15: E richiedono sempre più risorse, si è visto nel 2025 in particolare un grosso aumento per esempio legato alle manifestazioni.
14: Queste manifestazioni hanno comportato dei dispositivi di polizia che alla fine sono andati a discapito dei controlli di polizia stessi che avrebbero dovuto venire effettuati sulla strada o comunque nei quartieri. Quindi questo è un problema, bisognerà sicuramente trovare il giusto equilibrio tra l'esercizio del diritto costituzionale di poter manifestare a quello che comunque del cittadino di avere un servizio di polizia efficace.
12: Stretto di Hormuz, le tensioni in Medio Oriente hanno provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi. E quanto emerge dal nuovo numero del report Port Infographics realizzato da Assoporti ed SRM, un centro studi che fa capo al gruppo Intesa San Paolo. Quasi 1000 navi risultano poi ferme nel Golfo per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con chiari impatti sulle catene globali di approvvigionamento. In chiusura, si avvicina il mondiale di calcio, manca solo un mese, ma che effetto avrà sulla Svizzera, che ricordiamo è la sede della FIFA? Nonostante l'edizione 2026 allargata sia quella con più partite della storia, gli economisti dell'istituto COF e da Beck Economics hanno oggi detto all'agenzia AVP che non si aspettano un impatto rilevante sul PIL elvetico. A influire il peso sempre meno rilevante della FIFA è il fatto che vi siano sempre più eventi sportivi che fanno concorrenza.
8: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
11: L'infotraffico.
12: BSUI segnala colonna tra Quartino e Cadenazzo con traffico congestionato. Guardiamoci anche un'altra segnalazione nel Luganese, tra il grumo di Gravesano e Manno il traffico è fortemente rallentato, e poi tra sulla A2 tra Mendrisio e Stabio c'è anche qui il traffico congestionato.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Buffet.

0: In the end, fino alla fine, il suggerimento dei Linkin Park è quello di farvela ascoltare tutta. E poi tante canzoni bisogna ascoltarle fino alla fine, proprio perché magari è stato aggiunto un elemento o qualcosa che la band ha voluto far passare. In questo caso, questo piano che delicatamente se ne va e vi lascia il ricordo di questo grande brano degli anni 2000. Questa è un po' più nuova di Safe, si chiama Tu mi piaci tanto.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Song Say So Much, Elton John, 1984, che poi questo titolo è anche una sorta di scioglilingua, cioè ti scioglie un po' la lingua. Vabbè, le 15 e 15 minuti, viviamo sempre di più in una cultura che applaude chi non si ferma mai. Pensateci un pochino, chi è uno stacanovista viene anche incitato tante volte, magari dai datori di lavoro, dalle persone che lavorano insieme a lui o lei, proprio al non fermarsi mai, a fare sempre di più ed essere sempre occupati sembra quasi un valore, no? Dormire poco è sinonimo di successo, non prendere ferie diventa dedizione, mentre staccare viene spesso visto come una debolezza. Eppure la scienza ci racconta altro, perché diversi studi internazionali hanno dimostrato che le pause del lavoro riducono stress e affaticamento mentale, migliorano poi l'umore e aumentano la soddisfazione personale. E una ricerca che vi porto, pubblicata su Journal of Happiness Studies, ha evidenziato che le vacanze contribuiscono concretamente al benessere psicologico, soprattutto quando diventano momenti regolari di recupero e di disconnessione. Un altro studio olandese, per esempio, ha osservato che i benefici del riposo raggiungono il loro picco dopo circa 8 giorni di vacanza. Tradotto letteralmente, il nostro cervello ha bisogno di tempo per rallentare davvero. Ma qual è il problema? Il problema è che ormai c'è questo sistema costruito sulla premiazione di chi resta sempre acceso, e così il riposo diventa qualcosa da meritare, no? Invece di essere considerato ciò che realmente è una necessità, no? Una necessità biologica. E quindi, in sostanza, in altre parole, pare che abbiamo bisogno di una vacanza ogni 2 mesi per recuperare poi tutti i danni del lavoro sul corpo, quindi vari burnout, quindi tutto lo stress che avete accumulato. Voi invece, quando è stata l'ultima volta che siete riusciti a staccare davvero, ma davvero, non che magari avete fatto un giorno a casa e basta, stop per voi, no, perché qua dicono che ogni 2 mesi dobbiamo recuperare i danni che ci siamo fatti al lavoro. Ci organizziamo, lo facciamo tutti insieme? Ogni 60 giorni andiamo in vacanza, anche insieme, possiamo andare anche in vacanza insieme volendo.

0: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Adventure of a Lifetime, i Coldplay. Qualcuno che mi dice: io sono tornata oggi dalle vacanze, quindi puoi immaginare come sono tornata. Io ho tradotto un po' il messaggio che mi ha scritto, e effettivamente legata all'articolo che abbiamo letto poco fa ci sta tutta. Ogni due mesi dovremmo andare in vacanza, lo dicono gli studiosi.

You Don't Know My Name, una delle canzoni più belle del repertorio R&B, del repertorio soprattutto di Alicia Keys. Questo lunedì di Radio 3 in mia compagnia su Mix, chiaramente l'appuntamento che miscela un sacco di cose, e in questo caso dobbiamo mischiare anche la viabilità, perché vista l'importante pioggia che sta cadendo sul Ticino in questo momento, ci sono un po' di disagi tra Grumo di Gravesano e Manno, traffico fortemente rallentato, distretto Leventina, in entrambe le direzioni la strada è chiusa da quindi oggi dalle 8 di questa sera alle 8 di domani mattina a causa delle condizioni meteorologiche. Poi direzione Cadenazzo, tra Quartino e Cadenazzo c'è colonna, e poi tra Mendrisio e Stabio. Inoltre aggiungo che da Cadenazzo direzione Riazzino, dove c'è la rotonda dell'aeroporto di Locarno, c'è un po' di colonna e il traffico è congestionato.

0: Aventura. Radio 3.
1: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
7: Stanco delle solite pareti?
8: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
7: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
8: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
8: Coloriamo i tuoi sogni.
0: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Il tempo vola quando ci si diverte. No, dovevo utilizzare una frase per arrivare alla fine dell'ora. Questa era una delle più utilizzate. 1987, Madonna, la Isla Bonita, 15:47 minuti. Allora, facciamo così. Andiamo a vedere un po' com'è la viabilità, perché in direzione sud mi pare di vedere un po' di colonna ancora. Non la vedo io fisicamente, ma lo vedo dalle segnalazioni che arrivano da parte vostra e di Via Swiss. Direzione appunto Chiasso, tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao, c'è colonna, il traffico è congestionato. Tra poco siamo arrivati quasi ai saluti, quindi ci saluteremo con Michael e Danny, poi proseguirà il nostro pomeriggio insieme, anzi il vostro pomeriggio insieme.
1: Questa è Radio 3.

Anxiety, lei si chiama Doci, questo personaggio che negli ultimi anni comunque è venuto fuori molto bene. Lei, lo ricordiamo, da una canzone fatta e incisa sul letto di casa sua. Beh, questo era il video, poi l'avrà registrata sicuramente in studio. E la canzone mi sa che era proprio questa, che chiaramente riprende Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra. Le ha dato una rampa di lancio incredibile e tutt'oggi la stiamo ascoltando con i suoi successi, i suoi classici. Qualcosa ce l'avrà, è pronto per voi, e noi subito lo prenderemo e lo rigireremo. Tra poco invece Danny e Michael a continuare il pomeriggio. Io vi ringrazio per aver condiviso con me anche solo un minutino, due minutini, comunque per aver tenuto accesa la radio, e questo fa tanto tanto piacere sia al sottoscritto che a tutti gli altri che gravitano sul mondo di Radio 3, mondo incredibile che vi regala in questo caso Whitney Houston. Vi saluto con I Have Nothing. Ciao.

0: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi Gli porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
6: Buon pomeriggio, le 15:58.
5: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Buone notizie dal paese di Brienz, nei Grigioni, per anni al centro della cronaca perché è minacciato da un'enorme frana. Oggi i geologi hanno ribadito il loro ottimismo anche grazie alla realizzazione di un cunicolo di drenaggio. I dettagli con Francesca Facchiano.
8: Alcuni punti di misurazione non mostrano più alcun movimento, il paese non sta quasi più scivolando via, i geologi si sono mostrati positivi oggi facendo il punto della situazione del villaggio grigionese al centro delle cronache da ormai qualche anno. La situazione positiva ha portato anche nuovi abitanti, ha commentato il sindaco di Albula, Alvra Daniele Albertin. Ricordiamo, da circa 4 mesi 49 persone sono tornate a vivere nel villaggio dopo un'evacuazione durata ben 62 settimane. Sulla fine novembre dell'anno scorso i geologi temevano ancora il crollo della sommità della frana che sovrasta l'abitato. Fortunatamente l'area si è invece frantumata sempre di più senza raggiungere il villaggio. Il motivo è anche da ricondurre all'inizio della costruzione di un cunicolo di drenaggio con cui dall'aprile del 2024 gli esperti hanno iniziato a togliere l'acqua dal sottosuolo conducendola verso il fiume Albula. Il tunnel, costato una quarantina di milioni di franchi, dovrebbe essere terminato a metà del 2027.
7: Il dispositivo CardioBand al centro della bufera a seguito dell'inchiesta sulla cardiochirurgia dell'ospedale di Zurigo è stato usato 3 volte anche in Ticino al cardiocentro. Lo ha confermato oggi l'ente ospedaliero cantonale, ribadendo però che non è stata registrata nessuna complicanza durante le procedure e che gli interventi si sono tutti svolti regolarmente. Cambiamo tema, andiamo a Bellinzona. Sono 4.650 le firme raccolte nell'ambito del referendum contro il credito di oltre 19 milioni per la valorizzazione della fortezza. Le sottoscrizioni sono state consegnate questa mattina dai promotori e noi nel frattempo abbiamo raggiunto per un commento il sindaco di Bellinzona, Mario Branda.
9: Noi evidentemente adesso dovremmo procedere con quelle che è il conteggio di queste firme e poi verosimilmente nel mese di settembre si andrà a votare sul referendum comunale. continuiamo a pensare che è veramente un progetto molto interessante per la città, un po' per il cantone tutto, un progetto che comporta un finanziamento multiplo da parte della città certamente, ma anche del cantone, della confederazione, e noi siamo quindi molto convinti che questo sarà di beneficio per la fortezza e per i castelli in generale, quindi per la loro valorizzazione, ma sicuramente anche per quello che è l'aspetto poi di fruizione anche e non solo turistica.
7: Gli esteri, una donna francese risultata positiva all'antivirus dopo aver manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro in Francia dopo l'evacuazione della nave MV Hondius. Lo ha annunciato la ministra della Salute confermando che si tratta del primo caso in Francia. Le sue condizioni sono peggiorate in nottata, ha precisato la ministra, e i test sono risultati positivi. Ora la donna è ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive e chiaramente in isolamento.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: L'infotraffico.
7: Un occhio alle strade, via sui segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, tra Gravesano e Manno e tra Sant'Antonino e Contone.
5: Tandem è offerto da Banca Stato.
11: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
12: Con loro si ride,
13: si scherza, si canta e si gioca.
11: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
5: Defendemos l'allegria.

0: Buon pomeriggio,
1: ben ritrovati a tutti, buon lunedì, ciao amici.
0: Benvenuti in tandem, benvenuti in sella al nostro tandem, pronti a pedalare per questa lunga settimana.
1: E benvenuti a sti cosa? Settimana cosa, amici?
0: Settimana lunga.
1: Anche tre giorni vai via, dai,
0: forza. Dove vado, dove?
1: Nel senso, comunque smetti di fare radio.
0: Per qualche giorno.
1: No, adesso non esageriamo,
0: ci sono i preparativi del matrimonio di mio fratello.
1: Sì, cosa ecco, anche questa cosa qua. Sì. Cos'è che devi preparare, scusa, te? Cos'è che servi in quello matrimonio?
0: Allora,
1: ma
0: servo...
1: sei testimone, sei?
0: Senza diritto di firma.
1: Che senso?
0: Sono un testimone ma che non deve firmare.
1: Ah, ok. Tipo Buscetta.
0: Sì, però...
1: tipo Tommaso Buscetta.
0: Comunque ho chiesto di farmi firmare qualcosina. Cioè, anche carta straccia.
1: Allora, ti dico io cosa fare. Allora, porta le tue cartoline di Bella Gianda. Ci saranno bambini al matrimonio.
0: Sì.
1: E lo passi facendo quella roba lì. Firmi. E me la firma l'hai messa.
0: No, però

0: mentre stanze.
1: Sì. Bravo, Paz. Bravo.
0: Nella, come si chiama? Nella cantera del Lucano. Mm-hmm. Poi anche Zaccheo Dotti per l'Ambrì.
1: Bravo, Zaccheo.
0: Ringrazio Zaccheo perché al gioco delle so tutte con la Z, a volte non so cosa mettere, gli piazzo il nome
1: sta.
0: Di Dotti,
1: ci sta.
0: Difensore dell'Ambrì, capito?
1: Zaccheo, Zaccheo mi piace come nome.
0: E non solo, poi ha rinnovato anche per l'Ambrì, giusto per la par condicio, Team Mugli.
1: Mugli?
0: E allora grande Mugli, grande.
2: Famosissimo scrittore del libro della giungla.
1: Facciamo un in bocca al lupo al Bellinzone che questa sera si gioca le
2: bugiardo,
1: chiappe.
2: Bugiardo, ma se mi hai detto fuori io non dicevo niente del Granata, sperando che non passino.
1: Bellinzona che è sull'orlo del baratro, stasera alle 20:15 contro il Ville, potrebbe essere matematicamente retrocesso in Promotion League.
0: Mighi, visto e considerato che tu ieri eri presente allo stadio,
1: ma non parliamo.
0: No, volevo capire il perché di due magliette che leggevo un cognome diverso, ma poi ci sono arrivato da solo. Mm. Cioè, tu hai letto che Leao ha scritto con sei sao?
1: Ah, perché sua mamma si chiama con sei sao.
0: E Cucco ha scritto Uger.
1: Perché era per la festa della mamma.
0: Sì, ma non tutti però.
1: No,
0: alcuni hanno scelto, alcuni
1: fatto
0: no.
1: Il Milan e l'ha fatto, credo che l'abbia
0: no,
1: fatto.
0: Non tutti quelli del Milan.
1: Ah, non tutti.
0: Per esempio Ricci era Ricci.
1: Sì.
0: Però in realtà nella distinta poteva mettere Lorenzetti.
1: Ah, ok.
0: E Stupignan, sai come.
1: Com'è che?
0: Dora. Dora.
1: Ieri proprio non ci ho fatto caso. Ieri.
0: Pulisic, sai Pulisic, no. L'altro. Arlow. Più americano.
1: Bello Arlow, mi piace. Figa. Hai fatto gli auguri a tua mamma per. Hai festeggiato la mamma almeno
0: sì,
1: ieri.
0: Già l'ho festeggiato.
1: Cosa avete fatto di bello?
0: In che senso?
1: Non so. Non vi cioè, siete visti.
0: Allora, io che ho fatto le veci di Mael o io con mia mamma?
1: Tu con la mamma.
0: Con mia mamma una videochiamata.
1: Con la mamma di casa.
0: Non ho questa disponibilità di prendere un volo di un weekend e tornare, non come te, capito?
1: No, con la mamma di casa, dico.
0: Mamma di casa, abbiamo realizzato dei disegnini.
1: Ho visto.
0: Hai visto che belli?
1: Ho visto che Beyoncé si è tatuata un disegnino dei suoi figli sul polpaccio.
0: Se in futuro vorrò farlo anch'io qualcosa.
1: Una pastrugnada.
0: Una roba del genere la farò anch'io sicuramente per lei. Sai invece Bartesaghi cosa aveva messo? Pozzi.
1: Sua mamma si chiama Pozzi?
0: Pozzi, pare di sì.
1: Ma era il nome o il cognome della
0: no,
1: mamma?
0: No, il cognome. Ah. Non può chiamarsi Pozzi una signora. Cioè, cognome sì, tutto Pozzi.
1: Sciura Pozzi!

0: Black Eyed Peas, don't lie. Aspetta qualche vocale, Michi.
1: Prego.
0: Sentiamo Zio Pino.
2: Ciao Danny, ciao Michael dello Zio Pino. Dai, almeno voi provate a fare la magia del sole, oppure la danza del sole, meglio ancora, perché la danza della pioggia anche non basta acqua. Ciao ragazzi.
1: Sai che io ho il sonno disturbato, Danny, non tanto per il risultato, non tanto per i risultati sportivi delle mie squadre del cuore, ma perché? Perché sono tornati gli uccellini.
0: Ancora.
1: E ho vissuto una sorta di antitesi, nel senso che ieri sera allo stadio di San Siro.
0: Partiamo col fatto di spiegami cos'è antitesi.
1: Antitesi sono due cose che sono agli opposti.
0: Agli opposti.
1: Capito? E ieri sera abbiamo mangiato, dopo la scellerata partita, un piatto che si chiamava uccelli scappati.
0: Di casa.
1: Uccelli scappati. E che tra l'altro poi mio zio mi ha detto che in realtà è più corretto dire uccelli scappati. Però non ho trovato conferma sul web, lo dico al supervisor, quindi a me, per me resta uccelli scappati.
0: Quindi supervisor, stai dicendo che è tuo zio? L'hai appena detto. L'hai appena detto.
1: No, l'ho detto? Non l'ho detto. Ma si dice, ma si dice zio.
3: Bella zio.
1: Ma si dice zio, cioè per me zio un po', sono un po' tutti zii, capito? Vabbè, fatto sta che stanotte invece gli uccelli sono tornati. Perché? Perché noi avevamo un nido sul balcone. Ti ricordi che l'anno scorso ne ho parlato?
0: Che tuo padre se ne prende cura.
1: C'era
0: giusto?
1: Quel nido e con i piccolini abbiamo detto non lo riutilizzeranno più, perché di solito non lo riutilizzano il nido. Oh, mica sono tornati?
0: Hai capito?
1: Altri quattro piccolini tutta la notte.
0: Bella questa
1: cosa. Ma tutta la notte?
0: Vabbè, dai. Adesso con questa pioggia saltano fuori anche i vermetti, la mamma andrà a prenderli per darli da mangiare. Sì. Invece questa mattina ero a spasso con Romeo e ho notato una bellissima scena. Ho visto una piccola anatrella. Piccolina, scappar via perché Romeo si è messa a abbaiare. Quindi è scappata, dice dove sta andando? È andata dalla mamma, si è aperto le ali, se l'è messa sotto. Erano 7-8 piccolini di anatropoli. Davvero?
1: No, ma l'hai vista veramente questa scena?
0: Giuro.
1: Non l'hai filmata?
3: Ma Michi, secondo te il cane che tira, che abbaia, ho il tempo di filmare.
1: Io pensavo che tu mi rispondessi no, perché volevo assaporarla con gli occhi.
0: Il qui ora.
1: Il qui è l'ora, invece no, invece non hai imparato niente.
0: Allora, scrivono che è Rihanna ad aver tatuato.
1: Sì, si è tatuata.
0: Non Beyoncé.
1: Ah, ho detto Beyoncé.
0: Erroneamente. Ciao Giamin, grazie. Poi entrata autostrada Lugano Nord direzione sud, tutto intasato, stop alle telefonate. Buon pomeriggio. In merito alla danza del sole, almeno al momento a Col Delirio c'è il sole. Saluti Cristian. Bello, prova, in questo momento c'è il sole.
1: Allora ce lo gustiamo con Cindy.
0: Poi salutiamo anche la nostra amica Stefi che dice buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, chapeau alla Patti per ieri, scrive.
1: Brava Patti, sì.
0: Ma dice, ma è stato bellissimo anche al mattino, ridendo.
1: Ma non voglio dire di più. Non vogliamo dire di più. Non voglio...

0: Miracle, stanno arrivando un pochettino di foto, anche ad Ascona c'è il sole, ci mandano con tanto di foto.
1: Sì.
0: Poi qualcuno scrive: caro Michael, Bogno è l'ultimo paese della Valcolla.
1: Ah, forse perché
0: Bogno.
1: Ne forse parlavamo l'altro giorno di Bogno.
0: L'altra mattina, ieri mattina magari con
1: Chiara. Forse ieri mattina?
0: Probabilmente. Ah, sì. Così a pelle, una roba da domenica popolare, no?
1: Sì, abbiamo parlato di Bogno e non sapevo.
0: Scrive: l'ultimo paese della Valcolla e i Pinci sono parenti del tuo direttore. Ciao.
1: Ah, ok.
0: Ok.
1: Ah, perché era, sì, c'era una frase legata, adesso non ricordo esattamente, purtroppo, perché comunque è passato tanto tempo, sono passate più di 24 ore.
0: Sì, effettivamente.
1: Cioè, nelle ultime 24
0: poi
1: ore.
0: Poi dopo cosa è successo? In serata, in più la sconfitta 3-2 con l'Atalanta, cioè un attimino.
1: No, allora, posso essere onesto?
0: Dimmi tutto.
1: Io non ho mai sofferto così tanto per una squadra di calcio come è successo ieri sera.
0: Quindi l'anno prossimo non.
1: Ieri sera.
0: L'abbonamento lo farai.
1: Sapete che ieri sera ho litigato anche con i miei amici.
0: Oh, con chi? Il giallo?
1: Sì.
0: Amici.
2: Uno! Lo porta in giro ovunque!
1: Ho litigato.
0: È vero.
1: Cioè, è la prima volta. È la prima volta che mi capita, caro Danny.
0: Fammi capire, tu volevi andartene, non volevi fermarti.
1: Io volevo andarmene.
0: Perché sì, arrabbiato.
1: Io volevo andarmene subito.
0: Lui invece.
1: E invece ero con la sua auto e ci siamo dovuti fermare.
0: Ah, pensavo che dici ero con la sua russa.
1: Vabbè, comunque allora, non ho mai sofferto così tanto, Danny. Tu dovresti darmi una mano, però. Cioè, tu comunque, a te non è mai capitato di star male.
2: A voglia, amici, cioè io sono.
1: Ma male proprio viscerale,
0: sì.
1: Non male finto, male viscerale.
0: No, da non poter parlare con nessuno subito dopo la fine della partita. Io uguale, amici. Invece da qualche netto questa parte invece
1: riesci a farti scivolare addosso le cose.
0: Sì, amici, sono più importanti, sono tante altre cose più importanti nella vita.
1: Ma questa cosa qui la dico anch'io ogni tanto. Però poi ci sono ricascato, ieri sera ci sono cascato,
0: cioè,
1: di nuovo.
0: Per esempio, una volta sei alle 20.43 non ero davanti alla TV che iniziava alle 20.45 sì. La partita mi infastidiva la cosa, cioè facevo di tutto per esserci. Ora se arrivo che è già il primo tempo l'ho saltato perché ho fatto altre cose più importanti, mi interessa nulla.
1: Bravo, io vorrei arrivare al tuo status. Vorrei capire
2: inizio
1: come fare.
2: Inizio a uscire di casa prima di arrivare al mio status e dopo da lì partiamo. Fare un po' di roba.
1: Dici, hai sentito il supervisor che ha scritto?
0: Sì.
1: Cosa ha scritto?
0: I nipoti li scelgo con cura.
1: Il nostro zio Paperone,
2: ridendo e mezzo piangendo.
1: Vabbè. Brancale? Brancale?
2: Che cos'era Brancale? Simona?
0: Serena?
1: Vai.
0: No, questo è un bel disco questo.
1: Sì.
0: Serena Brancale, Levante e Delia cantano Al mio paese.

0: tra poco. Radio 3. Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Torna Cantine Aperte. Torna Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
3: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
5: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
6: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Defendemos l'allegria
8: con Michael Casanova e Danny Morandi. Oh my.

0: Beautiful Monster, quella di Nio. Quale messaggio dei tanti, Michele?
1: L'ultimo che messaggio che è arrivato da Pippo.
0: Su con il morale Michael, quello.
1: Sì, esatto.
0: Pensa no. L'Inter in Serie B a sto giro li han beccati con, con le mani nella marmellata.
1: Allora, questa sera
0: paurina.
2: Lui che stasera farà.
1: Stasera, stasera. Sì, dobbiamo aggrapparci a.
0: Mediaticamente stanno sabbiando un po' tutto, capito?
1: Sì.
0: Cioè, non è che i giornali aprono con questa vicenda.
1: No,
0: infatti. Se fosse successo a Juve e Milan, secondo me era un po' peggio, no?
1: Sì, vabbè. Comunque, diciamolo, per onor di cronaca, visto che Corona è stato a Quartino.
0: Sì.
1: È stato poi a Quartino.
0: A Gordola.
1: Poi è stato a Gordola. Qualcuno l'ha visto?
0: Qualcuno ci fa sapere se è stato a Gordola a vedere. Corona?
1: Esattamente. Stasera ha annunciato che farà tremare il calcio in generale, il mondo del calcio.
0: Potrebbero esserci tanti arresti, anche detto.
1: Già stasera? Vabbè, non dimentichiamoci che comunque il caso il caso calcio scommesse l'aveva lanciato lui e ci aveva beccato. Perché poi alla sera sono arrivati i poliziotti al ritiro della nazionale.
0: Non si sa dove prenda fonti, dove prenda le notizie, però quando prende ci prende.
1: Sicuramente non da ChatGPT.
0: No, sicuramente non da ChatGPT. Neanche noi da ChatGPT
1: attingiamo
0: al per il gioco.
1: Esattamente.
0: Oggi cosa abbiamo in palio, Michi?
1: Oggi in palio
0: mettiamo già anche quella.
1: Ma certo.
0: Ah sì.
1: Sì, tanto.
0: Allora c'è una sorpresa che non potremo svelare radiofonicamente, ma per chi vince se lo trova nella saccoccia. Ah, tra l'altro dobbiamo prepararne una per Fabio.
1: Per Fabio chi?
0: Fabio
1: Soldati?
0: No, Fabio.
1: Fabio Turetta?
0: No.
1: Chi?
0: Il cognome non lo so.
1: Ah,
0: Fabio Carpenteria.
1: Ah, ok.
2: Vedi, ma zaccato per me, che c'è?
0: So, chiamo e vinco. Cioè, ma no, dai, a umma.
1: Va bene, giusto. È giusto dare ai vicini.
0: Ho fatto un sacco di favori, il vicino di casa, quindi.
1: I vicini è importante tenerseli sempre buoni,
0: Sì,
1: mai
0: vero.
1: Litigare con i vicini.
0: Mai.
1: Anche
0: mai.
1: Se ultimamente aumentano i conflitti, sai, sul discorso del. Magari la pianta che trovano. Chi taglia la pianta?
0: Quello.
1: Troppo rumore.
0: Per dire, dove abito io, i miei vicini mi hanno avvisato. Il 16 maggio arriveranno i giardinieri, quindi se dovesse caderti qualcosa nel giardino, faccelo sapere che li mando a pulire. No, è stata gentilissima.
1: Ah, ok. Vabbè, bello.
0: È un mondo civile,
1: eh. Sì, ma infatti la gentilezza, come dicevamo ieri con Chiara, la gentilezza è andata. Non è più tanto di moda, ecco.
0: Bisognerebbe rispolverarla un po'.
1: Fa bene, fa piacere ogni tanto osservarla e accoglierla.
0: Siate gentili con noi, bombardateci di chiamate. A quali numeri?
1: 091 6462 462 oppure l'altro il 6463 463 se volete vincere il gadget misterioso di Radio 3.
3: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
0: Quindi linee già che squillano, ovviamente dovete azzeccare la falsa tra le tante curiosità che leggerà Michael. Chi lo fa si porta a casa appunto un bel pochettino di roba. Allora, qualcuno scrive Gordola, ragazzi, non Gordola. No, ma noi, Eliana, abbiamo preso in giro Corona, che quando lanciò il suo video per la presenza in quel di Gordola,
1: sì,
0: disse Gordola.
1: Gordola.
0: E quindi lo
1: Gordola.
0: Prendevamo in giro, ci mancherebbe. Poi qualcuno scrive attenzione alla pelle del Corona.
1: Ah, ecco. Sì.
0: Ah, perché dice se parla troppo, magari.
1: Se parla troppo. Comunque hanno detto che dovrebbe andare anche a Faido.
0: Ah, Faido?
1: Sì, probabilmente andrà anche a Faido.
0: Perfetto.
1: Ecco, per esempio per la signora, riferimento alla signora. Pronto, chi c'è al telefono?
0: Chi c'è al telefono?
4: Ciao, sono Maria.
0: Ciao Maria, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, cara Maria.
4: Ciao, grazie.
1: Conosci le dinamiche del gioco?
4: No.
0: Benissimo.
1: Ah, non conosce. Prego, quindi, allora Danny lo spiegherà.
0: È un gioco tuo inventato da te, spiegano.
1: Allora, ci sono delle definizioni. Oggi sei fortunata perché sono meno del solito. Di solito sono.
4: Lo conosco.
1: Allora, sa.
0: Niente, allora giochi o attacchi?
4: No, gioco.
0: No, ma ha detto come per dire: ah, no, lo conosco. Ciao, devo andare. Devo andare per la spesa. Allora.
4: No, pensavo. Sì, dai, va bene.
0: Perfetto. Allora, se azzecchi la falsa, se sai il gioco, ti porti a casa appunto un po' di roba di Radio 3, gadget e il nuovo che troverai nella sacca, ma non possiamo svelare.
1: Non possiamo dirlo.
0: Prego Michi.
1: Ah! Nestlé ha davvero lanciato online un'indagine per aiutare i consumatori a verificare se i loro Kit Kat provenissero da lotti rubati durante il clamoroso furto del camion. B. Alcuni pescatori del Massachusetts hanno trovato una rarissima aragosta, metà arancione e metà marrone, tanto insolita da essere salvata dalla pentola inviata a un centro scientifico. C. I ricercatori hanno recentemente documentato un insetto tropicale rosa shocking che cambia progressivamente colore diventando verde per adattarsi meglio all'ambiente. D. Alcuni studi evolutivi hanno rafforzato l'idea che i granchi camminino lateralmente per una strategia antichissima, risalente a circa 200 milioni di anni fa. E nel 2026 un centenario è stato celebrato per la scoperta di una minuscola vespa parassita che porta ufficialmente il suo nome. F. Sempre nel 2026 alcune città europee hanno testato panchine pubbliche intelligenti che cambiano inclinazione automaticamente se rilevano troppe lamentele vocali da parte di chi è seduto. Oppure la G. Nel Regno Unito una piccola emittente locale ha organizzato una competizione ufficiale per eleggere il miglior meteorologo amatoriale basandosi su una precisione delle previsioni fatte osservando solo il comportamento dei piccioni.
0: Maria?
4: Sì, ci sono.
0: Ah, infatti.
4: L'ultima, andrei con l'ultima.
0: Quindi la G nel Regno Unito, l'ultima appena letta.
4: Sì, esatto, la G, la G.
0: Ci hai salvato, Maria, ci hai salvato. Scienza? Non proprio. Intrattenimento? Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì. Esatto, esatto.
0: Maria, rimani in linea, complimenti, come detto, oltre alla, al sacco, quello bello griffato Radio 3, dove all'interno troverai alcuni gadget, troverai anche il nuovo che non svegliamo, ma lo troverai all'interno, quindi da domani potrai già ritirarlo. Grazie Maria per aver giocato.
4: Va bene, grazie, ciao.
1: Resta in ascolto,
0: buon pomeriggio.
4: Ciao. Ciao, grazie.
1: Non attaccare che prendiamo i dati.
0: Ciao, ciao. Noi torneremo domani a giocare con il
1: Re.

0: Anna tra poco.
1: Radio 3.
2: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

0: musica di Lucio Dalla.
1: Stavo pensando all'angelo che mi hanno regalato settimana scorsa.
0: Ah sì, l'angelo nero con scritto Michael.
1: Portachiave che doveva portarmi fortuna.
0: In realtà da quando
1: ce l'ho, cioè voglio dire, non lo so cosa mi sta succedendo.
0: Allora caro Miguel, prima ti parlavo di Anna Troccoli e guarda caso ho battuta la notizia, tra l'altro pochi minuti fa, 18, dalla nostra redazione.
1: Sentite che l'ha battuta, senti come l'ha battuta.
0: Particolare intervento questa mattina per la polizia cantonale giurassiana,
1: sì?
0: Che ha dovuto chiudere per una trentina di minuti la A16, quindi autostrada, Migli,
1: sì?
0: Per permettere il salvataggio dei piccoli volatili finiti sulla carreggiata assieme alla mamma. E si parla appunto di Anna Troccoli.
1: Con le mani fan qua qua.
0: Vogliamo sviscerare i nomi tra,
1: prego,
0: tra quale paese, o meglio di no.
1: No, pensavo i nomi dei...
0: di Anna Troccoli. Allora, tra Corgene e Porretre, capito?
1: Abbiamo capito perfettamente, allora, che è vicino a Bogno, e tra Bogno...
0: Scritto Courgenay e Porrentruy. Con la Y finale.
1: Porrentruy. Mi fa venire in mente, sai chi? L'allenatore. Una volta io sono stato allenato da Moriero, che era ex giocatore dell'Inter.
0: Francesco Moriero,
1: esatto.
0: Com'è che ha chiamato già quella da...
1: Lui, e dovevamo giocare contro l'Étoile Carouge. Aveva detto,
0: spogliatoio.
1: Ragazzi, mi raccomando, ha fatto un discorso bellissimo. Proprio, sai, quello ad effetto. E sul finale dobbiamo battere
0: Le toile
1: Carugge.
0: È un po' come Gordola.
1: Bravissimo, sì.
0: O Faido. Comunque sì, è successo questo, che hanno dovuto chiudere l'autostrada per dire Anna Troccoli.
1: Vabbè,
0: tornano gli Anna Troccoli.
1: Ma ci sono, allora, alcuni cantoni hanno dei cartelli dedicati a,
0: sì,
1: rane,
0: mucche,
1: bravissimo. Ci sono proprio i cartelli con sulle, sì, rane, il disegno della rana, attenzione,
0: sì, attraverso, rallentare attraverso il vento,
1: no,
0: rane.
1: Addirittura c'è, adesso non ricordo in quale cantone, c'è un cartello con scritto dalle alle attraversamento rane.
0: Sì, sì, perché sanno l'orario.
1: Sul serio?
0: No, lo so.
1: Tipo dalle 19 alle 22.
0: Esatto.
1: Non si può passare perché c'è l'attraversamento rane.
0: Dopo, fuori da quegli orari, passate pure a stecca senza paura. Cioè, è incredibile, sì, che sanno, sì, l'orario, sì, del passaggio. Sentiamo, magari abbiamo lì, come si dicono, i paesi, magari.
1: Prego, prego.
0: Se non so, qualcuno ha dato il vocale. Aspetta, sentiamo.
2: Steph. E Porrentruy.
0: Porrentruy, aspetta che risentiamo.
1: Porrentruy e per uscire.
0: Trova qua sexy. Aspetta, Fabienne.
2: Jeunet e Porrentruy.
0: Ah, hai capito, Mighi?
1: Bellissima come pronuncia. Grazie per questo aiuto e sostegno. Vuoi salvarti il messaggio e tenertelo, da ascoltare stasera?
0: A Castel San Pietro c'è il cartello delle rane.
1: Scrivi? Vedi che c'è? Vabbè, è giusto. No, alla fine, giusto. È importante rispettare la fauna. L'habitat. Siamo noi che abbiamo costruito strade laddove in realtà c'era un bel praticello o un bel bello stagno.
0: Laddove c'era l'erba, ora c'è. Anche a Origlio c'è quel cartello per le rane, mai capì il senso. Con l'orario.
1: Sì, c'è l'orario delle rane. Ma probabilmente perché loro organizzano quell'ora il passaggio, capito?
0: Rave. Crazy Fog, te la ricordi? La canzone di Crazy Frog.
1: Ah, Crazy Frog, è vero. Cos'è che era già Crazy Frog?
0: La canzone ripresa un po' tutta movimentata. Aspetta che qua sta arrivando gli altri messaggi, aspetta, vai.
3: Fate morire, ragazzi. Comunque non bisogna andare tanto lontano, perché tra Loderio e Malvaglia c'è il cartello con scritto attenzione, attraversamento rane dalle 18 di sera fino alle 7 di mattina. Quindi non è che dobbiamo andare tanto lontano, anche noi abbiamo i cartelli.
0: Hai capito?
3: Ciao ragazzi, siete grandi.
1: Noi dovremmo chiamare.
0: Ciao, grazie, un abbraccio.
1: Emanuele Besomi della Protezione Civile di Bellinzona, che tra l'altro è stato ospite di Filippo Sisli in solo, esatto. Dovremmo chiamare lui per chiedergli se effettivamente ogni anno le rane stipulano un contratto col Camorino, la sezione della circolazione.
0: Vanno a giorni alterne, tra le 7 e le 10 a giorni alterne, a targhe alterne. Allora, anche a Sorengo c'è il cartello degli orari delle rane. Poi qualcuno scrive anche a Muzzano Laghetto.
1: Sì, ma domanda, perché solo le rane e non gli altri animali? Cioè, per esempio, i lombrichi.
0: Io ho visto anche dei cartelli con scritto attenzione, ti vai ai cervi, sai il cervo che salta. Però lì non ci sono orari. Cioè, non è che il cervo sa che dalle 8:15 c'è il salto con l'ostacolo e quindi te lo segnano, capito?
1: Salto l'ostacolo.
0: Lui no, il cervo può andare quando vuole. Ma ci caso.
1: Ha pagato di più.
0: Ha pagato di più.
1: Alla fine fa quello, la differenza fa quello, quanto paghi.

0: Alegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
2: Radio 3. 3, 3, 3, 3.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
0: Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica.
7: Dalle 2 alle 4, Ruben Bassi ti accompagna in La Notte di Radio 3i.
0: Suoni morbidi, ritmo lento e parole che fanno compagnia.
7: La notte,
0: come solo Radio 3i sa raccontarla.
8: Le 16:58.
0: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Sicurezza a Lugano. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di bilancio per il 2025 della Polizia Comunale. Un'annata in cui alcuni reati sono aumentati mentre altri sono calati, ma preoccupa l'aumento generale della violenza. Abbiamo chiesto allora alla capodicastero sicurezza Karin Valenzano Rossi quali siano ora le priorità.
9: Di sicuro la priorità è continuare a mantenere la città di Lugano come città sicura, dove si viva bene, dove anche la percezione di sicurezza possa essere allineata ai dati e quindi continuare con questo buon livello di sicurezza della città di Lugano. Certamente i fenomeni che vediamo anche nelle altre città urbane stanno arrivando e c'è questa crescente rabbia e violenza che si manifesta anche nelle piazze, vuoi con episodi puntuali a margine della movida, vuoi con altri tipi di episodi e con le continue manifestazioni che poi portano a delle tensioni in città. Ecco, questo è sicuramente un punto di attenzione che vogliamo monitorare e cercare di capire.
8: Quello della sicurezza a Lugano sarà uno dei temi che verrà affrontato anche questa sera alle 18 a Ticino News Sera su Teleticino Radio 3, oggi condotto da Laura Zucchetti.
10: Sì, buon pomeriggio. Restando in tema di sicurezza, porteremo il focus anche sulle strutture penitenziarie, perché in Svizzera è stato segnalato un picco record di detenuti. Per capire com'è la tendenza in Ticino oggi, Samuele Quadri ha fatto una lunga chiacchierata con il direttore delle strutture carcerarie ticinesi, Stefano Lafranchini, che vi chiaramente proporremo. In primo piano però avremo un ampio servizio sulla questione delicata del cardioband, il dispositivo medico che è finito al centro della cronaca per lo scandalo emerso nei giorni scorsi all'ospedale universitario di Zurigo, confrontato con una sovramortalità sospetta. Ebbene, questo dispositivo, si è saputo oggi, è stato utilizzato anche in Ticino negli anni scorsi al cardiocentro in 3 casi, ma senza alcuna complicazione. A proposito di sanità, torneremo a parlare di antivirus, perché al termine delle evacuazioni evacuazione della nave da crociera sulla quale è nato il focolaio sono emersi due nuovi contagi e le immagini riportano a 6 anni fa quando partì la pandemia di coronavirus. Tuttavia gli esperti assicurano che la situazione è completamente diversa e sicuramente meno pericolosa di allora. Ne parleremo con Cristian Garzoni, direttore sanitario del gruppo ospedaliero Moncucco. Per la politica torneremo a parlare di ristorni perché prende corpo l'ipotesi di un nuovo blocco. Claudio Zalli si dice favorevole al Consiglio di Stato a tempo fino a fine giugno per decidere se trattenere i 120 milioni di imposta alla fonte dei frontalieri. Nell'edizione vi proporremo l'opinione di presidenti e capogruppo dei partiti. A proposito di notizie che fanno discutere, oggi a Bellinzona è ufficialmente riuscito il referendum contro il credito di oltre 19 milioni per la valorizzazione del progetto della fortezza. Sono infatti state consegnate 4.650 firme, quindi a settembre si andrà al voto popolare. L'appuntamento come sempre per le 18.
8: Grazie mille Laura Zucchetti, noi proseguiamo con una nota del Centro Studi Coppia e Famiglia con sede a Mendrisio che oggi ha ribadito che si consolida in Ticino la richiesta di sostegno per coppie e famiglie in difficoltà. E quanto emerge dal rapporto annuale 2025 dell'associazione che nel corso dell'anno ha seguito 464 casi. Le situazioni affrontate riguardano principalmente separazioni e divorzi con una significativa attenzione anche ai bisogni dei figli. Cambiamo infine tema. Qual è il treno più pieno della Svizzera? È l'Interregio 90 da Ginevra a Losanna delle 18.05 con un tasso di occupazione del 98% in seconda classe e del 91% in prima. A indicarlo un'analisi della RTS che ha appunto analizzato il tasso di occupazione dei treni a seconda dell'ora del giorno. Tutti i primi quattro posti sono in Romandia, mentre al quinto posto Lucerna-Zurigo delle 7.09 di mattina, che è anche il primo appunto a livello di Svizzera tedesca con un 92% di occupazione in seconda classe.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
7: L'infotraffico.
8: Uno sguardo alle strade, ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Bioggio, tra Magliaso e Ponte Tresa e infine tra Sant'Antonino e Contone.
1: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
7: Previsioni del tempo.
8: Questa sera dapprima nuvolosità residua e ultimi rovesci o temporali possibili, in seguito passaggio a tempo asciutto con cieli vie più sereni. Per questo domani appunto sarà una giornata in prevalenza soleggiata ma anche ventosa con le a basse quote, le temperature massime che saranno attorno ai 23 gradi.
2: Defendemos l'allegria
7: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio 3. L'ultima ora di Tandem, difendiamo l'allegria. Allora, sono tanti che ci scrivono che nei loro paesi ci sono questi cardelli, che poi in realtà sono rospi, pare, Migli, non rane.
1: Ah, ok.
0: Pare siano rospi, non rane.
1: Aggiustiamo un po' quanto detto poc'anzi, nel senso,
0: sì, certo,
1: che Emanuele Besumi non è della Protezione Civile di Bellinzona, ma è della Protezione Animali di Bellinzona.
0: Sempre Bellinzona l'avevi preso, Migli.
1: Sì, esatto.
0: Protezione anche.
1: Mancava proprio. Di che cosa?
0: È sbagliato proprio il di che cosa.
1: Abbiamo trovato in rete cartelli simpatici, perché comunque non solo ci sono cartelli legati alle rane che attraversano, che tra l'altro attraversano a quell'ora dalle 19 alle 6 del mattino, perché gli anfibi normalmente si muovono di notte, non di giorno non si muovono. Infatti, tu hai mai visto un anfibio muoversi di giorno?
0: Guarda, quando li avevo io ho comprato gli anfibi, lo sai.
1: Sì. Ah, si avevano la cinghiotta?
0: Guarda,
1: con la cinghia?
0: Certo, ah. L'anfibio era anche uno stivale, tuttora lo è, suppongo esista ancora.
1: Noi, signori e signore,
0: dimmi che era, dove deriviamo dall'anfibio?
1: Noi eravamo anfibi.
0: Fanno anche le auto anfibie.
1: Gli anfibi, una volta usciti dall'acqua, sono diventati infradito.
0: Lo sai che ci sono le auto anfibie? Quelle che possono attraversare anche pezzi di lago, di fiume e quant'altro.
1: Sì. A Londra c'è un servizio che si chiama Duck Duck, e tutte le volte che passa proprio fanno tutti insieme Duck Duck, Duck, Duck, perché è un bus che va anche nel Tamigi.
0: Ah, hai capito.
1: Cioè è un bus che ti fa tutto il giro
0: compreso.
1: Poi a un momento entra nel Tamigi, quando si entra nel Tamigi tutti bisogna urlare Duck Duck e si entra nel Tamigi.
0: Ma davvero?
1: Bellissimo questo.
0: Tu l'hai urlato Duck Duck?
1: Certo.
0: Immaginavo.
1: È stato il momento più bello della mia trasferta a Londra.
0: Allora, caro Michele, ricordiamo agli ascoltatori che tra poco, essendo lunedì, si tornerà a giocare con il Sottutte grazie a Banca Stato, quindi ci sarà l'opportunità di vincere qualche dindino. Non stiamo qui a dire quanto.
1: Esatto, lo sapete perché ci conoscete. Ci sono i cartelli anche dei pinguini, Crossing Penguins Slow, oppure altri cartelli un po' più particolari. Avete presente che in determinate zone del mondo c'è la migrazione dei granchi? Anche lì, appunto, ci sono cartelli, come appunto vedete qua.
0: Ah, guarda lì,
1: addirittura attraversano il ponte. Sono così educati che attraversano sul ponte.
0: Gliel'avano costruito apposta, Michi.
1: Sì, però loro sanno di andare lì.
0: Sanno di andare lì.
1: Intelligenti. Sì. E poi ci sono i cartelli, appunto.
0: Anche perché qualche 2-3 esemplari sono stati schiacciati. Hanno detto, sai che cosa, io non voglio fare la fine di mio cugino che è lì, fammi prendere il ponte, va.
1: Fra di loro parlano anche le formiche, sì. Per esempio, fra di loro parlano. Se tu fai male a una formica, da quella parte lì non passano più, perché si sono accorte che lì è pericoloso. Oppure in Australia ci sono cartelli, te ne faccio vedere uno.
0: Ho scritto dove, sharks.
1: No, praticamente ti avvertono dei canguri, ma non canguri che attraversano, canguri che ti ribaltano l'auto.
0: Ah sì, che possono arrabbiarsi, è vero.
1: Sì, guarda, cioè proprio per chi non ci segue tramite Teleticino, no, è difficile da spiegare. Comunque un cartello dove si vede, cioè è difficile.
0: Si può andare a 65 km all'ora su quella strada.
1: Esatto.
0: Wild life. Cosa c'è scritto? Wild wife, mi sembra che c'è scritto. No, wife è moglie forse.
1: Wife,
0: no.
1: Sì, se è una moglie selvaggia.
0: Wild life.
1: Ah, ok.
0: Life.
1: Esatto, wild life. La vita selvaggia.
0: Con appunto questo cartello dove c'è scritto attenzione perché il canguro potrebbe ribaltarti l'auto. A proposito di animali, caro Michele, tu sai cos'è un albatros?
1: Certo che sì.
0: Anche io l'ho saputo da poco.
1: Sai perché lo conosco l'albatros? Perché? L'ho conosciuto in Bianche Berni, nella terra dei canguri,
0: sì.
1: Perché era l'albatros colui che portava in giro i due topolini.
0: Invece io so dove l'ho conosciuto, l'albatros in Pimpa.
1: Ah, in Pimpa?
0: In Pimpa, sì.
1: C'è un albatros.
0: Perché ha aiutato Pimpa e Tito. Sai che c'è Tito in Pimpa? Sì. Eh sì, cos'è Tito?
1: Tito è...
0: Che colore è?
1: Tito è il papà.
0: Ma Tito no, Armando è il papà, amici.
1: Tito non
0: Tito.
1: So. Tito chi è?
0: Vabbè, il suo amico blu. Tutto blu.
1: Ah, è un puffo allora.
0: E so che l'albatros, ho capito cos'è un albatros, che non è nient'altro che un gabbiano gigante, giusto Michi?
1: Sì, con un'apertura alare di 48 metri.
0: L'ho scoperto lì perché aiutava Pimpa e Tito che dovevano attraversare un pezzo di fiume, non avevano forza per remare, e quindi li ha agganciati, li ha portati lui volando.
1: Bella questa.
0: E dall'altra parte c'era la mamma di Tito che stava preparando le ciambelle.
2: Ormai sono dentro.
1: Ormai ci sei dentro. Proprio in quella fase lì. Adesso quanti anni ha la bimba?
2: Adesso niente, siamo all'episodio 7, stagione 24.
1: Ah, a proposito di episodi.
2: Attenzione.
1: Non so se avete sentito.
2: Sì.
1: Cosa? Avete sentito
2: cosa
1: che
2: torna?
1: Tornerà cosa? La casa di carta.
2: Giura!
1: Eh sì, la casa di carta, giura, ragazzi. Torna la casa di carta.
2: Che non sarà mai bellissimo come la prima, secondo me.
1: Ma era già, no, aspetta, questa sarà già la terza o quarta stagione, o se non quinta, della casa di carta. La casa dei papel.
2: Sì, ma è finito, Mini.
1: Come è finito?
2: Scusami.
1: C'è la continuazione.
2: Ma non sarà mai bello come.
1: No, ci sono dei rumors. Ci sono dei rumors che dicono che c'è una continuazione.
2: Cos'è che c'è, scusa?
1: Dei rumors.
2: Rumors. Buon pomeriggio, scrivono. Ciao anche a Simone. Ah, ecco, vedi che c'è a Malta, ci mandano delle foto con scritto Caution Cats Crossing. C'è il gatto.
1: Ma i gatti, allora no. Scusa, sui gatti, anche noi abbiamo i gatti, ma non ci sono cartelli con sui gatti.
2: Vuol dire che a Malta ci tengono di più.
1: Bravo, è vero.
2: Scusami,
1: hai ragione.
2: A differenza nostra, anzi, che dovremmo metterne qualcuno in più. Poi gli Albatros erano anche il gruppo musicale di Toto Cutugno, Mighi. Ci scrive Supervisor. Non che ormai abbiamo smesso. Zio di Michael Casanova.
1: Fratello, zio, cognato.
2: Comunque no, hai capito? Erano anche il gruppo musicale di Toto Cutugno. Pensavo che Toto Cutugno avesse un gruppo musicale prima di...
1: Toto Cutugno purtroppo non è più tra noi. Sarebbe bello ascoltare una canzone di Toto Cutugno.
2: C'è, indovina quale?
1: Siamo solo noi. Solo noi. Noi. Solo noi. Solo noi. Non mi dire di noi. Solo noi. Solo noi.
2: Allora, andiamo con la notiziona.
1: Allora, torna la casa di carte. Di carta. Annunciate nuove storie e nuovi capitoli. Dopo il grande successo dello spin-off di Berlino, grandi novità in arrivo.
2: Vedi, perché c'è lo spin-off, c'era.
1: Allora, un teaser e una promessa. La rivoluzione non finisce mai.
2: Il teaser non è quello che usano per darti la scossa elettrica ai poliziotti.
1: Esatto, è un teaser celebrativo di circa 50 secondi.
2: Sì.
1: Dal titolo Il mondo della casa de papel continua.
2: Tra l'altro, Migli, ho capito cos'è. Tu la sai la differenza tra un teaser e un trailer?
1: Il teaser non ti svela tutto, non ti dice la data.
2: No.
1: Com'è che è la differenza?
2: Allora, io l'ho capita così perché l'ho visto poco fa, cioè poco fa, qualche settimana fa, su un'altra stagione di altro.
1: Sì.
2: Un teaser è il lancio
1: la pimpa, l'altro.
2: Sì, esatto. O era Peppa Pig, aspetta. No. È il trailer ma senza parlato.
1: Ah, ok.
2: Cioè solo con immagini. Hai capito?
1: Ok, ok.
2: Mentre il trailer invece c'è anche il parlato. Almeno questo è quello che ho capito io. Tra teaser e trailer la differenza è quella. Me l'ha detta ChatGPT. Cosa stai cercando tu?
1: Ho scritto Cutugno, ma quella O invece è Cutugno.
2: Cosa ti è uscito? Mela
1: Cotogna. Solo noi.
2: Mela Cotogna ti è uscito.
1: No.
2: Scusa, l'italiano non c'è.
1: Facciamo l'italiano.
2: Una delle canzoni più famose al mondo.
1: E allora andiamo. È quello con la chitarra.
2: Ma l'azzardiamo, mi sei sicuro?
1: Perché dici che è già passata?
2: No, non perché è già passata, no.
1: Perché?
2: Sicuro. Non lo so.
1: Ma certo, ma è una delle canzoni simbolo del contesto cantautoriale.
2: Beh, dopo sta presentazione
1: italiano,
2: mettila.
1: E

0: 17.56, ricordiamoci di salutare sì. Il Teleticino, me lo sono segnato. Tra l'altro, anche tu, da piccolino, da più giovincello, o tuttora per carità, dicevi chitarra a posto di chitarra.
1: Chitarra?
0: Con la G. Risuona spesso anche tra i miei amici, tra i miei compagni.
1: Sì,
0: la chitarra. E scusami se ti interrompo, anche ai tempi c'era la gabina telefonica. Ma perché? Perché? Perché gabina? Perché?
1: Ma io credo che sia legato soprattutto agli anziani. Gli anziani, almeno io ricordo che mia nonna la chiamava chitarra.
0: Quella G, ma come mai?
1: E anche gabina.
0: Forse perché deriva da la guitarra.
1: Non lo so.
0: E la gabina.
1: Ma ci sono altre parole. Adesso purtroppo non mi sovviene. Ma c'è un esempio lampante. Non mi sovviene.
0: Sì, schiaccia. Quando dici sovviene, bravo.
1: Ci sono esempi lampanti. Però in questo momento non riesco a ripescarle nella mia memoria.
0: Il cassetto non
1: a breve
0: ti sta
1: termine. E neanche a lungo termine. Vabbè, arriveranno poi gli esempi. Pian pianino arriveranno.
0: Pian pianino, poi dopo. Quando sì. Il cervello si.
1: Tra l'altro, ringraziamo Kubi.
0: Certo.
1: Che è entrato, visto che è qua nei corridoi di Teleticino, e ci ha già dato il pronostico della squadra vincitrice del prossimo mondiale. Diciamo solo che non è
0: la Svizzera.
1: Non è la Svizzera.
0: La Svizzera, neanche il Curaçao.
1: E
0: neanche il Curaçao era.
1: Curaçao.
0: E neanche il Brasile, secondo lui.
1: Neanche il Brasile e neanche l'Argentina a questo punto, visto che ci hanno mandato bandiere dell'Argentina.
0: Tra l'altro, se c'è un vocale, se magari mi passi il telefono, devi rispondere a Lidia. Perché sembra che tu l'abbia offesa.
1: No, non è vero. Non ho detto che porta sfortuna l'angelo nero. Però scusate, angelo nero non è. Uno pensa all'angelo nero e dice: perché non è blu?
0: Scusa, fatti regalare angelo duro la prossima volta. Aspetta che c'è la nonna Iori.
1: O angelo Rinzetti.
2: Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Io sono un italiano. Un italiano vero.
0: Ma le cantine aperte, non è sto weekend? Hanno già aperto le cantine.
1: Stanno facendo riscaldamento.
0: Stanno scaldando la voce.
1: Certo, questi sono i prodromi. Detto prodromo.
0: Sandro di là dice: e magari il Portogallo. Potrebbe vincere il Portogallo, no? Allora è una squadra europea. Secondo il Cubi lo possiamo dire, è una squadra europea.
1: Sì.
0: Una serata anche a voi. Poi Materazzo, Cortello. Ah, è vero.
1: Materazzo, è vero.
0: Materazzo,
1: il Cortello, bravo.
0: È vero.
1: Esatto.
0: L'arbitro con la L.
1: No, quello non è. Quello è un problema.
0: Cosa?
1: Quello non c'entra.
0: Dei cinesi è un problema.
1: Ma non è un esempio. Non è coerente con quello che stavamo dicendo.
0: Ma che cosa, amici? Che cosa? Tanti dicono arbitro e non arbitro. Scusa, le ore arbitrarie non esistono,
1: Quindi quelli che dicono arbitro, quando devono dire arbatro, arbatros.
0: Albatros.
1: Arbatros.
0: A Roma è arbatros.
1: Arbatros.
0: Lo diamo il traffico, Miglio.
1: Vi diamo una mano con l'ultimo bollettino arrivato direttamente a Teleticino.
3: Infotraffico.
0: Ha bussato, sono l'ultimo bollettino. Allora, ci sono code o forti rallentamenti a causa di rospi che stanno attraversando sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio, tra Gravesano e Bioggio e tra Sant'Antonino e Contone. Queste le ultime che sono arrivate appunto da Via Suisse. Se avete voi delle segnalazioni da farci, fatelo al nostro numero di WhatsApp che Michael ricorda:
1: 079 449 95 37.
3: Tandem, defendemos l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
4: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
8: Linea Sunsilk, shampoo da 250 ml, balsamo o crema da 200 ml, 1,88 franco. Assorbenti Linese, Maxi Scorta, 14,99 franchi.
7: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
14: Defendemos l'allegria
15: con Michael Casanova e Danny Morandi.
16: Yeah.

0: A Lonely Night, il disco di The Weeknd, che ci rende protagonisti del gioco fra moltissimo, non moltissimo, mi.
1: Sono le 17.32 in punto, scocca in questo momento il gioco di Banca Stato.
0: Sì.
1: 500 motivi.
0: O anche 150 motivi.
1: Ah, perché oggi ci si
0: ma
1: può fermare.
0: So, lo vediamo, vabbè, scopriamolo.
1: Vedremo anche quanti aiuti ci saranno e quanti, appunto, quante possibilità. Da, sempre dalla A alla Z o facendo dalla A alla K?
0: Come si chiama il gioco, Migi?
1: Le so
0: tutte!
2: Le so tutte. È offerto da Banca Stato.
3: Forza e onore.
4: Forza e onore.
3: Forza e onore.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
2: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Michael contro tutti. Si gioca a Le so tutte.
1: Non dirlo.
0: Non lo dico.
1: Ma Alen.
0: Mica male. Allora, ricordiamo i numeri del telefono, Michi?
1: Sì, qui stiamo già squillando le quattro linee. Ma comunque per una questione di sicurezza del gioco,
0: sì.
1: Non solo, anche di qualità del servizio che vi offriamo, diamo i numeri 091 6 462 462. Oppure l'altro, il 6 463 463. Qualsivoglia, destra o sinistra?
0: Oggi destra, amiche, abbiamo chiuso con la sinistra.
1: Vai, destra. Pronto?
0: Prego. Pronto?
1: Pronto?
5: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao.
5: Pronto.
1: Con chi parliamo?
5: Sì, adesso vi sento, c'ho il viva voce, Guido. Quello del Giacinto e del Giglio.
0: Ecco, Guido, lasciamo spazio ad altri, direi, no?
5: Va bene,
1: ma okay, no, scherzo,
5: amico. Ah, io ci provo ancora.
0: Ma scherzi, ma c'è la voglia.
1: Tu giochi sempre col viva voce perché ti chiami Guido?
5: Bravo.
1: Questa era bella.
0: Questa era
1: sottile.
0: Guido, questa era carina, no?
1: Cioè, a casa, a cazzo,
5: sì, bella, bella.
1: Bella, bella. Non te l'ha mai fatta nessuno, vero?
5: No, questa no. No, il Guido Maluccio, sì, questa no.
0: Guido, tra l'altro, sappiamo tu sei un tifoso dell'Inter, giusto?
5: Sì, infatti quella del Giacinto mi è rimasta.
0: Ah, è vero, per il Facchetti, è vero.
5: Giacinto Facchetti.
0: È vero. Allora, si gioca, oggi hai l'opportunità, se vuoi, di fermarti alla lettera M e vincerne 150 o a tuo piacimento lanciarti fino alla Z per i 500. Aspetta, mi sta chiamando lo sponsor. Vai. Del gioco, aspetta. Sponsor, buonasera.
6: Cosa Paolo 2, cosa?
0: Noi molto bene, grazie. Allora, in totale lui ha 3 aiuti.
1: Ok.
0: Se dovesse cadere prima della lettera F, compresa la F. Compresa o prima? Compresa la F. Possiamo prendere un altro concorrente.
1: Ok, va bene.
0: Ma mi pare difficile. Grazie.
6: Posso? Grazie.
0: Guido, hai capito?
5: Capito.
0: 3 aiuti Banca Stato. Ricordati solo che quando hai bisogno di aiuto Banca Stato noi te lo diamo. Se sbagli, speriamo di no, la lettera F, prendiamo un altro concorrente. L'opportunità di fermarti alla M c'è sempre. Oppure alla Z con i 500 franchi.
1: Campanella ogni volta che passa un minuto.
5: Perfetto.
1: Ottimo.
0: Guido, non mi sbagliare la A, mi raccomando,
5: Ci provo.
0: Si parte. La squadra di calcio di Bergamo.
5: Atalanta.
0: Con la B, fantoccio di stoffa imbottita o di legno, è un B. Un fantoccio di stoffa imbottita o di legno è un B.
5: Aiuto Banca Stato.
0: Bu? Un bu?
5: Dimmelo. Burattino.
0: Giusto. Con la C, rivestimento protettivo del fusto delle piante. C'è la C, è la C.
5: Corteccia.
0: Con la D, che insegna, quindi è un D.
5: Che insegna. Docente.
0: Con la E, organismo che va sviluppandosi dall'uovo fecondato. Si parte da lei.
5: Embrione.
0: Con la F, taglio di carne particolarmente tenere e pregiata. F.
5: Filetto.
0: Con la G, cavità naturale sotterranea. È una G.
5: Grotta.
0: Con la H, assistente di volo femminile.
5: Hostess.
0: Con la I, diventare buio. I.
5: Diventare buio, mi viene una, ma aiuto.
0: Im.
5: Imbrunire.
0: Con la L, liquore di limone, un L.
5: Limoncello.
0: Con la M, e se indovini puoi fermarti, operaio che lavora nelle miniere.
5: Minatore.
0: Ti fermi o vai avanti?
5: Quanto manca?
0: 1:30.
5: Dai, mi fermo, dai. Mi accontento.
0: E allora andiamo!
5: Via.
0: Allora, complimenti Guido, complimenti, anche per aver pensato che il minuto e mezzo magari non ti bastava, però
1: saggio.
0: Ero a metà, saggio.
1: Avevi solo un aiuto ancora a disposizione, ci può stare come allora, ragionamento.
0: Caro Guido, da quello che abbiamo potuto intuire, di questi 150 franchi, 75 andranno a chi ha praticamente fatto il gioco al tuo posto, suggerendoti tutto. Dico bene?
5: No, la moglie, uno me l'ha detto.
0: Ma cosa uno? Tutti i letti li ha detti, uno.
5: Due.
0: Poi la incalzava, dillo, a fare.
5: No, perché mi faceva tipo mimo. Aspetta, dimmelo, no?
0: Guido, come si chiama la moglie?
5: Barbara,
0: complimenti anche per la pazienza. Guido, un abbraccio, rimani in linea, prendiamo due dati.
7: Ciao
0: Barbara, ciao. Prendiamo due dati e verrai contattato da Banca Stato per riscuotere il cash, va bene?
5: Perfetto, grazie. Buona serata.
0: A te, grazie. Buon rientro. Ciao.
1: Ciao. Sono belle queste storie d'amore che nascono in un viaggio.
0: 150 franchi vinti.
1: Ah, bene.
0: Durante il viaggio ci sta.
1: Ricordiamo che per chi vince poi c'è una sospensione
0: almeno un mesetto di
1: mesetto tregua. Di sospensione.
0: Mesetto di tregua, poi si può tornare a giocare. Torneremo mercoledì a giocare nuovamente con il So
1: Tutte.
2: Le So Tutte è stato offerto da Banca Stato.

0: Italia. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
0: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
2: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
3: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Twain, che bella carica, Radio 3, gli anni 90, fine 1997. Buonasera Patti!
1: Buonasera Danny, buonasera,
2: buonasera
1: Michael.
2: Buonasera cara Patti.
0: Allora, vogliamo farti subito i complimenti per ieri, anche se sì, li ho fatti subito dopo di voi, c'ero
1: sentito.
0: Io
1: ho
0: fatto i complimenti, è stata molto brava per quello che riguarda doppio passo, Michi. Non era semplice.
2: No, ma infatti anche tu hai analizzato bene, sì, le quattro ore di Patti, e mi fa piacere che l'hai fatto notare subito
0: in entrata di programma.
1: Sì, sì, infatti ho sentito e io ho detto che carino Danny, cioè me l'ha buttata lì così.
0: No. Che tra l'altro ho dovuto rifare perché avevo salutato Luca e Ricky prima.
2: No, ti devo dire, cara Patti,
1: in compenso sono stata annunciata come Luca Ventura. Bene.
2: Io mi sono un po' ingelosito ieri. Attenzione. Quando perché ieri ho sentito poco, ma sì, quel poco che mi è bastato per ingelosirmi.
1: Perché?
2: Perché ti ho sentito flirtare, se così,
0: sì,
2: si può dire.
0: Sì. Ma te lo sei segnato sul telefono che stai guardando?
2: Sì, sì. Perché,
0: cosa sei,
2: perché
0: allora?
2: Mi sono proprio segnato il nome di questa persona che viene chiamato El Toro. Cioè, lei ieri si è messa a flirtare al telefono con tale El Toro.
1: Ma scusa,
2: in spagnolo.
1: In spagnolo. Lui si ingelosisce perché questo signore, tra l'altro un marcatore mica da ridere, e tra l'altro famoso perché segna fuori tempo massimo, nei tempi di recupero.
0: Tempi,
1: no?
0: Recupero.
1: Nei tempi di recupero. E Riccardo Vassalli l'ha soprannominato El Toro. E allora io fuori onda gli ho chiesto: però te gusta este nombre? abbiamo iniziato a parlare così, e alla fine ha mandato un messaggino a Riccardo dicendo: sì, sì, mi gusta il nombre El Toro. Così non ho flirtato, semplicemente l'ho messo a suo agio.
2: No, ma non mi sono ingelosito, però
0: ci ha infastidito un pochettino.
2: Ma infastidito no, però
0: lui lo chiama El Toro, te il Vitiellos.
2: Perché io sono il Vitiellos?
3: È così, venuto.
2: È il puledro.
3: È il manzo, vuoi essere chiamato il manzo?
1: È il manzo.
2: Il manzo mi piace.
1: Si chiede se puoi chiamarti il manzo.
0: Il manzo suona bene, eh.
2: Tu com'è che hai imparato lo spagnolo?
1: All'università.
2: Ah, ok, non è che viaggiando.
1: No. Viaggiando ho approfondito l'inglese. Non sono mai stata in paesi dove si parlava lo spagnolo. A parte che l'anno scorso a New York c'erano tantissimi che parlavano spagnolo, per cui molti camerieri, per esempio. E allora mi capitava di andare a mangiare e di parlare in spagnolo, perché tanto bello, loro erano sudamericani, spagnoli, insomma, e quindi si parlavamo un po' di tutto.
2: Quindi non è vero, cioè la leggenda che dice e narra che per imparare lo spagnolo basta aggiungere la S alla fine.
1: Ma per favores.
0: No, assolutamente.
2: Per favores. Per favores.
0: Assolutamente.
1: No. Esatto.
0: Però se vivi i posti lo impari. Io,
1: sì,
0: per esempio avevo la fortuna, per esempio quando viaggiavo per l'animazione, che stavo in luogo 6 mesi, per forza qualcosina impari.
1: Certo, non c'è, la cosa migliore è stare sul posto,
0: esatto,
1: ovviamente.
2: Vero.
1: Posto, scusate, sul posto.
2: Sul posto. Allora Patti, saprai dirci cosa è successo questo weekend dal punto di vista sportivo? Per esempio ieri, cosa è successo?
1: Ieri c'è stata una sconfitta del Lugano, il Cruz era fuori dalla grazia di Dio. Vabbè, io lo chiamo Cruz.
0: Potrò
1: parlare come mi pare o no?
2: Però sempre
1: il mister comunque del Lugano,
0: attenzione, ti sta...
1: era arrabbiato, però in conferenza stampa, a parte che uscendo dal campo di calcio ha stretto la mano all'avversario, ma in conferenza stampa ha dato merito agli avversari di aver avuto mordente, di aver avuto la fame di gol, l'intenzione di attaccare, di andare a rete, di vincere, e dice: e non ho visto la stessa cosa nel Lugano. E dice: quando le cose sono così bisogna riconoscerlo, insomma.
2: È bello, onestà intellettuale. Poi
1: sì,
2: hai seguito
0: Riccardo Vassalli? Stai a casa, domenica.
2: Sì.
0: Non ci servi più.
2: Non ci servi più.
0: Sì. Goditi la famiglia. Ciao. Vai in Kenya, fai quello che vuoi, ma non servi più. Grazie, ciao Riccardo.
1: Poi se vuoi ho fatto io, però avevo chiesto informazioni, siccome ci sono state più azioni con rigore assegnato, no? L'arbitro ha fischiato rigore e si è andati al VAR, e allora Riccardo aspettava appunto
0: la revisione
1: del VAR, e io ho detto: vedi, col VAR non vale più la famosa frase del mister Boscov che diceva: rigore è quando arbitro fischia.
0: Questa.
1: Adesso...
2: Pronto? Patrick della Valle, anche tu stai a casa? Prego, goditi figli. Chi è che possiamo lasciare ancora a casa? Cubi,
0: qualcuno Cubi, teniamolo, qualcuno teniamo.
1: Cubi teniamolo, dai.
0: Qualcuno teniamolo, dai.
1: Cubi teniamolo per la sua storicità negli spogliatoi. Voglio dire.
0: No, però,
2: brava Patti, no,
1: dai. Passo alla storia per diciamo un rumore famosissimo
2: nello spogliatoio. bello vedere la Patti che comunque si cimenta su ambiti o in ambiti diversi da
1: e tra
2: quelli
1: l'altro
2: che sono
1: quando
2: i tuoi.
1: Tutto era finito, perché c'è stata anche la nazionale che ha giocato la nazionale 6-0 alla fine di hockey, mi sembra. E poi adesso il Lugano dovrebbe affrontare il Sion, quindi il mister del Lugano diceva bisogna vedere come il Lugano riesce a superare la batosta della sconfitta e vedere se troverà quella marcia in più per affrontare il Sion,
0: perché ricordiamo ieri aveva la grande opportunità di staccare di 3 punti il San Gallo giocando in casa, e quindi secondo posto assicurato, così non è stato. Invece sai, non l'ho raccontato a Miguel perché aspettavo di raccontarlo a te. Sabato sera io sono stato al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano a vedere Maurizio Battista, un comico che io adoro, romano, che io adoro. Mi è stato fatto un regalo, è stato bravissimo. Sai che ha fatto quasi 2 ore e mezza di spettacolo?
1: Fa degli spettacoli lunghissimi, quello che proietta poi anche sui wall
0: le notizie dei giornali,
1: notizie. È fantastico.
0: E alla fine dello spettacolo ci ha attesi tutti all'uscita per foto
1: salutare.
0: E selfie, giuro
1: incredibile.
0: Tutti? Giuro.
2: Ma quanti eravate?
0: Il Teatro Gaber forse non è grandissimo,
1: ma non ho idea.
0: Non è grandissimo,
1: capienza.
0: Però è molto familiare. Poi dopo lui crea gli spettacoli molto familiari, perché
1: poi coinvolge la gente.
0: Coinvolge molto la gente. E devo dire che è stato molto molto molto bello.
2: E tu hai fatto la foto?
0: No.
2: Ah, ti sei rifiutato.
0: Sì, no,
1: perché lui ha letto il libro che io ti ho regalato, imparare a dire di no, e quindi
2: io sto già facendo disastri però
0: con questo libro
2: sto già facendo disastri.
1: Teleticino, era 56.
0: Hanno ragione loro, l'avevano detto 56. Scusate amici di Teleticino.
1: Anche quella la conduco io dal
2: football.
1: Prossimo martedì
2: conduce tutto.
1: Chiamate Luca Ventura anche.
2: Sì, chiama Luca Ventura.
0: Luca anche te. 6-1 alla Cechia, tornando al risultato dell'Hockey.
1: Sì, esattamente.
0: No, devo dire che è stato molto molto molto molto bello.
1: Bello,
0: molto bello.
1: Sono contenta.
2: No, per la prima volta nella mia vita questo weekend non mi sono riconosciuto nel mio modo di agire e di fare. Perché mi sono arrabbiato con un mio amico allo stadio.
0: Ti stavi già da piangere?
2: No, però.
1: Ti stai commuovendo.
0: Allora, dico solo che è talmente arrabbiato che il viaggio di ritorno Milano Bosco Luganese, lui se l'è fatto stile taxi Uber dietro e l'altro davanti guidava da solo. Dietro arrabbiato.
1: No, veramente.
2: Così.
1: Ma perché ti sei arrabbiato?
2: Mi sono arrabbiato perché ho iniziato a leggere il tuo libro che ci impone di definire i confini.
1: Sì.
2: Esatto, io ho definito il confine.
1: Ho capito.
2: Mi sono messo dietro.
1: Sì.
2: Mi sono messo dietro.
1: Ho capito. Definiamo i confini. Tu dove vai a New York? Stai a New York tu?
2: Io
1: vero?
2: Sto a New York.
1: Ok, bene. L'allegria.
3: Così ha fatto.
0: Però sei puntuale.
2: No, perché pensavo che fosse sponsorizzato il segnale orario, invece no.
0: Oggi no.
1: Guarda che c'è lui che ti controlla.
0: E ce lo segnalo, te lo segnalo.
2: Bene, ragazzi, grazie per averci seguito.
0: Beh, è inutile ricordarlo, anzi, è sempre utile dalle 18.40 la parte.
1: Grazie.
0: A scatti fino alle 22. Noi torniamo domani dalle 16. Qui?
2: Esattamente, subito, fra pochissimo, una manciata di secondi. Ticino News.
0: Sia in tele che in radio.
2: Esattamente, in radio telediffusione.
0: Condotto questa sera da chi?
2: Dalla nostra carissima Laura Zucchetti.
1: E vai!
0: A domani, ciao!
2: Non dimentichiamoci Flash and Go e Flash and Chip.
1: Ciao, ne?
2: Ciao ragazzi!
4: Ciao, ciao!
5: Tandem è stato offerto da Banca Stato.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. AIL Arena. L'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Sono le 18.
6: Ticino News sera.
9: È stato usato anche al cardiocentro di Lugano il controverso dispositivo medico CardioBand, uno degli elementi di uno scandalo che ha investito l'ospedale universitario di Zurigo, dove è stata rilevata una sovrammortalità. Tre gli impianti effettuati in Ticino, ma nessuna complicazione. Antivirus, confermati due nuovi contagi tra i passeggeri della Ondius, una donna francese le cui condizioni sono nel frattempo peggiorate, un cittadino americano. Un secondo accusa sintomi lievi. Tra ieri e oggi l'evacuazione e il rimpatrio. Christian Garzoni rassicura: siamo di fronte a una situazione totalmente diversa dal Covid. Prende corpo l'ipotesi di un nuovo blocco dei ristorni. Dopo Christian Witte e Norman Gobbi, anche Claudio Zali si dice favorevole. Il Consiglio di Stato ha tempo fino alla fine di giugno per decidere se trattenere i 120 milioni di imposta alla fonte dei frontalieri. E i partiti sono favorevoli nell'edizione L'Opinione di presidenti e capigruppo. A Lugano calano furti con scasso e truffe, ma aumentano i reati violenti e gli estremismi. È quanto emerso dall'annuale bilancio della Polizia Comunale, con appelli a magistratura e politica. Restiamo una città sicura, commentano i vertici, ma i fenomeni delle altre realtà urbane stanno arrivando. 4.650 firme contro il credito di oltre 19 milioni per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona. Il referendum è riuscito e a settembre si andrà al voto popolare. Una prospettiva che preoccupa il municipio, pronto a difendere il progetto davanti alla cittadinanza. Calcio, il Lugano si fa rimontare dal San Gallo e sbaglia il rigore del pareggio con Alioschi a tempo scaduto. Intanto a Bellinzona regna il caos, conferenze stampa prima annullate poi posticipate, per i Granata il futuro è a tinte fosche. Tutto questo stasera fuori gioco a partire dalle 19.15. Meteo al sud, domani in prevalenza soleggiato e ventoso, nella notte su mercoledì nuovo aumento della nuvolosità, temperatura compresa tra 10 gradi di minima e 23 di massima. E come ogni lunedì al termine dell'edizione torna a Radar la conduzione anche questa sera. Sasha Dal Col, buonasera.
2: Buonasera Laura, buonasera a voi, tanta attualità politica stasera. Cominceremo dai ristorni, tema che verrà affrontato anche tra poco all'interno di Ticino News, è giusto bloccarli. E ancora le due iniziative sulle casse malati sembrano intraprendere due percorsi diversi, ragioneremo anche su questa idea e poi toccheremo anche un tema federale, cioè la votazione che dovrà esserci sui cosiddetti bilaterali 3. È giusto mettere la doppia maggioranza, insomma tre aspetti di vita politica cantonale e nazionale dibattuti con Claudia Rossi, con Andrea Leoni e Gianni Righinetti. Vi aspetto a partire dalle 18.45, a più tardi.
9: Grazie mille Sasha, buon lavoro. Noi apriamo l'edizione parlando dello scandalo che ha investito in questi giorni l'ospedale universitario di Zurigo. Lo facciamo perché anche in Ticino è stato utilizzato il controverso dispositivo medico, parte di un'indagine che ha mostrato gravi carenze e una sovramortalità nel nosocomio d'Oltralpe. Il servizio di Barbara Venneri.
10: Non è solo all'ospedale universitario di Zurigo che è stato utilizzato il cosiddetto cardioband, una protesi di valvola cardiaca il cui uso potrebbe essere associato all'eccesso di decessi avvenuti nel nosocomio svizzero-tedesco. Anche a Berna, Lucerna e Lugano sono stati trattati pazienti con questo dispositivo, tre al cardiocentro Ticino fra il settembre 2016 e il maggio 2017, ma nessuna complicanza è stata registrata in relazione alla procedura. Il direttore sanitario Stefanos Demerzis.
11: Sono tutti stati dimessi con un buon risultato che è ottenuto. Ormai parliamo di 10 anni fa, pazienti anziani, due non sono deceduti per motivi diversi, non legati all'intervento di sicuro. Un altro paziente sta molto bene con un ottimo risultato tenuto per tutti questi anni.
10: Un paziente in particolare ha successivamente necessitato un nuovo trattamento valvolare.
11: Non è direttamente collegato, questo paziente ha avuto un buon risultato dall'utilizzo del dispositivo, è stato dimesso e poi per la progressione della malattia ha necessitato un altro intervento che completava l'intervento di prima di cardioband.
10: L'ente ospedaliero cantonale specifica che gli impianti sono stati eseguiti in un periodo in cui il dispositivo risultava autorizzato a livello europeo e da Swissmedic. Chiediamo al direttore generale del cardiocentro Massimo Manserra.
12: Ma perché avete scelto di usare proprio quel dispositivo? Cioè, insomma, come vengono effettuate queste scelte?
13: La scelta avviene chiaramente innanzitutto con al momento dell'acquisto dei dispositivi, dove assieme alle aziende, ma insieme ai team dei medici e anche all'amministrazione si fanno le valutazioni migliori, diciamo, di quelli che sono i dispositivi per quelli che sono le necessità. Dopodiché, una volta che si ha

0: diciamo, il ritiro dal mercato da parte dell'azienda.
1: Più profonde coinvolge una persona in particolare, parliamo del dottor Francesco Maisani, ora primario all'ospedale San Raffaele di Milano. Allora ripercorriamo la storia.
2: 2013, Francesco Maisano viene assunto all'ospedale universitario di Zurigo. 2014, diventa direttore della clinica di cardiologia. Sotto la sua responsabilità viene presentata una nuova tecnica di riparazione delle valvole cardiache, cioè la cardioband. Ora nell'occhio del ciclone perché il suo utilizzo potrebbe essere correlato con un eccesso di morti. Un impianto sviluppato da una società in cui Maisano aveva una partecipazione non dichiarata. 2020, l'ospedale allontana Francesco Maisano dopo che una gola profonda, cioè l'allora primario del reparto di chirurgia, segnala un aumento anomalo della mortalità. Anche l'informatore viene licenziato. Da allora sono state avviate diverse inchieste, fino ad arrivare a una commissionata dall'ospedale di Zurigo stesso. E veniamo al presente. Il 5 maggio 2026 vengono presentati i risultati dell'inchiesta amministrativa avviata nel 2024. E ha rilevato gravi inadempienze tra il 2016 e il 2020, periodo in cui Francesco Maisano era a capo della clinica. La commissione d'inchiesta ha esaminato 307 decessi e i calcoli statistici hanno riportato una sovramortalità compresa tra i 68 e i 74 casi a fronte di 4.500 interventi. Secondo il rapporto, le cause risiedono in un fallimento totale della leadership, pochi i casi in cui la morte del paziente è riconducibile direttamente alla protesi. Ieri in un'intervista alla Sonntag Zeitung, la direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo si è espressa sulla vicenda. È troppo presto per parlare di un risarcimento per le vittime e i loro familiari, ha detto, ma presto potrebbe diventare un tema di discussione.
1: Continuiamo a parlare di sanità, andiamo però al di fuori dei confini nazionali, lo facciamo perché il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius ancorata fuori dal porto di Tenerife continua a tenere banco. Mentre le autorità hanno proceduto tra ieri e oggi all'evacuazione dell'imbarcazione e ai rimpatri del centinaio di passeggeri che si trovavano a bordo, sono infatti emersi due nuovi casi accertati di positività, uno forse ultima in ordine di tempo a essere segnalata dalle autorità è stata una donna francese che ha manifestato i primi sintomi ieri durante il viaggio aereo seguito all'evacuazione della nave, che poi è stata ricoverata in patria in una struttura specializzata in malattie infettive. Le sue condizioni di salute nel frattempo sono peggiorate durante la notte e ora risultano gravi. Ne ha dato notizia in giornata la ministra della Salute, Stephanie Rist, la quale ha specificato che si tratta del primo caso emerso nel paese. Il primo ministro, Sébastien Lecornu, ha intanto assicurato che il governo francese monitora attentamente l'evolversi della situazione. Questa notizia ha fatto seguito alla comunicazione da parte del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, secondo cui uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato positivo al virus, mentre un secondo presenta sintomi lievi. E dunque i contagi aumentano, le immagini dell'evacuazione con i sanitari dotati di mascherine, guanti e tute, li abbiamo visti, portano il pensiero alla pandemia di coronavirus, anche se tutti gli esperti assicurano che la situazione è completamente diversa. Allora ne parliamo nella nostra intervista.
3: L'intervista.
1: E allora do il benvenuto e ringrazio per essere in collegamento con noi a Cristian Garzoni, direttore sanitario del gruppo ospedaliero Moncucco. Buonasera.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Allora, abbiamo visto le ultimissime notizie, si parla di alcuni nuovi contagi confermati. Lei come guarda alle notizie che arrivano su questo antivirus?
4: Ma chiaramente si tratta di un'epidemia virale che può fare paura, ed è chiaro che questo l'abbiamo visto dopo il Covid: ogni volta che c'è un virus nuovo va a riempire i titoli di giornali e telegiornali. La situazione è palesemente completamente diversa dal virus del Covid, soprattutto perché è un virus che si trasmette in maniera molto più difficile rispetto a quella del Covid, quindi non a livello aereo con le goccioline così marcato, ma richiede comunque di restare a lungo e a contatto con le persone ammalate. In secondo luogo, la situazione sembra comunque

0: comunque ben confinata. C'è stato un prima di una barca dove le persone sono state comunque adesso messe in quarantena, e c'è un contact tracing che va a recuperare gli altri contatti, quindi la situazione è completamente diversa per fortuna da quello che fu il Covid.
1: Ma come avviene il contagio?
0: Allora, i virus dell'antivirus sono primariamente prodotti da dei roditori o dei topi, e ce ne sono di vario tipo. Questo che causa questa epidemia tra umani è l'unico che si trasmette da persona a persona per contatti ravvicinati, per quanto riguarda le secrezioni anche la saliva, però è comunque molto meno trasmissibile di quello che potrebbe essere un Covid o un virus dell'influenza.
1: Ecco, sembra che il periodo di incubazione sia particolarmente lungo. Si è contagiosi in quel lasso di tempo?
0: Ma questa è una cosa fastidiosa. Uno, perché il tempo di incubazione è il tempo che ci mette una persona da quando ha il contatto a quando avere i sintomi. Questo arriva fino a circa 6 settimane, cioè 50 giorni. E come tutte le malattie virali, è molto frequente avere la produzione di virus prima che la persona senta i sintomi, quindi sì.
1: Parlando di sintomi, una volta sviluppata la malattia, quali sono i sintomi e com'è l'evoluzione?
0: Allora, questo non si può generalizzare. Questo ceppo di virus dell'antivirus colpisce primariamente i polmoni e il sistema cardiaco, quindi fa la classica febbre delle infezioni virali e poi fa dei quadri di polmoniti severe, in parte emorragici, che possono portare a una letalità descritta, a seconda un po' del contesto, fino al 20%. È chiaro che con delle misure di supporto e delle cure intensive molto performanti si riduce in situazioni dove vi è un sistema sanitario un po' più debole, la percentuale di decessi aumenta.
1: Ci sono soggetti particolarmente a rischio?
0: Ma questa non è una cosa così ben nota. È chiaro che le persone fragili, dal sistema immunitario più fragile, o che hanno delle patologie a livello soprattutto polmonari sottogiacenti, saranno sicuramente più a rischio.
1: Esistono delle cure specifiche mirate?
0: Sì, questa è una cosa chiara. Non esiste un antivirale specifico contro il virus dell'antivirus, non esistono terapie con gli anticorpi e ad oggi non c'è un vaccino efficace registrato contro il virus dell'antivirus.
1: A lei è già successo di dover curare qualcuno colpito dall'antivirus?
0: No, anche perché questo ceppo dell'antivirus è tipico, cioè è raro, ci sono alcune decine di casi all'anno nel Sud America, quindi non ne abbiamo mai avuti. I virus dell'antivirus li abbiamo anche in Europa, fanno un'altra forma di malattia, spesso fanno delle malattie dei reni, sono trasmessi dai topi, hanno dei decorsi relativamente benigni, questo sono ben conosciuti nell'Europa centrale, però anche lì io non ho mai avuto nessun paziente con questo.
1: Esiste in questo caso un vaccino? Se sì, è consigliato oppure non esiste o non è consigliato, ecco?
0: Come dicevo prima, non c'è nessun vaccino disponibile commerciale contro il virus dell'antivirus, quindi le misure preventive sono quelle evidenti di isolare le persone che ce l'hanno o che hanno avuto un contatto, come conosciamo dal Covid, e di metterli in quarantena. Cosa che peraltro nei paesi del Sud America fanno regolarmente, perché come dicevo qualche decina di casi c'è stata, e poi sono epidemie che tendono anche rapidamente a estinguersi se si riesce a contenere il focolaio.
1: Ci sono dei periodi di isolamento abbastanza lunghi, perché abbiamo visto appunto l'incubazione è lunga. Chi si occupa di questi periodi? Chi si occupa delle persone che devono essere messe in isolamento? Abbiamo visto ci sono anche alcuni svizzeri, membri dell'equipaggio, che dovranno seguire un periodo di isolamento.
0: Allora, quello che noi chiamiamo l'ECDC, che è l'ente europeo per il controllo delle infezioni, ha emanato delle direttive l'altro giorno dove dicono chiaramente come mettere in isolamento e per quanto tempo e con quali misure. Poi il tutto è demandato ai singoli stati, La quarantena per casi di questo tipo, per malattie di questo tipo, è qualcosa che in medicina è comunque ben conosciuto, e quindi è poi la responsabilità del singolo Stato che accolga le persone in quarantena, spieghi come fare e garantire che le misure vengano rispettate.
1: Un'ultima domanda: lei che cosa si aspetta dall'evoluzione di questa malattia, di questo virus?
0: Sinceramente, e l'ho detto anche stamattina per gli altri colleghi me l'hanno chiesto, è un'epidemia che ha tutta l'altissima probabilità di estinguersi così come è venuta, nel senso che è un virus che non ha un alto grado di trasmissione, il focolaio era comunque in grossissima parte circoscritto a una nave in mezzo all'oceano, quindi non ci sono stati contatti con l'esterno, salvo alcuni casi sporadici che sono stati tracciati. E quindi, mettendo assieme le cose, la probabilità che si diffonda al di fuori di questo è veramente bassissima. Quindi mi aspetto che sia, come in altri casi abbiamo visto, delle malattie virali che hanno fatto delle epidemie, che hanno anche fatto parlare i giornali, che poi vadano ad estinguersi.
1: Ce lo auguriamo anche noi. Cristian Garzoni, la ringrazio moltissimo per queste sue parole.
0: Grazie. Magari ci tengo appunto a rassicurare chi ci sente. Ecco, il fatto che se ne parli tanto non vuol dire che siamo tornati nel Covid. Ecco, penso che vada affrontato con serenità. Ho l'impressione che le autorità lo stanno facendo in maniera molto seria e corretta, ecco, quindi starei tranquillo.
1: Grazie mille Cristian Garzoni, buona serata.
0: Buona serata a tutti, grazie a voi.
1: La politica ora, perché prende sempre più corpo l'ipotesi di un nuovo blocco dei ristorni dopo Vitta e Gobbi, anche Claudio Zali dalle colonne del Mattino della domenica ha caldeggiato l'idea, ma i partiti che cosa ne pensano? Claudia Rossi lo ha chiesto a presidenti e capigruppo.
2: Dalle prime valutazioni sembrerebbe che la Confederazione intenda prostrarsi in ginocchio davanti all'Italia e quindi pronta a convalidare questa ennesima forzatura giuridica, e come sempre sarà il Ticino a doverne pagare il prezzo. Io credo invece che tutto quello che l'Italia preleverà in più sui vecchi frontalieri deve essere compensato deducendolo dai ristorni. Così ha parlato Claudio Zali dalle colonne del Mattino della domenica. Proprio come 15 anni fa, il famigerato blocco dei ristorni torna a conquistarsi prime pagine e dibattito pubblico. Certo, all'epoca la ritorsione aveva scopi diversi. Stavolta a far traboccare il vaso in un clima già di tensione crescente è la tassa sulla salute, un contributo che la Lombardia intende richiedere ai vecchi frontalieri, quelli, per intenderci, ancora a beneficio del regime dei ristorni. Il tema, evocato più volte, verrà analizzato dal Consiglio di Stato, che per decidere a tempo fino a fine giugno. Ma i partiti cosa ne pensano? Iniziamo dal PLR del presidente Alessandro Speziali.
3: Il problema l'ha già sollevato Christian Vitta qualche settimana fa, si tratta di reciprocità verso l'Italia, si tratta anche però di mantenere una certa pressione attiva su Berna, perché sappiamo, e non è un piagnisteo, che il nostro cantone vive delle difficoltà, soprattutto per alcune particolarità come cantone di frontiera. Penso che questo sia uno strumento di pressione corretta per poi ristabilire un ambiente politico rispettoso per tutti.
2: Maurizio Augustoni, capogruppo del Centro, sottolinea come spetti al governo capire se il blocco può aiutare ad ottenere migliori condizioni nella ripartizione del carico fiscale che pesa sui frontalieri.
4: È importante che se arriva a questa misura, che è già stata adottata in passato, sia chiaro e il Consiglio di Stato sia disposto poi a raggiungere l'obiettivo che desidera ottenere. Ecco, bloccare i ristorni per poi tra qualche mese sbloccarli senza aver ottenuto nulla ci esporrebbe unicamente a una figuraccia di fronte da un lato alla Confederazione e dall'altra alla stessa popolazione ticinese.
2: Il vicepresidente socialista Danilo Forini specifica che il blocco non deve essere utilizzato a fini di campagna elettorale.
5: Il blocco del ristorno è una questione molto seria che va affrontata in termini legali, giuridici, e va affrontata in collaborazione con Berna, e quindi bisogna fare pressione su Berna. Affrontarla solo come bandiera elettorale per poter entrare nell'anno della campagna elettorale. Ecco, questo è un po' il dubbio che mi viene, che si stia facendo questo, e questo non ci va. Discutiamone seriamente, facciamola con Berna, ma non solo per diventare capofila di un sentimento popolare, che cavalca le relazioni difficili con l'Italia.
2: Concludiamo col coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
6: Sappiamo che all'interno della perequazione nazionale il calcolo dei ristori frontalieri viene calcolato e per il Ticino è un calcolo penalizzante. Quindi noi da sempre abbiamo cercato di lottare anche con comunicati vari, Norman Gobbi in primis qualche settimana fa, io come Lega dei Ticinesi, e prendiamo quindi molto bene anche l'uscita di Claudio Zali. Ci auspichiamo però che il governo non parli e basta, ma proceda con fatti concreti.
1: Sebbene resti una città sicura anche a Lugano, estremismi ed eccessi diventano sempre più frequenti. È quanto emerso all'annuale conferenza stampa di bilancio della Polizia Comunale, dove non sono mancati appelli a magistratura e politica. Per noi c'era Laura Milani.
7: Abbiamo notato che a fronte comunque di diminuzione di reati che in passato ci preoccupavano, ne stanno aumentando degli altri. Gli estremismi, gli eccessi stanno diventando all'ordine del giorno.
2: Ed è in questo contesto di mutamento che il comandante Roberto Torrente, dopo 35 anni, si prepara a lasciare la polizia di Lugano. Oggi il suo ultimo bilancio prima della pensione, più riflessivo che quantitativo. Lugano, certo, resta una città sicura. Calano o si mantengono stabili i reati contro il patrimonio, i furti con scasso, le truffe agli anziani. Ci sono però altri fenomeni che, al di là della loro frequenza, diventano invece osservati speciali.
7: Ma abbiamo detto che tutti i reati violenti sono da prendere sotto la lente. La droga resta comunque un osservato speciale, in particolare per quello che sono le potenziali droghe sintetiche che stanno arrivando, ma che non sono ancora arrivate in forza qui alle nostre latitudini. E poi c'è la violenza nello sport.
2: Di qui anche l'incremento registrato delle ore di servizio dedicate alle varie manifestazioni sportive e non, più 26% rispetto al 2024. La capodicastero Karin Valenzano Rossi elenca quindi le attuali priorità.
8: Beh, di sicuro la priorità è continuare a mantenere la città di Lugano come città sicura, dove si viva bene, dove anche la percezione di sicurezza possa essere allineata ai dati. Certamente i fenomeni che vediamo anche nelle altre città urbane stanno arrivando. E c'è questa crescente rabbia e violenza che si manifesta anche nelle piazze, vuoi con episodi puntuali a margine della movida, vuoi con altri tipi di episodi e con le continue manifestazioni che poi portano a delle tensioni in città. Ecco, questo è sicuramente un punto di attenzione che vogliamo monitorare e cercare di capire.
2: Rivolto anche un appello alla magistratura in relazione ai recenti scontri in Pensilina del 1 maggio.
8: Beh, in realtà noi ci aspettiamo che la magistratura, siccome ci sono ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, faccia il suo corso. Come municipio approfondivamo se non sostenere questo indirizzo perché lo Stato possa prendersi carico anche delle conseguenze ed evitare che possa accadere di nuovo.
2: Tutto questo, spiegano, anche per non sottrarre risorse all'importante lavoro di prossimità, controlli e prevenzione che resta centrale. Tendenze, quelle sotto la lente, per cui occorrono anche strumenti e leggi adeguati. E qui gli appelli sono rivolti alla politica.
8: Penso in particolare a degli approcci estremamente restrittivi in materia di operatività, come può essere la videosorveglianza, che è sicuramente uno strumento estremamente importante per poi poter perseguire quello che sono i reati compiuti in città.
7: La legge sulla polizia è sicuramente un ottimo strumento, ma io sono convinto che dovremmo andare più in là. Dovremmo entrare là. Il mondo dell'intelligenza artificiale sta aprendo le porte a tecnologie e verifiche che potrebbero essere d'aiuto anche per la polizia.
1: Restiamo in tema di sicurezza e parliamo di strutture penitenziarie. In Svizzera è stato segnalato un picco record di detenuti con dati che non si vedevano dal 1988. Ma com'è la tendenza in Ticino? Samuele Quadri ne ha parlato con il direttore delle strutture carcerarie ticinesi, Stefano Lafranchini. Allora, i dettagli nel servizio.
9: Carceri svizzere sempre più affollate, toccato un nuovo record. Le persone detenute nelle strutture penitenziarie su territorio elvetico sono infatti 7.119, un dato che non si vedeva dal 1988. Il tasso d'occupazione delle 90 carceri elvetiche è di 96,6%. A riferirlo è l'Ufficio Federale di Statistica. Rapportato alla popolazione residente, la proporzione rimane inferiore a quella osservata 10 anni fa, aggiunge l'ufficio. Una situazione a cui il Ticino è abituato, come ci dice il direttore delle strutture carcerarie cantonali, Stefano Lafranchini.
10: Il Canton Ticino ha il vantaggio che è confrontato da 2 anni con questa situazione, quindi a differenza del resto della Svizzera, considerate le peculiarità del nostro cantone, che è un cantone di frontiera, quindi conosce il fenomeno della criminalità transfrontaliera, ed è un cantone di transito, quindi conosce il fenomeno dei corrieri di droga che vengono fermati sul nostro cantone, è stato confrontato in anticipo con questa problematica. E questo ha permesso al sottoscritto, dal profilo operativo e alla politica più a medio termine, di adottare delle misure che fanno sì che al momento noi si sia un po' meno impreparati degli altri cantoni della Svizzera.
9: Ticino dunque preparato sia dal profilo operativo che da quello del personale.
10: Abbiamo incrementato di 5 posti la capienza del carcere penale della Stampa, del carcere giudiziario della Farera. Abbiamo trovato una soluzione per, in caso di assoluta emergenza, ricorrere a ulteriori 10 posti presso le strutture carcerarie. Dal profilo del personale si sta concludendo una scuola agenti di custodia che conta 9 unità e abbiamo appena chiuso il concorso per la nuova scuola agenti di custodia che conta ben 170 candidature.
9: Quindi, senza dimenticarsi dell'apporto politico.
10: Grazie all'impegno politico siamo riusciti ad ampliare la nostra flotta droni, quindi sono delle misure tecniche che permettono di sgravare il personale da compiti meno, diciamo così, meno importanti e farlo concentrare su attività a contatto con le persone detenute, e stiamo sempre monitorando la situazione per poter demandare a società di sicurezza delle attività che non presuppongano il contatto diretto con i detenuti.
9: 102% d'occupazione sia per la Farera che per la Stampa, ci dice Lafranchini. Un fenomeno pressoché solo maschile: se in Svizzera la percentuale di donne in detenzione si attesta al 6,2%, in Ticino raggiunge quota 10%. Pressione dunque sulle carceri. Le cause in Ticino: una recrudescenza dei reati contro la legge federale sugli stupefacenti e un acuirsi della delinquenza legata alle persone provenienti dal Maghreb. Una tendenza che non preoccupa Lafranchini.
10: Sarei preoccupato se non avessi avuto innumerevoli riscontri da parte del mio personale. Cioè, io incontro gente stanca, gente veramente a volte anche provata, ma assolutamente volonterosa di continuare ad assolvere la propria missione. E onestamente le dico la verità, quando si ha alle proprie spalle, al proprio fianco, persone del genere, non si smette mai di lottare per loro, ma la preoccupazione va anche un po' in secondo piano.
9: E per il futuro, al vaglio della politica ticinese, afferma sempre Lafranchini, un aumento dei posti polivalenti nelle carceri.
1: 4.600 firme contro il credito da 19 milioni per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona. Il referendum è riuscito e dunque il progetto sui castelli finirà davanti al popolo in autunno. Questa mattina la consegna delle firme in cancelleria comunale, tra entusiasmo dei promotori e preoccupazione del municipio. I dettagli con Francesca Facchiano.
11: Abbiamo ridato il sorriso ai castelli. Ha esordito così questa mattina in una piazza Noseto bagnata dalla pioggia l'ex sindaco Breno Martignoni del Noce, primo firmatario del referendum contro il credito di oltre 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona. In altre parole, o meglio numeri, referendum riuscito, e questa mattina sono state consegnate 4.650 firme, ben oltre le 3.000 previste.
12: Da subito abbiamo visto che c'era un interesse sul tema. Credo che i bellinzonesi sono proprio affezionati ai propri 3 castelli, tanto è vero che a volte arrivavano anche a consegnare, a venire a chiedere dove potevano consegnare le firme.
11: Soddisfazione anche tra gli altri promotori presenti questa mattina, come il Veti, che è Avanti con Ticino e Lavoro. Una campagna riuscita ma con qualche dissapore, ha sottolineato Adam Barbato Sciufani della Gioventù Comunista, che guarda però alla votazione con ottimismo, così come l'ex consigliere comunale UDC Tutorossi.
13: Sicuramente non termina oggi qui il nostro impegno, bisogna continuare a parlare con la popolazione nei prossimi mesi, a organizzarsi anche all'interno di comitati eterogenei come questo, che però hanno dimostrato di saper ben collaborare, motivo per cui penso che abbia buone possibilità di riuscita, bisogna continuare così come abbiamo fatto in questi poche settimane.
14: Siamo felici perché la popolazione bellinzonese vuole difendere i suoi castelli di fronte a una spesa enorme che va a mano ai soliti pochi. I bellinzonesi rispondono e vinceremo sicuramente il referendum.
11: Referendum che, ricordano i promotori, si oppone principalmente a tre aspetti.
12: I castelli devono rimanere dei bellinzonesi, quindi accessibili a tutti, senza biglietti di entrata, senza esclusioni di spazi. Il secondo luogo, devono rimanere in gestione assolutamente pubblica e quindi non delegati a una fondazione. E poi c'è il nome Fortezza, che è qualcosa che è una grandissima stonatura rispetto al passato ma anche al presente. Se noi chiediamo a qualcuno dove devono andare a visitare, che cosa sono i castelli.
11: Firme che ora andranno contate, vidimate e poi verosimilmente la popolazione sarà chiamata a votare in autunno. Un tema prima, ora realtà, che preoccupa il municipio, che correrà ai ripari, il sindaco Mario Branda.
15: Cittadinanza è sicuramente interessata, non so fino a che punto è stato compreso veramente l'oggetto della discussione, perché in realtà il referendum è stato lanciato contro il credito, che quindi farebbe cadere un po' tutto il progetto. Si è parlato del nome, ma il nome non è oggetto della decisione e quindi si tratterà di capire bene, o forse ora piuttosto di spiegare bene di cosa si tratta e su cosa esattamente si va a votare. Noi siamo ancora molto convinti della bontà di questo progetto, che beneficia di un finanziamento da più fonti, non solo la città ma anche il cantone, addirittura la Confederazione, e finalmente possiamo dire a Bellinzona c'è stato un interesse anche esterno per fare in modo che un progetto importante potesse essere effettivamente portato a buon fine, in porto, e quindi noi contiamo naturalmente di riuscire a spiegare bene questa cosa, qual è il vantaggio per la città, il vantaggio per il complesso monumentale e in definitiva poi alla fine anche il vantaggio per le visitatrici e i visitatori che vorranno venire qui a Bellinzona a osservare questo monumento UNESCO.
1: Per la prossima notizia ci spostiamo su ticinonews.ch. Massimo Sutter, riconfermato presidente di Gastro Ticino, è stato rieletto oggi ad Ascona nel corso dell'assemblea dei delegati, rinnovato anche il consiglio di amministrazione. La lista completa degli eletti e degli uscenti sul sito appunto ticinonews.ch. Apriamo ora una finestra internazionale dando un'occhiata dapprima agli sviluppi su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo facciamo con la nostra rubrica Click, che oggi è curata da Robert Kretschmer.
16: Buonasera a tutti anche da parte mia. Esatto, partiamo dal Medio Oriente, da dove non arrivano buone notizie. Insomma, Stati Uniti e Iran sono infatti ancora distanti per quel che riguarda l'intesa di pace. Nelle scorse ore c'è stata una nuova stroncatura da parte di Washington all'ultima presa di posizione di Teheran. Possiamo magari mostrare in grafica anche quello che ha detto Donald Trump. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, non mi piace, è del tutto inaccettabile, ha detto il tycoon, riferendosi appunto al responso di Teheran sulla proposta che aveva fatto in precedenza Washington, ovvero un memorandum in 14 punti che avrebbe dovuto fare da apripista, ecco, verso i colloqui di pace. Ostacolo principale emerso oggi sui media statunitensi, quello del disaccordo, ecco, sul programma nucleare iraniano. Teheran avrebbe anche preteso però appunto nella sua risposta il pagamento dei danni di guerra e anche la revoca delle sanzioni. Intanto per quel che riguarda Trump, ecco, stiamo vedendo anche in video, Trump incontrerà il presidente cinese Xi Jinping dopodomani in Cina, una visita che è stata confermata da Pechino e che potrebbe giocare un ruolo a questo punto anche nel quadro della complessa situazione iraniana.
1: Noi ora torniamo in Svizzera, perché infine ci sono buone notizie dal paese di Brienz, nei Grigioni, per anni al centro della cronaca perché minacciato da un'enorme frana.
16: Proprio così, oggi è stato fatto un punto con i media e i geologi hanno spiegato che il paese Brienz non sta quasi più scivolando via. Ricordiamo, solo a fine novembre dell'anno scorso si temeva il crollo della sommità della frana che sovrasta l'abitato. Fortunatamente invece l'area si è frantumata sempre di più senza raggiungere il villaggio. La situazione positiva ha portato anche nuovi abitanti, ha detto il sindaco di Albula Alvra. Da quasi 4 mesi sono 49 le persone che sono tornate a vivere nel villaggio dopo un'evacuazione, ricordiamo, che è durata ben 62 settimane. Il buon decorso, ecco, della situazione della frana è stato reso possibile anche stiamo vedendo appunto adesso dalle immagini, dalla realizzazione di un cunicolo di drenaggio che stiamo appunto vedendo. Dall'aprile del 2024 gli esperti hanno iniziato a togliere l'acqua dal sottosuolo conducendola tramite questi cunicoli verso il fiume. Il tunnel, costato una quarantina di milioni di franchi, dovrebbe essere terminato a metà 2027. E buona notizia, secondo gli esperti anche oggi è stato detto che potrebbe essere possibile eliminare la caduta di grandi volumi di roccia, probabilmente anche in modo definitivo.
1: Dunque, buone notizie dai Grigioni e anche da Venezia, dove questo fine settimana ci sono stati grandi festeggiamenti che sono diventati rapidamente virali sul web.
16: Sì, tutto è partito con il ritorno, con la promozione conquistata dalla squadra di calcio locale, il Venezia, in Serie A. Come si suole fare nel capoluogo veneto, l'occasione della promozione è stata celebrata in grande stile, possiamo vederlo dalle immagini. Ovviamente sono stati utilizzati i canali per cui la città è famosa. Le immagini sono sicuramente suggestive, c'è questa lunga sfilata all'interno dei canali sull'acqua, tra cori, fumogeni, tante bandiere e centinaia di persone presenti, sia affacciate, ecco, e sia anche su delle imbarcazioni improvvisate. E con al centro, lo vediamo in questo momento, al centro c'era proprio l'imbarcazione con la squadra che era appunto circondata da tutti i tifosi, una grande parata sull'acqua. E i video, immagino, anche vista la particolare suggestiva scenografia, hanno fatto immediatamente il giro del mondo, sono diventati virali sul web.
1: Inevitabile, direi. Grazie mille Robert per questo giro di notizie dal mondo in un click. Noi siamo quasi in chiusura, prima di salutarci come sempre vi ricordo le 3 notizie più importanti dell'edizione, quelle da ricordare. È stato usato anche al cardiocentro di Lugano il controverso dispositivo medico CardioBand, uno degli elementi di uno scandalo che ha investito l'ospedale universitario di Zurigo, dove è stata rilevata una sovramortalità, 3 gli impianti effettuati in Ticino, ma nessuna complicazione. Antivirus, confermati 2 nuovi contagi tra i passeggeri della Ondius, una donna francese le cui condizioni sono nel frattempo peggiorate, e di un cittadino americano, un secondo, accusa sintomi lievi tra ieri oggi. L'evacuazione e il rimpatrio, Cristian Garzoni rassicura, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa dal Covid. Prende corpo l'ipotesi di un nuovo blocco dei ristorni dopo Cristian Vitta e Norman Gobbi, anche Claudio Zalli si dice favorevole. Il Consiglio di Stato ha tempo fino a fine giugno per decidere se trattenere i 120 milioni di imposta alla fonte dei frontalieri. I partiti sono favorevoli. Nell'edizione abbiamo sentito l'opinione di presidenti e capigruppo. Possiamo davvero in chiusura, vi ricordo, subito dopo l'edizione Radar e poi una nuova puntata di Fuorigioco. In radio invece arriva la Patti. Buona serata.
17: Nelle suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/Skoda.
18: Skoda.
17: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
19: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
18: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
20: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
18: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
20: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
18: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
21: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
22: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
21: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
22: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
23: Cassoni Color.
21: Coloriamo i tuoi sogni.
24: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Magari accendete anche un po' a riscaldamento, che ci siete. Buon inizio di settimana, buon di sera, buon lunedì, mettetela come volete, ma anche quest'oggi si ricomincia tutto da capo, come accade ogni inizio di settimana, quindi

in questo senso. Ci saranno racconti da ascoltare, canzoni, racconti anche da commentare, poi canzoni da ascoltare e da commentare, visto che ormai sono circondato da esperti di musica. Io sono la Patti Scatti, resterete con me sino alle 22, quindi faremo tardi insieme e arriveremo proprio lì al margine quando di sera si trasforma in di notte, quindi cediamo il testimone a Riccardo Pellegrini. Posso cominciare con la musica? Orchestra pronta a suonare? Direi proprio di sì, visto che ospitiamo Irene Grandi. Sono come tu mi vuoi.

0: Flash and Play.
1: Siamo con Laura Zucchetti, che ha appena concluso l'edizione serale di Ticino News Sera. E che notizie ci porti, Laura? Innanzitutto buonasera.
2: Ciao Patti, buonasera a tutti. Allora, tra le varie notizie a me sembrava particolarmente interessante quella che arriva da Lugano e che parla di sicurezza, perché oggi appunto la polizia cittadina ha tracciato il classico, il consueto bilancio, però essendo l'ultimo per il comandante si è voluto fare un discorso un po' più generale, e quello che è emerso è che comunque anche Lugano, come centro che diventa sempre più grande, sempre più urbano, sta vivendo un po' un'evoluzione che la porta verso i grandi centri urbani, e quindi anche se è una città molto sicura, è stata eletta come città più sicura della Svizzera di recente, dove in realtà diminuiscono i reati classici, i furti eccetera, aumentano gli estremismi e le violenze legate a determinate situazioni, quindi la violenza legata alle manifestazioni sportive, la violenza legata alle manifestazioni di piazza, e quindi tra gruppi di estremisti, e soprattutto questa cosa porta ad un aumento della insicurezza percepita, perché il problema della sicurezza è che c'è una sicurezza reale, dove i numeri dicono una cosa, ma poi c'è la sicurezza che la popolazione percepisce, e Karin Valenzano, la capo di Castero, diceva: noi è su questo che in realtà dobbiamo lavorare, perché noi vogliamo che la nostra popolazione si senta sicura, non vogliamo leggere dei dati nudi e crudi che ci raccontano una realtà che poi non viene vissuta dalla popolazione.
1: E certo, perché è molto importante la percezione di sicurezza, perché la percezione di sicurezza è quella che ti fa muovere all'interno della tua città anche negli orari più scomodi, quando ti senti comunque sicura e sicuro barra sicura e in qualche modo protetta. Mentre appunto veniva sottolineato dal comandante Torrente che, come dicevi tu, sotto controllo, diciamo, le forme delinquenziali più classiche, quindi il furto, le truffe agli anziani e quant'altro, ma in aumento, come ci sembra quasi un'evoluzione naturale, no? Se è un centro cittadino in espansione, quando ci sono delle manifestazioni tipo quella del 1° maggio, per esempio, che dovrebbe essere una manifestazione in cui tu così a voce alta vuoi affermare le tue ragionevoli istanze, e invece le parti che si contrappongono poi si contrappongono violentemente.
2: Abbiamo visto proprio di recente il 1° maggio appunto questi scontri che sono poi si è capito che risalivano a giorni prima, dove c'erano di mezzo tifoserie sportive ma anche parti politiche opposte, insomma, e poi avvengono nella pubblica piazza, una pensilina, la pensilina quella di Lugano, dove chiunque di noi potrebbe essere lì ad aspettare il bus, anche perché non succedono alle 4 del mattino, era sera, erano i primi tafferugli sono iniziati alle 6 di sera, quindi insomma chiunque poteva essere in giro, e quindi è un po' quello, no? A me ha fatto specie il racconto di Torrente, che dice: io dopo 35 anni lascio una realtà in completa evoluzione rispetto a quella che era 35 anni fa. È quasi come a dire che se fino a un po' di tempo fa noi tendevamo ad essere un po' in una sorta di bolla, no? Rispetto a una Zurigo, una Milano, adesso penso ai grandi centri che ci stanno attorno, stiamo diventando Lugano, ma poi sicuramente questi problemi li avranno a Locarno, a Bellinzona, a Chiasso, a Mendrisio, tutti i centri che pian pianino si evolvono, si sviluppano e crescono, devono fare i conti con il bello della crescita, ma anche con le parti più difficili, e quindi con questi fenomeni di violenza e di estremismo che cresce.
1: Che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Perché è veramente interessante l'aspetto della sicurezza percepita, cioè a fronte, magari non avete seguito il servizio e Laura vi ha fatto una sintesi di questo servizio che è andato in onda a Ticino News Sera. Voi ascoltatori, state ascoltando la radio in questo momento, che state sicuramente attraversando la città, che frequentate le vostre città, avete la percezione di sicurezza? Cioè, andando in giro, vi sentite sicuri oppure c'è qualcosina che ci volete raccontare? Non è proprio così? Sarebbe interessante sentire il vostro punto di vista in qualità di cittadini che vivete la vostra città, il vostro paese, il vostro centro, e ci auguriamo che lo possiate vivere e percepire il più serenamente e sicuramente possibile.
2: Noi stavamo pensando a quando eravamo ragazzini, no? Come era molto semplice muoversi anche in bicicletta, anche da soli. Io per prima, no? Uscivo in bicicletta e tornavo a casa anche di notte in bicicletta e mi sentivo tranquilla. Adesso ci sono degli orari, magari delle zone, delle situazioni in cui non mi sento più sicura. Ma poi pensavo anche appunto, se qualcuno ha delle situazioni in cui non si sente sicura, se ha notato un cambiamento, e anche i genitori nei confronti dei figli, perché io ho in mente i miei genitori erano molto tranquilli nel lasciarmi, certo, comunque uscire. Poi noi eravamo, magari andavamo in giro in due o tre insieme, che abitavamo vicine, ci facevamo un po' compagnia, insomma non eravamo mai da sole, ma i miei genitori erano sereni. Io vedo adesso genitori che non sono così sereni nel lasciare uscire i propri figli, magari adolescenti, a una certa ora. Allora magari piuttosto li vanno a prendere, insomma secondo me è un po' cambiata la situazione. Volevamo avere la vostra, no?
1: Hai detto la parola magica, genitori, perché a quest'ora molti genitori stanno ascoltando la radio, e so anche di molti genitori che si sono soprannominati taxisti perché si sono presi il compito, magari diviso al 50%, o comunque c'è qualcuno della famiglia che si è preso il compito di accompagnare i figli o le figlie a destinazione, e poi di stare in macchina ad aspettare e poi riprenderli per portarli sani e salvi a casa. Questo potrebbe essere un segnale, per esempio, certo, perché se è normale che tu vada a portare un bambino piccolo perché non è capace di fare tante cose e non ha la capacità di difendersi, forse sarebbe buona cosa interrogarsi sul perché Laura Zucchetti andava in giro in bicicletta la notte e i suoi genitori erano sicuri.
2: 17-18 anni, non sei più bambino.
1: E adesso invece, quando hai 17-18 anni, i genitori comunque ti vengono con lo stesso ad accompagnare e a portare a casa. Un eccesso di zelo, un eccesso di sicurezza, o effettivamente, oggettivamente, i genitori che ci stanno ascoltando percepiscono e quindi si sentono più sicuri se i figli li accompagnano, o veramente li lasciate uscire da soli? A partire da quale età li lasciate uscire da soli? Diamo le chiavi di casa? Siamo sicuri quando diamo le chiavi di casa e li facciamo uscire dopo le 10 di sera? Sono tante domande che ci facciamo, perché ricordiamo il nostro modo di uscire di casa e la sicurezza che avevano i nostri genitori, e il fatto, ma siamo anche consapevoli del fatto che i tempi stiano cambiando.
2: Appunto, che poi genitori che hanno, possono avere dei timori rispetto ai figli, ma ci interessa anche il genitore stesso. Una mamma è comunque una donna, e quindi lei stessa è tranquilla a uscire magari a piedi anche di sera, o un papà è tranquillo a uscire di sera? Ci sono delle zone che fanno più paura di altre? Sono cambiati realmente i tempi o in realtà non è così?
1: Stiamo già cominciando a parlarne. A te l'onore. Lu scrive il messaggio d'apertura di questo confronto d'opinioni, e quindi vediamo che cosa ci scrive. Non ho ancora visto, quindi
2: allora lo leggo anch'io insieme, sì, a voi. Allora, lui ci scrive: io lavoro in centro a Lugano e inizio il mattino molto presto, faccio la panettiera in un grande magazzino. Ecco, il sabato mattina alle 4:45, quindi ancora buio,
1: certo,
2: non mi sento così sicura, è sempre piena di bottiglie e bicchieri rotti, ci sono spesso ragazzi ubriachi in giro. Capisco i genitori che per maggiore sicurezza accompagnano e vanno a prendere i loro ragazzi.
1: Ecco, abbiamo avuto innanzitutto una testimonianza testimonianza di una persona, diciamo adulta, quindi non certo adolescente, che dice alle 4:45 io non ho la percezione di sicurezza. Ecco, noi parlavamo proprio di questo e vi chiedevamo proprio di darci conto di questo, e dice: perché mi guardo intorno e vedo qualcosa che non mi fa sentire sicura.
2: Anche perché per lei è mattina molto presto, però in realtà alle 4:45 veramente ancora notte, e quindi incontra il popolo della notte e lei dice: non mi sento così sicura.
1: Sentiamo la seconda testimonianza di Gio. Quando avevo 18 anni, io e una mia amica andavamo a ballare in centro e tornavamo a casa Massagno Breganzona, tra parentesi, tornavamo a casa a piedi, ci divertivamo ed era bellissimo. I miei genitori non si preoccupavano troppo. Ora ne ho 30 di anni e non mi sentirei più tranquilla a farlo, purtroppo. Quindi qualcosa è cambiato, Laura.
2: Certo, qualcosa è cambiato. Mi stava venendo una domanda che vorrei fare a chi è che ci ha scritto. Gio. Cambia anche, allora, è cambiata sicuramente la situazione, ne stiamo parlando, ma magari cambia anche la testa, nel senso che forse, mi chiedevo,
1: sei meno incoscienti?
2: A 18 anni sei un po' più incosciente, no? Prendi un po' tutto più sotto gamba, non guardi, a 30 cominci ad avere, non lo so se è quello, cambia forse anche il nostro rapporto con il pericolo.
1: Lo scopriremo tra poco, vi aggiorniamo sul traffico, vi ridico 079 449 95 37, perché il confronto di opinioni si sta facendo interessante.
0: Questa è Radio 3 Telesuona. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch. Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Non è una degustazione. È un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega. Si vive.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
1: Pochi secondi alle 18, alle 19.
0: L'infotraffico.
1: Lo ripeto, alle 19. Vediamo una lettura del comunicato di Via Swiss per quanto concerne l'aggiornamento traffico sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è fortemente rallentato. Parliamo del distretto Lugano, strada tra Agra e Barbengo. In entrambe le direzioni la tratta è chiusa a causa di un incidente. Direzione Stabio tra Mendrisio e Stabio, come sempre a quest'ora il traffico è fortemente rallentato. Rieccoci con Laura Zucchetti. Di cosa stiamo parlando, Laura?
2: Allora, stiamo parlando di sicurezza, in realtà della sicurezza percepita rispetto a quella reale. Siamo partiti dalla conferenza stampa di bilancio della Polizia della città di Lugano, che ha fatto un bilancio positivo per il 2025, anche perché lo sappiamo, Lugano è stata eletta la città più sicura della Svizzera, però abbiamo visto che arrivano gli estremismi, gli eccessi legati anche alle questioni, alle manifestazioni sportive, eccetera. Ma un elemento che è emerso proprio dalle autorità, dalla conferenza stampa delle autorità, è il fatto che bisogna lavorare sulla sicurezza percepita della popolazione, perché è un elemento di benessere. Allora noi stiamo cercando di capire se i nostri ascoltatori si sentono sicuri o ci sono delle situazioni in cui non si sentono sicuri e se è cambiato rispetto a qualche anno fa.
1: Ma dalle prime testimonianze sembra che appunto ci diano conto di un cambiamento. C'è Davide che scrive: è cambiata solo l'informazione, però specifica un po' in che senso, cioè il fatto è cambiata l'informazione nel senso che se ne parla di più probabilmente o per altri motivi. Aspettiamo che tu ci dia qualche chiarimento in più.
2: Nel frattempo Jo, alla quale avevo fatto una domanda specifica, ci ha risposto, perché lei ci aveva detto che quando aveva 18 anni con una sua amica andava a ballare in centro, tornavano a casa senza nessun problema a piedi, si divertivano un sacco. Adesso dice: io ho 30 anni e non mi sentirei più tranquilla a farlo. Allora io le avevo chiesto se è più anche una questione di età, e quindi a 18 anni guardi meno le cose pericolose, ci pensi di meno, e a 30 di più, o invece se è cambiato qualcosa. E lei dice: no, guarda che non è la differenza d'età, perché sono sempre stata una persona un po' sull'attenti, anche i miei genitori mi hanno sempre detto di fare attenzione, ma non ho mai avuto brutti incontri. Ora invece dice: se si vedono molte persone o gruppi di persone poco raccomandabili. Quindi è proprio cambiata la realtà e quindi poi la percezione della sicurezza.
1: Tu ti aspettavi anche un punto di vista maschile che è arrivato. Infatti Matt ci scrive: ciao Patti, ciao Laura, io non penso sia una questione di mentalità, è che prima si poteva uscire e ci si divertiva, ora se esci hai paura di essere pestato per colpa di bulli che per farsi belli con gli amici picchiano, o per colpa di stranieri che non si sanno integrare. Io che prima uscivo, adesso esco, ma sempre paura di queste persone prive di educazione. Quindi abbiamo anche una testimonianza al maschile, non è una paura particolarmente accentuata per le donne, cioè questa percezione di rischio a quanto pare l'abbiamo anche per quanto riguarda il genere maschile.
2: Infatti Matt è arrivato a rispondere a una domanda sì, che ancora non avevo fatto, mi ha letto nel pensiero, perché mi chiedevo chissà se è una questione più femminile, perché magari ci sentiamo più fragili rispetto a delle situazioni, o anche maschile. Ecco la risposta. Infatti adesso c'è, aspetta che
1: vediamo,
2: ho perso il
1: po'.
2: Nome è la Stefi, sì, che ci dice: io purtroppo non mi sento più sicura, troppi minorenni con coltelli in tasca, e dice: giusto, bravo Matt.
1: Qua abbiamo Alexa che ci scrive, leggiamolo un pezzo tu, un pezzo
2: va
1: io,
2: bene,
1: dai.
2: Parti tu?
1: Parto io. Ci saluta innanzitutto, dice che apprezza il fatto che si tratti questo tema. Sono una ragazza di 28 anni, anche io, come la ragazza che ha scritto il suo pensiero prima, penso lo stesso. Quando avevo 18-20 anni andavo in discoteca a Lugano con le mie amiche e tornavamo a piedi a casa a Viganello e ci sentivamo tranquille.
2: E lei continua: se dovessi farlo oggi non mi fido più, sarà come avete detto voi che si hanno più consapevolezze. Forse c'è da dire che comunque anche io sono sempre stata un po' sull'attenti, ma ad oggi non esco più a Lugano perché non mi sento sicura al 100% come 10 anni fa, anche uscendo con il mio compagno che la pensa come me.
1: Quindi abbiamo un'altra riferita, comunque anche un altro punto di vista maschile riferito appunto dalla sua compagna, che anche il suo fidanzato non ha questa percezione di sicurezza. C'è un'altra voce maschile, visto che avevi fatto la domanda tu, Alessandro, ti lascio il piacere di leggere la sua risposta.
2: Alessandro ci dice: 30 anni fa si usciva per divertirsi, ora non si esce senza coltello.
1: Aia.
2: Per fortuna la maggior parte sono bravi e sani di mente. È vero, poi il problema è che se anche la gran parte sono persone tranquille, eccetera, ne basta uno
1: certo,
2: o due per non farti sentire sicura, perché in realtà ne basta uno per cascare in un brutto momento. Devo dire che quando abbiamo deciso di affrontare questo tema, io pensavo alla mia esperienza personale e la vedo, mi rispecchio in molte delle testimonianze, sì, che ci stanno arrivando.
1: E sono anche contenta che si stiano alternando uomini e donne, sì, perché non è quello che cercavamo di capire, se siamo noi che abbiamo una maggiore percezione di pericolo per tutta una serie di motivi che non è questa la sede di cui parlare, in cui parlarne, però volevamo sentire anche le voci maschili, per fortuna ci sono. Max per esempio scrive: anche io non mi sento più sicuro come un tempo. Lui per lavoro frequenta Milano e poi vive

0: un controllo,
1: ci si conosce un po', non lo so, mi chiedevo, magari qualcuno che abita in un paese un po' più piccolino ha voglia di risponderci. Nel frattempo è arrivato il messaggio di Susa che ci saluta e dice: io ho 52 anni, non ho paura di tornare a casa perché torno sempre in auto, però ho paura quando ci sono degli eventi o feste dove si beve, ho paura per i miei figli, non per me perché non partecipo, ma per i figli. Ecco, una mamma che ci racconta la sua esperienza proprio per via di queste persone aggressive, magari con il gomito un po' alto, che possono creare dei disagi e conseguenze anche brutte. Ho paura quando in quelle occasioni escono i miei figli, ho tanta paura non per la sicurezza della città ma quanto per la sicurezza del luogo in cui vanno e le persone che lo frequentano. Quindi lei dice: alla fine è la gente, certo, che fa la differenza. O così annualmente o anche solo per vacanza, che non sono proprio dentro magari nel cerchio abitudinario della zona e delle usanze, ecco. No, capisco l'idea anche di quando magari è il momento di grande affluenza turistica, c'è in giro molta più gente e
0: certo,
1: purtroppo la legge dei numeri ci dice che più gente c'è in giro più c'è la possibilità anche di trovare la persona violenta, ecco.
0: Prosegue raccontandoci un'esperienza personale. Dice: il problema è che se anche ti difendi, la colpa è ancora tua. Io so difendermi, ma dopo che una volta in pieno giorno e in pieno centro di Bellinzona hanno iniziato a spintonarmi, io per non picchiarlo sono andato, ho fatto finta di niente, ma da quel giorno spray al pepe e chissà se è ancora colpa mia. Dovrebbero esserci più controlli. C'è da dire una cosa, Matt, non so se hai seguito il servizio a Ticino News sera, il comandante Torrente, quando parlava, perché sta lasciando, dice: c'è però un cambiamento nella tecnologia, dice, le nostre strade hanno molta videosorveglianza e lui confida in un certo senso anche nell'intelligenza artificiale, cioè in ciò che potrà arrivare di tecnologico per aiutare a monitorare la sicurezza del territorio. Se penso soltanto al direttore del carcere che avete,
1: la Franchini,
0: esattamente, che avete intervistato, che dice: ci aiuta i droni, per esempio.
1: Certo,
0: ci aiutano i droni,
1: che dopo comunque c'è sempre quella linea molto sottile e delicata tra il controllo e la necessaria sicurezza e la privacy, perché
0: certo,
1: non si può neanche tappezzare il territorio di telecamere, non si può controllare. Adesso c'è la nuova legge sulla polizia che si dice si potrà controllare prima anche chi è soltanto sospettabile prima ancora che abbia fatto qualcosa. Sono tutte delle questioni molto delicate.
0: Però mettiamoci nei panni di chi, donna o uomo che sia, vuole uscire a farsi una passeggiata tardi la sera. Il fatto di sapere che ci sia una videosorveglianza forse può essere un motivo un po' più di sicurezza e cioè anche deterrente, no? Se tu sai che c'è una videosorveglianza in corso, forse è più difficile che tu arrivi a mettere le mani addosso a qualcuno.
1: No, certo, ma assolutamente. Però ricordiamoci che c'è anche la protezione,
0: certamente,
1: c'è la privacy, e quindi non si può comunque tappezzare la città.
0: Ma
1: o
0: neanche farne a meno.
1: No, certo. Io sto solo dicendo che non è facile trovare,
0: certo,
1: delle soluzioni,
0: trovare l'equilibrio.
1: È un po' come dove finisce la tua libertà e inizia la mia, no?
0: Certo.
1: Insomma.
0: Un altro, ragazzi ascoltatori,
1: Kevin,
0: vi adoriamo.
1: Sì, no, allora, li amiamo anche perché stanno arrivando i messaggi da chi abita nei paesini. Adesso però non volevo perderne e quindi
0: allora
1: vorrei leggere quello di Kevin.
0: Esatto.
1: Che dice: io lavorando nella sicurezza privata, ecco, uno direttamente coinvolto, il mio pensiero è che tra un paio d'anni arriverà come Milano se non si prenderanno delle precauzioni maggiori sulla città di Lugano. Quindi secondo lui va un po' peggiorando la questione della sicurezza.
0: Beh, vi posso dire che quando mi capita raramente di andare a Milano non ci vado a cuor leggero.
1: Soprattutto in metropolitana.
0: Esattamente. E su alcuni treni che non siano i treni veloci.
1: No, è vero.
0: Io non ci vado a cuor leggero, ve lo posso garantire.
1: Io non ci vado proprio da sola di sera.
0: Infatti. Poi c'è Sara che scrive: capisco, sono madre di due figlie, ma si deve un po' relativizzare. In Ticino è ancora tutto molto tranquillo. Le mie figlie hanno studiato a Londra, uscivano la sera e posso dire che è tutto

0: diverso, lì sì che si deve stare all'occhio. Importante è educare bene le ragazze e capire. Io ho sempre detto: mai farsi offrire da bere in discoteca, prenderlo da sole il bere subito. Poi dicevo che se proprio davo loro qualche soldo, pagarseli da sole, perché a volte non hanno soldi e allora si fanno offrire da bere. Ma la sicurezza in Ticino è davvero ancora sotto controllo a confronto dell'Italia e di altre nazioni. Si deve anche capire quello. Grazie, saluti Sara. Sara, hai ragione, sicuramente viviamo in un paese che è molto meglio in termini di sicurezza, ma se si registrano dei nuovi fenomeni, tipo la violenza che emerge durante le manifestazioni di piazza e soprattutto, e quello è un bel campanello d'allarme, la violenza legata allo sport, qualche domanda bisogna farsela e qualche attenzione in più bisogna a tirarla fuori dalla taschina.
1: Ma difatti è proprio quello l'elemento che è emerso dalla conferenza stampa di oggi, che siamo, Lugano è ancora una città sicura, ma si sta assistendo ad un'evoluzione con caratteristiche che la stanno avvicinando agli altri grandi centri urbani. Loro dicevano: noi siamo ancora sicuri, ma dobbiamo stare molto attenti, certo, perché c'è un'evoluzione in atto. Questo messaggio mi piace moltissimo, di Manà, che dice: io abito a Porza e alle volte dormiamo ancora con la porta aperta, non abbiamo mai avuto problemi. Questo fa molto,
0: mamma, che meraviglia,
1: vero? E lei dice: secondo il mio parere è cambiato l'atteggiamento dei ragazzi, lei dice tra i 14 e i 17 anni, e il loro modo di percepire il rispetto verso il prossimo, non c'è più l'educazione di una volta. Questo è il suo parere.
0: Poi Sandy scrive: sono una mamma estetista di 41 anni, parlo tanto di questo tema con i miei clienti. Ho vissuto il mondo della notte sia in Italia che da noi in Ticino e non mi sentirei sicura né per me ora, men che meno per i miei figli. Vorrei onestamente che in un futuro non ci fosse più la vita notturna, addirittura, perché i tempi sono cambiati in tutti i sensi e anche tanto i genitori e i giovani, purtroppo. Qui comunque per ora siamo in un'oasi felice.
1: Speriamo di rimanerlo, tra
0: l'altro.
1: Certo. Allora, c'è Christian che ci scrive. Allora, mi sono collegato ora e dice: purtroppo un paio d'anni fa, ci racconta un episodio. Dice: sì, un paio di anni fa ero andato in stazione a prendere degli amici. La mia esperienza è stata di mettere una mano sul borsellino e ho aspettato i miei amici fuori dalla stazione. Sono stato in Nord America, in Trentino, non ho mai avuto paura dei grandi predatori, soprattutto orsi. Forse sono fuori tema. Sì, mi sa.
0: Sì, mi sa di sì.
1: Temo di sì.
0: Perché stiamo parlando della percezione di sicurezza. Ci dicono che la città di Lugano è una città sicura per quanto riguarda gli eventi, cioè per esempio i furti nelle case, le truffe agli anziani. È sotto controllo la situazione, ma si stanno presentando dei nuovi fenomeni che sono legati alla violenza, legata allo sport e legata alla manifestazione, dove chi ha, diciamo, fa parte di fazioni contrarie, invece di un confronto amichevole, a volte passa a un confronto non amichevole. E quindi stiamo chiedendo a voi se vi sentite sicuri ad uscire dopo una certa ora, se percepite la sicurezza nel vostro paese o nella vostra città. Quindi Cristian è un po' fuori tema.
1: Allora c'è Max che dice che loro sono di Agra. Percezione di pericolo pari a zero anche di notte. Vedi che però la differenza tra, sì, la città e il comune più piccolo c'è. E poi dice: comunque è un micro paese, però noi un tempo a Lugano non chiudevamo la macchina a chiave, ora sempre, a dire il vero un tempo nemmeno chiudevamo la porta di casa, ora chiudiamo la porta e mettiamo l'allarme. Questo è vero, è una cosa che io mi ricordo che anche noi quando eravamo piccolini all'inizio non andavamo a dormire, i miei lasciavano la porta d'entrata aperta. Io adesso mi chiudo a
0: comandare
1: e non ho
0: picchierei anche i chiodi.
1: Sì, anche quella cosa lì del sentirsi meno tranquilli, cioè non a casa, perché in casa ti senti tranquilla,
0: sì,
1: una volta che hai chiuso. Esatto. Io non riesco a prendere sonno se non ho chiuso la porta chiave.
0: Io devo chiudere il mondo fuori, come dice Mario Venuti.
1: Sì.
0: Allora c'è Antonio che scrive: vi comunico che qua a Giubiasco nel giro di 2 settimane, prima a casa mia poi al mio vicino, è stata forzata la porta d'entrata in piena notte.
1: Ah,
0: per fortuna non sono riusciti ad aprire ad aprire, non siamo più tranquilli, quindi in questo caso la percezione di sicurezza è andata a farsi benedire.
1: Sì, tra l'altro c'è Max che ci aiuta, forse non era così fuori strada.
0: Ah, era una metafora.
1: Ma Christian, siamo noi che siamo un po'...
0: Scusa, Christian,
1: sì, se lui dice non
0: ci
1: ha avuto paura dei grandi predatori in Nord America, ma in stazione a Lugano ha avuto paura di essere borseggiato. Grazie, amici, che ci aiutate.
0: Esatto.
1: No, arrivate dove non arriviamo noi.
0: A quest'ora le metafore, scusate. Sono le metafore, possiamo avere anche qualche problemino. Problemino. Però devo dire che se volessimo tirare un po' le somme dei messaggi che abbiamo ricevuto, siamo molto contenti che abbiano partecipato sia ascoltatori che ascoltatrici, effettivamente qualcosa è cambiato.
1: Sì, mi pare proprio di avere capito che a livello di percezione, probabilmente non solo, ci sentiamo decisamente meno sicuri ad andare in giro. Oltretutto ci hanno scritto sia donne che uomini, sia ragazze giovani che adulti, sia genitori che non. Quindi abbiamo un po' tutta la
0: bene,
1: popolazione,
0: sì.
1: Devo dire che più o meno è quello. Una cosa che emerge è che forse nei paesini più piccoli ci si sente ancora un pochino più sicuri. Non del tutto, perché anche nei paesini ci dicevano comunque io a chiave mi ci chiudo prima di andare a dormire. Però un pochino meglio.
0: Ok.
1: Bisogna lavorare, però devo dire che oggi quello che è emerso dalla conferenza stampa è che le autorità sono consapevoli di questo cambiamento e quindi sono attente e si spera che prenderanno dei provvedimenti, insomma.
0: Noi saremo qui a raccontarlo, quindi, quando verranno presi nuovi provvedimenti o ci saranno ancora dei cambiamenti più significativi di percezione da parte dei cittadini. Grazie a Laura Zucchetti per il tema che ci ha portato, ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie a te e a tutti voi.

0: stai ascoltando Di Sera con Patti. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: cosa ascoltavamo oggi.
1: Nel 1990, Nothing Compares to You trasformò Sinead O'Connor in una star mondiale. Anche se molti pensano che il brano sia suo, la canzone era stata scritta alcuni anni prima da Prince per un progetto musicale chiamato The Family. La prima versione, però, passò quasi inosservata. Fu Sinead O'Connor a renderla immortale. Con un'interpretazione intensa e delicata, riuscì a trasformare la canzone in una confessione personale. Il videoclip contribuì molto al successo, quasi tutto girato in primo piano sul suo volto, con la famosa lacrima finale diventata una delle immagini più iconiche della musica degli anni 90. Tra le curiosità più raccontate c'è proprio quella lacrima. Secondo diverse testimonianze, non era prevista e sarebbe nata pensando alla madre scomparsa, un dettaglio che rese il video ancora più autentico. Un'altra curiosità riguarda Prince. Inizialmente non era convinto della versione di Sinead, ma col tempo riconobbe la forza unica della sua interpretazione. I due ebbero anche un rapporto piuttosto complicato e discusso negli anni. La canzone comunque conquistò le classifiche di tutto il mondo e ancora oggi viene considerata una delle ballate più emozionanti della storia del pop.

0: Sono qui anche per dare il ben arrivato, il benvenuto alle persone che si fanno vive a quest'ora, anche se lo so che ascoltate la radio da tutto il giorno, però io vi devo salutare perché sono arrivata da poco e quindi do il ben arrivato e il benvenuto all'interno di sera alle persone che si fanno vive. Quindi Annalisa, che ci tiene a sottolineare, omonima della cantante che si è appena esibita, ma sono contenta vi siate emozionati / emozionate per la canzone di prima, perché sapete che il lunedì noi parliamo di che cosa ascoltavamo oggi, e quindi ho scelto la data dell'11 maggio del 1990 proprio perché c'era una cantante con una canzone con un effetto emotivo, un effetto collaterale fortemente emotivo, non solo nella canzone ma, come avete sentito nel racconto, anche nel video.
1: Stai ascoltando Di Sera.
2: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
6: Occupato!
7: Ancora?
6: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
7: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
8: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
9: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
10: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
11: Skoda.
10: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Si sa che il lunedì è una giornata particolarmente difficile da affrontare, allora bisogna metter lì un po' di energia, e noi l'abbiamo fatto con i Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Qualcosa invece di più vicino ai giorni nostri è lui, Harry Styles.

0: legittimo chiedersi che fine ha fatto, perché cantare sapeva cantare, la presenza ce l'aveva, le canzoni che ci ha proposto radiofonicamente hanno funzionato, sparita. Mentre non spariscono certe canzoni e soprattutto il ricordo legate a certe canzoni, come quella che ascolteremo tra poco di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, che ci fa ricordare il film omonimo, e per chi ha avuto la fortuna di poterlo vedere, al limite andatelo a cercare, delle interpretazioni meravigliose, soprattutto da parte di Tom Hanks e di Denzel Washington. Io mi ricordo il cambiamento del personaggio, è stato meraviglioso, un avvocato disincantato che poi diventa invece molto partecipe della vicenda del suo assistito. Insomma, un film da guardare e ascoltare.
1: I was

0: Acesta e Radio 3. Radio 3. Radio 3. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
0: Dalle 14 alle 16 il pomeriggio cambia ritmo con Mix. Luca Ventura porta musica, idee, storie e un'energia tutta nuova. È la colonna sonora perfetta per chi vuole staccare, ridere e ricaricarsi. Vivi il pomeriggio in modalità Mix, solo su Radio 3i.
6: 19:59.
7: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
0: Infotraffico.
6: Aggiornamento sulla situazione del traffico. Parliamo della strada tra Agra e Barbengo, che in entrambe le direzioni è chiusa a causa di un incidente.

Doveva essere un pasticciaccio quel risotto, perché le premesse erano: oh, ma sarà una schifezza, non verrà bene. In realtà è stato abilmente rimaneggiato ed è diventato, fatemi guardare, dunque un risotto con asparagi bianchi e parmigiano. E così, a giudicare dalla foto, dato che so che le vostre foto non sono ritoccate, sa di buono, quindi mi fido. Infatti qua mi confermano che stranamente è buono, si vede che avete fatto un magheggio. Mi fa molto piacere perché abbiamo condiviso i pianti in passato per il film Streets of Philadelphia, perché non c'è una persona non abbia scritto un messaggio parlando di quella canzone e che non mi abbia detto: mamma mia quanto ho pianto guardando quel film. Era molto emotivamente coinvolgeva.

0: per caso rovinarsi il file di questa canzone, noi abbiamo già una persona in grado di ricantarcela, e questa persona, sentite, è Alessandra.
1: Una storia qualunque, una piccola goccia nel mare che c'è, di parole, parole, parole.

0: serata ti fa le gelosie. No, no, no, forse meglio di no. Quante cose non mi hai detto, c'è una musica nel vento. Serenata, una serenata, una serenata, non sotto casa mia. Buonasera.
1: Ma buonasera a te, sei bravissima, bravissima. Tra l'altro ti faccio un applauso e il mio applauso è anche l'applauso di tutte le persone che ti stanno ascoltando. E poi complimenti perché sei andata perfettamente a tempo, e non è facile perché insomma il ritmo era abbastanza sostenuto, quello di Serena Brancale insieme ad Alessandra Amoroso. Arrivano anche gli applausi da parte della Manu, vediamo un po', magari non volevi che la facessi ascoltare. I complimenti da Max, quindi cara Alessandra, se no, Alessandra scusa, se non volevi che la facessi ascoltare, mi spiace, dovevi scriverlo prima. Ormai il danno, ma che danno, complimenti, bravissima. Mi sa che suoneremo te.

0: Alessandra, guarda, non sto esagerando, ma davvero stanno arrivando i complimenti da un sacco di ascoltatori e di ascoltatrici, dato che io faccio da tramite, perché tu non puoi saperlo, quindi i messaggi a WhatsApp arrivano a me e io poi giro i messaggi di conseguenza. Quindi Alessandra vi risponde.
1: Ma grazie, sei troppo gentile. Poi la cantata d'impulso, perché sono salita in macchina, ho acceso la radio, c'era, ho detto devo catarrare la pacchi. Poi io canterei ovunque, dovunque, sempre, comunque, ma intanto mi capita.

0: anche al supermercato, poi mi rendo conto che non sono da sola. Vabbè, grazie a tutti, allora, davvero, poi mi emoziono.
1: Ma ti emozioni? È bella, se ti emoziona è bella, perché comunque ti hanno fatto un complimento e nessuno è stato pagato per farti complimenti, ma è una cosa che è venuta assolutamente spontanea ai nostri, a chi sta ascoltando, e quindi complimenti anche da parte mia, quindi brava, brava, brava. E poi, se hai voglia di cantare al supermercato, ma che ti importa se ti guardano? Pensano che sei felice.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: male atmosfera suscitata dai Keen, Somewhere Only We Know. Vi avverto, così non vi prendo alla sprovvista. Tra poco arriva Marco Mengoni.
1: Dai, ascoltare di sera con Pappa.
2: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: di sera ti racconta.
1: Inizio la settimana raccontandovi alcuni eventi storici dell'anno 2009. Il 2009 è l'anno in cui viene generato il primo blocco di Bitcoin. I newyorkesi assistono all'ammaraggio di emergenza sul fiume Hudson. Papa Benedetto XVI viene aggredito durante la messa della vigilia di Natale e il film Millionaire vince l'Oscar. Tra le tante canzoni che le radio trasmettono nel 2009, ce n'è una generosa, molto generosa, scritta e pensata per un'altra persona.
2: What is a Genesis block? A Genesis block is the first block of a blockchain. In the Genesis block, there are no transactions, because the Genesis block's block reward are the first tokens ever created on that blockchain.
1: Il 3 gennaio viene generato il primo blocco di Bitcoin. Il Genesis block vede la luce alle 18:18 e ne prevede 50. Il valore prossimo allo zero. Qualche giorno dopo arriva anche la prima versione del software Bitcoin 0.1, che include un sistema di generazione di Bitcoin che prevede che vengano creati un totale di 21 milioni di Bitcoin entro l'anno 2040.
3: Okay, listen. We're gonna tell you something important. It's cactus 1549. We see somebody low level in the Hudson River below 400. Okay, you're gonna need to alert the New York and New Jersey Port Authority police over there.
4: New York and New Jersey Port Authority.
3: Okay, he's on the Hudson River. He's just about a mile and a half north of the Lincoln Tunnel. Last sighted below 900 feet. We still got a target on him, but he looks like he's low level.
4: Okay.
1: Il 15 gennaio a New York, il volo US Airways 1549 effettuò un ammaraggio d'emergenza nel fiume Hudson, 5 minuti e 8 secondi dopo il decollo, a causa di un impatto con volatili che danneggiò irreparabilmente i motori dell'Airbus A320. L'incidente, fortunatamente, non provocò vittime. Tutti i 150 passeggeri e i 5 membri dell'equipaggio riuscirono ad uscire dall'aereo sistemandosi sull'ala e sugli scivoli galleggianti e furono tratti in salvo nel giro di 24 minuti, inizialmente da alcuni battelli che si avvicinarono all'aeromobile e poi dai soccorsi sopraggiunti nel frattempo.
5: In un video amatoriale l'aggressione a Benedetto XVI durante la processione prima della messa di Natale. Nelle immagini girate con un telefonino si vede una donna felpa rossa indosso che improvvisamente scavalca le transenne e si lancia verso il pontefice. Un uomo della sicurezza interviene ma la donna riesce comunque a strattonare il Papa. Benedetto XVI perde l'equilibrio e cade a terra intorno a un gran trambusto tra le urla e lo stupore dei fedeli.
1: Il 24 dicembre, Papa Benedetto XVI viene aggredito nella Basilica di San Pietro durante la celebrazione della Messa di Natale, senza riportare nessuna ferita. Una ragazza con problemi psicologici si getta sul Santo Padre mentre si avvicina all'altare di San Pietro. Il Papa cade ma si rialza quasi subito, aiutato dai cerimonieri, mentre il cardinale Roger Echegaray, di 87 anni, si accascia e viene portato via.
6: A Jamal Malik manca una risposta per vincere 20 milioni di rupie. No! Come ha fatto? A. Ha imbrogliato. B. È fortunato. C. È un genio. D. Era scritto.
1: Il 22 febbraio, The Millionaire vince l'Oscar come miglior film. È un film diretto da Danny Boyle. Il soggetto, con la collaborazione della regista indiana Lovelin Tandon, è tratto dal romanzo di Vikas Svarup, Le 12 domande. Ha ottenuto 10 candidature all'Oscar, aggiudicandosi 8 statuette, tra cui miglior film e miglior regista.
0: Hai lasciato senza parole come una primavera.
1: Dicevamo che la canzone di questa sera è una canzone molto generosa. Il significato più ampio è quello dell'aiuto. Dell'aiuto a chi ha bisogno di noi. Sollevare qualcuno dal dolore, dalla solitudine, dall'indifferenza, dalla malvagità di chi va dritto al cuore. Sollevare un amico, un figlio, un compagno o anche un estraneo. In un'intervista concessa da Elisa alla rivista Vanity Fair, la cantante ha affermato di aver dedicato "Ti vorrei sollevare" alla sua migliore amica, alla quale aveva già dedicato la canzone Rainbow. Scritta da Elisa, sia nella musica che nei testi, la canzone è incisa col cantante Giuliano San Giorgi dei Negramaro. Il duetto, e questa è una curiosità interessante, è nato dal fatto che, componendo il pezzo, Elisa lo immaginava cantato proprio da Giuliano San Giorgi, ritenendo la sua voce perfetta per interpretarlo. Quindi una canzone doppiamente generosa. Questa è la storia della canzone Ti vorrei sollevare, cantata da Giuliano San Giorgi e Elisa.

0: Si sa, lunedì, giornata particolarmente difficile anche per quanto riguarda l'energia, quindi prendiamocela tutta questa energia di The Weeknd, Take My Breath, e tra poco arriveranno i Clash.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
2: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
3: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Radio 3i. Emozioni che restano.

Visto che avete nominato una nuova canzone che abbiamo ascoltato tra l'altro per la prima volta ieri all'interno di Doppio Passo insieme a Riccardo Vassalli, perché non approfittare di questa occasione quando siamo in tanti nonostante la fatica del lunedì per poterla apprezzare? Ormai arrivano le canzoni per l'estate, questa lo è sicuramente, la nuova di Francesco Gabbani.

diventerà il nostro mood, la nostra emozione, la nostra sensazione, perché lo sapete, alle ore 21 scatta l'operazione Tutti tranquilli, tutti rilassati, grazie alla musica e grazie anche ai vostri messaggi, alla vostra partecipazione, al vostro ascolto. Quindi copertina calda questa sera, mi raccomando, perché fa un freddo pazzesco. Vedo le temperature che mi avete mandato. Io tutto il giorno che sono col giubbotto, perché ho detto fa freddino, forse è meglio così.

0: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
2: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
3: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Quando la mattina entra nel vivo, arriva l'Holly Day. Due ore di musica, allegria e storie che mettono il buon umore. Perfetta per chi lavora, studia o vuole semplicemente staccare la testa e sorridere un po'.
5: Dalle 10 a mezzogiorno.
4: Lasciati accompagnare da Lolly, solo su Radio 3i.
6: Le 20:59.
7: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
8: Di sera, di notte.
6: Magari c'è chi a quest'ora lo può fare materialmente, chi invece è ancora in viaggio perché sta tornando verso casa, oppure chi si sta dirigendo verso il lavoro non può fare, però virtualmente o attraverso la fantasia, l'immaginazione, gli strumenti che ci sono, immaginare di poter chiudere fuori il mondo, quello che fa rumore, quello che a volte infastidisce, quello che a volte ci stressa, per recuperare la tranquillità che ci meritiamo. Soprattutto all'inizio della settimana, in questa che è la giornata più antipatica di tutta la settimana. Povero lunedì, non gli vuole bene nessuno a questo giorno. E vabbè, cerchiamo di migliorarlo come possiamo, quindi come sempre benvenuti. Questo è Di Sera Extra Large Coccole, quindi accendete la modalità relax. Fatto questo, possiamo subito cominciare, quindi facciamo sì che la modalità relax non sia soltanto uno stato personale nostro, ma sia uno stato anche delle nostre orecchie, dei nostri timpani. Quindi niente musica che fa sanguinare le orecchie, ma musica che ci fa piacere ascoltare, ci accompagna mentre, eccola lì che è arrivata, buone coccole, così vi voglio, teneri e rilassati.

Molti, come parlo questa sera? Molti, ok, giusto. Polistrumentisti all'ascolto, e quindi ho deciso di cominciare con una canzone che nella pausa dedicata solo alla parte strumentale aveva un insieme di strumenti pazzeschi, dando la possibilità a chi volesse suonare la chitarra, di fingere di suonare la chitarra, la tromba, il basso, la batteria. C'era di tutto in questa canzone, quindi vi siete potuti sfogare. Continuiamo a farlo.

posso chiedermi come mai nessuno manda degli audio provando a cantare la canzone di Adele? Lo so che è una mission impossible, Adele non ci prova nessuno perché finiscono tutti per suonare, perché a questo livello di acuti insomma non si può arrivare, a meno che ci sia qualche Callas in giro che ancora non si è materializzata nella nostra chat di WhatsApp, mentre ormai suonatori di pianoforte, di tromba, addirittura mi parlano di si bemolle, cioè ormai sono circondata da esperti di musica.

0: Non vale però se mi state raccontando queste cose nei nostri messaggi SMS. Già la Stefi ha detto che meteo svizzera ha previsto per domani vento. Barbara scrive: ora che ha smesso di piovere bene, ma sento già il mal di testa per il vento che verrà poi, ma come arriva mi passa. Cioè della serie che magari domani sarà una giornata ventosa, quella che ci strapazza i capelli, che ci fa sembrare delle streghette, ci fa pure venire il mal di testa. Vabbè, insomma, non si... qualcuno può dire: cosa state dicendo? Ah, non si può avere tutto?
1: Saranno stati anche gli anni.

personaggio che apprezzate, che vi piace parecchio per tutta una serie di comprensibili motivi, anche perché ha alle spalle un repertorio sufficientemente raffinato per poter entrare a far parte di sera e a volte anche nella programmazione di notte insieme a Riccardo Pellegrini. Un altro artista che Riccardo ed io ci contendiamo è questo signore, che è semplicemente fantastico. Canta che è una meraviglia, è Greg.

Effettivamente è una coccolina ed anche una chicchina musicale la versione di The Girl from Ipanema sentita dalla voce di Amy Winehouse. Sono contenta che abbiate apprezzato. Sto sorridendo per quello che sta scrivendo Barbara all'interno della nostra chat di WhatsApp. Ah, tra l'altro, se volete approfittare, 079 449 9537, perché dovete sapere che Barbara ha adottato una gattina di 3 mesi, l'ha chiamata Gioia, e mi scrive: Gioia ti ascolta e ti saluta, è scatenata, vuol dire che sta ballando e cantando, perché se non sta ballando e cantando è tutto sotto controllo, sta vivendo con grande serenità i suoi primi 3 mesi di vita, quindi lasciala sfogare. Vediamo se si calma sentendo la voce di Michael Bolton.

Che entusiasmo per questa canzone, un entusiasmo che tra l'altro non posso che condividere, perché vi raccontavo a suo tempo che ho una passione pazzesca per la voce di Gaetano Curreri. Uno dice: ma non ha voce? No, ha una voce particolare. Chiaro, non raggiunge altezze sublime tipo Pavarotti o tipo Lucio Dalla o tipo Tiziano Ferro, ma ha una voce davvero inconfondibile, e questa canzone è una canzone iconica degli Stadio. Chiedi chi erano i Beatles. Continuiamo nella nostra modalità di sera, tra poco, insomma circa un quarto d'ora, diventerà di notte e quindi le cose cambiano, le voci diventano più profonde, diventano più maschili, anche perché passerò il testimone a Riccardo Pellegrini.

nonostante sia sera, questo ci ha fatto marciare, perché canta una canzone molto romantica, ma il ritmo è molto serrato. Adesso ci possiamo permettere di ascoltare la canzone che sta per arrivare, per il semplice fatto che ha finalmente smesso di piovere.

Che bello leggere nella chat di WhatsApp, non hai idea di come mi sto godendo la serata. Beh, anch'io me la sto godendo insieme a voi. Dai, si continua. I don't need-

Sapete perché è così bella questa canzone? Senza togliere nulla alla voce protagonista, che è quella di Charlie Wilson, perché c'è un valore aggiunto che è la voce di Bruno Mars. Sapete che dove c'è Bruno Mars tutto diventa assolutamente delizioso, di classe, morbido, vellutato, altri aggettivi insomma non mi vengono, anche perché data l'ora è il momento anche di salutarvi, visto che di sera termina qui. Tra poco arriva Riccardo Pellegrini con Di Notte, so che avrà ospiti, quindi ci sarà musica molto interessante, più interessante del solito da ascoltare, e io vi lascio con una canzone cui sono particolarmente affezionata perché il cantante di questa formazione non c'è più da tantissimo tempo, ma aveva veramente una voce speciale. Banco del Mutuo Soccorso, la storia di Moby Dick.

0: prima che il sole torni a illuminare il Ticino, c'è Valerio Ventura. Dalle 4 alle 6, musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere. Prima che sia giorno, solo su Radio 3i.
1: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
2: E sera, di notte.
3: Di sera, di notte, pronti, partenza, via. Apriamo qui la seconda parte del nostro viaggio di questa prima notte della settimana e andiamo a chiudere lunedì 11 maggio. Vi accompagno fino alla mezza, fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno. E tra poco non sarò solo, perché questa sera, come abbiamo già avuto modo di dire oggi anche con i tenori, visto che è venuto a trovarci anche lì, ci sarà Andrea Zinzi dei McPlane, che ha fatto un disco solista molto intimo, molto da di sera di notte, perché chitarra, voce, infatti ho visto che ha la chitarra e ascolteremo qualcosa del disco, ma vorrei anche fargli suonare qualche cosa. Comunque, vabbè, parleremo di questo disco solista che è, diciamolo subito, è una parentesi, no? Come ci racconterà lui, aveva dei pezzi lì, li ha tirati fuori in questo momento, ma non, no, perché subito Zinzi ha fatto un disco solista, ma allora i McPlane sono vivi e vegeti. Tra poco ne parleremo direttamente con lui. Ad aprire di sera di notte ho un disco al quale mi sono davvero affezionato, l'album di Bungaro.

0: Rizza Morena, la bossa che bussa, e la bossa è quella di Bungaro che sto ascoltando tantissimo con Fuoco Sacro, il suo nuovo album, dove ci sono diverse cose, diverse ospitate, c'è anche Jovanotti che ha collaborato con Bungaro in questo disco in un brano che si chiama La Lontananza, che è molto molto particolare perché ha l'aria molto molto salentina questo brano. Ma sai che io quasi quasi, ma sì dai, barba alle regole della radio, ve lo faccio ascoltare.
1: La vita come un mare, le onde quando sono di meno e quando sono di più, la vita giornalmente come un mare.

0: lontananza.
1: La lontananza.
2: La lontananza, anzi la lontananza è la mia danza. Cantano Bungaro e Jovanotti dall'album Fuoco Sacro, album sul quale mi sono soffermato un po' in questo inizio delle due ore che passiamo insieme per chiudere questa giornata. Tra poco c'è Andrea Zinzi invece che viene a trovarci per parlarci del suo disco solista. Adesso invece, eh sì, adesso mettiamo Pino.

la voce di Pino Daniele, il sax di James Senese nella parte finale di questo pezzo, quando chiove su Radio 3i di sera, di notte. Adesso però anche basta con la pioggia, insomma ci ha fatto un po' di giorni, questa notte il cielo dovrebbe liberarsi, anzi non so, se state guidando non lo fate, ma guardando lassù dovrebbe forse intravedersi da qualche parte la luna, che è un po' tiepida in questi giorni visto che era piena, quindi si sta sgonfiando, immagino, no? Pino Daniele con questa canzone che riporta la pioggia, appunto, quando chiove. Ce ne sono altri di brani che hanno la pioggia in sottofondo.

1985, ricordo molto bene quando è uscito questo disco, perché mettevo i dischi in una discoteca e avevo comprato questo pezzo di Sade che mixavo con un altro di Linda Di Franco. Chi si ricorda TV Sheen di Linda Di Franco? L'abbiamo anche trasmessa qui a Di Sera Di Notte. Poi c'era in quel periodo che mettevo anche Part-Time Lover di Stevie Wonder, e nello stesso periodo usciva anche Slave to the Rhythm di Grace Jones.

0: Andrea Zinzi su Radio 3i con il suo album solista, che possiamo considerare anche debutto. Benvenuto Andrea.
1: Ciao Ricky, grazie mille.
0: Debutto solista. Avevi già fatto qualcosa da solo?
1: No, è la prima volta.
0: Tu hai debuttato con i McPlane. Poi ci sono state collaborazioni varie nell'arco di quanti anni? Quanti anni è che va avanti la cosa con i McPlane?
1: Ecco, McPlane adesso sono praticamente, abbiamo iniziato nel 2012, quindi sono 14-15 anni.
0: Mamma mia ragazzi, 14 come vola il tempo, 14, quindi mi fa effetto perché io di te mi ricordo appunto piccinin 30 anni fa. E anche, cioè, noi parliamo sempre dei McPlane come una rivelazione degli ultimi anni, e sono passati 15 anni.
1: 15 anni già, sì.
0: Sai che facevo caso, parlavo di musica, a livello di musica ticino, di come è cambiato anche il modo di proporsi, no? Perché una volta noi qua in radio ricevevamo le cassettine, le cose, i dischi, i CD. Adesso non si mandano più neanche gli MP3 perché tanti usufruiscono di altri canali, no?
1: Certo.
0: Al punto che se non stiamo noi attenti, la scena ci passa via. La radio è diventato una volta era il mezzo,
1: certo.
0: Adesso è uno dei mezzi, no? Però se noi che facciamo la radio e che mettiamo la musica fatta qui, ci ritroviamo a pensare, noi siamo rimasti ancora a McPlane, Vad Vuk, Sebalter, cioè che sono i nomi che negli ultimi 20 anni hanno preso la scena, e non c'è stato nessuno che è venuto fuori veramente.
1: Intendi di nuovi, no?
0: In generale, sì, cioè ci sono tante realtà. Ma che quindi la radio forse è ancora importante. I Vad Vuk hanno fatto l'ultimo, hai visto l'ultimo disco?
1: Sì, ho visto.
0: Partendo proprio dalla radio.
1: Ma sai, è importante, io trovo che appunto anche solo per entrare un po' di più nel profondo del discorso, no? Nel vero cuore del discorso, cioè, e non semplicemente scrivere due righe sui social di cosa si tratta questo album. È bella la chiacchierata, cioè è una maniera sicuramente per spiegare e poi per divulgare anche le canzoni.
0: Ecco, forse questa è una cosa che manca un po' nelle radio in generale, perché adesso anche lì ti danno il tempo, no? Massimo 2 minuti e poi la canzone. Quanto dura? 3 minuti è troppo, mettiamo 2 minuti e mezzo, no?
1: Ah sì, è proprio che mette anche la maniera di fare la musica per poterla passare.
0: Però in Ticino ci sono tante realtà che ancora invece danno spazio alla chiacchierata. Noi, ma Rete 3,
1: e io trovo questo sia bello.
0: Cioè, Radio Ticino, cioè tutti danno, no?
1: Eh sì.
0: E adesso è arrivato questo disco solista. Allora dico che io sono tra quelli che quando ho visto il tuo post, la prima cosa che ho pensato, perché viene spontanea, è stata: oddio, si sono divisi i McPlane.
1: Sai che in tanti la.
0: E allora specifichiamo
1: chiesto.
0: Subito.
1: Assolutamente no, infatti lo dico senza nessun problema, è proprio una volontà personale, no? Questa di registrare questo album. Con McPlane continuiamo a lavorare, siamo pieni di progetti nuovi, non vediamo l'ora appunto di
0: sarete in giro anche quest'estate come McPlane.
1: Sì, no? Sì, un po' meno rispetto al solito, che ci sta, ci siamo presi del tempo per scrivere delle canzoni. Si parla di un viaggio, tutta una sorta di sogno ancora che riveleremo tra poco. Mm-hmm. Quindi siamo nel pieno di un'attività, ma leggermente più silenziosa del solito. Ecco,
0: ecco, quindi siete dei viaggiatori, aspettiamoci, sì, di tutto.
1: Esatto.
0: Nel frattempo ho letto che tu avevi questi pezzi che erano lì.
1: Sì.
0: Quindi accennati in che momenti? Momenti di svago tuo?
1: Ma è stato un periodo piuttosto intenso, lungo, di ricerca anche personale, un cambio di abitazione, quindi la ricerca anche di un luogo dove poter ricominciare a creare, a scrivere.
0: E adesso ce l'hai?
1: Ce l'ho, sì.
0: Quindi adesso come sei messo in pratica, in quel senso lì? Hai la tua sala prove?
1: Ho un mio... No, allora, vivo in un piccolo monolocale, però è stato abbastanza per appunto darmi questo spazio incredibile, sfogo musicale, perché
0: senza disturbare i vicini, disturbare per modo di dire,
1: no, assolutamente no,
0: nessuno ti rompe le scatole,
1: ma poi con questo album tutto tranquillo era difficile disturbare,
0: no, infatti questo è molto molto da di sera, di notte,
1: sì, no, ma volevo proprio dare questa atmosfera, cioè un perché, no, che ho registrato così, e anche l'utilizzo della voce, della chitarra è diverso rispetto a McPlane, è proprio per questo che volevo ritagliarmi questa finestra di un Andrea che comunque esiste, nel senso sono canzoni che escono da me in qualche modo, quindi era un, è un lato sicuramente importante di me questo, volevo fissarlo.
0: Ecco, cerchiamo di raccontarlo questo Andrea, lo faremo adesso ascoltando anche altre tracce del disco, no? Ma che cosa ci hai messo dentro a livello di testi, che sì, racconti ci sono?
1: Beh, allora c'è di base c'è una grande riflessione sul, sul tempo e le persone che accompagnano un percorso, no? La voglia di conoscere sempre meglio, di conoscersi sempre meglio. E la riflessione principale dell'album è la riflessione sull'inverno, che noi ne parliamo, sai, chiaramente come una stagione, una delle quattro stagioni, no? Se ci sono ancora stagioni, però. L'inverno è comunque per me è sempre stato un periodo più difficoltoso dal punto di vista anche della creazione,
0: ma guarda, dell'umore
1: e quindi imparare a gestire queste cose, imparare a, come dire, a gestire, l'ho già detto forse altre volte, ma gestire un po' di più gli umori e le stagioni interiori rispetto a quelle che,
0: no, no,
1: che
0: ma
1: vediamo.
0: Stai sfondando una porta apertissima, ti capisco bene. Ma anche tu vai in letargo?
1: Sì.
0: Che già quando vedi alle 4
1: io stamattina
0: che buio,
1: lo vedo,
0: la giornata è finita. No?
1: Esatto. Sono svegliato stamattina e ho detto adesso mi sveglio dal letargo e vado a chiacchierare con Ricky.
0: Perché adesso, anche se è maggio, no? Bastano due giornate come ieri e l'altro ieri. Che è un disastro.
1: Io ho visto la neve sul Pizzo di Claro, ho detto ok, c'è qualcosa che l'inizio dell'autunno sembra.
0: E invece siamo all'inizio del, sai che la sai la storia delle tre estati, ti tiro su un po'.
1: Vai, dimmi.
0: Perché sentivo questa cosa qua, mi è piaciuta tanto, l'ho sentita due giorni fa. Ci sono tre estati, perché noi siamo concentrati su quella che ci dicono, che inizia il 21 di giugno e finisce il 21 di settembre, solstizio, no? In realtà ce ne sono altre due che sono altrettanto belle. La prima soprattutto è più bella, anche se in questi giorni è un po' rovinata. Dal 6 maggio fino al 6 agosto il sole è più alto, sono i tre mesi dove il sole è più alto durante l'anno, perché noi il 21 giugno di fatto inizia ad abbassarsi le giornate, sì. Quindi questi tre mesi sono l'estate solare, dove se ti metti al sole anche domani devi metterti la crema perché ti scotti veramente, no? In realtà dal 6 agosto il sole già cambia.
1: E certo.
0: No, questa è la prima estate, la seconda è quella ufficiale, 21 giugno, 21 settembre, e la terza invece è quella, diciamo, stagionale, i lidi al mare, se vai al mare quando inizia la stagione, 1 giugno.
1: E certo.
0: Fino al 31 settembre. E quella è la terza estate, perciò sembra quasi più lunga, poi in realtà no?
1: Che difatti, appunto, no, è bellissima questa cosa.
0: Ti fa stare bene?
1: No, certo, assolutamente. Ma infatti, anche una cosa che ci tengo a dire di questo album è che è assolutamente un discorso unicamente positivo. Per quanto possa sembrare introspettivo, non è sinonimo di tristezza o malinconia.
0: No, però concepito d'inverno, di capire.
1: Sì, no, in realtà è stato concepito già un anno fa dall'estate. Poi dopo l'ho concretizzato in inverno, l'ho registrato in inverno
0: nei
1: e
0: mesi
1: ho finito.
0: In cui ti sei un po' chiuso.
1: Esatto, difatti appunto l'ultima canzone, che è l'ultima dell'album, è arrivata proprio nel pieno inverno, no? E lì ho deciso che adesso sono arrivato al succo del discorso, mi
0: e
1: piace, lo voglio
0: titolo.
1: Registrare. Sì, sì, l'ho chiamato Healing Winters perché appunto è curare gli inverni, no? E poi l'ho registrato a casa, quindi era importante il luogo, c'era questa finestrella di casa che guarda sulla Capriasca i denti della vecchia che ho visto nelle varie stagioni, quindi non so, è un discorso di luoghi, sicuramente di persone, di ricerca personale, riuscire a ritagliarsi appunto dei momenti creativi che potessero far star bene. E sono contento di come è uscito, perché mi sono attorniato anche di amici per registrarlo, dalla grafica alle fotografie, insomma ho voluto delle persone significative per il mio percorso musicale e io sono contento.
0: E allora tra poco ripartiamo proprio da questi amici, andiamo ad ascoltare Healing Winters, la canzone che dà titolo all'album di Andrea Zinzi.

0: di sera di notte con Andrea Zinzi, che è venuto a trovarci, e con lui stiamo parlando di Healing Winters, questo disco che è uscito e che raccoglie brani che lui aveva realizzato un po' nel tempo e adesso ha deciso di tirar fuori. Sai che questo pezzo qua, ad esempio, no? Questa chitarra in questo modo, che è un po' la troviamo in tutte le tracce, questa chitarra tranquilla, chiamiamola così, no?
1: Sì.
0: Io me la vedo fra un paio di mesi, prima parlavamo dell'estate, quando ci sono quelle giornate belle calde, proprio da che nessuno si muove, che fai la siesta del pomeriggio.
1: Sì.
0: Ti metti lì all'ombra, no?
1: Eh sì, con un chitarrino per niente invadente.
0: Esatto, che ti accompagna e concilia anche proprio il riposo. Dicevi che hai coinvolto diversi amici, chi per la copertina, chi per amici che hai conosciuto durante il percorso musicale negli anni?
1: Sì, in primis Leo Pusterla e Leonora, loro hanno questo porto sicuro, si chiama Safe Port, lo studio di registrazione che hanno a casa loro, e io ho sempre voluto, ho condiviso con Leo, vabbè, momenti di vita degli ultimi 15 anni importanti e soprattutto anche intensi, dove stavamo a Losanna, quindi eravamo nel periodo degli studi.
0: Ah, okay,
1: quindi veramente la persona che conosce quasi tutto di me, si può dire, e io di lui, e musicalmente abbiamo sempre condiviso tanto gli ascolti, mi ha sempre fatto conoscere tanta musica, e da quando appunto ha allestito questo studio a casa sua, mi sono detto: quel giorno che avrò dei brani e sarà il momento di fissare queste canzoni, lo chiamerò, però con una piccola richiesta, e io ho il desiderio di registrare a casa mia queste canzoni. E lui appunto trova
0: ha
1: che
0: portato
1: questo,
0: tutto quello che serviva,
1: ha preso quello che serviva, sì, sono arrivati lui ed Eleonora, è un grande, come dire, un grande pregio, trovo, poter avere delle persone che dicono: ah no, vieni nel mio studio o niente, no? Sono arrivati a casa mia umilmente, ci siamo messi a registrare, abbiamo passato un pomeriggio bellissimo, e alla fine del pomeriggio le canzoni erano finite.
0: E la copertina?
1: La copertina, allora, ho inglobato altri due amici, uno è Andrea Cosentino, che si è occupato della fotografia di questa finestra di casa,
0: quella della quale parlavi,
1: esatto,
0: sulla Capriasca.
1: Sì, è una finestrella, perché è un soppalco in realtà, è dove sono nate le canzoni, sono nate di sera, appunto, spesso di notte. E
0: mi viene in mente la canzone anche dei gatti che camminano sul tetto, guardando.
1: Ma infatti è un mondo, sì, rinchiude un po' tutte queste cose, no?
0: Nevica da quelle parti?
1: Sì, non più tanto,
0: quindi
1: però
0: li vedi i tetti bianchi.
1: Sì, si è visto, infatti ho le foto fatte col telefono prima di poi avere la foto originale.
0: Okay.
1: Cioè, sono le foto delle varie stagioni, si vede anche la neve, e appunto la grafica è questo altro mio amico Enno, che è stato veramente gentilissimo, nel senso, io ho spiegato minimamente il concetto, doveva essere qualcosa di veramente semplice, ho ripreso a scrivere dei bigliettini, no? E è importante, trovo, non so, non dimenticarsi neanche di questi piccoli gesti che è facile scrivere adesso sul telefono, no? Invece io trovavo super importante scrivere, fissarmi delle cose sui,
0: sì.
1: E quindi niente di più semplice che prendere questo bigliettino e inserirlo nella grafica dell'album.
0: È un po' invernale comunque la copertina.
1: Sì, sì, sì. No, sicuramente, ma difatti è un discorso invernale di introspezione, è più, diciamo, sicuramente più invernale che estivo, però poi il significato che ci sta dietro è sicuramente quello di attraversare comunque qualsiasi cosa sia, cioè attraversare e arrivare dall'altra parte, e difatti questa finestra, che è un po' un respiro, no? È stato un respiro sicuramente, e anche ogni tanto, sai, non c'è bisogno per forza di aprire o di fare un'azione, cioè basta anche soltanto rifletterci, stai lì, guardi fuori un attimo
0: e vai
1: in tranquillità, cioè senza troppe.
0: Hai la chitarra?
1: Ce l'ho.
0: Cosa facciamo? Facciamo un pezzo, prendiamolo.
1: Dai.
0: Dalla chitarra un pezzo.
1: Volentieri.
0: Cioè, live. Perché comunque il bello di questo studio è quello lì, no? Si torna quasi alle origini di sera, di notte. Dovremmo ripristinare quella cosa lì. Ultimamente non la facciamo molto di avere qui persone che portano anche la chitarra. Cos'è che facciamo? Sempre dal tuo disco.
1: Sì, farei una canzone che è la prima che è nata. Si chiama Gentle Mind.
0: Ecco, localizziamo un po', dov'eri? Come, cosa?
1: Dov'ero? Ho fatto un periodo sotto casa dei genitori di un mio amico, che per me quello è diventato, mi chiamavano il guardiano del faro,
0: Cioè vivevi sotto, sotto piano terra?
1: Sotto terra.
0: Ah, sotto eri, scendevi in cantina.
1: E lì appunto è stato un momento veramente di ricerca e scoperta personale nel gestire degli spazi nuovi che non erano i miei ed era difficile prendere la chitarra, era veramente difficile, non avevo la mia dimensione,
0: eri un po' in paranoia,
1: era un po' così. E poi ho detto, però se non mi sblocco con la chitarra non mi sblocco con nient'altro, e spontaneamente un giorno mi sono deciso, ho preso la chitarra ed è uscita questa canzone, ed è stata la prima, appunto, è stata quella che mi ha fatto dire ok, ce la facciamo ancora a scrivere canzoni, anche se non ho il mio luogo ideale, diciamo, e se non è
0: raccontarla ideale. Così è un conto, ma è un dramma per chi vive e fa musica, avere queste mancanze, cioè che di colpo non riesci più a creare, no?
1: È perché non è a comando, non è mai stato a comando, faccio fatica a mettermi
0: in genere
1: un tavolo.
0: Ma tu crei nei periodi positivi, quelli di difficoltà esiste una roba del genere o non ha senso?
1: No, sicuramente esiste, però è quando c'è qualcosa da dire che viene tradotto veramente istantaneamente in musica. Questo album è proprio il caso, non c'è stato nessun ricamo
0: attorno. È venuto fuori, così, si è messo lì.
1: E anche dal punto di vista dell'arrangiamento, cioè non ci sono grandi magheggi, è proprio diretto, cioè la verità più assoluta, quindi è veramente un po' un'estensione di quello che avevo dentro, che è uscito.
0: Come si chiama il pezzo?
1: Si chiama Gentle Mind.
0: Andiamo.

0: Andrea Zinzi ha di sera di notte con la sua chitarra, stiamo parlando del suo disco che è uscito da quanto tempo è uscito?
1: È uscito il 10 di aprile.
0: 10 aprile, quindi un mesetto fa, e che si chiama Healing Winters. Parlavamo prima di solitudine, mi hai detto si parla molto di solitudine in questo disco.
1: Ma sì, dopo è una ricerca anche del confronto, però che nasce da dei momenti intensi di solitudine.
0: Confronto. Quindi, con te stesso o con gli altri?
1: In generale, sì, con me stesso in primis, sicuramente, no? Quando ci si deve capire un attimo. Quello è il primo confronto, il più importante per potersi poi confrontare con gli altri.
0: Quindi, siccome dai discorsi che facevamo prima, no? Cioè, la sana solitudine, quella che cerchi, ne hai bisogno, e quella forzata che invece magari ti pesa. Qual è quella che senti di più?
1: No, è la sana solitudine,
0: quella la cerchi.
1: Quella che cerchi.
0: Tu vivi solo?
1: Io vivo solo, sì.
0: Mm. E hai dei momenti in cui invece dici, sono più i momenti che apprezzi questo status, oppure ci sono tanti momenti che dici però...
1: Ma adesso sono momenti che apprezzo a pieno, no? Però appunto ci sono anche stati dei momenti dove in realtà era un po' una sfida, no? Questa solitudine. Dopo è chiaro che ci si conosce, si impara a capire le dinamiche, no? E come riuscire ad attraversare, no? Queste cose. E per me sicuramente la musica è stato un mezzo super importante, cioè proprio non mi sento di dire curativo perché sarebbe troppo, però è stato sicuramente un luogo dove andare a scavare, no? E per poi
0: è bello perché stai parlando della musica che poi è anche il tuo lavoro.
1: Sì, sì, è il mio lavoro.
0: Quindi c'è la bellezza di fare il lavoro che ti coinvolge totalmente al punto di essere medicina anche, no?
1: Sì, sì, è proprio stato un veramente mi ha dato proprio questa chiave di lettura differente rispetto al passato, no? E io ho sempre incolpato altre cose per il non star bene o per questi umori, no? che vanno gestiti, però in realtà è proprio personale, è una gestione personale, poi tutto il resto funziona, è sempre
0: quindi
1: funzionato.
0: Questo è un programma ascoltato anche da gente sola, no? Sai, la sera capita che uno si sente due voci che parlano, ti fa anche sentirmi, anche io quando viaggio soprattutto di sera, ma anche di giorno, la radio cerco più che la musica, se voglio la musica so dove trovarla, più che la musica cerco il parlato, no? Per ascoltare.
1: Sì.
0: Cosa diresti? Cioè, per te è stata la musica, ma l'importanza di avere una cosa che ti piace, che fai al di là del tuo impiego, del tuo lavoro, del tuo essere?
1: Ma io trovo che sia fondamentale, è proprio anche in un momento dove veramente è facile fare e dimenticare quello che si è fatto, perché si fanno talmente tante cose, è proprio il momento dove invece magari vale la pena, in quel momento lì di chiamata, diciamo, quando arriva questa cosa, di staccare proprio in quel momento lì la presa e dire ok, adesso sto facendo qualcosa per me che non è esattamente quello che faccio ogni giorno. Quindi trovare un cioè se anche è facile pensare, sarebbe bello andare a fare una passeggiata, no? Però da lì a fare la passeggiata c'è sempre qualcosa che succede in mezzo, no? Quindi è proprio prendere la palla al balzo nel vero senso della parola.
0: È
1: quando
0: quel
1: c'è
0: momento
1: stimolo
0: lì che lo pensi ma non osi, che devi vincere per osare.
1: E secondo
0: perché
1: me
0: poi dici che bello che è stato.
1: E rendersi conto di quanto è forte la chiamata, nel senso, sì, se arriva ed è forte è giusto prenderla.
0: Seguila.
1: Io appunto, tu parlavi di racconti e di parole, ma io per esempio di notte per addormentarmi, cioè mettevo delle canzoni, però è anche importante non metterle, poterle non mettere e dormire uguale, no? E non essere schiavi di
0: non
1: questa cosa.
0: Non avere quell'aiuto che può,
1: sì,
0: essere una canzone, una pastiglia, un
1: esatto,
0: no?
1: In realtà no, cioè dopo la fine
0: bicchiere di vino così mi addormento.
1: Perché se adesso le metto per un altro motivo, sono in pace con sta cosa, posso, sì, dormire anche senza la canzone, capito? Sì. Però sì, sono discorsi che ci sono un po' all'interno dell'album, anche con la canzone Time Isn't Everything, è quella canzone dove il tempo non è tutto. Però appunto il tempo è ogni giorno, nel senso siamo confrontati con la gestione del tempo.
0: Prima però quando ti ho detto di quelle che parlano di solitudine, quale scegli, ne hai scelto un'altra. Bill.
1: Sì, Bill, senti, sì. No, non perché, anzi è un po' il contrario, questa è, forse mi sono contro, è una condivisione in realtà con una persona, questa Bill and T, di momenti proprio di condivisione dove in realtà ci si ferma e inizia ad apprezzare proprio anche io stavo pagando le fatture o stavo pagando le fatture mentre bevo un tè caldo, capito? Cioè è anche abbastanza controversa come cosa, perché per rilassarmi mentre pago le fatture devo bere un tè, no? Le fatture sono sicuramente un tema, però ecco l'apprezzare veramente dei momenti dove può anche non succedere niente e si sta bene. Quello è fondamentale, non deve per forza succedere qualcosa per stare bene. Cioè,
0: sì, no, sono d'accordo, perché non è che perché non sei solo e sei con un'altra persona, in questo caso eravate in più persone.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Non è che devi cioè lo stare in silenzio è anche positivissimo se stai bene in quel momento.
1: Difatti sì, nella canzone sì, parlo proprio dei gesti, no? Della semplicità dei gesti, che da volte ce l'hai davanti agli occhi e dici, ma veramente è così semplice questo tipo di vita? Ed era proprio semplice, in quel momento me lo sono goduto a pieno e l'ho condiviso con questa persona, e trovo che è importante anche valorizzare questi momenti del stare bene senza fare tanto.
0: Bills and Tea, c'è Andrea Zinzi qui a Di Sera Di Notte.

0: Il Senti, c'è Andrea Zinzi a Di Sera Di Notte, stiamo presentando Healing Winters, il suo album solista nato nei mesi invernali, dicevamo, cioè con pezzi che erano lì da un po', in un luogo che finalmente ti ha dato la dimensione per poter suonare. Però per arrivare in questo luogo arrivi da un altro e c'è una canzone che parla proprio dei luoghi.
1: Sì, sì, no? Di questa transizione, no? tra quello che era diventato il faro e la grotta dove vivo adesso, mi piace chiamarla così. E sì, è importante, no? Infatti nella canzone, questo Lighthouse and the Cave, parlo proprio del cambiamento, e in una frase dico I'm building my home somehow, cioè sto in qualche modo devo anche costruirmi una casa, cioè, perché non è solo la casa, è già costruita.
0: Però, no? Però il fascino è quello di farla su misura,
1: esatto,
0: come la vuoi tu, no?
1: Sì, e questo è stato sicuramente un punto chiave, perché essendo un posto piccolo, stare bene in posti piccoli non è neanche semplice, quindi è proprio perfetto per me in questo senso, perché riesco...
0: È silenzioso?
1: Molto silenzioso, sì, è un nucleo
0: di paese. Come sono i tuoi vicini?
1: Ma allora, per fartelo capire, io li ho intravisti un paio di volte, quindi c'è una signora anziana di fianco a me che ho intravisto qualche volta, e il vicino che abita di fronte, che sono tutti molto simpatici, molto carini, devo dire, è proprio una dimensione da nucleo, sai, mi piace questa cosa che sei in un paese, nel nucleo di un paese. Ho sempre
0: finto di farsi i fatti loro.
1: Sì, sì, no? Ma non ho mai disturbato nessuno, penso, con la chitarra.
0: All'inizio si saranno chiesto chi è quello lì.
1: Col cappello.
0: Chitarra, col cappello. E c'è questo pezzo che appunto parla della transizione.
1: Sì, sì, esatto, era importante anche per
0: da
1: me.
0: Dove, ecco, ma questo è il luogo dove sei. Il luogo dove venivi invece era...
1: Il faro,
0: era più casinato?
1: No, era anche lì, ma era semplicemente per me una dimensione transitoria. Non sapevo di non restare lì.
0: E invece
1: tempo.
0: Adesso?
1: Quindi adesso invece ci sto bene, quindi credo che è proprio un posto dove posso stare per
0: dove
1: un po' di
0: stare.
1: Tempo. Sì. Sì, sì, è proprio il luogo dove arrivi, dici che okay, sono arrivato a casa. Ed è stato importante, come dire, organizzarlo bene questo locale, no? Perché appunto essendo un monolocale, ci sono tante chitarre anche da
0: sistemare.
1: Già solo quelle, no? dove appenderle, perché sennò... Però è bello e mi trovo bene, quindi è bello, trovo che in qualche modo c'è una canzone che parla di questo luogo, perché è stato sicuramente importante, come dicevi prima, per la creazione, per tutto. Cioè il letto sul soppalco e la chitarra a portata di mano,
0: è lì tutto,
1: quindi,
0: no?
1: è tutto dove deve stare.
0: Ce l'accenni?
1: Ve la suono, sì.
0: Dai.

0: Andrea Zinzi a Di Sera Di Notte per parlare del suo disco solista. Abbiamo passato un po' di tempo insieme, mi dicevi che non c'è un live, questo è un disco che è un progetto proprio a sé e visto anche il tipo di disco che è, richiede un ascolto particolare, magari ci saranno delle serate di racconto come abbiamo fatto noi adesso.
1: Sì,
0: in
1: esatto.
0: Una biblioteca,
1: l'ho presentato a casa di Leo, appunto, e di Eleonora, che appunto è un salotto di casa, quindi la dimensione era giusta, però è proprio perché i luoghi sono importanti e queste canzoni secondo me appunto non avrebbero senso al bar e quindi ci saranno dei luoghi sicuramente adatti. Se capiterà, volentieri lo presenterò di nuovo.
0: Grazie per essere passato a Di Sera Di Notte.
1: Grazie a te, Ricky.

Di sera, di notte, su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini.

la magia del Duca Bianco a Di Sera Di Notte, con questa che rimane una delle, dei brani più rappresentativi della sua storia, no? Pensa, siamo nel 1969. David Bowie è da poco stato alla BBC a fare un provino e lo hanno scartato dicendo: guarda, cambia mestiere, perché non è il tuo mestiere quello di fare musica. Lui se ne va e pochi mesi dopo pubblica appunto Space Oddity, e da lì nasce il Duca Bianco con tutti i suoi personaggi che poi negli anni abbiamo imparato a conoscere. Con questo classicone abbiamo aperto l'ultima ora di questa prima giornata della nuova settimana. Se ne sta andando lunedì 11 maggio e noi, per accogliere martedì 12, ascoltiamo musica come questa.

i grandi lenti, quelli che creavano quell'ambiente molto soft la domenica pomeriggio. Sì, dai, in particolare i ricordi che ho io legati ai grandi lenti erano al pomeriggio, poi magari anche la sera, ma la sera era più movimentata. I grandi lenti arrivavano al pomeriggio, quando si spegnevano tutte le luci e si creava quel momento di 3-4 canzoni dove appunto tutto diventava molto soft, molto mieloso, no? Molti si giocavano l'intera settimana in quel momento lì, il coraggio di andare da lei, guardarla e dire: che fai? Balli?

Sir Elton John con Song for Guy, dove il protagonista è il pianoforte, super pezzo che abbiamo trovato in questo momento con i grandi lenti protagonisti di Sera di Notte. E allora ci mettiamo anche Billy Joel.

Joy Honesty, prima Elton John, Song for Guy, prima ancora Classic di Adrian Gurwitz e David Bowie con Space Oddity, momento di pura magia di sera di notte. E allora, per chiudere questo momento dei grandi lenti, ve la ricordate Babe degli Styx?

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica. Musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

l'aime.

E qui siamo entrati in The Dark Side of the Moon, disco dei Pink Floyd storico del 1973, dove dentro c'era questo celebre assolo vocale lunghissimo eseguito da Claire Torrey, che poi è risultata coautrice del brano insieme a Richard Wright. Dico poi perché c'è stata tutta una storia, no, che è anche bella da raccontare, perché questo pezzo è stato praticamente finito quando l'album era oramai completo ed era pronto alla pubblicazione. Alan Parsons, che era il tecnico del suono di quel disco, ritenendo che questo brano The Great Gig in the Sky non fosse completo, decise di inserire una voce. Allora venne chiamata una corista della EMI, Claire Torrey, 25enne, che aveva già lavorato con Alan Parsons in altre cose. Lei si presentò presso gli Abbey Road Studios, dove inizialmente le venne fatta ascoltare la traccia, spiegandole che non doveva cantare nulla di preparato, bisognava improvvisare. Gilmour le disse: la tua voce deve essere uno strumento musicale, deve suonare come una solo di chitarra. Primo tentativo scartato, il secondo fu ritenuto adatto e quindi sovrainciso alla base strumentale. Il gruppo racconta che lei fece una dozzina di prove prima di, insomma, registrare quello che poi fu scelto. E lei finì la sua registrazione, lasciò lo studio convinta che non avrebbero usato quello che aveva registrato, e per poi ricredersi quando, a distanza di tempo, in un negozio vede il disco dei Pink Floyd e legge il suo nome tra i riconoscimenti. E allora lì scatta la causa, perché lei chiede i suoi diritti. Dice: no, momento, ho fatto dei versi, non c'erano i testi, ma l'ho fatto io. Quindi, visto che aveva incassato soltanto 30 sterline per quella registrazione, iniziò una causa, e nel 2005 la Corte Suprema del Regno Unito ha sentenziato a favore sua, e quindi il suo nome fu inserito come coautrice del brano, e le venne, immagino, dato anche tutto quello che gli andava dato. Questa è un po' la storia di questo brano, che alla fine parla della morte, no? Il grande spettacolo nel cielo, The Great Gig in the Sky. Quando senti parlare di questo pezzo e senti i commenti sull'interpretazione che Claire Torrey ha dato, è proprio vero che la musica dipende da come la ascolti, ma la leggi anche a modo tuo, perché in realtà molti ritengono che quello di Claire Torrey sia anche un momento di estasi sessuale, e quindi si tratta cioè, ho sentito delle critiche su questo pezzo che dicono è un'interpretazione che è un intero orgasmo, no? Ci sono dei pezzi che hanno anche proprio quel fine lì, da come sono nati. Mi viene in mente un pezzo di Giorgio Moroder, dove protagonista è Donna Summer, e quando lei si è presentata per registrare, le hanno detto un po' la stessa cosa detta a Claire Torrey dei Pink Floyd, solo che loro gli hanno detto: la tua voce deve essere uno strumento che rappresenta la morte, perché è di questo che parla il brano, no? Giorgio Moroder invece a Donna Summer disse: tu devi mandare un messaggio d'amore, tu stai impazzendo perché stai facendo l'amore. E allora immedesimati in questa situazione. Lei è un po' imbarazzata, si immedesimò benissimo, e ne venne fuori questa cosa qua.

I love to love you babe, Donna Summer. Come censurare una canzone senza che questa dica nulla alla fine, perché poi questo pezzo venne anche censurato all'epoca, siamo nel 1978, giù di lì, di sera di notte. Chiudiamo questo erotic moment con quello che è stato considerato il gruppo in assoluto più erotico. C'è stato un sondaggio che ha coinvolto consumatori di musica, i quali hanno decretato che tra i gruppi più sexy e erotici in assoluto ci sono i Cigarette After Sex.

0: cosa faresti tu, eh? Dimmelo, cosa faresti tu? Il blasco di sera di notte non è una novità, il blasco che sta raccontando attraverso i social quella che è la preparazione alle date che lo vedranno protagonista a breve, non è estate se non ci sono i concerti del Blasco, e mando un saluto, non so se stanno ascoltando, però spesso ascoltano di sera di notte, la Ele e il Carletto, che so che hanno il biglietto, me lo raccontavano qualche giorno fa, per il concerto di Ferrara, ma ogni volta che passa Vasco ci sono i messaggi che arrivano di chi fa il conto alla rovescia di quanto manca all'appuntamento live con il comandante. Invece adesso su Radio 3 c'è Alex Britti con una delle sue canzoni più belle.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Oggi sono io, Alex Britti. Quando senti questa canzone, inevitabilmente ti viene in mente anche la strepitosa versione di Mina, no? E allora, visto che stiamo parlando di grandi classici della musica italiana, eccola.

Fields of Gold di Sting ci accompagna alla fine del nostro viaggio di questa notte, il nostro viaggio verso martedì 12 maggio che sta arrivando, martedì 12 maggio che è anche il compleanno della Patty, eh sì. Una settimana di compleanni questa qua, è una settimana di compleanni. Allora noi ci ritroveremo domani dalle 12 alle 14 con i tenori come sempre, e poi domani sera altro appuntamento di sera di notte, che ci sarà anche mercoledì, ma giovedì no, perché giovedì è un giorno festivo, è una settimana corta anche questa, quindi poi venerdì si torna nella regolarità di sera di notte. Vabbè, insomma, sono già arrivato al fine settimana, invece siamo soltanto all'inizio. Grazie a tutte le persone che sono state con me. Tutto prosegue con Maxi B tra poco, perché su Radio 13 c'è sempre una voce che comunque vi accompagna. Monty Alexander per chiudere con Disco Buonanotte, ed è una buonanotte jazz con la versione di Monty Alexander di un grande classico di Bob Marley, No Woman No Cry, e che sia una bella notte per

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

la Verve, spero avendo già passato un lunedì mica male. So che è difficile tornare dopo il weekend, però insomma siamo a martedì 12 maggio, dai, siamo quasi a metà maggio, sta volando il tempo, questo è Cominciamo Bene, io sono Max B al microfono con voi per le prossime due ore, come sempre da mezzanotte alle due, da martedì a sabato, anche se stavolta salteremo il giovedì perché insomma questa radio segue un po' il calendario scolastico, ecco, e visto che c'è l'ascensore staremo così a riposo perlomeno per quanto riguarda il giovedì, ma abbiamo tante cose da raccontarci, soprattutto tanta musica da ascoltare. Vi faccio un esempio, partiamo subito con i Phantom Planet, California, beh, no? Sigla d'apertura di Orange County, e poi abbiamo Irama con Shablo, Hollywood, e poi BB King con Eric Clapton. Benvenuti a Cominciamo Bene.

Partiamo belli alti oggi, eh? La prima notizia è scientifica e sai, sono quelle cose che io cerco di condividere con voi, uno perché almeno le ripeto a me stesso e le imparo, e poi sono quelle cose che fanno un po' figo, lasciatemi dire, quando in una discussione te ne salti fuori con il pisarum policefalum,

Così si chiama Pisarum polycephalum, che cos'è? È un misterioso organismo giallastro che si nutre di spore e batteri e che è capace di compiere attività sorprendenti. Fino qua, sinceramente, magari davanti a una chinoise o a un risottino, meglio non dirlo, perché sai, spore, batteri, cose varie, ma sai, piano piano ci puoi arrivare. Beh, questo protista melmoso, così si chiama, unicellulare, ha quasi 720 sessi, può muoversi senza gambe e autoguarirsi in 2 minuti se tagliato a metà. È persino in grado di trovare il cammino più corto in un labirinto, quindi la cavessa ce l'ha. Nei primi esperimenti condotti dall'università giapponese di Hokkaido, la muffa una specie di melmazza, è stata distribuita in modo uniforme sopra un labirinto con 2 fiocchi d'avena. Nel tempo la muffa si ritraeva dai percorsi poco efficaci, concentrando la propria massa sul percorso più breve. Insomma, stanno cercando di capire, uno, come si autoguarisce, perché potrebbe anche così aiutare l'essere umano, perché no? L'altro, come fa a capire qual è il percorso più breve. Insomma, i giapponesi lo stanno studiando. Noi, magari, di studiare a quest'ora ne abbiamo anche un po' così piene le scatole, e allora ci sollazziamo con la musica. Tina Turner, Dave Coates e poi gli Empire of the Sun. Questa è la musica di Radio 3.

Empire of the Sun, Music on the Radio, ed è proprio questo che vi regaliamo, è la musica alla radio. Sai che in questi giorni, l'altro ieri sono stato a pranzo per la comunione, poi incontri qualcuno che ti riconosce, ti ascolto alla radio, si parlava del concerto ad esempio dei Metallica che quest'estate saranno al Letzigrund, però dicevano non c'è più quel via vai di grandi artistoni in Svizzera in generale, e effettivamente mi ricordavo di aver letto qualcosa a proposito e sono andato un po' a riprendermelo, perché le grandi star, la domanda è, snobbano i palchi svizzeri? Poi non è vero, qualcuno arriva, ci mancherebbe altro, però insomma a fine maggio a Zurigo i Metallica suoneranno al Letzigrund, se magari ci sono ancora dei biglietti e vi piacciono, perché no? Ma sono in controtendenza rispetto a molti altri grandi della musica, come riferiscono alcune testate soprattutto nella Svizzera tedesca. Escludono la Svizzera delle loro tournée perché, secondo il redattore capo della SRF Luca Bruno, il problema è complesso e ha diverse cause. Da un lato, in Svizzera, forse questo è vero, ci sono pochi stadi e palazzetti di grandi dimensioni. Dall'altro entrano in gioco requisiti e vincoli dalle autorità che non sempre coincidono con le esigenze degli organizzatori di concerti. Inoltre i fan sono più disposti a spostarsi in una città all'estero per un concerto. Certo, in effetti gli svizzeri sono tra i popoli, diciamo, europei che si spostano di più in altre nazioni per andare a guardare i loro idoli, gli altri magari fanno un po' più fatica. Alcuni artisti negli ultimi anni hanno poi privilegiato il modello delle residence, cioè più concerti consecutivi nello stesso luogo. Vi faccio un esempio: Celine Dion, che dovrebbe esibirsi per 16 serate di seguito a Parigi. Quindi cosa fa? Fa un bel pienone, fa un sacco di gente, ma è sempre lì nello stesso posto. Magari anche per gli organizzatori potrebbe diventare meno oneroso, nel senso che il viaggio è una volta sola per 16 concerti e magari trovi delle partnership con gli hotel. Insomma, questo in Svizzera ancora succede poco. Devo dire, peccato.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Introvabile si chiama proprio così, il nuovo singolo firmato da Bresh. Nuovo intendo proprio nuovo, cioè uscito da pochissimo. Come detto, mi piace perché riesce a coniugare quello che è un po' di nostalgia, dei bei testi e comunque delle belle melodie. Parlavamo prima dei Metallica in controtendenza, tra l'altro benvenuti, siete su Radio 3i, cominciamo bene, io sono Maxi B con voi fino alle 2. Parlavamo di controtendenza dei Metallica che si esibiranno a Leipzig, non a Zurigo, a fine maggio. Controtendenza perché molte star in Svizzera non vengono più. Io ho sempre pensato anche perché i biglietti costano così cari che la gente magari preferisce andare all'estero, ma queste sono piccole cose che io butto là e magari uno ci ragiona. Ma chi è che va contro tendenza? Ci va anche una cantante giovane, Billie Eilish, che va contro tendenza perché in seguito alle polemiche nate attorno all'esibizione di Madonna e Sabrina Carpenter al Coachella, Billie Eilish ha deciso di prendere la parola e difendere l'uso dei cellulari ai concerti da parte della generazione Z. Moltissimi DJ famosi, per dire, vietano l'utilizzo dei cellulari durante le loro esibizioni perché dicono: dovete ballare, non stare a filmare me che sono fermo e cerco di scegliere la musica giusta. Beh, in un'intervista rilasciata a NME, l'artista ha dichiarato: la mia generazione e quelle sotto di noi amano filmare le cose, io filmo e faccio foto continuamente. Si tratterebbe, secondo Eilish, di un modo della generazione o delle nuove generazioni di poter rivivere quel momento più e più volte senza mai poterlo dimenticare. La cantante ha inoltre riconosciuto il ruolo importante nel mondo di internet, soprattutto nel suo lavoro. Non avrei una carriera senza internet, non avrei fan, dice, non avrei il legame che ho. E quindi lei dice: volete venire, non muovervi, stare fermi come stoccafissi, ma filmarmi per tutto il tempo? Fatelo, l'importante è che da quel film poi ne traiate un po' di divertimento. Non lo so, Billy, sai che stavolta sono d'accordo ma non al 100%, anzi veramente poco. Vabbè, ognuno il suo.

0: è che dopo sta canzone, bella e meravigliosa, arrivo io con le curiosità sulla carta igienica, capisci che qualcosa stride. Però in questi orari così molto tranquilli di notte io mi permetto anche di parlarvi di cose, di curiosità che a me strappano sempre un sorriso, che magari al mattino faccio un po' più fatica, capisci? Però insomma, le curiosità legate alla carta igienica, pensavate di sapere tutto, invece no, anche perché usandola tutti i giorni è giusto conoscerla. Allora, carta igienica, la prima, da dove arriva? Beh, dal 1391, dove l'imperatore cinese Hongwu ordinò 720.000 fogli di carta profumata per uso personale della famiglia imperiale. I sudditi usavano foglie, sassi e la mano sinistra. La distanza tra un imperatore e il suo popolo si misurava anche così. Quindi bene. Poi i romani e la spugna pubblica, già detto così mi fa rabbrividire. Nelle latrine romane, condivise tra l'altro, cioè si andava in compagnia, in 20, capisci? Vabbè, circolava una spugna su un bastone imbevuta d'aceto. La stessa spugna passava di mano in mano tra decine di persone. Le infezioni intestinali erano una costante della vita quotidiana. Ma va? Ma dai! Non mi sovviene sta roba. Il privilegio dei nobili francesi. A Versailles, i nobili del 1700 usavano pizzo e seta per pulirsi. I tessuti venivano poi lavati dai domestici e riutilizzati. Maria Antonietta aveva un servo dedicato esclusivamente a questa mansione. Caro Gino, che lavoro fa tuo papà? Beh, mio papà lavora... E vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Le pannocchie e gli almanacchi. Infatti, fino al 1900, nelle campagne americane le pannocchie essiccate erano lo standard. Gli almanacchi appesi nelle latrine servivano sia da lettura che da carta igienica. Le pagine più morbide andavano a ruba. Il problema non è tanto l'almanacco, che posso benissimo intuire l'utilizzo, è la pannocchia essiccata, dura, con quella forma. E vabbè, per fortuna è notte e per fortuna Radio 3 si concede anche della gran musica, come questa.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Black Widow con Waiting Summer, bella questa canzone che va proprio a chiudere la prima ora di Cominciamo Bene. Sono contento perché abbiamo passato indenne tutte le curiosità sulla carta igienica. Mi fa piacere. Noi andiamo con Bin Halley e Led Comets, poi abbiamo Ruff, poi Kings of Convenience, ma poi torniamo a chiacchierare proprio nel pieno della seconda ora, firmata da Radio 3. Cominciamo Bene.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: morbidezza di Kings of Convenience con la loro Misread. Era il 2004, invece siamo nel 2026. Vi do ancora delle coordinate, siete nella seconda ora appena iniziata di Cominciamo Bene. Io sono Maxi B, questo ovviamente è Radio 3. Oggi sono in vena di curiosità. Ad esempio, sapete qual è il frutto che riduce di più il cortisolo? È un frutto che forse da solo così non sa di nulla, ma abbinato a cibi tipo salmone, gamberetti, adesso faccio un esempio, e acquista perché dà corpo alle cose, ed è proprio l'avocado, eh? Poi invece il frutto con più zucchero, con più zuccheri, quali sono? Qual è? Uno può pensare magari così, l'ananas, no? I datteri è il più zuccherino, mentre il frutto con più antiossidanti è la melagrana. Ve la consiglio la mattina, però attenzione ai denti che a volte è un po' dura. Il frutto invece con più proteine è la guava. Io la mangio poco perché la trovo poco, però effettivamente fa molto molto bene. Il frutto invece con più fibre è il frutto della passione. Non l'avrei mai detto, come curiosità questa mi ha stupito. Il frutto con più vitamina C qual è? L'arancio? No, è il kiwi, è quello che contiene più vitamina C, tra l'altro non nella buccia ma nella polpa, che almeno te lo puoi mangiare, capisci? Poi il frutto con più vitamina A è il melone, il frutto con più calcio è il fico secco. Quello è quello con più calcio in assoluto. E quello con più potassio? Non lo so, lo chiedo a voi che almeno imparo qualcosa di nuovo. Io perché vi dico queste curiosità? Uno, perché sono tutti cibi che, se non esageriamo, fanno bene. E poi magari uno, ha delle carenze in qualcosa e dice: ah, però mi piace il kiwi, vitamina C, oltre che una pastigliettina potrei prenderlo. Ecco, potrebbe aiutarvi, perché no?
1: It's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Galli, questa era Caritaglia, le ha portato tanta tanta tanta fortuna. E poi invece saluto Michela che così ha risposto alla mia provocazione: qual è il frutto con più potassio? Secondo me molta gente così ha istinto, ha pensato a quello che potrebbe essere la banana, che è un classico, no, quando si parla di potassio. Invece anche in questo caso, perché è già risultato ricco di altre cose, l'avocado è uno dei frutti freschi con il maggior contenuto di potassio, superando tranquillamente la banana, ma proprio alla stragrande, eh? Poi è vero che, sai, non è che puoi mangiare avocado tutti i giorni, anche quello non lo puoi fare, però possiamo ascoltare Van Morrison? Assolutamente sì. Rimanete qui perché qui c'è la musica migliore. Noi siamo Radio 3. Amen.

Beh, parlando del titolo Soldi di questa canzone che ha portato davvero tanta tanta fortuna a Mahmood, l'ho visto ultimamente in una pubblicità di un grande fast food, uno dei più famosi al mondo. Credo che lì il cachet sia stato molto alto, quindi canzone perfetta, Soldi, con cui è andato a vincere nel 2019 Sanremo. Poi invece, bella questa, bella, insomma, secondo me l'ha messa a sorridere, però poi bisogna vedere. È una dichiarazione di Rihanna, ho il singhiozzo, scusate. La dichiarazione di Rihanna arriva in un contesto in cui la sua relazione con ASAP Rocky è stata più volte presa di mira da voci virali su presunti tradimenti circolate online, cioè molti continuano a dire che ASAP tradisca Rihanna. Invece sembra una famiglia molto felice, ma secondo me lì c'è proprio voglia di mettere zizzania. Beh, nel 2026 una delle principali accuse di infedeltà nei confronti di ASAP Rocky si è rivelata falsa. Si tratta di uno scherzo del 1 aprile che ha ottenuto milioni di visualizzazioni prima di essere smentito. Rihanna, il cui patrimonio netto supera il miliardo di dollari grazie al brand Fenty e alla sua carriera musicale, mantiene una posizione economica nettamente più solida rispetto al marito, che comunque è pieno di soldi anche lui grazie alla musica, ma un po' meno. Nel frattempo la coppia continua a mostrarsi pubblicamente come stabile e unita. Beh, però alla domanda "se ti dovesse tradire, cara la mia Rihanna, che cosa fai? Che cosa fai?", lei in tre parole ha smontato tutto: resterà al verde se mi tradisce, lo sfido a farlo. Quella, quella, quella, sicura di sé, sicuri come siamo sicuri noi di regalarvi grande musica. Chris Isaac, senti che perla.

Stavo guardando così la playlist di canzoni che sono state scelte per accompagnarvi in Cominciamo Bene e devo dire che leggere New Kids on the Block Step by Step mi ha davvero aperto il cuore. È la prossima canzone, poi seguirà Flow con Walk Like This e poi con la Pesce di Martino con Considera. New Kids on the Block Step by Step era il 91, è stata la prima boy band che mi ha fatto così innamorare del pop. Io che non sono uno molto legato al pop, nemmeno adesso, ma quella band lì ci riuscì, forse perché dentro c'era un rapper, poi uno di loro, Donny Wahlberg, fratello di Mark Wahlberg, diventò a sua voglia, anzi è a sua volta anche un attore come Mark e ha fatto grandi grandi cose. Poi sono scomparsi, no? Quando tu pensi alle boy band ti vengono in mente i Take That, ti vengono in mente, che ne so, i Backstreet Boys, ma non i New Kids on the Block. E invece loro c'erano proprio agli inizi degli anni 90. Magari qualcuno di voi se li ricorda e come me li ha ancora nel cuore. Vogliamo sentirli? Senti che perla che era. Step by Step.

È uno dei momenti fissi per quanto riguarda Cominciamo Bene, cioè il doppio regalo finale, e invece di salutarci in modo definitivo, prima due canzoni così messe una vicino all'altra. In questo caso c'è Panic at the Disco, sentite l'introduzione, e poi Jazz Amore con Space Cowboy. Due canzoni che vicine ma fanno stridere, non lo so, lo lascio decidere a voi. Questo è il mio doppio regalo.